dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online anche questa sera. Abbiamo Pasquale Di Nunzio che tratterà il tema Cristo e la risposta ai problemi del nostro tempo. Da Sesto San Giovanni, Pasquale Di Nunzio, a lui la parola.
2: Cari fratelli, care sorelle, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos che ci seguono fedelmente. Come diceva il caro Corrado, il titolo del messaggio di oggi è Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. La società, come sapete, è afflitta da problemi di ogni tipo che aspettano una soluzione adeguata. Vi sono guerre, lotte, agitazioni, proteste. Viviamo in tempi particolarmente difficili di crisi sanitaria, economica, energetica, sociale. La violenza e la corruzione dilagano. Le leggi ci sono, ma spesso non vengono rispettate. L'uomo si scaglia contro il suo simile con una facilità straordinaria. I femminicidi cui assistiamo ogni giorno ci riempiono di sgomento. E l'omicidio crudele di Giulia da parte dell'ex fidanzato ha causato in tutti noi angoscia e stupore. Inoltre, le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente mietono ancora migliaia di vittime e diventano sempre più devastanti. Desidero fare con voi alcune considerazioni. La prima considerazione che voglio fare è questa: oggi tante persone non hanno una speranza certa. Molti spendono un'ingente quantità di denaro per conoscere il futuro, rivolgendosi magari ai maghi, agli indovini, consultando gli oroscopi. Uomini e donne vivono nella paura del domani, nell'ansia di ciò che potrebbe accadere loro. Ma perché questa corsa anche oggi alla magia, agli indovini? Perché l'uomo, cari amici, non si sente sicuro, ha paura del domani, del futuro, della morte, dell'aldilà, non ha una meta e una direzione. È senza una speranza certa e sicura. Vi è in lui un vuoto che niente riesce a riempire. L'uomo ha abbandonato Dio, si è allontanato da lui, Dio è morto, è l'affermazione di molti oggi. Possiamo fare a meno di lui, si dice. Basta affrontare la vita con coraggio e con impegno. Ma ciò non corrisponde alla realtà, non è vero. Forse l'uomo si sente sicuro di affrontare la vita in un certo senso, ma non si sente sicuro davanti alla morte, al futuro, all'aldilà. Gli uomini hanno paura di quello che potrebbe succedere al mondo. Ma devo dirvi, cari fratelli, care sorelle, cari amici, che il futuro dell'umanità non è nelle mani degli uomini, dei grandi della terra, ma in quelle di Dio. Dio non è morto, non è assente, è al contrario il Signore della storia. Per questo il vero credente non ha paura del futuro. La sua speranza non è riposta nella capacità e nell'intelligenza dell'uomo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per ritornare. Egli ritornerà con gloria e con potenza per governare e regnare sulla terra. La seconda considerazione: i tempi sono difficili. L'Apostolo Paolo afferma che negli ultimi giorni i tempi saranno difficili e ci descrive quali saranno, prima del ritorno del Signore, i segni caratteristici della società: l'egoismo, l'amore per il denaro, la ricerca del benessere, la crisi della famiglia, l'arroganza, la ribellione ai genitori, l'ingratitudine a tutti i livelli, la slealtà, la diffamazione, le calunnie, l'apostasia, la violenza, il disordine, la ricerca del piacere, l'ipocrisia religiosa, il rifiuto di Dio. Troviamo queste caratteristiche nella lettera che Paolo scrive a Timoteo, la seconda lettera, capitolo 3, nei versetti 1 e 2. Insomma, abbiamo qui il triste quadro della nostra società. La terza considerazione: le guerre sono sempre più distruttive. In diverse parti del mondo si combatte oggi. Il mondo sta esplodendo. Si parla di pace, di disarmo, si discute molto, ma le guerre intanto continuano. Dopo il crollo delle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001, vi è stato l'intensificarsi del terrorismo in varie parti del mondo. Abbiamo assistito in questi ultimi tempi al terrorismo che Hamas ha scatenato in Israele e che ha mietuto tante vittime. Un'altra considerazione è questa: la corruzione e l'immoralità aumentano sempre di più. La corruzione dilaga in tutti i settori. La delinquenza si sviluppa sempre di più, l'immoralità aumenta. Insomma, non vi sono più regole, tutto è permesso. Viviamo in una società caratterizzata dal secolarismo, che mette al centro l'uomo al posto di Dio e che esalta il materialismo e la ricerca del piacere. Una società caratterizzata dal postmodernismo che esclude ogni verità assoluta ed esalta il relativismo in tutti gli aspetti della vita. Gli uomini oggi sono poco interessati alle cose spirituali, presi completamente dalle cose materiali. Abbiamo capovolto purtroppo l'ordine dei valori. Mettiamo prima quello che Dio dice di mettere dopo. Dio dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, poi le altre cose vi saranno date. Noi facciamo il contrario, ma facendo così non siamo felici. Vedete, miei cari, quando Dio è assente, l'uomo non raggiunge lo scopo per cui è stato creato. Vi sono invece disarmonia, infelicità, assenza di valori veri, come il valore della vita, il valore della famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, il valore dei figli, il valore dell'amore vero fra marito e moglie, il valore dell'onestà, il valore della sessualità vissuta nell'ambito del matrimonio, il valore della solidarietà con i più deboli, e poi i valori spirituali, i valori della fede. Venendo meno i valori veri, si assiste alla formazione di una nuova morale della famiglia, della sessualità, della bioetica e di ogni aspetto della vita. Si tratta di una morale che non è conforme alla volontà di Dio. Oggi è rilevante la questione morale. Vedete, miei cari, quando Dio è assente, regnano l'egoismo, la corruzione, l'immoralità, la morte, non la vita. Per questo dobbiamo cercare Dio con tutte le nostre forze. E poi un'altra considerazione: l'uomo è infelice. Molti sono infelici. Il progresso scientifico che avrebbe dovuto darci la felicità ha creato invece per ognuno di noi nuove esigenze, senza poterle poi soddisfare. Si è parlato tanto di giustizia sociale. Invece sappiamo che oggi vi sono tante persone indigenti, povere. La povertà sta aumentando, mentre altre persone hanno ingenti ricchezze. Ci si era allegrati di fronte allo sviluppo industriale, ma esso ha portato in primo piano tanti problemi come quello ecologico. Si è parlato tanto di pace, ma intanto si continua, come dicevo, a combattere in tante parti del mondo. La violenza dilaga nelle città. Non vi è pace nelle nazioni, nelle famiglie, nella società, nell'uomo. Si parla di gioia, della necessità di gioia, ma l'uomo, ripeto, purtroppo è infelice. In una ricerca effettuata alcuni anni fa sui cittadini di 40 paesi del mondo, non soltanto europei, ma anche della Cina e delle Filippine e di altri paesi ancora, è emerso che gli italiani sono fra i più insoddisfatti del mondo. Perché? Perché tutto questo? Molti non hanno trovato uno scopo nella vita, sono infelici. Un filosofo scettico del XIX secolo, Herbert Spencer, sul letto di morte, ha chiesto che una sola parola fosse incisa sulla sua tomba: infelicissimus, ossia molto infelice. In questa parola vi è il bilancio di una vita senza Dio e senza speranza. L'uomo, miei cari, ha bisogno di valori veri che danno un senso all'esistenza. Pascal, il grande filosofo del XVII secolo, affermò delle parole molto forti: nel cuore dell'uomo c'è un grande vuoto a forma di Dio, che solo Dio può riempire con il suo amore. E poi c'è il problema dei giovani. I giovani in particolare non sono soddisfatti. Si sentono a volte inutili e inadeguati. Sono disorientati dalle varie filosofie e ideologie, sono delusi. Hanno visto crollare uno dopo l'altro i vari miti, i vari ideali nei quali avevano posto la loro fiducia, per cui avevano lottato, avevano combattuto sperando di creare una società migliore. Quello che manca nei giovani spesso è la speranza di poter cambiare le cose, è la scomparsa delle certezze e dei valori di un tempo che dà a molti giovani un senso di insicurezza e di solitudine. Purtroppo molti giovani non hanno speranze, traguardi, ambizioni, non hanno certezze. Chi sono io veramente, si chiedono? Che sarà di me domani? Come potrò realizzarmi? Queste sono alcune domande che i giovani si pongono. E a volte, per placare la loro disperazione, alcuni si drogano, altri si danno all'alcol, ai piaceri, ai divertimenti, altri alle cure dello psicologo per essere guariti dal malessere che li affligge. Ma chiediamoci, chi può dare ai giovani certezze vere? Chi può riempire il loro vuoto interiore? Chi può dare loro quella felicità e quel senso alla vita che cercano? Chi può dare loro un avvenire e una speranza? Solo il Signore, il Salvatore, che noi vogliamo annunciare anche questa sera. Insomma, chiediamoci, dove possiamo trovare la gioia vera e duratura? Questa è la domanda che oggi milioni di persone, giovani e non, si pongono. L'uomo è assillato da problemi enormi, è pieno di tensione, di inquietudine, di preoccupazioni. Abbiamo oggi quello che i nostri padri non avevano. Abbiamo maggiori agi e comodità, specialmente nell'Occidente. Abbiamo il televisore, l'automobile, la lavatrice, i cellulari, i computer. Eppure non abbiamo trovato quella felicità che cerchiamo. Anzi, molte volte siamo colpiti dall'ansietà e dall'agitazione interiore. Molti oggi giungono addirittura al suicidio e molti sono quelli che ricorrono alle cure di uno psicologo. Un giorno un uomo andò dallo psicologo e gli disse di sentirsi tremendamente solo, disperato. Questo gli suggerì di andare al circo che si trovava allora in città, dove lavorava un clown, un pagliaccio che faceva ridere anche le persone più abbattute. Ma l'uomo rispose più afflitto di prima: quel pagliaccio sono io. Faceva ridere gli altri, ma non riusciva a far ridere se stesso. Questa è la tragedia, miei cari. Spesso riusciamo a mascherare il nostro stato interiore apparendo sereni, ma in realtà siamo pieni di ansietà e di agitazione. La felicità, miei cari, non si trova nei piaceri, nei divertimenti. Molti oggi, nel loro desiderio di vincere la noia, di riempire il loro vuoto interiore, corrono freneticamente nella via dei piaceri dei sensi, della carne, soddisfano le loro concupiscenze, i loro appetiti, le loro passioni. Ma alla fine questo tipo di piacere lascia la bocca amara, lascia molte volte l'uomo nel rimorso, nell'inquietudine. Si tratta infatti di qualcosa di effimero, che dura solo per pochi momenti. Altri poi si danno all'alcol cercando di evadere dalla realtà della vita, altri ancora si danno alla droga per sfuggire alla realtà e vivere così in un mondo immaginario. La felicità non si trova nemmeno nelle ricchezze, nel denaro. Molti pensano che se avessero tanti soldi, magari una bella villa al mare, in montagna, un'auto nuova, la sicurezza dalla culla alla tomba, sarebbero felici, ma ciò non corrisponde alla realtà. Vi sono tante persone oggi che hanno tutto questo, eppure non sono felici. Perché? Perché le ricchezze da sole non danno all'uomo la felicità e la pace nel cuore. Vedete, miei cari, Gesù Cristo dona la vera gioia ed una vita piena di significato. Egli è la risposta ai problemi del nostro tempo e della nostra esistenza. Un giorno Gesù incontrò sulle strade della Palestina, in una città della Samaria, una donna infelice e delusa. A questa donna mostrò il suo bisogno spirituale, come leggiamo nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. A questa donna infelice, alla quale aveva chiesto da bere, mise in evidenza il suo estremo bisogno spirituale e disse a questa donna: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Questo è quello che dice anche all'uomo di oggi. Se tu
1: Se tu
2: conoscessi il dono di Dio, se tu conoscessi Gesù, e mi permetto di chiederti, caro amico, chi è Gesù per te? Per molti Gesù è solo un uomo, un grande uomo che ha fatto del bene, che ha dato la vita per un suo ideale, ma per i veri credenti Gesù Cristo è più di un uomo, egli è l'eterno figlio di Dio. È Dio stesso che è sceso dal cielo, si è fatto uomo per morire al posto dell'uomo peccatore, al mio posto e al tuo posto. Solo Gesù Cristo dona l'acqua della vita che disseta la sete spirituale dell'uomo. Infatti Gesù continua e dice a questa donna: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Solo quest'acqua divina soddisfa pienamente e disseta il cuore dell'uomo. Insomma, la vera gioia, miei cari, si trova solo in una relazione personale con Cristo mediante la fede. Egli è la sorgente della gioia. Egli dice ancora oggi: venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo. Insomma, solo Gesù Cristo può riempire di gioia la tua vita. Egli, ripeto, è la risposta ai problemi del nostro tempo e a quelli dell'uomo singolo. Gesù Cristo vuole cambiare la nostra vita, vuole cambiare la società. Da quando l'uomo si è ribellato al suo creatore e ha scelto di porsi al centro dell'universo, al posto di Dio, la sua vita è diventata vuota, senza senso. La Bibbia afferma che l'uomo è morto nei suoi peccati, anche se è fisicamente vivo. Ha perso la ragione della sua esistenza. Ha fallito il bersaglio. È incapace di conseguire il suo vero bene e quello della società. Ma forse mi direte, c'è una via d'uscita? C'è una soluzione? È possibile costruire un mondo nuovo non più dominato dall'odio e dall'egoismo, dalla violenza, ma basato sull'amore e sulla giustizia? È possibile trovare un senso alla propria esistenza? Devo dirvi che gli uomini nel corso dei secoli hanno sempre lottato per migliorare la società, per essere felici, senza però riuscirci. Ma perché questo? Perché, cari amici, per costruire un mondo nuovo ci vogliono uomini nuovi. Il Vangelo ha una via d'uscita. Ha un messaggio di speranza, ha una proposta vera, ha la risposta ai problemi del nostro tempo. Il Vangelo è di grande attualità per noi oggi. È la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo, miei cari, è la buona notizia che Dio ama l'uomo e gli offre la vera gioia, il vero riposo interiore. Dio ci ama, ti ama. Egli è intervenuto in favore dell'uomo. Come vi dicevo prima, Dio non è morto, è vivente, opera, agisce oggi. Questa è la buona notizia per l'uomo di oggi. Circa 2000 anni fa, Dio è venuto nella persona di Cristo per salvare l'uomo peccatore. Cristo è venuto dal cielo non solo per essere di esempio, ma per morire su una croce, per portare il mio e il tuo peccato su di sé e per pagarne le conseguenze. Quando Cristo moriva sulla croce, pagava la pena della nostra colpa, della nostra ribellione, della mia colpa, della tua colpa. La croce però non è stata la fine. Gesù Cristo risuscitò vincitore e vive oggi. Egli offre all'uomo che si ravvede e credi in lui una nuova vita, una nuova qualità di vita, la vita eterna, che inizia qua giù e continua nel futuro, nell'aldilà. Mentre i vari movimenti umani si rivolgono alle masse, il Vangelo si rivolge prima di tutto all'individuo, si rivolge a te, a me. L'uomo non è solo materia, miei cari, siamo stati fatti per Dio. Oggi si parla spesso della necessità di un profondo cambiamento, di una rigenerazione morale della società, ma il vero cambiamento è quello che inizia nel cuore, nell'intimo dell'uomo. Si tratta di una rivoluzione silenziosa, alla base di tutti i problemi che travagliano la nostra società, che travagliano il mondo, che travagliano le nostre famiglie, c'è il nostro io, c'è la nostra natura egoistica. E Gesù Cristo mise il dito sulla piaga quando affermò queste parole che troviamo nell'Evangelo di Marco, a capitolo 7, versetti 21 e 22. Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, invidia, calunnie, superbia, stoltezza. È il cuore, cari amici, è la coscienza dell'uomo che deve essere trasformata. Spesso, diciamo la verità, siamo pronti a puntare il dito contro gli altri, contro le strutture ingiuste della società, ma difficilmente siamo disposti a vedere il male in noi stessi. Dobbiamo accettare quello che Cristo dice di noi stessi, ossia che siamo afflitti da una terribile malattia, la malattia del peccato, dell'egoismo. Ecco perché solo se gli uomini cambiano, anche la società cambierà. Gesù Cristo ha affermato la necessità di un cambiamento radicale. Disse infatti un giorno: se voi non cambiate, non diventate come dei piccoli bambini, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Forse mi chiederete: ma è possibile questo cambiamento? E se è possibile, come è possibile? Vi sono stati e vi sono ancora vari tentativi, vari sforzi degli uomini, ma devo dirvi che non possiamo cambiarci da soli, con le nostre forze. Nemmeno la religione può farlo, nessuna religione. Vi è bisogno di un intervento di Dio nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nella società, nel mondo. Non possiamo fare a meno di Dio nella nostra vita. Egli è una realtà vivente, lontani da Lui non saremo mai felici. Ripeto, Cristo solo è la risposta ai problemi del nostro tempo, della nostra società, della nostra vita. Cristo offre all'uomo un futuro e una speranza certa. L'uomo desidera un futuro sicuro, ma è senza una speranza certa, è senza una meta. Egli spera in un paradiso futuro qui sulla terra che l'uomo potrà raggiungere con i suoi sforzi. Si è creato delle illusioni, dei sogni che però ignorano la potenza del peccato. Il Vangelo invece volge lo sguardo degli uomini verso Gesù Cristo. Il futuro appartiene a Lui. Il vero cristiano, il vero credente ha una meta, ha una speranza, ha un futuro. Il vero credente è colui, ossia che ha posto la sua fiducia in Cristo, ha messo il suo passato al riparo dell'opera di Cristo compiuta sulla croce. Egli sa che i suoi peccati sono perdonati, che ha la vita eterna. Inoltre, egli confida in Dio per il suo futuro, che non è affidato al caso, ma a Dio, che è suo padre e che ha cura di lui. Vi dicevo prima che gli uomini hanno paura di quello che potrebbe succedere al mondo, specialmente in questi giorni di grave crisi che stiamo vivendo. Ma il vero cristiano non ha paura del futuro, perché egli aspetta il suo Salvatore, Gesù Cristo. La sua speranza non è riposta nella capacità e nell'intelligenza dell'uomo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per tornare. Tu sei pronto? Sei preparato per incontrare Dio? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa devi fare? Dio aspetta prima di tutto che tu ti ravveda e ti volga a Lui. Dio ti chiede tre cose. Devi ravvederti, devi cambiare la tua mentalità, il tuo modo di vivere. Devi cambiare direzione, abbandonare il peccato e volgerti a Dio. E poi hai bisogno di affidare con piena fiducia la tua vita a Gesù Cristo. E poi hai bisogno di credere che Egli è morto per te, per i tuoi peccati, è risorto per te, vive per te e vuole entrare ora nella tua vita. Egli vuole condividere la tua esistenza, vuole salvarti, vuole darti una vita nuova, piena di significato. Vuole darti una speranza, una meta e un futuro. Vuole liberarti da paure, da incertezze. Dio vuole farti grazia ora, vuole perdonarti, vuole liberarti dalla condanna eterna. E devo dirti anche che la vera fede implica una decisione. Io voglio invitarti ora ad affidare la tua vita a Cristo senza riserve. Egli, come ti dicevo, è morto per te, è risuscitato per te e vive per te. E vuole entrare nella tua vita per essere il Salvatore oggi. Se tu hai sete di pace, di gioia, di perdono, l'invito è per te. Non possiamo essere salvati, perdonati, se prima non riconosciamo il nostro bisogno spirituale. Abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Abbiamo bisogno del suo perdono, della sua salvezza. Se qualcuno ha sete, venga a me. Dobbiamo andare non ad una religione, non ad una persona, ma dobbiamo andare a Cristo per la fede. La salvezza e il perdono dei peccati non si trovano nell'osservanza di pratiche religiose, ma in una relazione personale con Dio. E devo dirvi anche che una religione che non cambia l'uomo non ha nessun valore davanti a Dio. Gesù Cristo affermò: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Cristo è la risposta ai problemi della nostra vita, del nostro tempo, della società. Abbiamo bisogno di Lui. La vera fede afferra e riceve Cristo come Salvatore e Signore. Egli vuole la nostra salvezza, ma anche noi dobbiamo volerlo. Caro amico, invocalo ora come tuo Signore e Salvatore, mediante la preghiera, là dove sei, e tu sarai salvato per sempre. Apriti a Lui ora, in questo momento. Dio ti benedica. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo ascoltato Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, che ha trattato il tema Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto prestato, grazie anche a Cristiano Online per la possibilità che ci dà di ascoltare ogni sera un messaggio. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo per poter ancora una volta aprire, leggere e meditare la parola di Dio. Il brano dal Vangelo di Giovanni, che Patrizia ci leggerà, si trova al capitolo 10 ed è costituito dai versetti da 7 a 9.

Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.

0: Dopo aver parlato degli altri, Gesù applicò la metafora a se stesso, usando una doppia immagine, quella della porta dell'ovile e quella del buon pastore. Anche questa similitudine viene introdotta con la formula che evoca verità e solennità, cioè un discorso che non può, non deve essere preso con superficialità e negligenza. La porta dell'ovile, che ricordo era unica, serviva alle pecore e ai loro pastori. Gesù paragonò l'ovile alla Chiesa, all'insieme dei salvati di ogni tempo e luogo, al vero popolo di Dio, al luogo della libertà spirituale e del buon nutrimento. È ovvio che per accedere all'ovile è necessario passare per la porta. Come per entrare a far parte della Chiesa, bisogna passare necessariamente attraverso la fede in Cristo. Questo principio è valido per le pecore come per i pastori. Quei farisei che si ritenevano conduttori del popolo di Dio, ma in fondo non credevano in Gesù, non lo accoglievano, anzi lo rifiutavano, pensavano di essere entrati nell'ovile, ma vi erano come strani, come ladri, come predoni, come pastori illegittimi, perché non conosciuti e non riconosciuti, in quanto non erano entrati per la porta, l'unica porta a disposizione, il Signore Gesù. Gesù è l'unica porta, la porta esclusiva per accedere alla Chiesa, non ad un tempio, ma al popolo spirituale di Dio, all'insieme di tutti coloro che sono stati amati, chiamati e salvati dal Signore. Non è possibile pensare, illudersi, credere di far parte della Chiesa del Signore Gesù se non per una fede viva, reale e profonda in Cristo e nel suo sacrificio sulla croce. Chi si rivolge a Dio, al Signore Gesù, con fede genuina, non troverà chiusa, non troverà sbarrata quella porta. Essa si aprirà, consentendo al peccatore pentito, che può essere persona umile o importante, semplice o sapiente, sconosciuta o nota, si aprirà al peccatore pentito, permettendogli di entrare nell'ovile di Dio, per divenire poi, secondo la perfetta volontà del Signore, un uomo o una donna che lo onora e lo serve. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parliamo ancora di globalizzazione, come abbiamo fatto nel numero precedente del nostro programma. La globalizzazione, detta anche mondializzazione, è innanzitutto il fenomeno di un, chiamiamolo così, restringimento del nostro pianeta. Fino alla messa in opera dei cavi telegrafici, un secolo e mezzo fa circa, occorrevano almeno 3 mesi perché delle notizie provenienti dalla Cina arrivassero in Occidente. Il telefono, l'aereo, l'automobile, internet o anche le agenzie di stampa sono o non sono delle conquiste? Sono o non sono dei fattori di progresso? Oppure forse sono al contrario i fattori di una disumanizzazione progressiva delle nostre condizioni di vita? Beh, la sola risposta onesta consiste nel dire che possono effettivamente essere l'una e l'altra cosa. Il problema quindi non è tanto quello della globalizzazione di per sé, ma è sapere che cosa ne facciamo. Dal momento in cui la nostra volontà di consumo diviene tale che ormai non acquistiamo più se non quei prodotti che sono i migliori di importazione, allora siamo corresponsabili degli effetti perversi della globalizzazione. Cioè noi non facciamo altro che fare il gioco di tutti quelli che vogliono sottomettere il mondo al potere del denaro. E di fronte a questo è inutile chiedersi se Dio sarebbe a favore o contrario alla globalizzazione. Tu che cosa ne pensi?
2: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede! Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco.

0: uno dei primi scopi del libro di Giovanni è quello di parlare della divinità di Gesù, questo è molto chiaro dall'inizio alla fine. E quindi ci dice proprio chiaramente che Gesù, la parola, no? Era con Dio, era presso Dio e la parola era Dio. Quindi Gesù stesso era Dio. Giovanni dice esattamente che Gesù era Dio. E non c'è nessuna differenza tra Dio il Padre e Dio il Figlio da un punto di vista ontologico, cioè della natura, della loro essenza. Sono entrambi Dio. Quindi dobbiamo capire alla luce il solo vero Dio a che cosa si riferisce, dato che Giovanni capisce che Gesù Cristo è Dio stesso, no? È Dio che è venuto qui in terra. Bene, volevo, per dare ancora più luce a questo testo, volevo andare con voi al capitolo 14 di Giovanni, quindi un paio di capitoli prima, tre capitoli prima, dove Gesù stesso che parla, Giovanni riporta le parole di Gesù in Giovanni 14:6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Gesù qui sta dicendo, Giovanni ci riporta che Gesù sta dicendo che lui stesso è la verità. Ricordate che in Giovanni 17:3 Giovanni definisce Dio come il solo vero Dio, giusto, vero. E qui Giovanni utilizza la stessa parola, però certo in Giovanni 17:3 usa l'aggettivo e qui usa il nome, no? Verità e vero, verità e vero. Quindi Gesù Cristo è la verità. E Gesù è venuto a rivelare il Padre e nessuno, dice, viene al Padre se non per mezzo di me. Nel senso che se volete conoscere il Padre, e qui ritorno al capitolo 17, se volete conoscere il solo vero Dio, dovete guardare me. È quello che Gesù sta dicendo. Io sono l'unica verità, in questo senso, l'unica via che può presentare il Padre. E allo stesso capitolo, al versetto 17, Giovanni ci dice, leggo dal versetto 16, potete capire, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Qui sta parlando dello Spirito Santo. Gesù annuncia l'arrivo dello Spirito Santo, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Allora, questo testo pure è molto rivelatore. Perché? Perché lo Spirito è lo Spirito della verità. È interessante che Giovanni quindi mette in relazione non soltanto Dio con la parola vero, quindi verità, ma anche Gesù Cristo con la verità e anche lo Spirito Santo della verità, no? È interessante questa associazione. Quindi perché è importante questo? Perché capiamo che la divinità intera, la deità, se vogliamo, o in termini storici la Trinità, che non è una parola biblica ma ci aiuta a capire il concetto, la Trinità è associata sempre da Giovanni con il termine, con la parola vero o verità. E questo mi sembra molto interessante. Quindi qui Giovanni non sta dicendo che Dio è l'unico vero Dio, nel senso che c'è solo un vero Dio, gli altri sono, non sono Dio, no? Lo Spirito Santo e Gesù non sono Dio, perché abbiamo già detto che Giovanni 1:1 afferma che Gesù è Dio. E quindi qui con questa associazione Giovanni dice anche che lo Spirito è Dio, perché è vero, okay? Perché è vero, mm-hmm. È vero anche lui. Ma allora come dobbiamo leggere questo il solo vero Dio, no? Che cosa sta dicendo qui Giovanni? È interessante perché le due parole, quindi verità e vero, qui abbiamo detto che sono uno è l'aggettivo e l'altro, il vero è l'aggettivo e verità è il nome, e indicano più o meno, certo, lo stesso concetto, ma la verità parla di, come ho detto, di un concetto o dei fatti, mentre l'aggettivo parla più dell'autenticità, ok? L'autenticità o di quello che non è un facsimile o di quello che non è
1: un falso, che non è un falso.
0: Esatto, un falso o una mera copia.

0: Quindi è interessante questo testo perché ci fa capire che Giovanni dice, che, riportando le parole di Gesù, che Dio è il solo vero Dio, è quello autentico. Allora, la domanda che dobbiamo porci, questo cosa significa? Che Gesù e lo Spirito Santo non sono autentici?
1: Riprendiamo il nostro dialogo con il pastore avventista Davide Sciarrava, che è anche professore di teologia sistematica ed etica all'Andrews University. Quindi, Davide, i concetti sono abbastanza complessi, no? Non è facile capire con la nostra mente come Dio può essere Padre, Figlio e Spirito Santo, come tre persone o comunque tre entità possono formare uno stesso Dio. E quando Gesù dice il solo vero Dio, cosa vuol dire questo solo, l'autentico?
0: Esatto, è una bella domanda. Esatto, allora quello che noi capiamo da questo testo è che quindi escludiamo l'interpretazione che Gesù non è Dio e che lo Spirito Santo pure non è Dio. Perché? Perché Giovanni attraverso questa associazione di termini vuole affermare la stessa cosa, quindi che sono entrambi, tutti e tre Dio, e in Giovanni 1.1 ripetiamo. Giovanni dice che Gesù è Dio, così come Dio Padre. Ma allora, in che modo il Padre è più autentico, se vogliamo usare questo termine, più vero rispetto a Gesù? Questo lo possiamo solamente capire se comprendiamo quello che Gesù Cristo e quello che lo Spirito Santo hanno fatto o stanno facendo. Perché? Perché partiamo da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo abbiamo detto che si definisce come la verità è un concetto o un fatto, quindi Gesù Cristo è venuto a mostrarci praticamente chi è Dio attraverso dei fatti. Quindi Gesù è l'incarnazione del carattere di Dio qui sulla terra. Ed essendo l'incarnazione del carattere di Dio qui sulla terra, ci ha mostrato chi è Dio stesso qui sulla terra sotto il peccato. E quindi per questo lui è la verità, no? E allora Gesù è diverso da Dio Padre? In questo contesto non è diverso ontologicamente parlando, no? Quindi parlando della
1: Nella
0: natura,
1: natura.
0: ma nella funzione che ha assunto. Perché? Perché ci dice la Bibbia che si è incarnato e ha preso una dimensione che prima non aveva, cioè la dimensione umana o la natura umana. Prendendo la natura umana su di sé, è diventato qualcosa che prima non era e quindi è venuto e ha preso su di sé una natura umana che doveva stare sottomessa alla legge del peccato che vige qui sulla terra. Quindi questa natura non può rappresentare totalmente diciamo, la grandezza e la gloria di Dio Padre, perché faccio solo un esempio pratico, no? Che la Bibbia ci dice, perché i discepoli hanno visto e toccato e ascoltato Gesù e non gli è successo niente, mentre la Bibbia ci dice chiaramente che nessuno può vedere Dio e non morire, giusto? Quindi se vi ricordate di questo testo, di questi testi dove nessuno può vedere Dio e vivere, ci fa capire che Gesù Cristo, assumendo la natura umana, era accessibile all'essere umano sotto il peccato. E quindi quando qui Gesù dice il solo vero Dio, probabilmente si sta riferendo al fatto che Dio il Padre è l'unico che non ha dovuto adattarsi per poter realizzare il piano della salvezza e salvare l'essere umano. Ma è colui che è rimasto nei cieli. E colui che non ha dovuto subire o accettare un'incarnazione, e quindi poter in qualche modo cambiare la sua dimensione o adattare la sua dimensione alla vita, ai bisogni dell'essere umano. Così come ha fatto Cristo, e invece così come ha fatto lo Spirito Santo, no? Che appunto vive dentro di noi, vive dentro esseri imperfetti, quindi si è dovuto adattare a una vita all'interno della all'interno di persone imperfette.
1: Davide, volevo aggiungere un versetto che forse potrebbe rendere ancora di più quello che stai dicendo, se ho capito bene, perché in Giovanni 17 al verso 5 Gesù dice: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Quindi nel momento in cui Gesù viene sulla terra, la gloria resta al Padre, dice, quella gloria che io avevo prima, no, di incarnarmi, ora tu mi glorificherai, perché con la risurrezione sappiamo che Gesù ha guadagnato un nome che è al di sopra di tutti i nomi.
0: Esatto, esattamente, e questo è, infatti è nel contesto, il versetto 5 spiega appunto il contesto, ed è interessante proprio perché Gesù parla di una gloria che aveva prima e che ora non ha, ma che riavrà, no, nel futuro. Ed esattamente quello che Gesù stava dicendo. Quindi Gesù non sta dicendo che lui è inferiore al Padre, non sta dicendo che lui non è Dio come il Padre, ma sta dicendo che si è dovuto privare di quella gloria, si è dovuto privare perché si è dovuto adattare al mondo caduto.
1: Perché se manteneva la gloria non poteva diventare uomo. Per essere uomo doveva in qualche maniera, appunto, non aggrapparsi, come dice l'apostolo Paolo, a essere uguale a Dio, perché non poteva farsi uomo se manteneva, sì, questa gloria che invece ha lasciato presso il Padre, dice, quella gloria che avevo presso di te.
0: Esatto, esatto. Sì, non solamente Gesù si è dovuto adattare totalmente, perché se non si fosse adattato non avremmo potuto vederlo né toccarlo.
1: Certo, non poteva essere capibile da noi, visibile e comprensibile.
0: Esatto, Paolo ci dirà che Dio, il Padre, è una luce inaccessibile, cioè impossibile da raggiungere per noi. Quindi Gesù Cristo la stessa cosa, quindi si è dovuto sicuramente autolimitare in tutti i sensi proprio per poter incarnarsi. E quindi per questo dice il solo vero Dio, perché è colui che non ha dovuto fare quella autonomia.
1: Quindi che è rimasto nella sua gloria. Che dobbiamo lasciare qui, Davide. Sicuramente avresti altre cose da dire, ma tieni tutto per la prossima puntata.
0: Sì, ciao.
2: Sono in questo momento con Marco Bontempi, naturalmente Claudio Coppini, l'amico e collega qui nei nostri studi. Marco, buongiorno, Università di Firenze, sociologo, ben trovato.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
2: Con Marco Bontempi vogliamo prendere in considerazione l'enciclica che esce oggi, Magnifica Humanitas,
3: sì.
2: Questo è il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che normalmente viene associata, per le anticipazioni che conosciamo tutti, ai temi dell'intelligenza artificiale. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma fra tutti i problemi che ha l'umanità in questo momento, era proprio questo forse l'argomento principale, mettendosi nei panni, vabbè, di complicato, ma insomma, del Papa? Tu che cosa diresti?
3: Ma certamente ha una pervasività l'intelligenza artificiale, che è talmente estesa e va anche, direi, a un certo livello di profondità della nostra vita, perché riguarda, diciamo così, il modo di organizzare le idee. E quindi riguarda qualcosa che da una parte è il nostro modo di pensare, ma dall'altra è anche un certo tipo di attività. Ora, senza fare le liste delle attività, ma tutti noi sappiamo che quando dobbiamo progettare qualcosa o fare qualunque tipo di lavoro, diciamo, dobbiamo pensarla, dobbiamo stabilire che cosa fare prima e cosa fare dopo, dobbiamo organizzare le attività che dobbiamo fare, e questo vale nella forma di tutti i tipi di progetti possibili, anche quelle cose piccole che una persona deve fare. L'intelligenza artificiale interviene su questo tipo di attività, cioè è una macchina che aiuta ad organizzare e che lo fa con una velocità che è al di fuori, diciamo, delle capacità umane. Poi organizza bene, organizza male, organizza in maniera adatta, non adatta, lì dipende da come la sai usare, da come la sai controllare, da quello che sai fargli fare, perché altrimenti è come avere un'automobile ma non avere, sì, un posto dove andare.
2: Allora, insomma, sentiamo, ecco. Claudio voleva fare un commento.
4: Allora, guardate, secondo me è molto importante questo intervento del Papa, perché chi poi studia, lavora e brevetta l'intelligenza artificiale, l'importanza di coniugare potenza, sicurezza, governance, etica dell'intelligenza artificiale farà una grande differenza nel mondo.
2: Questo lo dice?
4: Questo l'ho letto proprio. Okay, okay.
2: Anche perché c'è stato insomma qualche mese fa quel dissenso tra l'amministrazione Anthropic che riguardava proprio la governance etica dell'intelligenza artificiale. Perché mi sembra che sia stata utilizzata questa definizione, non è semplicemente un balzo tecnologico, ma un balzo antropologico, questo dell'intelligenza artificiale, come dire, può sfuggire di mano.
3: Sì, cioè può sfuggire di mano. Ora uno potrebbe fare l'esempio, no, dell'invenzione della nitroglicerina che può servire per produrre medicinali, per esempio per i problemi delle persone che hanno l'infarto o altre cose, ma naturalmente è anche un esplosivo con cui si può costruire armi e si sono costruite per tanto tempo. E il problema dell'intelligenza artificiale è che è strutturalmente caratterizzata da una potenza che è appunto, come dicevo, pervadente anche. Cioè noi ci troviamo in tante situazioni oggi in cui, utilizzando app, sistemi anche semplicemente per prenotare questo o quell'altro, per comprare delle cose, in cui già l'intelligenza artificiale è utilizzata e questo non ce ne accorgiamo nemmeno. Poi c'è quello dell'uso privato, diciamo così, che uno può fare, e quello allora può essere anche qualcosa di diciamo variabile da persona a persona, non capisco, oppure chi sa usarla. Il problema qual è? È che la puoi usare per produrre menzogne, cioè, abbiamo visto anche cose assurde, creare situazioni che non sono vere, convincere milioni di persone di cose che sono false. E questo lo puoi fare perché si può applicare a un uso completamente criminale, delinquente, mi viene da dire malvagio, che ed è potentissima in questa cosa.
2: Sì, uno a questo punto si domanda: il video che ho appena visto è vero o è falso? Tra l'altro, esatto, questo pone anche un problema, che persino le prove che uno ha, magari dei crimini, per esempio di guerra, c'è sempre la possibilità che si dica ma forse no, forse non sono veri, ecco, questo è, quindi c'è una falsificazione della verità in qualche modo, questo sul piano dell'informazione.
3: Esatto, e questo inocula un senso di profonda diffidenza nei confronti di tutto ciò che è vero o non si sa perché, se lo è o non lo è. Questo inocula un profondo senso di solitudine.
2: Sai che mi viene in mente la famosa domanda di Pilato a un certo punto di fronte a Gesù, dice: cos'è verità? E non si risponde a quella domanda, perché evidentemente Pilato non aveva nessuna fiducia che potesse essere offerto una risposta a questa domanda. Era una domanda sconfortata, anzi, sostanzialmente. Non lo so,
3: Sì, sono d'accordo. Anch'io la leggo come una domanda retorica, come dire, cioè, che cosa vuoi tu addirittura arrivare a dire la verità? E questa cosa qua è una cosa molto negativa, è veramente malvagia, perché le persone non si accorgono di vivere in un mondo che gli dice che non si devono fidare di nessuno.
2: E allora,
3: a proposito, aiuta a proposito, certi partiti, certe politiche, perché tra per potere, per queste
2: possono
3: cose
2: essere
3: qua,
2: strumentalizzate facilmente sul piano politico. Claudio, volevi aggiungere
4: qualcosa? No, scusate, è una cosa flash in diretta. A proposito di non fidarsi di nessuno, come diceva Marco Montempi, un ascoltatore ci ha scritto: siete sicuri che sia veramente Marco Montempi?
2: No, non è una voce artefatta, anche se il deepfake anche per le voci esiste già questo problema. Senti, l'altra questione per l'intelligenza artificiale è ma è possibile che a un certo punto si diventano autonomi questi sistemi, questi software, per cui non hanno più bisogno dell'uomo e anzi alla fine diventano talmente indipendenti da diventare una minaccia? Qui c'è la risposta di un esperto, Barry Smith, sul Sole 24 Ore di ieri, grande esperto di ontologia applicata, dice: non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale ma delle sue eccessive promesse. Lui parla del rischio della bolla AI, quindi sul piano economico, però questo è già un'altra questione. Ecco, un tuo La tua osservazione allora, su questo?
3: Da questo, se noi parliamo di economia e intelligenza artificiale, uno può dire delle cose, aiuta a organizzare il lavoro, aiuta la produzione, no? C'è Bezos che dice incrementa la produttività, tutte cose vere. Però io vorrei mettere l'attenzione anche su una questione che è quella per cui noi, anche attraverso l'intelligenza artificiale, sempre più diventiamo, come dire, decliniamo l'interdipendenza che c'è tra tutti noi, perché nella vita sociale c'è un'interdipendenza reale delle persone gli uni con gli altri, e non è solo un fatto di organizzazione del lavoro, è una questione che ha che pertiene proprio gli aspetti morali della vita sociale. Noi siamo gli uni con gli altri in una dinamica di relazione che è molto profonda, più di quanto non ci immaginiamo. Siamo esseri relazionali. Allora, che cosa voglio dire? Che su questo terreno l'intelligenza artificiale, per la sua potenza, ci incatena in maniera profonda nella nostra socialità, nel senso ampio del termine, nel nostro sapersi entrare in relazione con gli altri, ad una dinamica di mercato e rende sempre più colonizzata la nostra relazionalità umana in una forma che è dominata da interessi economici, per cui se ci sono 10 superpotenze, sì, economiche nel mondo che la vogliono fare, la dobbiamo prendere tutti, perché questa roba ci porterà dei vantaggi come consumatori, come persone che hanno dei vantaggi dal mercato. Ma attenzione alle qualità umane. E io credo che, non lo so perché non l'ho letta naturalmente, ma credo che il Papa vada in una direzione del genere, cioè la colonizzazione mercantile, capitalistica, chiamatela come volete, economica, anche di questa sfera profonda che è la nostra reciproca interdipendenza di esseri umani, perché l'amore come qualità umana non può essere regolato dalle logiche di mercato.
2: Allora, ci fermiamo qui, Marco, perché poi tra l'altro avremo occasione ancora di tornare quando uscirà su questa enciclica con i nostri vari ospiti, insomma, con cui ci interrogheremo appunto su questo tema dell'intelligenza artificiale. Non abbiamo parlato della dimensione militare dell'intelligenza artificiale, che quella è una roba che, secondo me, è forse l'aspetto più inquietante, perché insomma... magari un uomo a sparare a un bambino ci penserebbe due volte, una macchina che si dice spara tutto quello che si muove. Comunque questa è un'altra dimensione, ne riparleremo. Intanto grazie davvero a Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS. Grazie
3: a presto,
2: mille.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuto Paolo.
5: Buongiorno.
1: Paolo, allora...
5: Suppongo che da voi faccia molto caldo.
1: Abbastanza. Cioè, ci sono delle belle giornate di sole, quindi...
5: Qui fa 35 gradi.
1: Ah, quindi forse voi state ancora più caldi di noi.
6: Sì,
1: al nord state un po' più al caldo. Torniamo al nostro argomento, l'argomento che abbiamo iniziato da qualche settimana, che ha a che fare con Gesù e perché Gesù è considerato il numero uno al mondo come influencer. Un magazine svizzero lo aveva definito così, e l'altra volta stavi cercando di dirci quali sono quelle motivazioni che hanno permesso, no, a Gesù di essere considerato comunque il numero uno.
5: Sì.
1: Quindi facciamo un po' una carrellata di quali sono le motivazioni?
5: Sì, esatto. Dimmi tu quando posso cominciare.
1: Vai!
5: Allora, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo qua per mettere un'altra pietra nella costruzione di questo nostro edificio che ha come fondamento e come costruzione centrale Gesù Cristo. Di Gesù, abbiamo detto la volta scorsa, ci sono stati tanti scritti, è uno dei personaggi per il quale nel mondo si scrive di più. Come vi ho detto, una importante rivista di politica svizzera l'ha definito l'influencer numero uno. Ma Gesù non è soltanto Gesù per quello che ha fatto, egli è morto ed è risorto, ha dato la sua vita per noi, per la nostra salvezza, per i nostri peccati, cosa che non riusciremo mai a capire profondamente, perché si tratta di qualcosa che ci supera e che ci porta a dei confini illimitati. Ecco, allora che non c'è soltanto quello, ma c'è anche qualcosa che riguarda l'insegnamento. Gesù è stato chiamato dai suoi discepoli maestro, e anche uno come Nicodemo: tu sei maestro in Israele, gli disse, tu sei maestro, rabbi. Cosa ha insegnato Gesù? Ecco, stamattina voglio soffermarmi su un bel po' di insegnamenti che Gesù ha dato, perché la capacità, l'efficacia della persona di Gesù non è soltanto per quello che ha fatto, ma anche per quello che ha insegnato. Allora comincio. La prima cosa che incontriamo considerando e ascoltando Gesù è la sua umiltà. Gesù era umile e ha insegnato ad essere umili come bambini, perché l'umiltà è la condizione naturale, ideale di ognuno di noi. Chi non si atteggia in umiltà è bugiardo nella sua persona, verso se stesso, mentre l'umiltà è la condizione ideale, naturale. La seconda cosa che Gesù ha insegnato è quella di conoscere e di essere in unione con Dio. L'ha insegnato e l'ha vissuto. Leggiamo diverse volte nei Vangeli che mentre tutti gli altri andavano, chi a casa propria, chi a incontrare amici, chi sulle strade, Gesù si ritirava in luoghi isolati per pregare, mm-hmm, per mettersi in comunione con Dio. Ha insegnato l'importanza dell'unione con Dio, con Padre. Un altro insegnamento che Gesù ha lasciato, e l'ha fatto e l'ha detto, è l'importanza del servizio. Gesù disse: io sono in mezzo a voi come colui che serve, ed era il maestro, era il capo, era il loro capo, però si metteva in una condizione di servizio continuo verso gli altri. Egli insegnava e serviva. Un'altra grande lezione che Gesù ha, su cui ha dato tantissimo, è che Gesù ha detto che noi abbiamo sempre bisogno di imparare. Abbiamo sempre bisogno di imparare, perché c'è sempre bisogno di imparare. Non per nulla Gesù ha fatto dei discepoli, cioè degli studenti, persone che hanno il sentimento di dover sempre imparare. Un'altra importante lezione che Gesù ha dato è quella del saper perdonare. Perdonare 70 volte 7, rispose a Pietro, il quale credeva di aver detto una cifra elevata, dicendo: fino a quando dovrò perdonare? 70 volte?
1: Sette volte.
5: Che è qualcosa di... Il perdono nel nostro tempo sarebbe
1: guarigione per tante malattie, perché molte malattie sono collegate alla mancanza di perdono.
5: Il perdono cambierebbe il volto del nostro mondo in un mese. Non ci sarebbero più guerre, perché ci sono guerre per ripicche. Tu mi hai buttato una bomba, io te ne butto 10, e l'altro risponde: io te ne darò 11. Invece di questa escalation di odio, andare al perdono. Ed è straordinario quella frase che Gesù pronuncia mentre sta per morire e in preghiera sulla croce, impotente: la più grande promessa che abbiamo è: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, accanto a questa, c'è la condizione per arrivare al perdono. Gesù insegna una cosa da mettere in crisi qualsiasi ideologia: amare i propri nemici. Gesù insegna ad amare i nemici, e a questo unisce a queste due ultime cose, perdonare e amare i propri nemici, insegna l'arte della pazienza, dell'obbedienza e del cercare la giustizia. Ci sono altre lezioni che Gesù ha dato che sono semplici, ma sono delle perle, per esempio come quella di essere contenti dello stato in cui ci si trova. Non cercare nulla di più di quello che abbiamo, ma essere contenti di quello che siamo e che stiamo e che abbiamo.
1: Ci fermiamo un attimo, Paolo, e torniamo fra poco, perché ad esempio qualcuno potrebbe anche pensare che essere contenti dello stato in cui ci si trovi possa diventare anche uno stato di rassegnazione, quindi non volersi migliorare, ma ne parliamo dopo il brano musicale che ci parla di Gesù. E torniamo insieme, torniamo a parlare col pastore ventista Paolo Benini. Quindi dicevi una cosa importante che anche la neuroscienza afferma: bisogna essere contenti dello stato in cui ci si trova, ma nello stesso tempo non bisogna vivere questa contentezza come una rassegnazione e quindi non andare oltre, non superare
5: frase,
1: i limiti.
5: Questo insegnamento di Gesù, essere contenti nello stato in cui ci si trova, va assolutamente visto nell'insieme degli insegnamenti di Gesù. Quando Gesù dice che noi abbiamo bisogno di imparare sempre, di crescere, significa che la contentezza nello stato in cui ci si trova ha una dimensione sua particolare che, unita al voler sempre imparare, cioè a voler crescere, sposta il baricentro delle ragioni della contentezza dal possedere all'essere. Mm-hmm. Io non sono contento perché posseggo, ieri ho parcheggiato la macchina quando sono arrivato a destinazione di un viaggio che dovevo fare ieri sera, accanto la mia, che non è una macchina piccola, è una Volkswagen Touran, più o meno come una Passat, che è una grossa macchina, non è da grossa perché è un 1000 di cilindrata, però ero accanto a una macchina che mi sembrava che fosse uno yacht.
1: Quindi immagino sei una banda.
5: La mia, che la ritengo una macchina del ceto medio, era niente nei confronti di quest'altra, che era di un verde scintillante che non vi dico. Per cui, ecco, io sono contento della macchina che ho, non sono contento di una cosa, non sono contento di quello che conosco, perché avrei bisogno di conoscere di più, di sapere di più, di imparare di più. Però il fatto di volere essere già in tensione di imparare mi dà una sorta di contentezza, perché sto andando avanti. Mm-hmm. Ecco, questo qui implica proprio un grande equilibrio nella vita di una persona. Poi Gesù ha insegnato anche ad essere vigilanti, attenti, e usare bene i propri talenti, per cui sono contento dello stato in cui si trova, però non mi fermo, continuo a lavorare su me stesso per migliorare le mie capacità, le mie capacità di servizio, di fare del bene. Ecco, qui abbiamo veramente degli insegnamenti che Gesù ha dato che potrebbero essere oggetto di un grosso libro di psicologia. Noi abbiamo in Gesù veramente un maestro che, con gli insegnamenti che ha dato, non solo già era prima e superava tutti, ma ora ancora di più la sua distanza rispetto ai suoi contendenti non ha limiti.
1: Ma anche perché tutti questi insegnamenti lui li viveva. Quindi lui era ciò che diceva, non era solo il maestro, colui che insegna, ma colui che insegna perché già ha sperimentato tutto questo. Ed è proprio questa la caratteristica che fa di Gesù un maestro diverso rispetto agli altri, perché se tu vedi che la persona che ti insegna qualcosa è la prima a farla, a viverla, sei portato a voler imitare, e sai che è possibile perché chi te lo dice lo sta già facendo, allora ti senti incoraggiato, è possibile arrivare a quello stadio.
5: Ecco, continuo. Gesù ha insegnato anche ad essere in continua tensione per costruire il bene, costruire il regno di Dio. Va a annunciare il regno di Dio, disse a dei discepoli, andate, annunciate, a costruire una realtà positiva in questo mondo dove viviamo. Se fossimo tutti costruttori di pace, come dice spesso il Papa, potremmo avere veramente un mondo diverso, costruire il regno di Dio, costruire... Ma tutte queste cose che vi ho detto, ne ho dette una dozzina, cambierebbero la vita del nostro pianeta, delle vostre famiglie, della nostra società.
1: Certo.
5: Oltre a questo, adesso ho un'altra lista di cose.
1: E allora questa Gesù lista ce la lasciamo per la prossima volta, questa lista di cose Gesù ci ha insegnato.
5: Io pensavo oggi di terminare, invece no.
1: E invece lo faremo, quindi così intanto metabolizziamo ciò che abbiamo appreso e poi la prossima volta continueremo. Alla prossima, buona giornata.
5: Mi sottometto alla vostra autorità.
1: Ok, buona giornata.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Questa settimana Rodney Jones condividerà con noi una serie di riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal primo capitolo, versetto 16, dove è scritto: «Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna». È lunedì, la corsa riprende. Sappiamo già che i nostri piani non andranno come speriamo e quando incontriamo ostacoli facilmente perdiamo la pazienza e reagiamo con ira oppure arrendendoci. Pensando alla pazienza, l'Apostolo Paolo si meraviglia di quanta ne abbia dimostrata il Signore Gesù nei suoi confronti. Egli è stato causa di grande offesa, eppure Gesù lo ha pazientemente portato a considerare il suo errore, perdonandolo e conducendolo su una nuova strada, da quello che portava morte a quello che porta la vita eterna. La pazienza dimostrata nei confronti di Paolo mostra la natura stessa di Gesù Cristo. In Paolo vediamo come il Signore agisce, e così anche nei nostri confronti. Persevera nel chiamarci a Lui per offrirci lo stesso perdono e la stessa vita eterna a suo seguito.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana con la benedizione da parte del Signore. Leggiamo dalla sua parola, in modo particolare da Tito, capitolo 2, versetto 12, e dice: la grazia di Dio salvifica, cioè che porta la salvezza, per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che cos'è la grazia di Dio? La grazia ci dà quello che non ci è dovuto. Se ho lavorato e mi viene pagato un salario, non si tratta di un regalo, è un mio diritto. Il salario mi è dovuto. Però Dio non è debitore verso di noi. Siamo noi che siamo debitori e per di più insolventi nei suoi confronti. Dio ha tutti i diritti su di noi. La grazia di Dio è la manifestazione del suo amore applicato alla nostra miseria morale, che è totale. Questo amore ha la sua sorgente in Dio stesso, non in noi. Esso è libero e sovrano. Il nostro cuore orgoglioso fatica ad ammetterlo. L'uomo pensa sempre di riuscire a far qualcosa che attiri su di sé il favore divino. Invece, non è per opere. Altrimenti la grazia non è più grazia, scritto in Romani capitolo 11 versetto 6. L'incredulo respinge la grazia. L'uomo che pratica una religione puramente formale disconosce la grazia. Invece il peccatore sinceramente pentito la riceve con gioia e riconoscenza. Ma facciamo attenzione. Dopo averla gustata, non dimentichiamone il valore. Come fece quello schiavo della parabola, al quale il padrone aveva rimesso un debito colossale e che appena uscito maltrattava il suo compagno che gli doveva solo poche monete. La grazia, base dell'opera del Dio santo e giusto in favore del peccatore pentito, è pure la sorgente delle benedizioni del credente durante la sua vita. Un credente, pregando, può ben dire: «Padre, non merito il favore che ti chiedo, ma la mia relazione di figlio tuo non è fondata sui miei meriti, ma sui meriti del Signore Gesù e sulla perfezione della sua opera». Ed è ancora la grazia che ci insegna a vivere in questo mondo in modo che onori Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il 1° giugno e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 9, il verso 25. Con le parole di questo verso Gesù vuole insegnarci a dare un valore diverso alla nostra vita, un valore che va oltre i nostri progetti, oltre le nostre aspettative e oltre le nostre capacità. Oggi siamo entusiasmati all'idea di poter migliorare la nostra posizione sociale ed economica e la società ci incita a ricercare il successo anche a costo di sregolatezze e illeciti. L'importante è arrivare, ma quanto ci costa? A volte il prezzo è molto alto, a volte ci costa il rispetto della gente, la serenità in famiglia, la distruzione di relazioni importanti, ma a volte inseguiamo sogni ai quali sacrifichiamo anche noi stessi, ed è per questo che Gesù ci fa considerare una perdita più grave, perché in questa corsa per guadagnare ciò che il mondo apprezza di più, corriamo il rischio di perdere la nostra anima. Cosa significa? Perdere la nostra anima significa registrare il totale fallimento della nostra esistenza, senza possibilità di recupero. Se stiamo correndo, cercando di guadagnare il mondo, stiamo vivendo una vita dominata dall'egoismo, una vita che ci isola dai nostri affetti, che distrugge la nostra capacità di donarci agli altri e costruire quindi legami veri e relazioni sincere. Se ci presentiamo davanti a Dio con le mani piene dei nostri successi, delle nostre conquiste, delle nostre ricchezze, ma con la nostra anima disintegrata da tutto ciò che ci ha tenuto lontano da Lui, possiamo solo aspettarci, sì, l'eternità, ma molto, molto lontano da Lui, perché avremmo disprezzato l'unica vera ricchezza che avremmo dovuto cercare. E dice così il verso di oggi: infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso?
2: A questo proposito, il titolo della riflessione di oggi è: cosa hai perso? Un giorno Platone rimproverò un suo discepolo per averlo trovato intento a giocare ai dadi. Ma io gioco sempre somme piccolissime, disse il discepolo. Io non ti rimprovero per il denaro, rispose Platone, ma per il tempo che perdi. Questa è una grande verità. Chi ha il vizio di giocare perde molto di più che il denaro. Un marito che gioca lo stipendio in una slot machine perde molto di più di ciò che serve per il sostentamento della sua famiglia. Perde la loro fiducia, il loro rispetto, il loro amore. Perde la sua dignità di uomo, di padre, di marito. Perde se stesso e ciò per cui ha lavorato. Tale perdita non è rilevabile da subito e non è relativa soltanto alla perdita di denaro, ma a ciò che ha nel proprio cuore. Non ha perso quando gli sono cominciati a mancare i soldi, ma quando ha deciso di mettere le sue speranze e aspettative nel gioco o di soddisfare i suoi desideri di grandezza. La stessa cosa, infatti, succede a chi decide di commettere illeciti per guadagnare grosse somme di denaro. Anche se accumula molti beni, perde se stesso. Davanti a tale prospettiva, la domanda è: cosa hai perso? E ancora più di questa, cosa vuoi recuperare? Vuoi recuperare il denaro oppure te stesso? Il denaro è ormai andato, ma per te c'è ancora speranza, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Cristo Gesù è venuto a salvarti e a restaurarti. Affidagli oggi la tua vita.
3: Luca 9:25 mette in guardia contro uno dei pericoli più diffusi e antichi del mondo, verso il quale noi credenti abbiamo il dovere di combattere predicando il Vangelo. In 1 Corinzi capitolo 15 al verso 19 l'apostolo Paolo dice: chi di voi spera solo in questa vita è più miserabile degli uomini. Voglio condividere con voi un mio pensiero. In questo periodo della mia vita spesso mi ritrovo a dire che il tempo che mi resta da vivere, a Dio piacendo, è più breve di quello che ho già vissuto. Vi assicuro che nel dire questo non sono ispirato a sentimenti di tristezza, rassegnazione o da altri pensieri di natura pessimista, ma dalla consapevolezza che il tempo che ho speso per perseguire altri obiettivi è stato un tempo prezioso ma sprecato. Riflettete anche voi. Il passato non possiamo più recuperarlo, ma possiamo decidere di non sprecare più il presente e spenderlo per dare la gloria a Dio, per parlare con forza e franchezza a più persone dell'Evangelo della grazia e della salvezza. Nella scrittura Gesù parla di certi operai dell'ultima ora. Sono persone che nella parabola vengono invitate a lavorare in una vigna all'ultima ora del giorno e percepiscono lo stesso compenso di chi invece ha lavorato un giorno intero. Questo aspetto dal punto di vista umano può sembrare ingiusto e inaccettabile. Chi ha lavorato solo un'ora non dovrebbe prendere la stessa paga di chi ha fatto 7-8 ore in più. Ma il senso della parabola è che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo importante per il regno di Dio. Essere discepoli vuol dire agire, muoversi insieme, perché la Chiesa è un corpo e Gesù è il capo. Forza, allora, non esistono discepoli in panchina. La messa è grande e gli operai non sono mai abbastanza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Abbiamo il piacere di rendere omaggio nei confronti di un importante, di un grande uomo italiano, Carlo Petrini, è morto. Addio al fondatore di Slow Food, questo è sul sito di Repubblica, un articolo di Eleonora Cozzella. E lei scrive: ci lascia a 76 anni il fondatore di Slow Food, l'uomo che ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Con lui scompare un pensatore che aveva capito prima di tutti che, virgolette, mangiare non è mai un gesto neutro.
2: Tra l'altro, la grandezza di quest'uomo, che è stato anche ambasciatore della FAO, quindi proprio sul tema del cibo, è che ha fondato poi Terra Madre, alla quale appartengono 159 stati. Ha inserito anche un aspetto politico grandioso.
1: Lui ha scritto un libro, Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo, e ha presentato questo libro alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, presentato da tantissimi luoghi, da cui è venuto
3: per
1: anche
3: è
1: venuto anche a Firenze a presentarlo alla Facoltà di Teologia. Oggi abbiamo un docente della facoltà con
2: che
1: noi.
2: Era,
3: ciao a tutti.
1: Era
3: a tutti.
1: Il 2012 e lui, è, che avete appena sentito, è Saverio Scuccimarri, e vi facciamo ascoltare in quell'occasione un'intervista che fece Ennio Battista, a quel tempo direttore della rivista Vita e Salute, a Carlo Petrini. Era il 15 marzo del 2012, presentazione del libro Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo. Allora, ascoltiamolo insieme.
4: Prima domanda che le chiedo è: chi sono oggi i principali nemici di un cibo buono, pulito e giusto?
5: Ma principalmente ci troviamo davanti a un sistema alimentare che non solo non è sostenibile, ma è profondamente ingiusto nei confronti di molte comunità e anche dei lavoratori della terra. E poi, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, queste forme di iperproduttivismo stanno generando degli sconquassi enormi sulla fertilità dei suoli, sulla carenza d'acqua, sulla perdita di biodiversità. Ecco, tutte queste realtà preoccupanti in qualche misura rendono evidente questo paradosso, che non siamo noi che mangiamo il cibo, ma il cibo che ci sta mangiando. Se dovessi dire qual è la principale responsabile di questo sconquasso, direi, come dire, una logica di mercificazione del cibo che ha perso valorialità ed è solo più prezzo, quindi l'importante è che costi poco, che possa essere anche sprecato, perché siamo davanti a proporzioni di spreco quotidiano che sono veramente ingiuste in una terra dove abbiamo ancora molte sacche di malnutrizione e di morti per fame. Quindi tutto questo sistema è un sistema che deve essere cambiato e che io vorrei dire che nella sua essenza è abbastanza criminale.
4: Leggevo recentemente una statistica allucinante: noi sprechiamo almeno in Italia, se non ricordo male, 4.000 tonnellate di cibo
5: al giorno.
4: Quindi
5: sì,
4: incredibile, uno spreco che deriva da una incapacità di gestire la produzione o...
5: Ma deriva anche dalla sciatteria che noi tutti abbiamo e anche dal fatto che non abbiamo la sensibilità di capire che quello che stiamo buttando via, anche poco per ognuno di noi, diventa una massa incredibile. E da questo punto di vista le nostre responsabilità sono molte, perché nella società contadina di pochi decenni fa in Italia il cibo non si buttava via, anzi c'era una capacità gastronomica di realizzare grandi piatti con gli avanzi del cibo, e noi invece adesso pensiamo che sia un segno distintivo poter buttare via queste piccole porzioni di merci che, moltiplicato per 60 milioni di persone, diventano migliaia di tonnellate ogni giorno.
1: E questo era l'inizio di un'intervista che eventualmente potete anche recuperare dal nostro podcast. Metteremo poi il link nel podcast di questa trasmissione e potrete ascoltarla nella sua integralità. Era un'intervista del 2012 a cura di Ennio Battista, a quel tempo direttore della rivista Vita e Salute, intervista a Carlo Petrini. Slow food, ecco, questo termine slow poi è diventato, come dire, un'espressione etica anche. Di recente è apparso un libro di Hans Gutierrez dal titolo Slow Adventism, in lingua inglese, come dire, l'importanza di recuperare anche ritmi e tempi più umani. E riferiti al cibo, se vuoi riferito anche ad altre cose, Saverio Scucimari, cos'è che ti colpisce per esempio dell'intervista che hai appena ascoltato in questo momento?
3: Beh, sicuramente il puntare il dito contro lo spreco mi colpisce molto, perché è una realtà, diciamo, molto diffusa, primo, e secondo perché è proprio una delle cose più semplici da poter fare in realtà. Perché poi ci sarebbe tanto altro, lui immagino nell'intervista, insomma, sì, abbia descritto, certo, tante altre cose. Ecco, però questa, se vogliamo, è la soluzione più semplice, più fattibile, cioè sapere un attimino, sentire la responsabilità, no, di una gestione più accurata delle proprie risorse, di non essere totalmente, come dire, appiattiti sul consumismo, ma di sapere anche comprendere che c'è un legame. C'è un legame tra l'abbondanza di risorse, di cibo in certe parti del mondo e dall'altra parte del mondo invece i disastri ambientali, la povertà. C'è un legame, certo, tra le due cose. Bisogna prendere consapevolezza di questo e quindi avere una gestione più accurata del cibo. E secondo me quella cosa lì, cioè fare attenzione a cucinare, proporre alimenti, eccetera, senza che questo implichi poi il buttarli via, sprecarli, è qualcosa sul quale possiamo subito intervenire, perché è qualcosa di abbastanza semplice da poter fare.
1: C'è però un tema di cultura alla base, e mi viene in mente una esperienza di Ahman El-Zekri, che probabilmente conosci, è un sì, imam della comunità islamica fiorentina, il quale mi disse: sai che mi è successa una cosa strana, io ho trovato del pane per terra e naturalmente l'ho raccattato, è venuto una persona da me, mi ha guardato e ha detto: miserabile. E dico: ma non capisco. E ho detto: guarda che questione di...
3: Certo.
1: Io capisco quello che tu, la tua idea, il pane che è il simbolo del cibo, uh-huh, per eccellenza, non può essere disprezzato buttandolo per terra, non può essere lasciato lì, ma noi non lo capiamo più, forse.
3: Esatto, e quindi prendere consapevolezza di questo. Allora, pare che ci sia proprio una ragione psicologica e sociologica, cioè a volte la cultura dello spreco nel cibo è una reazione a un periodo precedente in cui c'era carenza di cibo. E allora questo psicologicamente, quando una persona che ha vissuto la fame poi ha la possibilità, sì, invece di avere cibo in abbondanza,
1: non è il suo caso, lui viene dallo Yemen,
3: ma ritornando al, sì, discorso, certo. Allora, però io dico, va bene, quest'epoca la capisco, però quest'epoca è finita, almeno alle nostre latitudini quest'epoca generalmente non c'è più, è ora che prendiamo consapevolezza di tutt'altro tipo di problemi che abbiamo.
1: Torniamo a parlare con il pastore avventista Saverio Scucimarri. Abbiamo cominciato la nostra conversazione ascoltando una breve intervista a Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, che ci ha lasciato. Ne parlano i siti praticamente dei giornali più importanti. Su Repubblica, tra l'altro, tra le tante cose che viene detto su di lui, si dice che amava citare un proverbio contadino coreano: l'armonia della vita si ha quando si pratica la semina, e spiegava che nel raccolto dei frutti bisognerebbe sempre ricordarsi di dividerli in tre parti: uno per sé, uno da condividere con gli altri e il terzo da restituire alla terra. In quella immagine semplice c'era tutto Petrini: la critica a un mondo fondato sull'accumulo, l'idea che la generosità sia una forma di intelligenza, la convinzione che trattenere tutto per sé produca soltanto una falsa ricchezza. Non condividere rende poveri, ripeteva spesso, con quella sua capacità di trasformare la sapienza contadina in pensiero universale. leggete questo articolo molto interessante su Repubblica, e abbiamo accennato anche al pane, eh? Abbiamo detto che un nostro amico islamico ha visto del cibo, del pane per terra, l'ha raccattato, ma ha anche raccolto delle critiche da parte di persone che non capivano quel gesto. C'è però una parola evangelica che conosciamo tutti, del Padre Nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco, sì. Si può ricollegare a Carlo Petrini?
3: Io credo proprio di sì, no? Perché lì c'è la richiesta del pane a Dio, no? Quindi c'è la richiesta a Dio che appunto lui provveda anche ai nostri bisogni materiali, e quello è il significato del pane, è lì. E però quella parolina che viene dopo il pane è importante, e ne abbiamo due versioni nella Bibbia, e poi noi nella liturgia usiamo sempre una, quella di Matteo, del Vangelo di Matteo, dove dice dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ne esiste un'altra versione nel Vangelo di Luca dove dice invece dacci oggi il nostro pane necessario. Io credo che entrambe le parole, o quotidiano o necessario, entrambe le parole siano più che appropriate per il tema di cui stiamo parlando. Benissimo, come dire, chiedere a Dio anche le benedizioni materiali, chiamiamole così, no? Cioè tutto ciò che ci serve per i nostri bisogni, però quella parolina è importante perché poi anche nella riflessione successiva dei padri della Chiesa, per esempio, no? Si è riflettuto sul fatto che non si tratta di chiedere a Dio né eccesso di pane, né eccesso di pane né deficit, perché l'eccesso di pane ti lega poi troppo alle cose, ti fa dimenticare Dio, e anche il deficit di pane invece te lo fa maledire Dio, no? Ecco, quindi c'è l'idea che Dio provvede ai nostri bisogni, ma appunto ai nostri bisogni, cioè in una misura adeguata ai nostri bisogni. È vero che ci sono passaggi nella scrittura che richiamano l'abbondanza, la ricchezza, no? Perché a volte poi uno si gioca queste carte, dice sì, però Abramo era ricco sfondato, Giobbe era ricco, d'accordo, però lì siamo in una logica di ricchezza condivisa, non è una ricchezza accumulata, cioè Abramo era ricco, ma c'aveva di grandi beni, ma c'aveva un enorme clan di familiari e servi che vivevano di quei beni, e quindi era comunque una ricchezza condivisa.
1: Si ritorna al pensiero di Carlo Petrini, che non è solamente il suo, dell'importanza della condivisione: non condividere rende poveri. Sembra cosa strana. E l'altro tema è quello dello slow, cioè noi siamo abituati al fast food, non allo slow food. L'importanza di riprendere dei ritmi della nostra vita più umani. E questo è un tema, forse per dei cristiani che sono abituati a santificare il settimo giorno, cioè a metterlo da parte, a trovare un improvviso rallentamento,
3: cioè un dire no alla...
1: un improvviso rallentamento dei ritmi di vita. Ma quanti siamo a riuscire a fare qualcosa del genere, a veramente rallentare i nostri ritmi, perché sono anche imposti dall'esterno.
3: Certo. Per cui due considerazioni. La prima è che lo slow food si collega a una slow life in generale, cioè proprio non è una questione che riguarda solo il cibo, è proprio una categoria del nostro tempo, il correre, la velocizzazione di tutto, e questo ovviamente ci fa perdere parte della nostra umanità, quindi bisogna in qualche modo non essere totalmente asserviti alle logiche di mercato, cioè il mercato deve rimanere una opzione strumentale alla vita dell'essere umano e non il contrario. E l'altra considerazione è quella che dicevi sul giorno di riposo, cioè noi cristiani, poi in realtà c'è anche in altre religioni, ma insomma mi limito al nostro ambito, abbiamo questa categoria nella quale possiamo ritrovare il valore, ecco, di non correre sempre, ma di saperci fermare. Ecco, il giorno di riposo, il sabato nella Bibbia, per esempio, è un giorno in cui ci si ferma e ci si riposa. La Chiesa avventista è particolarmente ligia, diciamo, nell'osservanza del riposo sabatico, però, ecco, una piccola critica la faccio, cioè certe volte il modo in cui viviamo il sabato è comunque un modo veloce, cioè riempiamo il sabato di tutta una serie di attività che magari non sono attività che ci fanno guadagnare soldi, ma sono attività di natura spirituale e sociale, ma comunque c'è anche lì un correre. E quindi questa è un'autocritica che faccio, vuol dire che non abbiamo colto quest'altro valore importante che c'è nel sabato, cioè quello di ritornare, di non arrenderci all'imposizione della corsa, va bene, ma di saperci fermare e contemplare la creazione, contemplare chi ci sta accanto, contemplare Dio, ovviamente.
1: Come dice nei Salmi, insegnaci a contare i nostri giorni. Contare i nostri giorni significa riuscire a assaporare giorno per giorno, perché noi non viviamo in eterno. Forse, ecco, dico uno scoop, non siamo eterni, non siamo eterni, e quindi è importante saper assaporare la vita oggi, qui, nonostante le difficoltà.
2: Assaporare, poi, Roberto, alla fine cosa vuol dire?
1: Slow food, sì, assaporare.
2: E vuol dire vivere.
1: Ci siamo collegati chiaramente con Carlo Petrini, il quale, riprendo l'articolo su Repubblica, ha preso parole che parevano incompatibili tra loro, come piacere, etica, agricoltura, felicità, e le ha rimesse una accanto all'altra come se fosse la cosa più naturale del mondo. Chapeau, Carlo Petrini. Thank you.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati e buon lunedì. Una settimana ci attende davanti col libro più letto. Sentiamo cosa ci dice Enzo sulla Coppa dell'Ira del Signore. Ascoltiamolo insieme.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo aprire ancora una volta la Bibbia, il nostro libro più letto. La scorsa settimana, se vi ricordate, abbiamo concluso iniziando a considerare il capitolo 25 del libro profetico di Geremia. Dio ha fatto sapere che non giudica solo il suo popolo con la deportazione tramite i babilonesi, ma anche la terra che non produrrà più. Rileggiamo comunque il versetto 10 di Geremia, capitolo 25. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Questo versetto dice che Dio toglierà a loro la gioia, la pace, il benessere. Non ci saranno più matrimoni, non si sentirà più il rumore della macina, intendendo affermare che cesseranno le attività economiche, persino la luce della candela non potrà più rallegrare le persone nelle loro case. Ora, tutte queste sventure sarebbero durate per ben 70 anni, come è detto nel versetto 11. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando Dio si occupa della nazione di Israele, si occupa anche del calendario. Egli stabilisce anche il tempo del loro esilio, ed esso si compirà alla perfezione. Questo fatto ci fa pensare che allo stesso modo Dio si occupa della Chiesa e del futuro ritorno del Signore Gesù. In questo caso, Egli non precisa a noi i tempi, quindi non siamo in grado di dire quando il Signore Gesù ritornerà, ma che Egli ritornerà lo sappiamo con la massima certezza. Il periodo di tempo menzionato di 70 anni è molto importante. Eccovi il perché. Quando il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa, il Signore prescrisse che ogni 7 anni avrebbe dovuto esserci un anno chiamato sabbatico in cui il terreno doveva rimanere a riposo. Quest'ordine è possibile leggerlo in Levitico capitolo 25. Riguardo a ciò, Dio non solo promise benedizioni se la sua parola fosse stata obbedita, ma ammonì severamente che in caso contrario ci sarebbe stato il giudizio nei loro riguardi. Se si comportavano in contrasto con lui, egli li avrebbe a sua volta contrastati. Notiamo che il Signore aveva previsto la loro disubbidienza. Nel libro del Levitico, capitolo 26, versetti 34 e 35, leggiamo queste parole. «Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata, e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà, per tutto il tempo che rimarrà desolata. Avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate». Pensate, amici, per circa 490 anni l'anno sabbatico non fu rispettato, quindi erano stati trascurati 70 sabati pari a 70 anni. Attraverso Geremia, Dio dice che per 70 anni essi avrebbero vissuto in un paese straniero, mentre il loro paese avrebbe riposato. Poi, recuperati gli anni di riposo perduti, Israele avrebbe avuto il permesso di ritornare nel paese. Leggiamo ora cosa dice Dio a proposito del ritorno nel loro paese, versetti dal 12 al 14 di Geremia, capitolo 25. «Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziato contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Infatti, nazioni numerose e re potenti ridurranno in schiavitù i Caldei stessi, e io li retribuirò secondo le loro azioni, secondo l'opera delle loro mani». Al tempo di Geremia, questa era una profezia, ma ora per noi è storia. Dio lo aveva predetto e ha permesso questi eventi, e con lui non c'è da discutere. All'epoca di questa profezia, Nabucodonosor aveva già deportato il re Joachim con tutti i nobili, i soldati, gli arredi del Tempio, mentre quelli rimasti sotto il governo di Sedechia, suo successore, pagavano le tasse al re di Babilonia. Geremia aveva in questo modo pronunciato il giudizio finale, dicendo che Nabucodonosor sarebbe arrivato e avrebbe distrutto Gerusalemme e che avrebbe deportato tutti, tranne un piccolo residuo. Aveva anche detto che la deportazione sarebbe durata per 70 anni, ma la sua profezia non si conclude così.

0: Geremia ci offre una nuova immagine usando l'illustrazione della coppa di vino dell'ira divina. Questa è un'immagine descrittiva usata da parecchi profeti e ci parla del peccato dell'uomo che persiste nella sua ribellione contro Dio. Leggiamo a questo riguardo il seguente brano di Geremia 25. Leggeremo per esattezza dal 15 fino al versetto 22. Infatti così mi ha parlato il Signore, Dio di Israele. Prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e danne da bere a tutte le nazioni a cui ti manderò. Esse berranno, barcolleranno, saranno come pazze a causa della spada che io manderò in mezzo a loro. Io presi la coppa della mano del Signore e ne diedi da bere a tutte le nazioni a cui il Signore mi mandava. A Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi principi per abbandonarli alla rovina, alla desolazione, alla derisione, alla maledizione, come oggi si vede, al faraone, re d'Egitto, ai suoi servitori, ai suoi principi, a tutto il suo popolo, a tutta la mescolanza di popoli, a tutti i re del paese di Ur, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Ascalon, a Gaza, a Ecron e al residuo di Asdod, a Edom, a Moab e ai figli di Ammon, a tutti i re di Tiro, a tutti i re di Sidone e ai re delle isole d'oltremare. Geremia in questi versetti elenca tutte le nazioni. Prima di tutto Gerusalemme e le città di Giuda, i re e i principi. Anche se questo giudizio si riferisce in particolare al peccato di Israele, non è limitato al popolo di Dio, perché tutte le nazioni del mondo sono colpevoli. Come una coppa di vino si riempie, così anche la collera di Dio un giorno arriva al culmine. Dopo Israele viene citato l'Egitto, quindi Ur è il paese dei Filistei, Ascalon, Gaza, Ecron, Asdod, Edom, Moab, Ammon, Tiro e Sidone, e re delle isole d'oltremare, come vediamo dai versetti 23 sino al 26 che seguono. A Dedan, a Tema, a Buz e a tutti quelli che si radono le tempie, a tutti i re d'Arabia e a tutti i re della mescolanza di popoli che abitano nel deserto, a tutti i re di Zimri, a tutti i re di Elam, a tutti i re di Media e a tutti i re del settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri, e a tutti i regni del mondo che sono sulla faccia della terra. Il re di Sesac ne berrà dopo di loro. Questi passi ci dicono che un giorno tutti dovranno bere la coppa dell'ira divina. Il peccato dell'uomo e la continua ribellione contro Dio sono simili a una coppa di vino ricolma della sua collera. Quando sarà piena, il giusto giudizio di Dio si riverserà sulla terra e raggiungerà ogni persona. Il nostro brano di Geremia, capitolo 25, prosegue dicendo, nei versetti dal 27 al 29, queste parole. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, bevete, ubriacatevi, vomitate, cadete senza rialzarvi più davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se rifiutano di prendere dalla tua mano la coppa per bere, di loro. Così dice il Signore degli eserciti, voi berrete in ogni modo, poiché ecco, io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome, e voi rimarreste del tutto impuniti? Voi non rimarrete impuniti, poiché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice il Signore degli eserciti. Un giorno, molto presto, tutte le nazioni nell'area di Israele e oltremare dovranno essere giudicate severamente da Dio perché si sono allontanate da Lui. Questo rivela il fatto che tutte le nazioni del mondo sono responsabili davanti a Dio e che un giorno saranno giudicate.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Queste sono delle verità assolute, amico, amica, e vi è un'opportunità unica che Dio ti offre per non sostenere questo grave giudizio e scampare. La fede in Cristo ti dà infatti l'opportunità di ottenere il perdono dei tuoi peccati. Gesù stesso disse queste parole: «Chi crede in me non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio». Tu sei già a riparo da questo giudizio per mezzo della fede in Gesù o dovrai un giorno essere giudicato? Sappi che oggi Gesù lo puoi incontrare come tuo Salvatore, ma domani Egli sarà il tuo giudice che ti condannerà, non perché sei cattivo, ma perché non hai creduto in Lui. Queste parole furono quelle che Dio aveva ordinato di dire a Geremia, come leggiamo nel versetto 30 di Geremia, capitolo 25. Tu profetizza loro tutte queste cose, e di loro. Il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Egli ruggisce con potenza contro il suo territorio. Un grido, come quello dei pescatori d'uva, arriva a tutti gli abitanti della terra. Questo versetto insiste nel ricordarci che il giudizio di cui stiamo parlando non sarà limitato a Israele, ma sarà esteso a tutti gli abitanti della terra, come abbiamo letto. In quel tempo Babilonia fu lo strumento di giudizio nelle mani di Dio e noi sappiamo dalla storia che Babilonia è diventata la prima grande potenza mondiale che ha dominato tutte le nazioni del mondo, allora civilizzato. Questo ci ha anche detto dal nostro testo in Geremia, ai versetti 31 e 32. Il rumore giunge fino all'estremità della terra, poiché il Signore ha una lite con le nazioni, egli entra in giudizio contro ogni carne, gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti, ecco, una calamità passa di nazione in nazione e un gran turbine si alza dalle estremità della terra. In questi versetti troviamo la descrizione del terribile movimento delle truppe del re Nabucodonosor, che invade il mondo di allora e che sottomette persino l'Egitto. Tiro e Sidone, le antiche grandi potenze. E queste parole che concludono il capitolo 25 danno una descrizione grafica del futuro giorno dell'ira del Signore contro le nazioni, i loro pastori, i governanti. Considerate come sono spaventose le affermazioni che ora vado a leggervi, nei versetti dal 33 al 38, sempre da Geremia, capitolo 25. In quel giorno gli uccisi dal Signore, capitolo 25, danno una descrizione grafica del futuro giorno dell'ira del Signore contro le nazioni, i loro pastori, i governanti. Considerate come sono spaventose le affermazioni che ora vado a leggervi, nei versetti dal 33 al

tempo in cui dovete essere scannati. Io vi frantumerò e cadrete come un vaso prezioso. Ai pastori mancherà ogni rifugio, le guide del gregge non avranno via di scampo. Si ode il grido dei pastori, l'urlo delle guide del gregge, poiché il Signore devasta il loro pascolo. Gli ovili di pace sono ridotti al silenzio a causa dell'ardente ira del Signore. Fuggono come un leoncello che abbandona la sua tana, perché il loro paese è diventato una desolazione a causa del furore della spada crudele, a causa dell'ardente ira del Signore. Queste parole ci ricordano quelle descritte nell'ultimo libro della Bibbia, chiamato l'Apocalisse, o Rivelazione, dove è descritto dettagliatamente l'ultimo giudizio di Dio al quale dovranno comparire, senza nessuna esclusione, le persone di quel tempo. Esso sarà un giudizio senza la presenza di nessun difensore, senza nessun attenuante, con una sentenza già definita che ti dirà colpevole. Se tu, amico o amica, desideri evitare questo giudizio inesorabile, puoi farlo. Dio ti sta dicendo come fare, credendo nel suo unigenito figlio Cristo Gesù come tuo Salvatore. Infatti, Gesù circa 2000 anni fa subì questo giudizio per te, morendo sulla croce, per espiare tutti i tuoi peccati e per darti la possibilità di comparire ora, in questo momento, davanti a Lui, perfetto, giusto e santo, per l'eternità. Che grande amore, amico, e che grande opportunità puoi avere. Tu cosa deciderai? La Bibbia dice queste chiare parole nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E tu, ti ripeto la domanda, cosa sceglierai? Sappi comunque che un giorno non potrai dire che non lo sapevi, e questo rifiuto sarà ciò che ti condannerà.

Siamo così arrivati al capitolo 26 di Geremia. In esso è riportato il messaggio dato dal cortile del Tempio durante il regno di Joachim. Ricorderete che nel capitolo 7 Geremia doveva parlare al popolo stando presso il cancello del Tempio. Ora il Signore gli dice di stare nel cortile. A questo riguardo leggiamo i primi due versetti. Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu pronunziata questa parola da parte del Signore. Così parla il Signore: va nel cortile della casa del Signore e di a tutte le città di Giuda che vengano a prostrarsi nella casa del Signore tutte le parole che io ti comando di dir loro, non omettere nessuna parola. Lo stesso messaggio del tempo di Joachim viene ora ripetuto per il re Sedechia. I capitoli dal 26 fino al 30 riportano il messaggio che trasmette le ultime parole di Dio a questo popolo prima della prigionia. Ritengo che le persone continuassero ad andare al Tempio come al solito per una pura forma esteriore di religiosità, che in quel periodo il paese godesse di una buona prosperità e che nessuno si lamentasse. Sembrerebbe a prima vista che Dio li irritasse con simili profezie, ma era evidente che le persone erano lontane da Dio e che il paese era pieno di peccato, quindi Geremia doveva continuare a gridare il messaggio di Dio contro tutto questo. Il desiderio di Dio per il popolo era che si pentissero, come leggiamo nel versetto 3 di Geremia, capitolo 26. Forse daranno ascolto e si convertiranno, ciascuno dalla sua via malvagia, e io mi pentirò del male che penso di far loro per la malvagità delle loro azioni. È importante ricordare che quando si dice che Dio si pente del male, non significa che ha cambiato idea, si sia accorto di essersi sbagliato, ma è che le persone sono cambiate. Se c'è un cambiamento nell'uomo, il Signore non giudicherà, ma manderà la sua benedizione. Può sembrare che Dio abbia mutato parere, ma invece egli continuerà a punire il peccato e continuerà a perdonare il peccatore che va a lui. Questo fatto non può cambiare. Se un colpevole, giudicato da Dio, a seguito del suo pentimento viene benedetto e salvato, il fatto potrebbe far pensare a un cambiamento da parte del Signore. In realtà è il peccatore che ha mutato atteggiamento. Dio dice che se essi si pentiranno e si correggeranno, egli non li distruggerà e non li giudicherà, altrimenti eseguirà i suoi giudizi, come ci è detto nei versetti dal 4 al 6 di Geremia, capitolo 26. Leggiamoli. Tu dirai loro: così parla il Signore, se non date ascolto, se non camminate secondo la mia legge che vi ho posta davanti, se non date ascolto alle parole dei miei servitori, profeti, i quali vi mando, che vi ho mandato fin dal mattino e non li avete ascoltati, io tratterò questa casa come Silo e farò in modo che questa città serva di maledizione presso tutte le nazioni della terra. La frase che ho appena letto, che dice

0: Però questa casa come silo significa che ci sarebbe stata la distruzione a motivo della loro caparbietà, a motivo della loro durezza, a non ravvedersi. Questo atteggiamento ribelle farà sì che Gerusalemme diventerà una maledizione, e infatti essa è stata ed è tuttora un peso per il mondo. Ora consideriamo la minaccia di morte rivolta a Geremia, nei versetti 7 e 8 di Geremia, capitolo 26. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che pronunziava queste parole nella casa del Signore. Appena Geremia ebbe finito di pronunciare tutto quello che il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo presero e dissero: «Tu devi morire». Le cose si mettono male, quindi. Il popolo ha resistito al messaggio di Dio trasmesso da Geremia e ora vuole uccidere il profeta. Le cose si complicano ulteriormente perché ci sono tre gruppi: i principi, i sacerdoti con i profeti e il popolo, i quali non sono d'accordo di obbedire al messaggio di Dio e rispondono a Geremia con queste dure parole, versetti dal 9 all'11. «Perché hai profetizzato nel nome del Signore, dicendo: questa casa sarà come silo e questa città sarà devastata e priva di abitanti? Tutto il popolo si radunò contro Geremia nella casa del Signore. Quando i capi di Giuda udirono queste cose, salirono dal palazzo del re al tempio del Signore e si sedettero all'ingresso della porta nuova del tempio del Signore. I sacerdoti e i profeti parlarono ai capi e a tutto il popolo, dicendo: quest'uomo merita la morte, perché ha profetizzato contro questa città nel modo che avete udito con le vostre orecchie». E dai versetti che abbiamo letto, vediamo che i sacerdoti e i profeti erano unanimi nei loro intenti. Essi avevano decretato senza indugi, senza tentennamenti, la morte di Geremia. E domani vedremo cosa succederà dopo questo evento, dopo questa proclamazione di morte. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Mamma! Mamma, ma non possiamo andare adesso? È finita?
1: No, tesoro, non ancora. Dai, c'è solo ancora una canzone.

Se accendi la speranza, Mario Calvagno, e siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare oggi è Osservare e rifare. E adesso vedremo nel dettaglio. La volta scorsa abbiamo iniziato un commento al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi continueremo con lo stesso capitolo, con la seconda parte. Ci soffermeremo infatti sui versetti che vanno dal 12 al 20. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un episodio fondamentale nell'ambito della predicazione di Gesù, l'episodio della cosiddetta ultima cena. Gesù aveva fatto preparare, aveva mandato per preparare i suoi discepoli, avevano affittato una stanza, la cosiddetta camera alta, quindi una stanza sopraelevata al primo piano probabilmente di questa costruzione, però non era certo un ristorante, non c'erano i camerieri, non c'era la persona o le persone che servissero all'interno di questa stanza la cena che avevano preparato e soprattutto non c'era chi si occupasse del benessere, diciamo così, di queste 13 persone, Gesù con i suoi 12 apostoli. E alla fine tutti si guardano in faccia e Gesù risolve il problema. Diventa lui il servitore di tutti, colui che lava i piedi agli ospiti, diciamo così, tra virgolette, così come si usava all'epoca, perché tutti camminavano, chi era più fortunato camminava con i sandali, con delle calzature aperte, ma gli altri erano pure a piedi scalzi, eventualmente su queste strade sterrate, impolverate. E dopo quindi un certo viaggio si arrivava con i piedi sporchi in casa e Gesù è appunto il servitore che si occupa di lavare i piedi a tutti, visto che gli altri non vogliono farlo, non vogliono abbassarsi. E abbiamo visto qui alcune considerazioni, particolarmente poi con Pietro che invece di stare zitto come avevano fatto i suoi compagni si schermisce, si rifiuta quasi di aver lavato i piedi da Gesù. Ecco, prima non lo fa lui, però poi quando è Gesù a farlo dice: no no signore, assolutamente tu non mi devi lavare i piedi. E Gesù lì mette giù una frase molto importante, credo anche per noi: se tu non vuoi avere nulla a che fare con me, allora non sei dei miei, allora non fai parte della mia vita, non fai parte della mia cerchia, non puoi stare accanto a me se non vuoi avere nulla a che fare. Ebbene, riprendiamo allora questa situazione in mano, proseguiamo ancora con questa scena. Gesù ha lavato i piedi a tutti, li ha asciugati, si è rimesso su, era inginocchiato davanti a tutti, in questo senso anche sì, di umiltà, di umiliazione quasi, davanti ai suoi stessi apostoli. E ha voluto dare con questo comportamento un insegnamento pratico, che adesso vedremo sicuramente più in dettaglio. Quindi Gesù si rialza, si rimette il mantello, le sue vesti, insomma, e si siede a tavola. Tutti si siedono insieme attorno a questo tavolo su cui già la cena è imbandita. E allora qual è l'impatto simbolico, questo grande impatto simbolico che i gesti compiuti pochi momenti prima da Gesù hanno nel cuore, nella mente, nella vita di queste persone? E io mi chiedo, chiedo a tutti noi, qual è l'impatto che questo insegnamento di umiltà di Gesù può avere nella tua vita, nella vita di tutti i giorni, nei confronti degli altri? È un insegnamento
molto più grande di un insegnamento dato a parole, di una predica, di un discorso, di una conferenza. Gesù dà un insegnamento reale. Non soltanto fa vedere, ma vive lui stesso questo insegnamento. Osservare e rifare. E questo è il titolo che ho voluto dare a questo momento di riflessione, di commento sul Vangelo. Osservare e rifare. Siamo noi a osservare nella nostra mente, nel nostro cuore, questa scena che ci viene dal Vangelo di Giovanni, e siamo noi chiamati a rifare. Certo, oggi non si usa più, non è neanche più necessario che un ospite che arrivi in casa riceva questo tipo di accoglienza, diciamo così. Non è più necessario lavare i piedi agli ospiti, ma molto spesso è necessario invece accogliere in altra maniera coloro che abbiamo accanto, coloro che incontriamo sul lavoro, per esempio, anche chi incontriamo per strada, coloro con cui condividiamo una parte della nostra giornata o coloro che incontriamo in maniera casuale, in un determinato momento, in un determinato giorno, in una determinata occasione. E allora, cosa ci vuole dire Gesù? Cosa vuol dire Gesù al tuo cuore? Di cosa vuole parlarti? Lo vedremo fra poco.

e riprendiamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Osservare e rifare, questo il titolo che ho voluto dare al momento di riflessione che stiamo dedicando al Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, in maniera particolare riprendendo l'episodio della cosiddetta ultima cena, ma in particolare quello della lavanda dei piedi. Gesù che dà un insegnamento vivo, un insegnamento pratico, un insegnamento reale, vissuto da lui stesso. Osservare e rifare. In realtà è questo che vuole insegnarci Gesù: l'umiltà nei confronti degli altri, l'aiuto nei confronti degli altri, perché il suo è un insegnamento simbolico, ma se vogliamo possiamo assumere a simbolo, possiamo prendere a simbolo anche qualcos'altro che abbiamo visto, che abbiamo immaginato in qualche modo nella scena che ci si è posta davanti, questa lavanda dei piedi, questo fatto che Gesù si faccia servitore di tutti, si inginocchi davanti a tutti con questo panno per asciugare, con questa bacinella per bagnare prima ancora i piedi e lavarli dalla sporcizia.

0: durante il cammino per arrivare in questa sala in cui poi verrà consumata appunto la cena insieme ai 12. E possiamo prendere a simbolo, ad esempio, i piedi stessi. Cosa sono i piedi? I nostri piedi, i tuoi piedi, i piedi di chiunque, se non il simbolo dei passi che noi percorriamo nella nostra vita, il cammino che noi facciamo nell'ambito dei nostri giorni, dei nostri mesi, dei nostri anni, giorno dopo giorno, passo dopo passo, un piede dopo l'altro, una situazione dopo l'altra. E allora lasciarsi lavare i piedi, Pietro non voleva all'inizio, vi ricordate, lasciarsi lavare i piedi e lavarli agli altri, significa in realtà guardare al viaggio di vita, al cammino di vita di ciascuno, alle rocce simboliche che feriscono i nostri piedi scalzi, alla sporcizia del fango, del pantano, delle pozzanghere che incontriamo e dentro le quali siamo costretti a scendere con i nostri stessi piedi, alle svolte, alle curve a cui siamo costretti a volte. E c'è, sì, c'è Gesù, ma ci siamo noi che dobbiamo intervenire nella vita di qualcun altro, che dobbiamo lavare la sporcizia che ha ricoperto i piedi di qualcun altro, e stiamo sicuri ci sarà qualcun altro, qualche altra persona che toglierà la sporcizia dai nostri piedi, che ci aiuterà come noi aiutiamo altre persone nel loro cammino di vita. E allora ci sarà l'asciugamano, ci sarà questo panno che asciuga dopo che l'acqua ha purificato, l'acqua del perdono, l'acqua della pulizia, l'acqua fresca che lenisce i problemi, che cerca di indirizzarli in un altro modo, che cerca di risolverli. Ma quanto è bello che qualcuno si prenda cura di noi, che qualcuno ci aiuti, e quanto è bello dare il nostro aiuto a qualcun altro che ne ha bisogno. E allora ci ritroviamo così, nella stessa condizione di Gesù. Gesù che, come dice l'apostolo Paolo, facendosi uomo, ha cambiato totalmente il suo modo di essere, il suo modo di fare. Decide insieme al Padre di incarnarsi come creatura. E allora già anche con questo diventa il nostro grande esempio. Infatti Paolo Apostolo scrive nella lettera ai Filippesi, ai credenti della città di Filippi, delle cose molto importanti proprio a questo proposito, cioè non siate egoisti, non fate niente per fare buona impressione agli altri, anche possibilmente una buona impressione finta, diciamo così. Siate umili invece, considerando gli altri migliori di voi se fosse possibile. Non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto anche dell'interesse degli altri. E poi arriva al dunque e dice: il vostro comportamento deve essere quello che ci ha insegnato Gesù Cristo, che benché fosse Dio, non si fece forte dei suoi diritti divini, ma mise da parte la sua straordinaria potenza, la sua gloria, assumendo l'aspetto di un servo. E qui ritorniamo al nostro impatto simbolico della lavanda dei piedi dell'ultima cena. Assumendo l'aspetto di un servo, ma qui è un servo per tutta l'umanità, non soltanto per una semplice lavanda dei piedi fatta a 12 discepoli particolari, ai 12 apostoli, ma Gesù diventa servo dell'umanità. E qui Paolo dice appunto: assumendo l'aspetto di un servo, di un servitore, diventando simile agli uomini tanto da sembrare tale quale a loro. e Gesù si abbassò talmente da ubbidire fino al punto di morire sulla croce come un criminale, come un assassino. Per questo Dio lo ha innalzato, continua Paolo, fino al cielo e gli ha dato un nome che è al di sopra di tutti gli altri, perché nel nome di Gesù ognuno, sia in cielo, sia sulla terra che sotto la terra, pieghi le ginocchia in atto di adorazione ed ogni lingua dichiari che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio Padre. Ecco dove giunge alla fine il cammino di tutti noi, il cammino di vita fatto con i nostri piedi, passo dopo passo, una collaborazione fra tutte e tutti, un aiuto reciproco, perché il grande aiuto, la grande soluzione ai nostri problemi ci viene dal più grande di tutti, dal nostro Signore Gesù Cristo. Riflettiamoci, pensiamo a questa immagine lasciata da Gesù, che è un quadro veramente meraviglioso. Sta a noi la scelta se vogliamo entrarci all'interno o se vogliamo restarne fuori, osservare e rifare. È questo che ci chiede Gesù.
1: Di giorno in giorno

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi e quindi appuntamento con Dio.
1: Sono le ore 6 e 30 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6 e 30.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Rodney Jones condividerà con noi una serie di riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal primo capitolo, versetto 16, dove è scritto: «Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna». È lunedì, la corsa riprende. Sappiamo già che i nostri piani non andranno come speriamo e quando incontriamo ostacoli facilmente perdiamo la pazienza e reagiamo con ira oppure arrendendoci. Pensando alla pazienza, l'Apostolo Paolo si meraviglia di quanta ne abbia dimostrata il Signore Gesù nei suoi confronti. Egli è stato causa di grande offesa, eppure Gesù lo ha pazientemente portato a considerare il suo errore, perdonandolo e conducendolo su una nuova strada, da quello che portava morte a quello che porta la vita eterna. La pazienza dimostrata nei confronti di Paolo mostra la natura stessa di Gesù Cristo. In Paolo vediamo come il Signore agisce, e così anche nei nostri confronti. Persevera nel chiamarci a Lui per offrirci lo stesso perdono e la stessa vita eterna al suo seguito.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana con la benedizione da parte del Signore. Leggiamo dalla sua parola, in modo particolare da Tito, capitolo 2, versetto 12, e dice: la grazia di Dio salvifica, cioè che porta la salvezza, per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che cos'è la grazia di Dio? La grazia ci dà quello che non ci è dovuto. Se ho lavorato e mi viene pagato un salario, non si tratta di un regalo, è un mio diritto. Il salario mi è dovuto. Però Dio non è debitore verso di noi. Siamo noi che siamo debitori e per di più insolventi nei suoi confronti. Dio ha tutti i diritti su di noi. La grazia di Dio è la manifestazione del suo amore applicato alla nostra miseria morale, che è totale. Questo amore ha la sua sorgente in Dio stesso, non in noi. Esso è libero e sovrano. Il nostro cuore orgoglioso fatica ad ammetterlo. L'uomo pensa sempre di riuscire a far qualcosa che attiri su di sé il favore divino. Invece, non è per opere. Altrimenti la grazia non è più grazia, scritto in Romani capitolo 11 versetto 6. L'incredulo respinge la grazia. L'uomo che pratica una religione puramente formale disconosce la grazia. Invece il peccatore sinceramente pentito la riceve con gioia e riconoscenza. Ma facciamo attenzione. Dopo averla gustata, non dimentichiamone il valore, come fece quello schiavo della parabola, al quale il padrone aveva rimesso un debito colossale e che appena uscito maltrattava il suo compagno che gli doveva solo poche monete. La grazia, base dell'opera del Dio santo e giusto in favore del peccatore pentito, è pure la sorgente delle benedizioni del credente durante la sua vita. Un credente, pregando, può ben dire: «Padre, non merito il favore che ti chiedo, ma la mia relazione di figlio tuo non è fondata sui miei meriti, ma sui meriti del Signore Gesù e sulla perfezione della sua opera». Ed è ancora la grazia che ci insegna a vivere in questo mondo in modo che onori Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il primo giugno e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 9, il verso 25. Con le parole di questo verso Gesù vuole insegnarci a dare un valore diverso alla nostra vita, un valore che va oltre i nostri progetti, oltre le nostre aspettative e oltre le nostre capacità. Oggi siamo entusiasmati all'idea di poter migliorare la nostra posizione sociale ed economica e la società ci incita a ricercare il successo anche a costo di sregolatezze e illeciti. L'importante è arrivare, ma quanto ci costa? A volte il prezzo è molto alto, a volte ci costa il rispetto della gente, la serenità in famiglia, la distruzione di relazioni importanti, ma a volte inseguiamo sogni ai quali sacrifichiamo anche noi stessi, ed è per questo che Gesù ci fa considerare una perdita più grave, perché in questa corsa per guadagnare ciò che il mondo apprezza di più corriamo il rischio di perdere la nostra anima. Cosa significa? Perdere la nostra anima significa registrare il totale fallimento della nostra esistenza, senza possibilità di recupero. Se stiamo correndo, cercando di guadagnare il mondo, stiamo vivendo una vita dominata dall'egoismo, una vita che ci isola dai nostri affetti, che distrugge la nostra capacità di donarci agli altri e costruire quindi legami veri e relazioni sincere. Se ci presentiamo davanti a Dio con le mani piene dei nostri successi, delle nostre conquiste, delle nostre ricchezze, ma con la nostra anima disintegrata da tutto ciò che ci ha tenuto lontano da Lui, possiamo solo aspettarci, sì, l'eternità, ma molto, molto lontano da Lui, perché avremo disprezzato l'unica vera ricchezza che avremmo dovuto cercare. E dice così il verso di oggi: infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso?
2: A questo proposito, il titolo della riflessione di oggi è: cosa hai perso? Un giorno Platone rimproverò un suo discepolo per averlo trovato intento a giocare ai dadi. Ma io gioco sempre somme piccolissime, disse il discepolo. Io non ti rimprovero per il denaro, rispose Platone, ma per il tempo che perdi. Questa è una grande verità. Chi ha il vizio di giocare perde molto di più che il denaro. Un marito che gioca lo stipendio in una slot machine perde molto di più di ciò che serve per il sostentamento della sua famiglia. Perde la loro fiducia, il loro rispetto, il loro amore. Perde la sua dignità di uomo, di padre, di marito. Perde se stesso e ciò per cui ha lavorato. Tale perdita non è rilevabile da subito e non è relativa soltanto alla perdita di denaro, ma a ciò che ha nel proprio cuore. Non ha perso quando gli sono cominciati a mancare i soldi, ma quando ha deciso di mettere le sue speranze e aspettative nel gioco o di soddisfare i suoi desideri di grandezza. La stessa cosa, infatti, succede a chi decide di commettere illeciti per guadagnare grosse somme di denaro. Anche se accumula molti beni, perde se stesso. Davanti a tale prospettiva la domanda è: cosa hai perso? E ancora più di questa, cosa vuoi recuperare? Vuoi recuperare il denaro oppure te stesso? Il denaro è ormai andato, ma per te c'è ancora speranza, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Cristo Gesù è venuto a salvarti e a restaurarti. Affidagli oggi la tua vita.
3: Luca 9:25 mette in guardia contro uno dei pericoli più diffusi e antichi del mondo, verso il quale noi credenti abbiamo il dovere di combattere predicando il Vangelo. In Prima Corinzi capitolo 15 al verso 19 l'apostolo Paolo dice: chi di voi spera solo in questa vita è più miserabile degli uomini. Voglio condividere con voi un mio pensiero. In questo periodo della mia vita spesso mi ritrovo a dire che il tempo che mi resta da vivere, a Dio piacendo, è più breve di quello che ho già vissuto. Vi assicuro che nel dire questo non sono ispirato a sentimenti di tristezza, rassegnazione o da altri pensieri di natura pessimista, ma dalla consapevolezza che il tempo che ho speso per perseguire altri obiettivi è stato un tempo prezioso ma sprecato. Riflettete anche voi. Il passato non possiamo più recuperarlo, ma possiamo decidere di non sprecare più il presente e spenderlo per dare la gloria a Dio, per parlare con forza e franchezza a più persone dell'Evangelo della grazia e della salvezza. Nella scrittura Gesù parla di certi operai dell'ultima ora. Sono persone che nella parabola vengono invitate a lavorare in una vigna all'ultima ora del giorno e percepiscono lo stesso compenso di chi invece ha lavorato un giorno intero. Questo aspetto dal punto di vista umano può sembrare ingiusto e inaccettabile. Chi ha lavorato solo un'ora non dovrebbe prendere la stessa paga di chi ha fatto 7-8 ore in più. Ma il senso della parabola è che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo importante per il regno di Dio. Essere discepoli vuol dire agire, muoversi insieme, perché la Chiesa è un corpo e Gesù è il capo. Forza allora, non esistono discepoli in panchina, la messa è grande e gli operai non sono mai abbastanza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

quindi non dobbiamo permettere a nessun tipo di pensiero che non sia in accordo con la parola di Dio di occupare le nostre menti. Così facendo saremo protetti dagli intenti del maligno. Vorrei concludere questa meditazione nel leggere un versetto molto bello, straordinariamente edificante, che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Filippi nel capitolo 4 al versetto 8, e dice così: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. E questo, cari amici, sarà possibile soltanto indossando l'elmo della salvezza che Dio ci provvede. Un mio consiglio è certamente questo: leggete gli Evangeli. Bene, siamo giunti al termine. Cari amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani per l'ultima parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti voi, spero abbiate passato un buon weekend. Oggi partiamo col nuovo capitolo, capitolo 12, sempre del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 11. Ecco alcune parole che Gesù raccontò alla gente in quel periodo. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per piantarci l'uva e costruì una torretta per il guardiano. Poi affittò la vigna dei contadini e partì per un paese lontano. Al tempo della vendemmia mandò uno dei suoi servitori a ritirare la sua parte del raccolto, ma i contadini presero l'uomo, lo picchiarono, poi lo rimandarono indietro a mani vuote. Il padrone allora mandò un altro dei suoi servi che subì lo stesso trattamento, anzi, peggiore, perché fu gravemente ferito la testa. Il padrone ne mandò ancora un altro e i contadini lo uccisero. Più tardi, altri ancora furono picchiati e uccisi, finché a quell'uomo non rimase che un superstite, il suo unico figlio, che amava tanto. Per ultimo mandò lui, pensando che almeno di lui avrebbero avuto rispetto. Ma quando i contadini lo videro arrivare, dissero: «Costui diventerà il padrone della vigna quando morirà suo padre. Avanti, uccidiamolo, così la proprietà sarà nostra». Allora lo presero e lo uccisero. Poi gettarono il suo corpo fuori dalla vigna. Che cosa pensate farà il padrone della vigna quando saprà dell'accaduto? Certamente verrà ad ucciderli tutti e darà la vigna ad altri. Non ricordate questo verso delle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. Questo tipo di sistema agricolo, che è basato sull'ingaggio di mezzadri per curare i terreni, era una pratica comune ai tempi di Gesù, così come le dispute, dato che spesso il titolo di una proprietà poteva diventare nebuloso. Se lavoravi e utilizzavi un terreno per 3 anni, potevi farne richiesta di proprietà.

0: età, se nessun altro ne aveva fatto rivendiche o richiesto i diritti. Alcuni anni fa sono andato per la prima volta in Albania e ho soggiornato in un nuovissimo hotel proprio sulla spiaggia, a Vlona. E ho chiesto al proprietario come avesse ottenuto quel terreno e mi ha detto che in pratica l'aveva rivendicato piantando alcuni paletti per terra e dicendo che apparteneva a uno dei suoi avi. Cosa non vera, ma non c'era nessun catasto. E dopo un certo tempo ha iniziato a spingere per ottenere la proprietà. È difficile da credere che avvenga nel XXI secolo. In questa storia però i vignaioli non possedevano la vigna, né l'avevano costruita, la lavoravano semplicemente. E tuttavia l'avidità li ha spinti a ribellarsi contro il proprietario e i suoi rappresentanti in modo sempre più violento. Nella loro stoltezza pensavano che se avessero ucciso persino il figlio del proprietario, il padrone li avrebbe lasciati in pace, forse avrebbero anche preso possesso della vigna. Il figlio era l'ultimo messaggero, una forma di ultimatum, poiché non ci sarebbe stato nessun altro a seguirlo tranne il proprietario stesso, in tutta la sua autorità. Fondamentalmente, la parabola dei vignaioli rievoca la storia della vecchia alleanza con Israele. Dio chiamò un popolo fuori dalla schiavitù in Egitto, piantandoli come una nuova vigna per portare frutto per lui, e lasciandoli sotto la cura dei vignaioli, ovvero i re, i sacerdoti e altri leader. Periodicamente il Signore inviava dei profeti per ispezionare la vigna, ma spesso i vignaioli incaricati li rifiutavano e in alcuni casi li uccidevano. Invece di distruggere la nazione, Dio decise di inviare un ultimo inviato, suo figlio. Ma il figlio sarebbe stato odiato ancor più dei profeti. E così Gesù, con questa storia, dà ai leader l'ultima avvertenza riguardo la loro condanna a morte e alla rimozione dalla custodia della vigna prima del suo imminente sacrificio supremo. Riflessione. Coloro che sono alla guida cristiana hanno il dovere di amministrare le anime loro affidate e non di considerarle come proprie. Signore, a leggere questa parabola viene un odio verso queste persone che si sono comportate in una maniera così demoniaca. E ci ricorda che quella natura è la natura che noi portiamo dentro. Continua a cambiarla attraverso il lavoro del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, vi auguro una buonissima settimana e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. La canzone di oggi al Disco Highlight è in inglese e si chiama Remain Emmanuel. Cantata da Brandon Lee, è un omaggio all'amicizia con Davide di Lecce, di cui in questi giorni stiamo ascoltando il CD Tu sei con me. Brandon Lee e Michael Bunn sono due figure molto importanti per la crescita personale e spirituale di Davide di Lecce. Sono due uomini di Dio che hanno compreso da Gesù l'importanza di vivere una vita ripiena di Spirito Santo, che parte dall'intimità ricercata con Lui, dalla quale scaturisce la gioia di servirlo nella vita privata, nella famiglia, nella vita di comunità e nel ministero. Sta iniziando. Remain Emmanuel, Brandon Lee.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Ezechiele, capitolo 37, versetto 3. Figliuol d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? Quel peccatore può diventare un credente? Quella vita traviata può essere raddrizzata? Non vi è che una sola risposta. Signore, io non lo so, tu lo sai. Non appellarti mai al buon senso religioso che ti direbbe: certo, con una lettura più assidua della Bibbia, con più devozione e più preghiera, credo che ci si possa arrivare. È molto più facile fare qualcosa che credere in Dio. Il nostro errore è di confondere il panico che ci spinge all'azione con l'ispirazione. Questa è la ragione per cui siamo in pochi a collaborare con Dio e in tanti a lavorare per Lui. Preferiamo lavorare per Dio piuttosto che credere in Lui. Sono veramente convinto che Egli può fare quello che io non posso fare? Se dispero che gli uomini sperimentino la potenza di Dio, ciò indica che non la vedo operare concretamente in me. Posso parlare per esperienza personale della potenza meravigliosa di Dio, così da non aver dubbi che Egli può fare altrettanto per gli altri? C'è mai stata un'opera spirituale che si sia compiuta in me? Il panico è proporzionato alla povertà di esperienza spirituale nella nostra propria vita. Io aprirò i vostri sepolcri, o popolo mio, dice la Scrittura. Quando Dio vuole mostrarti che cos'è la natura umana separata da Lui, te lo deve mostrare prima di tutto in te. Se lo Spirito di Dio ti ha fatto veramente vedere il tuo vero stato quando sei separato dalla sua grazia, e questo può succedere solo se lo Spirito di Dio è allora, non puoi aver fatto a meno di renderti conto che nessun criminale è peggiore di quello che tu stesso potresti potenzialmente essere. Il mio sepolcro è stato aperto da Dio, e io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Lo Spirito di Dio rivela continuamente al mio spirito qual è lo stato della natura umana quando non interviene in essa la grazia di Dio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide Di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al Disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bann, Brandon B e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre, se non in te. Davide Di Lecce.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Buongiorno gentilissimo amico all'ascolto, un buongiorno in questo primo giugno, questo nuovo mese dell'anno che ci parla dell'estate che sta avvicinandoci. Tra 20 giorni infatti, dal punto di vista del calendario, avremo l'inizio dell'estate, ma per il momento rimaniamo ad oggi

E più in particolare rimaniamo qui in questo momento dove la nostra trasmissione di 10 minuti, appunto il buongiorno in compagnia di Roberto, apre i suoi battenti.

I nostri ascoltatori più assidui sanno già che ad un breve spunto di riflessione di temi di attualità saranno intervallati degli ottimi spunti di musica classica.

Nell'epoca nella quale viviamo ci si impegna molto per soddisfare i propri bisogni ed i propri desideri materiali, però anche quando si riesce non si è completamente soddisfatti, perché oggi più che mai abbiamo anche dei bisogni spirituali. Così di solito si cerca di appagare anche questi, ma non sempre andando nella giusta direzione. Diverse persone vogliono placare la sete di soprannaturale, di sacro, mettendosi alla ricerca di segni, di miracoli, di eventi straordinari. Se ne sente parlare di qualche fenomeno prodigioso, immediatamente la folla si accalca ad assistervi. Vi ricordate alcuni anni fa quando la Madonnina di Civitavecchia faceva sgorgare sangue? Fu veramente una notizia boom. Folle che andavano a visitare questa Madonnina per avere la risposta quasi miracolosa ai loro bisogni. Però, se noi abbiamo un problema interiore o di salute che ci preoccupa, invece di rivolgersi a Dio che può aiutarci e a consolarci, l'uomo cerca di risolverlo ricorrendo a qualcuno che ha la fama di compiere delle cose straordinarie. Ecco allora che senza accorgersene l'uomo si allontana nella sua futile ricerca dalla strada della fede in Cristo, perdendo la fiducia in Lui. Dunque, ha cercato la soluzione in una direzione sbagliata.

scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario dell'1 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Prosegue la trattativa tra USA e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta degli Stati Uniti. Chiesti impegni sul nucleare e uranio, gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Intanto Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello contesto di Beaufort e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Rubio sente Aoun e Netanyahu. Hezbollah smetta per primo gli attacchi. In questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk in Iran e sull'isola di Qasem. Lo scrive il CENTCOM su X. Gli attacchi mirati e controllati si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali. E passiamo alla cronaca italiana. Era appena arrivato alla vetta di cima Taoffi a Fanano sull'Appennino modenese. Una volta lì un malore è costato la vita a un escursionista di 39 anni originario di Budrio nel Bolognese. A dare l'allarme intorno alle 14 di ieri un gruppo di amici che alla stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speologico dell'Emilia Romagna segnalava come uno fra loro avesse appena accusato un improvviso malore. Il gruppo in quel momento stava affrontando l'escursione con l'obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa. Uno speleologo ventenne rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. Nelle operazioni di recupero è stato impegnato il soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi, lombarde e ligure, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente per liberare il giovane che è rimasto ferito ad un piede. E stava tornando nel suo appartamento di Sirolo, Ancona, dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce la spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, di 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento, ogni tentativo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ed è stato trovato ieri pomeriggio il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesia a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme è partito il protocollo del caso e dunque sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione, la cui via è stata temporaneamente chiusa, e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro di malattie infettive. Il paziente si trova attualmente in isolamento.
E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione che si mantiene più bassa a est, rovesci sparsi o temporali interessano il nord-est, la Toscana interna, l'Alta Umbria e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dei quadranti meridionali, mar Tirreno settentrionale mosso, poco mossi i restanti bacini. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati e buon lunedì. Una settimana ci attende davanti col libro più letto. Sentiamo cosa ci dice Enzo sulla Coppa dell'Ira del Signore. Ascoltiamolo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo aprire ancora una volta la Bibbia, il nostro libro più letto. La scorsa settimana, se vi ricordate, abbiamo concluso iniziando a considerare il capitolo 25 del libro profetico di Geremia. Dio ha fatto sapere che non giudica solo il suo popolo con la deportazione tramite i babilonesi, ma anche la terra che non produrrà più. Rileggiamo comunque il versetto 10 di Geremia, capitolo 25. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Questo versetto dice che Dio toglierà a loro la gioia, la pace, il benessere. Non ci saranno più matrimoni, non si sentirà più il rumore della macina, intendendo affermare che cesseranno le attività economiche, persino la luce della candela non potrà più rallegrare le persone nelle loro case. Ora, tutte queste sventure sarebbero durate per ben 70 anni, come è detto nel versetto 11. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando Dio si occupa della nazione di Israele, si occupa anche del calendario. Egli stabilisce anche il tempo del loro esilio, ed esso si compirà alla perfezione. Questo fatto ci fa pensare che allo stesso modo Dio si occupa della Chiesa e del futuro ritorno del Signore Gesù. In questo caso, Egli non precisa a noi i tempi, quindi non siamo in grado di dire quando il Signore Gesù ritornerà. Ma che Egli ritornerà lo sappiamo con la massima certezza. Il periodo di tempo menzionato di 70 anni è molto importante. Eccovi il perché. Quando il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa, il Signore prescrisse che ogni 7 anni avrebbe dovuto esserci un anno chiamato sabbatico in cui il terreno doveva rimanere a riposo. Quest'ordine è possibile leggerlo in Levitico capitolo 25. Riguardo a ciò, Dio non solo promise benedizioni se la sua parola fosse stata obbedita, ma ammonì severamente che in caso contrario ci sarebbe stato il giudizio nei loro riguardi. Se si comportavano in contrasto con lui, egli li avrebbe a sua volta contrastati. Notiamo che il Signore aveva previsto la loro disubbidienza. Nel libro del Levitico, capitolo 26, versetti 34 e 35, leggiamo queste parole. «Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata, e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà, per tutto il tempo che rimarrà desolata. Avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate». Pensate, amici, per circa 490 anni l'anno sabbatico non fu rispettato, quindi erano stati trascurati 70 sabati pari a 70 anni. Attraverso Geremia, Dio dice che per 70 anni essi avrebbero vissuto in un paese straniero, mentre il loro paese avrebbe riposato. Poi, recuperati gli anni di riposo perduti, Israele avrebbe avuto il permesso di ritornare nel paese. Leggiamo ora cosa dice Dio a proposito del ritorno nel loro paese, versetti dal 12 al 14 di Geremia, capitolo 25. «Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziato contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Infatti, nazioni numerose e re potenti ridurranno in schiavitù i Caldei stessi, e io li retribuirò secondo le loro azioni, secondo l'opera delle loro mani». Al tempo di Geremia, questa era una profezia, ma ora per noi è storia. Dio lo aveva predetto e ha permesso questi eventi, e con lui non c'è da discutere. All'epoca di questa profezia, Nabucodonosor aveva già deportato il re Joachim con tutti i nobili, i soldati, gli arredi del Tempio, mentre quelli rimasti sotto il governo di Sedechia, suo successore, pagavano le tasse al re di Babilonia. Geremia aveva in questo modo pronunciato il giudizio finale, dicendo che Nabucodonosor sarebbe arrivato e avrebbe distrutto Gerusalemme e che avrebbe deportato tutti, tranne un piccolo residuo. Aveva anche detto che la deportazione sarebbe durata per 70 anni, ma la sua profezia non si conclude così.

0: Geremia ci offre una nuova immagine usando l'illustrazione della coppa di vino dell'ira divina. Questa è un'immagine descrittiva usata da parecchi profeti e ci parla del peccato dell'uomo che persiste nella sua ribellione contro Dio. Leggiamo a questo riguardo il seguente brano di Geremia 25. Leggeremo per esattezza dal 15 fino al versetto 22. Infatti così mi ha parlato il Signore, Dio di Israele. Prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e danne da bere a tutte le nazioni a cui ti manderò. Esse berranno, barcolleranno, saranno come pazze, a causa della spada che io manderò in mezzo a loro. Io presi la coppa della mano del Signore e ne diedi da bere a tutte le nazioni a cui il Signore mi mandava. A Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi principi, per abbandonarli alla rovina, alla desolazione, alla derisione, alla maledizione, come oggi si vede, al faraone, re d'Egitto, ai suoi servitori, ai suoi principi, a tutto il suo popolo, a tutta la mescolanza di popoli, a tutti i re del paese di Ur, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Ascalon, a Gaza, a Ekron e al residuo di Asdod, a Edom, a Moab e ai figli di Ammon, a tutti i re di Tiro, a tutti i re di Sidone e ai re delle isole d'oltremare. Geremia in questi versetti elenca tutte le nazioni. Prima di tutto Gerusalemme e le città di Giuda, i re e i principi. Anche se questo giudizio si riferisce in particolare al peccato di Israele, non è limitato al popolo di Dio, perché tutte le nazioni del mondo sono colpevoli. Come una coppa di vino si riempie, così anche la collera di Dio un giorno arriva al culmine. Dopo Israele viene citato l'Egitto, quindi Ur è il paese dei Filistei, Ascalon, Gaza, Ekron, Asdod, Edom, Moab, Ammon, Tiro e Sidone, e re delle isole d'oltremare, come vediamo dai versetti 23 sino al 26 che seguono. A Dedan, a Tema, a Buz e a tutti quelli che si radono le tempie, a tutti i re d'Arabia e a tutti i re della mescolanza di popoli che abitano nel deserto, a tutti i re di Zimri, a tutti i re di Elam, a tutti i re di Media e a tutti i re del Settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri, e a tutti i regni del mondo che sono sulla faccia della terra. Il re di Sesac ne berrà dopo di loro. Questi passi ci dicono che un giorno tutti dovranno bere la coppa dell'ira divina. Il peccato dell'uomo e la continua ribellione contro Dio sono simili a una coppa di vino ricolma della sua collera. Quando sarà piena, il giusto giudizio di Dio si riverserà sulla terra e raggiungerà ogni persona. Il nostro brano di Geremia, capitolo 25, prosegue dicendo, nei versetti dal 27 al 29, queste parole. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, Dio d'Israele, bevete, ubriacatevi, vomitate, cadete senza rialzarvi più davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se rifiutano di prendere dalla tua mano la coppa per bere, di loro. Così dice il Signore degli eserciti, voi berrete in ogni modo, poiché ecco, io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome, e voi rimarreste del tutto impuniti? Voi non rimarrete impuniti, poiché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice il Signore degli eserciti. Un giorno, molto presto, tutte le nazioni nell'area di Israele e oltremare dovranno essere giudicate severamente da Dio perché si sono allontanate da Lui. Questo rivela il fatto che tutte le nazioni del mondo sono responsabili davanti a Dio e che un giorno saranno giudicate.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Queste sono delle verità assolute, amico, amica, e vi è un'opportunità unica che Dio ti offre per non sostenere questo grave giudizio e scampare. La fede in Cristo ti dà infatti l'opportunità di ottenere il perdono dei tuoi peccati. Gesù stesso disse queste parole: «Chi crede in me non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio». Tu sei già a riparo da questo giudizio per mezzo della fede in Gesù o dovrai un giorno essere giudicato? Sappi che oggi Gesù lo puoi incontrare come tuo Salvatore, ma domani Egli sarà il tuo giudice che ti condannerà, non perché sei cattivo, ma perché non hai creduto in Lui. Queste parole furono quelle che Dio aveva ordinato di dire a Geremia, come leggiamo nel versetto 30 di Geremia, capitolo 25. Tu profetizza loro tutte queste cose, e di loro. Il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Egli ruggisce con potenza contro il suo territorio. Un grido, come quello dei pescatori d'uva, arriva a tutti gli abitanti della terra. Questo versetto insiste nel ricordarci che il giudizio di cui stiamo parlando non sarà limitato a Israele, ma sarà esteso a tutti gli abitanti della terra, come abbiamo letto. In quel tempo Babilonia fu lo strumento di giudizio nelle mani di Dio, e noi sappiamo dalla storia che Babilonia è diventata la prima grande potenza mondiale che ha dominato tutte le nazioni del mondo, allora civilizzato. Questo ci ha anche detto dal nostro testo in Geremia, ai versetti 31 e 32. Il rumore giunge fino all'estremità della terra, poiché il Signore ha una lite con le nazioni, egli entra in giudizio contro ogni carne, gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti, ecco, una calamità passa di nazione in nazione e un gran turbine si alza dall'estremità della terra. In questi versetti troviamo la descrizione del terribile movimento delle truppe del re Nabucodonosor, che invade il mondo di allora e che sottomette persino l'Egitto. Tiro e Sidone, le antiche grandi potenze. E queste parole che concludono il capitolo 25 danno una descrizione grafica del futuro giorno dell'ira del Signore contro le nazioni, i loro pastori, i governanti. Considerate come sono spaventose le affermazioni che ora vado a leggervi, nei versetti dal 33 al 38, sempre da Geremia, capitolo 25. In quel giorno gli uccisi dal Signore copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa. Non saranno rimpianti, né raccolti, né seppelliti. Serviranno di letame sulla faccia della terra. Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, voi guide del gregge, poiché è giunto il tempo in cui dovete essere scannati. Io vi frantumerò e cadrete come un vaso prezioso. Ai pastori mancherà ogni rifugio. Le guide del gregge non avranno via di scampo. Si ode il grido dei pastori, l'urlo delle guide del gregge, poiché il Signore devasta il loro pascolo. Gli ovili di pace sono ridotti al silenzio a causa dell'ardente ira del Signore. Fuggono come un leoncello che abbandona la sua tana, perché il loro paese è diventato una desolazione a causa del furore della spada crudele, a causa dell'ardente ira del Signore. Queste parole ci ricordano quelle descritte nell'ultimo libro della Bibbia, chiamato l'Apocalisse, o Rivelazione, dove è descritto dettagliatamente l'ultimo giudizio di Dio al quale dovranno comparire, senza nessuna esclusione, le persone di quel tempo. Esso sarà un giudizio senza la presenza di nessun difensore, senza nessun attenuante, con una sentenza già definita che ti dirà colpevole. Se tu, amico o amica, desideri evitare questo giudizio inesorabile, puoi farlo. Dio ti sta dicendo come fare, credendo nel suo unigenito figlio Cristo Gesù come tuo Salvatore. Infatti, Gesù circa 2000 anni fa subì questo giudizio per te, morendo sulla croce, per espiare tutti i tuoi peccati e per darti la possibilità di comparire ora, in questo momento, davanti a Lui, perfetto, giusto e santo, per l'eternità. Che grande amore, amico, e che grande opportunità puoi avere. Tu cosa deciderai? La Bibbia dice queste chiare parole nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E tu, ti ripeto la domanda, cosa sceglierai? Sappi comunque che un giorno non potrai dire che non lo sapevi, e questo rifiuto sarà ciò che ti condannerà.

0: Siamo così arrivati al capitolo 26 di Geremia. In esso è riportato il messaggio dato dal cortile del Tempio durante il regno di Joachim. Ricorderete che nel capitolo 7 Geremia doveva parlare al popolo stando presso il cancello del Tempio. Ora il Signore gli dice di stare nel cortile. A questo riguardo leggiamo i primi due versetti. Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu pronunziata questa parola da parte del Signore. Così parla il Signore: va nel cortile della casa del Signore e di a tutte le città di Giuda che vengano a prostrarsi nella casa del Signore tutte le parole che io ti comando di dir loro, non omettere nessuna parola. Lo stesso messaggio del tempo di Joachim viene ora ripetuto per il re Sedechia. I capitoli dal 26 fino al 30 riportano il messaggio che trasmette le ultime parole di Dio a questo popolo prima della prigionia. Ritengo che le persone continuassero ad andare al Tempio come al solito per una pura forma esteriore di religiosità, che in quel periodo il paese godesse di una buona prosperità e che nessuno si lamentasse. Sembrerebbe a prima vista che Dio li irritasse con simili profezie, ma era evidente che le persone erano lontane da Dio e che il paese era pieno di peccato, quindi Geremia doveva continuare a gridare il messaggio di Dio contro tutto questo. Il desiderio di Dio per il popolo era che si pentissero, come leggiamo nel versetto 3 di Geremia, capitolo 26. Forse daranno ascolto e si convertiranno, ciascuno dalla sua via malvagia, e io mi pentirò del male che penso di far loro per la malvagità delle loro azioni. È importante ricordare che quando si dice che Dio si pente del male, non significa che ha cambiato idea, si sia accorto di essersi sbagliato, ma è che le persone sono cambiate. Se c'è un cambiamento nell'uomo, il Signore non giudicherà, ma manderà la sua benedizione. Può sembrare che Dio abbia mutato parere, ma invece egli continuerà a punire il peccato e continuerà a perdonare il peccatore che va a lui. Questo fatto non può cambiare. Se un colpevole, giudicato da Dio, a seguito del suo pentimento viene benedetto e salvato, il fatto potrebbe far pensare a un cambiamento da parte del Signore. In realtà è il peccatore che ha mutato atteggiamento. Dio dice che se essi si pentiranno e si correggeranno, egli non li distruggerà e non li giudicherà, altrimenti eseguirà i suoi giudizi, come ci è detto nei versetti dal 4 al 6 di Geremia, capitolo 26. Leggiamoli. Tu dirai loro: così parla il Signore, se non date ascolto, se non camminate secondo la mia legge che vi ho posta davanti, se non date ascolto alle parole dei miei servitori, profeti, i quali vi mando, che vi ho mandato fin dal mattino e non li avete ascoltati, io tratterò questa casa come Silo e farò in modo che questa città serva di maledizione presso tutte le nazioni della terra. La frase che ho appena letto, che dice «tratterò questa casa come Silo», significa che ci sarebbe stata la distruzione a motivo della loro caparbietà, a motivo della loro durezza, a non ravvedersi. Questo atteggiamento ribelle farà sì che Gerusalemme diventerà una maledizione, e infatti essa è stata ed è tuttora un peso per il mondo. Ora consideriamo la minaccia di morte rivolta a Geremia, nei versetti 7 e 8 di Geremia, capitolo 26. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che pronunziava queste parole nella casa del Signore. Appena Geremia ebbe finito di pronunciare tutto quello che il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo presero e dissero: «Tu devi morire». Le cose si mettono male, quindi. Il popolo ha resistito al messaggio di Dio trasmesso da Geremia e ora vuole uccidere il profeta. Le cose si complicano ulteriormente perché ci sono tre gruppi: i principi, i sacerdoti con i profeti e il popolo, i quali non sono d'accordo di obbedire al messaggio di Dio e rispondono a Geremia con queste dure parole, versetti dal 9 all'11. «Perché hai profetizzato nel nome del Signore, dicendo: questa casa sarà come Silo e questa città sarà devastata e priva di abitanti? Tutto il popolo si radunò contro Geremia nella casa del Signore. Quando i capi di Giuda udirono queste cose, salirono dal palazzo del re al tempio del Signore e si sedettero all'ingresso della porta nuova del tempio del Signore. I sacerdoti e i profeti parlarono ai capi e a tutto il popolo, dicendo: quest'uomo merita la morte, perché ha profetizzato contro questa città nel modo che avete udito con le vostre orecchie». E dai versetti che abbiamo letto, vediamo che i sacerdoti e i profeti erano unanimi nei loro intenti. Essi avevano decretato senza indugi, senza tentennamenti, la morte di Geremia. E domani vedremo cosa succederà dopo questo evento, dopo questa proclamazione di morte. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte Lui. Questa è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Prima Timoteo 3,15. È un equivoco pensare che la Chiesa di Gesù Cristo debba prima produrre la verità, che deve dare espressione alle verità di moda in quel momento. È il contrario. Non è la Chiesa che produce le verità, ma piuttosto, poiché esiste una verità eterna e divina, esiste la Chiesa. La Chiesa deve servire questa verità. L'Apostolo Paolo lo dice qui, in una lettera al suo giovane collaboratore Timoteo, con una grande immagine. Chiunque cammini per Roma può vedere colonne su cui si erge una statua molto elevata. E chiunque visiti le città europee noterà ovunque monumenti in cui qualche grande uomo in bronzo è evidenziato su un piedistallo rialzato. Ora Paolo dice: «La Chiesa del Signore sarà una colonna o un piedistallo sul quale la verità è scritta in modo grande ed elevato. Non sono la colonna o il piedistallo la cosa principale, ma la rappresentazione che vi si trova sopra. Così non è la Chiesa che è molto importante, ma la verità che la Chiesa deve elevare. Le nostre chiese sono davvero delle colonne portanti della verità? Siamo noi stessi dei piedistalli della verità? Questa, qualunque sia questa verità, l'Apostolo lo dice nella stessa lettera, che c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Lui e noi, Gesù Cristo, e che nella croce di Gesù si rivela tutta la salvezza. La conoscenza di questa verità salva. Ecco perché questa verità deve essere posta su un alto piedistallo. Signore, rendici testimoni e servitori della Tua verità. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre al microfono il vostro amico Carmelo. Spero che il mio piccolo contributo possa aiutarvi ad iniziare la vostra giornata in maniera sana, visto che, come sempre, mi accingo a leggervi il versetto suggerito dal calendario Il Buon Seme. Per la meditazione di oggi, 1 giugno, ci vengono indicati dei versetti dal libro di Filippesi, capitolo 2, i versetti dal 5 all'8, che dicono: abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.

Un bambino che ammira suo padre cercherà di imitarlo. Le grandi vocazioni sono generalmente ispirate da esempi che incitano qualcuno a superarsi. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci propone un modello che non suscita molto questo genere di emulazione, è quello del Signore Gesù Cristo. È vero che la bontà, la dedizione ed anche la santità di vita

che hanno caratterizzato Gesù sono qualità particolarmente considerate, al punto da rendere a volte qualcuno celebre. Viceversa, la dolcezza, l'umiltà, la pazienza, che hanno pure brillato in lui, sono virtù che vengono facilmente associate ad una mancanza di carattere. Ebbene, la Bibbia ci invita a meravigliarci davanti all'umiltà del Signore Gesù, come c'è descritto nel passo citato oggi. Lui, così grande, per potersi avvicinare agli uomini, non ha smesso di abbassarsi sempre di più. È nato in una stalla, ha vissuto una vita di artigiano di paese, ha frequentato i poveri, quelli che oggi chiamiamo gli emarginati, ha accettato volontariamente il disprezzo, l'onta e alla fine la sorte riservata ad un criminale. Tutto questo per salvarci, voi ed io. È questa la grazia, ma non è questa la fine della sua storia. La Sacra Scrittura aggiunge: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, e il che avverrà presto. Cari amici all'ascolto, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Ci lasciamo meditando quello che Dio ha voluto dirci in questo giorno e a risentirci alla prossima volta. Carmelo, come sempre, vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'1 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Prosegue la trattativa tra USA e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta degli Stati Uniti. Chiesti impegni sul nucleare e uranio, gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Intanto Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello contesto di Beaufort e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Rubio sente Aoun e Netanyahu. Hezbollah smetta per primo gli attacchi. In questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk in Iran e sull'isola di Qasem. Lo scrive il CENTCOM su X. Gli attacchi mirati e controllati si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali. E passiamo alla cronaca italiana. Era appena arrivato alla vetta di cima Taoffi a Fanano sull'Appennino modenese. Una volta lì un malore è costato la vita a un escursionista di 39 anni originario di Budrio nel Bolognese. A dare l'allarme intorno alle 14 di ieri un gruppo di amici che alla stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speologico dell'Emilia Romagna segnalava come uno fra loro avesse appena accusato un improvviso malore. Il gruppo in quel momento stava affrontando l'escursione con l'obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa. Uno speleologo ventenne rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. Nelle operazioni di recupero è stato impegnato il soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi, lombarde e ligure, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente per liberare il giovane che è rimasto ferito ad un piede. E stava tornando nel suo appartamento di Sirolo, Ancona, dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce la spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, di 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento, ogni tentativo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ed è stato trovato ieri pomeriggio il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme è partito il protocollo del caso e dunque sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione, la cui via è stata temporaneamente chiusa, e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro di malattie infettive. Il paziente si trova attualmente in isolamento.
E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione che si mantiene più bassa a est, rovesci sparsi o temporali interessano il nord-est, la Toscana interna, l'Alta Umbria e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dei quadranti meridionali, mar Tirreno settentrionale mosso, poco mossi i restanti bacini. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra noi riceviamo tanta posta e ultimamente abbiamo ricevuto la lettera di un amico che ha appena compiuto 90 anni. È sempre stato un tipo eccezionalmente attivo e oggi ancora è molto occupato e serve con grande gioia, energia, viaggia e, beato lui, afferma di poter fare ancora le scale salendo i gradini a due a due. Adesso vi dico una cosa, ci ho provato anch'io, che a 90 anni non sono ancora arrivata, e ho constatato che ci riesco, però preferisco farlo uno alla volta. Dopotutto, chi va piano va sano e va lontano. La vecchiaia, d'altra parte, impone dei limiti ed è bello che non si diventa meno forti tutto ad un tratto, ma che ci si abitua gradualmente a convivere con nuove situazioni. E tutto diventa più significativo quando non si ha più la forza di una volta. Lo sta sperimentando un uomo di cui ho letto qualche tempo fa. Si chiama Stephen Hawking, è un astrofisico e forse pare che sia una delle persone più intelligenti che ci siano. Qualcuno lo paragona a Einstein. Questo scienziato ha però una malattia neuromuscolare degenerativa chiamata sclerosi amiotrofica laterale, sindrome ALS, che lo ha reso virtualmente paralizzato. Riesce solo ad usare il suo computer con la punta delle dita e così arriva a comunicare i suoi calcoli e i suoi pensieri. Il dottor Hawking ha fatto un'osservazione molto interessante sulla sua malattia. Ha detto che prima di ammalarsi si annoiava a causa di quella che ha definito un'esistenza senza significato. Parole incredibili per un genio. Ma dopo aver saputo di avere una malattia incurabile e terminale, la vita per lui ha preso improvvisamente un nuovo valore. È diventato più felice di prima. Lui lo spiega così. Quando le aspettative diventano zero, si comincia a apprezzare quello che si ha ancora. È vero, tutto diventa significativo per chi sta morendo. Un'alba, una passeggiata in un parco, la risata di un bambino che gioca. Ricordo il commento di un'amica morente a cui avevo portato un fiore. È così bello, mi aiuta a vivere. Ma chi pensa che la vita debba offrirgli un viaggio facile, senza scosse, è spesso infelice. La minima difficoltà prende le dimensioni di una montagna e un piccolo incidente sembra una catastrofe cosmica. Mi domando se il numero incredibile di persone che sono o credono di essere malate di depressione nel nostro mondo occidentale, l'incidenza delle separazioni e dei divorzi, i suicidi in aumento, non derivi anche da questa visione distorta della vita. Non so se il dottor Hawking sia un credente, ma è sicuro che si dimostra più savio di molti che sanno molto della Bibbia, ma che alla prima difficoltà si sgonfiano come palloncini. E se non riescono più a fare gli scalini a due, credono che per loro stia per calare il sipario con la parola fine.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. In una lettera finale scritta poco prima di essere crocifisso, l'apostolo Pietro avverte la giovane chiesa di una tempesta all'orizzonte. Non potrai vivere per Dio in questi giorni di apostasia a meno che tu non abbia una conoscenza della parola di Dio, dice Pietro. Allora avrai un punto di appoggio e una base solida per il tuo carattere cristiano. La vita cristiana non è solo rinascere, è anche crescere in Cristo. L'ultimo versetto dell'intera lettera lo riassume bene, perché Pietro dice: crescete nella grazia. Quindi non solo dobbiamo rimanere saldi nella grazia, e questa era la sfida finale di Pietro nella sua prima lettera, ma dobbiamo anche continuare a crescere nella grazia. Pietro scrive a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. In sostanza dice loro: avete ricevuto il Vangelo, ora sta a voi decidere cosa farne. Quando Gesù Cristo ti salva, Egli non solo toglie il tuo peccato, ma aggiunge anche la sua giustizia sul tuo conto. Pietro benedice i suoi lettori dicendo: grazia e pace vi siano moltiplicate. Notate che è sempre questo l'ordine. Primo, conosciamo la grazia di Dio, cioè che Dio ci ha salvati non per meriti nostri o per il nostro carattere o per qualsiasi altra cosa in noi, ma a motivo della nostra fede in Cristo, per sua grazia. Secondo, una volta che sperimentiamo la grazia di Dio, allora possiamo sperimentare la pace di Dio. Da notare che non si tratta di un'aggiunta, bensì di una moltiplicazione. Come avviene questa sorta di matematica spirituale? Mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore, dice Pietro. Il cristianesimo, la fede cristiana, è una persona. Non solo dobbiamo credere in Gesù Cristo, ma vogliamo anche conoscerlo. Egli è il Salvatore vivente che proprio in questo momento è alla destra di Dio. E questa conoscenza di Gesù Cristo avviene tramite la conoscenza della parola di Dio, la parola sicura di Dio. Lo Spirito Santo prende le cose di Cristo e le rende reali per noi. Tu puoi conoscere Gesù Cristo meglio di quanto tu possa conoscere la tua persona più cara. Puoi dirgli cose che non oseresti dire a nessuno. La cosa importante è che conoscere Lui è la vita eterna. Per conoscerlo in questo modo dobbiamo innanzitutto essere rigenerati, cioè rinascere spiritualmente. È allora che il suo potere divino ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere appieno la vita. Egli provvede tutto il necessario perché tu possa vivere una vita consacrata a Lui. È solo attraverso la conoscenza di Cristo che puoi veramente imparare a vivere qui e ora e crescere per diventare una persona ancora più consacrata a Lui, più devota. Sarai anche tu fra quelli chiamati con la propria gloria e virtù, il che significa che crescerai per essere come Lui in tutto e per tutto. Il modo in cui avrai il coraggio di eccellere nella vita è conoscere Gesù Cristo sempre di più. Pietro amava la parola prezioso. Ha già parlato della nostra fede preziosa. Bene, ora parla delle preziose promesse che Dio ci ha fatte. Promesse meravigliose che sono racchiuse nel conoscere e nel credere in Gesù Cristo e nella fede in Lui. Quando diventi un figlio di Dio, ti viene data la natura di Dio. Non permettere a nessuno di ingannarti, facendoti pensare che la vita cristiana sia una serie di cose da fare e da non fare. La vita cristiana è molto di più. Se le qualità e le caratteristiche divine faranno parte del tuo carattere, della tua vita, Pietro dice che sarai fruttuoso. Queste caratteristiche sono prova del fatto che lo Spirito di Dio sta producendo il suo frutto nella tua vita. Perché ciò accada, devi essere ben coinvolto nella tua vita cristiana, cioè devi consegnarti, consacrarti a Lui, presentargli il tuo corpo, attingere dalla vite, cioè dal Signore Gesù Cristo, il frutto dello Spirito Santo. Di nuovo, il frutto è fede, coraggio, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, amore per i fratelli, amore per i non credenti, i non salvati. Dio non vuole che siamo sterili, ma ama che la nostra vita fiorisca e produca frutti. La prossima volta parleremo del fondamento su cui poggia la nostra fede. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Questa settimana Rodney Jones condividerà con noi una serie di riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal primo capitolo, versetto 16, dove è scritto: «Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna». È lunedì, la corsa riprende. Sappiamo già che i nostri piani non andranno come speriamo e quando incontriamo ostacoli facilmente perdiamo la pazienza e reagiamo con ira oppure arrendendoci. Pensando alla pazienza, l'Apostolo Paolo si meraviglia di quanta ne abbia dimostrata il Signore Gesù nei suoi confronti. Egli è stato causa di grande offesa, eppure Gesù lo ha pazientemente portato a considerare il suo errore, perdonandolo e conducendolo su una nuova strada, da quello che portava morte a quello che porta la vita eterna. La pazienza dimostrata nei confronti di Paolo mostra la natura stessa di Gesù Cristo. In Paolo vediamo come il Signore agisce, e così anche nei nostri confronti. Persevera nel chiamarci a Lui per offrirci lo stesso perdono e la stessa vita eterna al suo seguito.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana con la benedizione da parte del Signore. Leggiamo dalla sua parola, in modo particolare da Tito, capitolo 2, versetto 12, e dice: la grazia di Dio salvifica, cioè che porta la salvezza, per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che cos'è la grazia di Dio? La grazia ci dà quello che non ci è dovuto. Se ho lavorato e mi viene pagato un salario, non si tratta di un regalo, è un mio diritto. Il salario mi è dovuto. Però Dio non è debitore verso di noi. Siamo noi che siamo debitori e per di più insolventi nei suoi confronti. Dio ha tutti i diritti su di noi. La grazia di Dio è la manifestazione del suo amore applicato alla nostra miseria morale, che è totale. Questo amore ha la sua sorgente in Dio stesso, non in noi. Esso è libero e sovrano. Il nostro cuore orgoglioso fatica ad ammetterlo. L'uomo pensa sempre di riuscire a far qualcosa che attiri su di sé il favore divino. Invece, non è per opere. Altrimenti la grazia non è più grazia, scritto in Romani capitolo 11 versetto 6. L'incredulo respinge la grazia. L'uomo che pratica una religione puramente formale disconosce la grazia. Invece il peccatore sinceramente pentito la riceve con gioia e riconoscenza. Ma facciamo attenzione. Dopo averla gustata, non dimentichiamone il valore, come fece quello schiavo della parabola, al quale il padrone aveva rimesso un debito colossale e che appena uscito maltrattava il suo compagno che gli doveva solo poche monete. La grazia, base dell'opera del Dio santo e giusto in favore del peccatore pentito, è pure la sorgente delle benedizioni del credente durante la sua vita. Un credente, pregando, può ben dire: «Padre, non merito il favore che ti chiedo, ma la mia relazione di figlio tuo non è fondata sui miei meriti, ma sui meriti del Signore Gesù e sulla perfezione della sua opera». Ed è ancora la grazia che ci insegna a vivere in questo mondo in modo che onori Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il primo giugno e dal Vangelo di Luca leggeremo il capitolo 9, il verso 25. Con le parole di questo verso Gesù vuole insegnarci a dare un valore diverso alla nostra vita, un valore che va oltre i nostri progetti, oltre le nostre aspettative e oltre le nostre capacità. Oggi siamo entusiasmati all'idea di poter migliorare la nostra posizione sociale ed economica e la società ci incita a ricercare il successo anche a costo di sregolatezze e illeciti. L'importante è arrivare, ma quanto ci costa? A volte il prezzo è molto alto, a volte ci costa il rispetto della gente, la serenità in famiglia, la distruzione di relazioni importanti, ma a volte inseguiamo sogni ai quali sacrifichiamo anche noi stessi, ed è per questo che Gesù ci fa considerare una perdita più grave, perché in questa corsa per guadagnare ciò che il mondo apprezza di più, corriamo il rischio di perdere la nostra anima. Cosa significa? Perdere la nostra anima significa registrare il totale fallimento della nostra esistenza, ed è per questo che Gesù ci fa considerare una perdita più grave, perché in questa corsa per guadagnare ciò che il mondo apprezza di più, corriamo il rischio di perdere la nostra anima. Cosa significa?

0: abbandonarci agli altri e costruire quindi legami veri e relazioni sincere. Se ci presentiamo davanti a Dio con le mani piene dei nostri successi, delle nostre conquiste, delle nostre ricchezze, ma con la nostra anima disintegrata da tutto ciò che ci ha tenuto lontano da Lui, possiamo solo aspettarci, sì, l'eternità, ma molto, molto lontano da Lui, perché avremmo disprezzato l'unica vera ricchezza che avremmo dovuto cercare. E dice così il verso di oggi: infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso?
1: A questo proposito, il titolo della riflessione di oggi è: cosa hai perso? Un giorno Platone rimproverò un suo discepolo per averlo trovato intento a giocare ai dadi. «Ma io gioco sempre somme piccolissime», disse il discepolo. «Io non ti rimprovero per il denaro», rispose Platone, «ma per il tempo che perdi». Questa è una grande verità. Chi ha il vizio di giocare perde molto di più che il denaro. Un marito che gioca lo stipendio in una slot machine perde molto di più di ciò che serve per il sostentamento della sua famiglia. Perde la loro fiducia, il loro rispetto, il loro amore. Perde la sua dignità di uomo, di padre, di marito. Perde se stesso e ciò per cui ha lavorato. Tale perdita non è rilevabile da subito e non è relativa soltanto alla perdita di denaro, ma a ciò che ha nel proprio cuore. Non ha perso quando gli sono cominciati a mancare i soldi, ma quando ha deciso di mettere le sue speranze e aspettative nel gioco o di soddisfare i suoi desideri di grandezza. La stessa cosa, infatti, succede a chi decide di commettere illeciti per guadagnare grosse somme di denaro. Anche se accumula molti beni, perde se stesso. Davanti a tale prospettiva, la domanda è: cosa hai perso? E ancora più di questa, cosa vuoi recuperare? Vuoi recuperare il denaro oppure te stesso? Il denaro è ormai andato, ma per te c'è ancora speranza, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Cristo Gesù è venuto a salvarti e a restaurarti. Affidagli oggi la tua vita.
2: Luca 9,25 mette in guardia contro uno dei pericoli più diffusi e antichi del mondo, verso il quale noi credenti abbiamo il dovere di combattere predicando il Vangelo. In 1 Corinzi capitolo 15 al verso 19 l'apostolo Paolo dice: chi di voi spera solo in questa vita è più miserabile degli uomini. Voglio condividere con voi un mio pensiero. In questo periodo della mia vita spesso mi ritrovo a dire che il tempo che mi resta da vivere, a Dio piacendo, è più breve di quello che ho già vissuto. Vi assicuro che nel dire questo non sono ispirato a sentimenti di tristezza, rassegnazione o da altri pensieri di natura pessimista, ma dalla consapevolezza che il tempo che ho speso per perseguire altri obiettivi è stato un tempo prezioso ma sprecato. Riflettete anche voi. Il passato non possiamo più recuperarlo, ma possiamo decidere di non sprecare più il presente e spenderlo per dare la gloria a Dio, per parlare con forza e franchezza a più persone dell'Evangelo della grazia e della salvezza. Nella scrittura Gesù parla di certi operai dell'ultima ora. Sono persone che nella parabola vengono invitate a lavorare in una vigna all'ultima ora del giorno e percepiscono lo stesso compenso di chi invece ha lavorato un giorno intero. Questo aspetto dal punto di vista umano può sembrare ingiusto e inaccettabile. Chi ha lavorato solo un'ora non dovrebbe prendere la stessa paga di chi ha fatto 7-8 ore in più. Ma il senso della parabola è che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo importante per il regno di Dio. Essere discepoli vuol dire agire, muoversi insieme, perché la Chiesa è un corpo e Gesù è il capo. Forza, allora, non esistono discepoli in panchina. La messa è grande e gli operai non sono mai abbastanza. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: È scomparso a 84 anni Vittorio Messori, uno tra i più noti cronisti e storici cattolici degli ultimi 50 anni. Dopo aver pubblicato nel 1976 Ipotesi su Gesù, diventato un bestseller internazionale, Messori è stato il primo giornalista a pubblicare un

0: libro intervista con un papa, la sua posizione critica nei confronti del clericalismo, ma non della Chiesa cattolica, lo aveva portato a sviluppare riflessioni sulla fede attraverso dialoghi su Gesù, confrontando credenti, agnostici e atei.
1: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Un cuore puro è il brano che ascoltiamo oggi al disco Highlight, tratto dal CD Tu sei con me, di Davide di Lecce. Scritta da Davide insieme al worship leader e amico americano Michael Bunn, trae ispirazione dal Salmo 51, dove il re Davide riconosce davanti al Signore di essere imperfetto, di sbagliare spesso, e chiede a Dio di mondarlo da tutte le iniquità commesse, di purificarlo, di creare in lui un cuore puro, affinché la sua bocca possa riprendere a proclamare con gioia e libertà la lode del Signore. A Davide di Lecce sta molto a cuore questo canto, perché è anche una preghiera personale al Signore. Ascoltiamola, e che possa divenire anche la nostra preghiera. Un cuore puro. Davide di Lecce.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'1 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Prosegue la trattativa tra USA e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta degli Stati Uniti. Chiesti impegni sul nucleare e uranio, gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Intanto Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello contesto di Beaufort e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Rubio sente Aoun e Netanyahu. Hezbollah smetta per primo gli attacchi. In questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk in Iran e sull'isola di Qasem. Lo scrive il CENTCOM su X. Gli attacchi mirati e controllati si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali. E passiamo alla cronaca italiana. Era appena arrivato alla vetta di cima Taoffi a Fanano sull'Appennino modenese. Una volta lì un malore è costato la vita a un escursionista di 39 anni originario di Budrio nel Bolognese. A dare l'allarme intorno alle 14 di ieri un gruppo di amici che alla stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speologico dell'Emilia Romagna segnalava come uno fra loro avesse appena accusato un improvviso malore. Il gruppo in quel momento stava affrontando l'escursione con l'obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa. Uno speleologo ventenne rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. Nelle operazioni di recupero è stato impegnato il soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi, lombarde e ligure, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente per liberare il giovane che è rimasto ferito ad un piede. E stava tornando nel suo appartamento di Sirolo, Ancona, dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce la spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, di 78 anni, residente a Schiavoni in provincia di Vicenza. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento ogni tentativo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ed è stato trovato ieri pomeriggio il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme è partito il protocollo del caso e dunque sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione, la cui via è stata temporaneamente chiusa, e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro di malattie infettive. Il paziente si trova attualmente in isolamento.
E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione che si mantiene più bassa a est, rovesci sparsi o temporali interessano il nord-est, la Toscana interna, l'Alta Umbria e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dei quadranti meridionali, mar Tirreno settentrionale mosso, poco mossi i restanti bacini. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Un carissimo ciao da Deborah, è bello ritrovarsi di nuovo insieme anche questa volta nel programma odierno di Miscellanea. Miscellanea è una composizione di pezzi musicali più o meno ritmati, di buone idee, di consigli per la vita di tutti i giorni o per una vita sempre migliore. Allora, grazie a tutti voi in anticipo per la vostra compagnia, un'ottima compagnia per me, e grazie anche perché oggi ci ospitate nei vostri luoghi d'ascolto, che possono essere le vostre case, insomma. Tanti punti d'ascolto che adesso non mi vengono in mente, ma comunque sia, veramente grazie perché siete sintonizzati su questa frequenza e quindi accogliete anche in questo momento della mattinata questo programma. Così siamo pronti per iniziare. A me tocca farvi ascoltare subito il primo motivo in programma.

Come di consueto, abbiamo iniziato con la musica e ascoltando il complesso Maranatha. Il brano Let Us Worship Lord Jehovah.

Let us worship Lord Jehovah, era il complesso Maranatha ed ora il pensiero del giorno. Lungi da noi l'idea di ribellarci a Dio. Naturalmente è un pensiero tratto dalla Bibbia, in modo particolare dal libro di Giosuè, capitolo 22.

Quando capita di fare cenno ad un non credente al naturale stato di ribellione nel quale versa ogni uomo nei confronti di Dio, ebbene si riscontra quasi sempre sorpresa e rifiuto ad ammettere questa condizione, nonché esibizione di onestà e di correttezza socio-morali, quasi che il semplice rispetto delle norme convenzionali del vivere civile fosse sufficiente a mettere l'individuo fuori dalla giurisdizione divina. Purtroppo è questa una terribile illusione che si è insinuata nell'animo umano, in netto contrasto con quello che il Signore afferma nella sua parola. Chiunque non dà ascolto ai suoi insegnamenti e non li mette in pratica è un ribelle e come tale sarà giudicato. Se ha dunque un tuo fermo proposito, quello di evitare il solo pensiero di poter fare qualcosa che sia in contrasto con ciò che Dio comanda. Allora ricordiamo per questa giornata e anche per i prossimi giorni, come volete, questo pensiero, il pensiero del giorno: lungi da noi l'idea di ribellarci a Dio.

tante ovazioni per questo brano di Albino Montisci con il brano Terra io sarò, mentre tutti voi siete all'ascolto di Miscellanea, programma in conduzione di Deborah.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Beh, oggi parleremo di qualcosa che certo non ci farà tanto piacere ascoltare. Parleremo degli incidenti domestici, però ascolteremo alcuni consigli per poterli evitare e, se nel caso si dovessero avverare, come poter fare, insomma, per uscirne al meglio. Gli incidenti domestici sono molto più numerosi di quanto si creda, poche semplici precauzioni però sono sufficienti, se non a eliminare tutti i rischi, almeno a ridurli. Vale senz'altro la pena quindi di conoscere e soprattutto di mettere in pratica questi consigli. Allora, attenzione a non cadere. La caduta rappresenta più di un terzo della totalità degli infortuni domestici, e se per un bimbo o per una persona giovane, ma non sempre, può trattarsi di un episodio banale, per un anziano cadere invece vuol dire spesso fratturarsi un arto con conseguenze anche letali. Quando ci si trova in un ambiente ben conosciuto, come appunto casa propria, si è portati ad agire per automatismi senza prestare eccessiva attenzione a quello che si fa. In poche parole, si è distratti, ed ecco allora che diventa importante prevedere anche gli imprevisti, per esempio abituandosi, appena entrati in casa, ad indossare delle pantofole o degli zoccoli anatomici col fondo antisdrucciolevole, non rumorosi però. Le suole in cuoio sui pavimenti di marmo, specie se lucidati con la cera, fanno fare tremendi scivoloni. Altrettanto dicasi per le calze, meglio quindi camminare a piedi scalzi. Pericolosissime invece anche le macchie di bagnato o peggio ancora di unto, vanno ripulite immediatamente interrompendo all'istante qualsiasi cosa si stia facendo. Quanto ai tappeti, altra causa di scivoloni, vanno bloccati almeno da una parte sotto un mobile. Quelli della cucina e del bagno devono avere il fondo antistrucciolo. Un discorso a parte invece va fatto per le scale, specie quelle cosiddette portatili, cioè non fisse. Prima di usarle bisogna controllarne lo stato, stabilizzarle bene a terra e all'appoggio, non salire con ciabatte o con scarpe col tacco alto, non avere le mani occupate, mai utilizzarle sui balconi o davanti al vuoto, mai appoggiare oggetti sui gradini, mai cercare di spostarle mentre si è sopra, e soprattutto tenere lontani i bambini. Parliamo ora del fuoco, delle pentole, dei fornelli. Una pentola che si surriscalda, una sigaretta fumata a letto, gettata via ancora accesa, ecco alcune cause di incendi domestici pericolosissimi. Per porvi rimedio è bene tenere sempre in casa una copertina antifiamma da gettare sul fuoco, tenendola a braccia tese davanti a sé con un'angolazione di 45 gradi. Se l'incendio riguarda la pentola, bisogna resistere all'impulso di prenderla e metterla nel lavandino, di versarvi sopra dell'acqua. Occorre invece chiudere il rubinetto del gas. Altra avvertenza importante per quanto riguarda questo argomento, quindi l'argomento dei fornelli: tenere sempre le pentole piene di acqua bollente su quelle verso il muro. Una norma di prudenza è indispensabile soprattutto se in casa ci sono dei bimbi, che comunque dovrebbero essere sempre tenuti a distanza quando si cucina. Ma non è finita qui. Per vivere sicuri in casa propria, molte altre sono le norme da osservare. Non è possibile elencarle tutte. Ricordiamo in particolare i pericoli derivanti dall'ossido di carbonio, killer inodore che uccide senza preavviso. Quindi stufette, scaldabagni vanno quindi fatti controllare periodicamente, soprattutto gli scarichi spenti di notte e comunque tenuti in locali ben arieggiati. Nelle case dove abitano bambini è necessario collocare detersivi, medicinali, borotalco, coltelli, aghi, spilli e fiammiferi fuori dalla loro portata, in armadietti alti oppure chiusi a chiave. Stessa precauzione va presa con gli oggetti di vetro o cristallo. Un piccolissimo investimento di denaro e qualche minuto dedicato ad organizzarsi meglio spesso sono sufficienti ad evitare il peggio. Vale quindi la pena di rifletterci sopra.

Un brano che infonde veramente tanta calma, tanto rilassamento al nostro animo e vorrei augurare a tutti voi veramente dei momenti di rilassamento. Momento di rilassarsi è proprio quando non si ha il tempo per farlo, allora fatelo adesso, durante questo programma, approfittate subito di questa occasione. Andiamo in compagnia del complesso Melchisedec, Sofonia 3:17, il brano.

Lo scrittore Jack London, inveterato alcolizzato, fa questa sconvolgente confessione nel suo libro Il Re Alcol. Un suicidio può essere lento ed un crollo morale può essere progressivo, ma il risultato è sicuro ed è il prezzo che esige il re Alcol. Egli era nella situazione adatta per verificarlo, perché questi abusi che portano ad un decadimento fisico e morale inesorabile. Perché si vuole sfuggire alla realtà, alla nostra condizione, alle nostre difficoltà? Spiegano i sociologi. Noi abbiamo una risposta più precisa. L'uomo rifugge, le realtà perché gli fanno paura. Vuole sfuggire alle conseguenze delle sue colpe. L'alcol, la droga, i tranquillanti sono come quegli alberi dietro i quali si nascosero Adamo ed Eva dopo la loro disobbedienza. La salvezza è nella fuga? Beh, certamente no, capirete. Voi, noi abbiamo di meglio, non fuggiamo, affrontiamo la situazione, confessiamo il nostro miserabile stato di peccato, crediamo che Cristo ha pagato sulla croce per noi ed eccoci trasformati in un essere nuovo, rigenerato, liberato da quel malessere che è l'allontanamento da Dio. Allora non avremo più bisogno di fuggire, avremo il riposo che ci viene dato dalla comunione con Dio.

Ed ora, amici, parliamo di astrologia, frode o rivelazione demoniaca. Qualche tempo fa l'ex presidente americano Reagan è stato accusato di usare l'astrologia per prendere decisioni importanti per la propria vita, la vita di questo presidente, ma anche per la propria nazione. Ma egli ha respinto le accuse dicendo: l'astrologia non ha mai influenzato nella mia mente nessuna scelta politica e nessuna decisione. Un altro articolo invece di prima pagina di un noto quotidiano suscitò uno scandalo. Anche i russi ricorrono alla stupidaggine dell'astrologia. Un annunciatore della televisione fece notare che parecchi presidenti di rispetto e leaders internazionali si servono dell'astrologia per prendere le loro decisioni. È stato anche scritto un libro che spiega l'influenza dell'astrologia su Hitler, se l'astrologia è tanto utile ed efficace, come mai il presidente Reagan ne negò così premurosamente l'influenza? Perché il giornale condannò l'astrologia come una stupidaggine? La risposta è semplice: l'astrologia è un ingegnoso inganno. Quando gli astrologi non sono impostori, le loro spiegazioni sono una forma di divinazione e ne servono da facciata a rivelazioni demoniache. Così possiamo attribuire l'origine dell'astrologia ad una deformazione dell'astronomia di migliaia di anni fa. L'astronomia iniziò quando alcuni saggi capirono che una conoscenza dei movimenti dei corpi celesti avrebbero aiutato a determinare i tempi e le stagioni. Questo avrebbe così consentito di stabilire con miglior precisione il periodo dell'aratura e delle semine. Così in Egitto l'apparire della stella Sirio coincideva con le inondazioni del Nilo e ciò fu molto utile per stabilire il tempo delle semine della mietitura. Le inondazioni e le stagioni regolavano la vita di parecchi popoli, tanto che gli egiziani e i caldei conclusero che la vita fosse governata dalla posizione stagionale delle stelle. Così il sole, la luna e le stelle acquistarono gradatamente personalità e nomi precisi, diventarono delle divinità e furono anche adorati. Israele fu avvertito di non essere attirato ad adorare l'esercito celeste. Questo popolo sapeva benissimo che i sacrifici offerti ad un idolo erano in realtà offerti ai demoni. Ogni persona intelligente sa che le statue non esercitano alcuna influenza, eppure molti credono nell'astrologia e all'influenza continua dei corpi celesti sugli avvenimenti terreni. Allora possiamo dire che l'astrologia è una pseudoscienza. La vera scienza può fare solo predizioni basate su osservazioni verificabili, mentre l'astrologia pretende che la posizione degli astri alla nascita di una persona segni il suo destino per tutta la sua vita. L'astrologia presuppone che lo zodiaco si divida in periodi di tempo detti segni. Questi segni determinano la natura dell'individuo nato durante tale periodo. In secondo luogo, lo zodiaco si divide in 12 parti uguali che prendono il nome dalle costellazioni più prossime. Pertanto queste governerebbero gli aspetti importanti della nostra vita. Molti giornali pubblicano queste predizioni astrologiche in ogni senso. L'astrologia non può essere una scienza a causa del gran numero delle sue contraddizioni, perché allora tante persone, anche intelligenti, la consultano regolarmente. Parecchi astrologi riescono ad ingannare molti formulando abilmente le loro predizioni, in modo che alcune di esse si realizzino comunque in ogni maniera, e la gente ricorda soprattutto le predizioni buone e quelle che si sono avverate, dimenticando invece tutte le altre andate a vuoto. Allora, ciò che vogliamo dirvi è di non essere influenzati in alcun modo dall'astrologia, da ciò che essa afferma. Se abbiamo un Dio onnipotente che ci ama e che risponderà a tutti i nostri bisogni, dobbiamo rifiutare categoricamente anche solo l'idea di affidarci ad altri consiglieri che non siano Lui.

Ed eccola qui la mia amica e nemica allo stesso tempo, la sigla annunciatrice inflessibile del tempo scorso e del poco tempo che è rimasto residuo, del quale approfitto subito per ringraziarvi per il tempo trascorso con me stamattina. 30 minuti in buona compagnia con tutti voi per allontanare tutto ciò che abbiamo nella nostra mente, per appartarci un po' nell'angolo della musica e dei buoni consigli. Rimanete sintonizzati su questa frequenza, altre rubriche ci saranno a farvi compagnia. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio per aver prestato ascolto a questo programma e vi do l'appuntamento alla prossima edizione di Miscellanea. Un carissimo ciao da Deborah.

0: Sono le ore 11 e 35 minuti.
1: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita. Oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice e allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Human trafficking is on the rise.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario dell'1 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Prosegue la trattativa tra USA e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta degli Stati Uniti. Chiesti impegni sul nucleare e uranio, gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Intanto Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello contesto di Beaufort e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Rubio sente Aoun e Netanyahu. Hezbollah smetta per primo gli attacchi. In questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk in Iran e sull'isola di Qasem. Lo scrive il CENTCOM su X. Gli attacchi mirati e controllati si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali. E passiamo alla cronaca italiana. Era appena arrivato alla vetta di cima Tauffi a Fanano sull'Appennino modenese. Una volta lì un malore è costato la vita a un escursionista di 39 anni originario di Budrio nel Bolognese. A dare l'allarme intorno alle 14 di ieri un gruppo di amici che alla stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speologico dell'Emilia Romagna segnalava come uno fra loro avesse appena accusato un improvviso malore. Il gruppo in quel momento stava affrontando l'escursione con l'obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa. Uno speleologo ventenne rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. Nelle operazioni di recupero è stato impegnato il soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi, lombarde e ligure, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente per liberare il giovane che è rimasto ferito ad un piede. E stava tornando nel suo appartamento di Sirolo, Ancona, dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce la spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, di 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento il tentativo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ed è stato trovato ieri pomeriggio il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme è partito il protocollo del caso e dunque sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione, la cui via è stata temporaneamente chiusa, e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro di malattie infettive. Il paziente si trova attualmente in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Pressione che si mantiene più bassa a est, rovescio
flusci spazio-temporali interessano il nord-est, la Toscana interna, l'Alta Umbria e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dei quadranti meridionali, mar Tirreno settentrionale mosso, poco mossi i restanti bacini. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Vita e salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea Ennio Battista. Pronto Ennio, ci senti?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ennio Battista, io lo ricordo, è direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere, come si legge anche sotto la testata. E quest'oggi prenderemo in considerazione con Ennio Battista un argomento molto interessante, credo. Allora, Ennio Battista, io vedo sulla copertina Terza età, un cervello sempre giovane, eh? Un articolo di Paola Emilia Cicerone che mi sembra già dal sottotitolo è molto interessante. I neuroni continuano a rigenerarsi durante la vecchiaia, a patto però che ricevano le giuste stimolazioni. Le soluzioni? Nuove tecniche per rimanere brillanti nel tempo e l'arrivo di speciali videogiochi. Ecco, intanto il fatto che il cervello insomma continua a rigenerarsi mi sembra una novità rispetto a quello che noi sapevamo almeno fino a qualche tempo fa.
2: Un'acquisizione tutto sommato recente della neurobiologia che ha sconfessato una credenza che voleva in qualche modo vedere nel cervello un organo in un indeperimento irreversibile, mentre invece il cervello, al parità dei muscoli in un certo senso, può essere mantenuto in allenamento, rafforzato anche in età avanzata, a patto che però appunto vengano messe in atto, diciamo, delle strategie, delle abitudini di vita di un certo tipo.
1: Ecco, io vedo per esempio che qui si dice si tratta di combattere la routine.
2: Eh sì, è il problema principale che si aggrava proprio durante negli anni, insomma, quando ormai sono consolidate certe abitudini, quindi certi modi di fare, insomma, che sono sempre più difficili poi da modificare più gli anni passano. E invece proprio il rompere la routine quotidiana fatta di abitudini sempre uguali a se stesse che rappresenta proprio la via, diciamo, di benessere del nostro cervello.
1: Cioè, in altre parole, si tratta di mantenerlo creativo, ecco.
2: Esattamente, agire sulla creatività, ma, e questo lo diciamo subito per non spaventare chi pensa chissà cosa debba fare, no? Non si tratta di diventare come dire, progettisti di chissà quali marchingegni complicati, ma si tratta semplicemente a volte di modificare anche piccoli gesti quotidiani fino ad arrivare a svolgere attività magari innovative che siano però alla propria portata, ovviamente.
1: Senti, a volte uno pensa a persone che fanno delle professioni particolarmente adatte alla creatività, no? Ma ci sono tante professioni che invece purtroppo sono molto ripetitive, insomma.
2: Qua si tratta di sfruttare soprattutto il tempo libero, cioè nel senso che grazie al cielo la nostra società, almeno in teoria, ci ha liberati di un certo tempo dedicato al lavoro, e quando il lavoro a volte si presenta come non così attraente e creativo, abbiamo a disposizione, se lo vogliamo, un tempo per noi che possiamo noi decidere di sfruttare in una certa maniera. La nemica principale del cervello, quindi della sua possibilità di rigenerarsi anche negli anni più avanzati, è proprio la televisione, per esempio, che non induce a stimolare, spesso non induce a stimolare i meccanismi cerebrali.
1: Siccome a volte si sentono delle pubblicità, no, di riviste di enigmistica che si propongono proprio invece di aiutare a tenere in allenamento la mente, ecco, sì, è vero oppure insomma?
2: Beh, diciamo, l'enigmistica è una di quelle strategie, è uno di quegli escamotage che possono essere utili proprio per mantenere giovane il cervello, ma possiamo andare anche oltre, diciamo, l'enigmistica. Addirittura negli Stati Uniti, come spesso accade, è stata coniata una nuova, come possiamo dire, una nuova metodica che si chiama neurobica, che tratta proprio di come poter tenere in allenamento il cervello. La neurobica, quindi l'unione di aerobica e neurologia, in qualche modo ha messo in atto delle proposte con manuali che sono usciti anche in Italia, di cui noi segnaliamo, ecco, la pubblicazione nel nostro articolo, e dove appunto ci sono vari esercizi che si possono fare, mettere in atto. Io prima dicevo bastano anche delle cose molto banali per attivarci, per esempio una cosa che potrà far ridere qualcuno, però lavarsi per esempio i denti invece che con la consueta mano destra, se siamo destrimani, e passare invece alla mano sinistra, è già un elemento che, come dire, scatenante una certa stimolazione cerebrale. Questo per dire come a volte è così banale la soluzione. Poi ci sono molte altre possibilità, noi ne indichiamo qualcuno, per esempio abbiamo parlato prima dell'enigmistica, il gioco degli scacchi, anche lo stesso gioco delle carte, utilizzato in una certa maniera, oppure dedicarsi ad attività un po' più articolate come il ballo, lo sport, anche il gioco delle bocce, tipico anche in una certa età, ma che consiglierei anche ai più giovani di farlo. Perché è un
1: ottimo sport. Questo proposito, Ennio Battista, questo esercizio, questo allenamento della mente riguarda solamente le persone di una certa età o in qualche modo la prevenzione dovrebbe partire abbastanza per tempo? Non so se mi spiego.
2: No, ma è giusta la tua osservazione. Come sempre, quando si parla di salute, si parla di ciò che riguarda il nostro organismo, prima si inizia meglio è. Dovremmo fin da giovani abituarci a darci, come dire, una vita fatta di stimoli e di creatività. Ora, diciamo che da giovani è più facile proprio perché siamo in una fase di sviluppo, quindi l'innovazione in qualche modo fa parte del percorso biografico. Quando però si arriva ad assestarci, ad avere un lavoro più o meno ormai stabile, ad essersi magari creati una famiglia, e un luogo sociale più o meno ormai fisso, ecco che lì subentra il pericolo di una così cristallizzazione delle nostre possibilità cerebrali, quindi della nostra vita in generale, per cui le cellule, il cervello alla fine risulterà appannato via via che noi rimaniamo seduti su questa situazione.
1: Ecco,
2: ormai
1: qui nell'articolo si parla del cervello come una sorta di muscolo che, come tutti, sì, i muscoli, ha bisogno di essere tenuto in allenamento. Per essere tonico. Ma si può parlare veramente del cervello come un muscolo?
2: Non è una forzatura, anche se ovviamente il tessuto cerebrale non è identico a quello muscolare, però diciamo l'idea che il cervello va in qualche modo alimentato con stimoli, tenendolo in allenamento, anche magari imparando a memoria delle cose. Nel passato, nell'antichità, ecco, memorizzare termini, vocaboli, eccetera, era addirittura un insegnamento così offerto all'università. Nel Rinascimento, in particolar modo, è famosa la figura di Pico della Mirandola in questo senso.
1: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, sul tema Terza Età, un cervello sempre giovane. Leggo proprio da questo articolo, ripeto, un articolo di Paola Emilia Cicerone. Da poco a Genova si è conclusa la prima edizione di Mate Fitness o Made Fitness, insomma, che ha a che fare con la matematica, la palestra per la matematica, un progetto di educazione e intrattenimento destinato a grandi e piccoli che presenta la matematica nell'ambiente inconsueto di uno spazio dedicato alla ginnastica, proprio per superare le resistenze nei confronti di una disciplina che spesso è un vero e proprio spauracchio, lo era anche per me ai tempi della scuola. Quanto è importante, ecco, questa capacità di astrazione che per esempio offre la matematica, ma anche altri giochi, penso agli scacchi, sì, per esempio.
2: Beh, sicuramente è uno degli aspetti che più favoriscono quello che stiamo dicendo adesso, cioè la possibilità, cioè, di tenere in allenamento il cervello. La manifestazione che tu hai citato prima ha come obiettivo proprio quello di rendere amichevole una materia che generalmente è considerata ostica, si guarda con diffidenza o addirittura a volte con timore. Invece l'unione della matematica con situazioni più amichevoli, nel senso più simpatiche, quindi con esercizi che già hanno come regola fondamentale quelle matematiche, ma non è resa così esplicita la questione, ecco che avvicina l'utente a questa materia in maniera più morbida, più soft, e in qualche modo lo introduce a un'attività che gli farà senz'altro bene. Proprio in questo senso anche sono usciti di recente dei videogiochi. Ecco un esempio di come la tecnologia non è sempre cattiva in assoluto, come a volte viene detto quando si parla di videogiochi, l'utilizzo estremo di questo tipo di ricreazione. Ci sono dei videogiochi lanciati dalla Nintendo, per esempio, anche dalla Sony, che hanno come obiettivo quello di tenerti allenato con esercizi che calcolano alla fine di ogni esercizio la tua reale, come dire, età cerebrale.
1: Qui c'è il rischio di brutte sorprese, però.
2: Sì, però, diciamo, se tu ottieni un certo risultato, il software, il programma del videogiochi ti offre la possibilità di diminuire questa età cerebrale, cioè più ti allenerai, più otterrai migliori risultati e più il tuo calcolo finale dell'età cerebrale sarà sempre più inferiore.
1: Vedo che un altro aspetto fondamentale per tenere in allenamento il cervello è anche quella della socializzazione, cioè evitare di rinchiudersi in se stessi, ecco, perché a volte questi videogiochi o la stessa enigmistica magari possono prospettare una sorta di soluzione solitaria, ecco. Invece mi sembra che le ricerche vanno nella direzione di un fare le cose insieme agli altri.
2: Esatto, è proprio così. Il momento, diciamo, di solitudine è utile per poter, come dire, recuperare i propri pensieri, le proprie sensazioni. Questo è raccomandabile. Noi a volte viviamo isolati, ma perdendo anche noi stessi in un certo senso, nel senso non abbiamo neanche a volte percezione delle nostre reali sensazioni. E questo è importante, invece, quello di acquisire sensazioni di quello che noi mangiamo, per esempio il mangiare.
1: Quindi anche la dieta è importante, insomma.
2: Per capire, ma al di là ora della dieta, visto che ne parliamo spesso, ma proprio anche il mangiare assaporando il cibo in qualche modo, cioè gustandolo e riappropriandosene in tutti i suoi aspetti sensoriali. Ancora meglio poi realizzare tutto ciò in con gli altri, quindi socializzando. La socialità è un grande motore del cervello, fa funzionare ancora meglio i nostri neuroni.
1: D'altra parte siamo animali sociali noi, e dunque
2: abbiamo bisogno di comunicare con gli altri, per cui quando ciò non avviene ci rimettiamo, insomma, in termini di salute globale.
1: Senti, naturalmente le cose da dire sarebbero ancora tante, tra le quali mi piacerebbe sapere se queste cose aiutano a prevenire malattie importanti come l'Alzheimer, oppure è un po' azzardato, insomma.
2: Diciamo è un po' azzardato, però non escluderei, diciamo, da quello che sono le nostre letture, frequentazioni di questi argomenti, non escluderei che comunque una sana abitudine mentale alla fine può risultare protettiva.
1: Può aiutare un poco, anche se quando penso che addirittura il Presidente degli Stati Uniti ha avuto questo problema, quindi vuol dire che purtroppo ci sono limiti.
2: Sono tanti fattori.
1: Certo. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, grazie per questo tuo contributo.
2: Grazie,
1: e a risentirci.
2: A voi. E arrivederci.
3: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 1 giugno 2026. Benvenuti all'ascolto. Prosegue la trattativa tra USA e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta degli Stati Uniti. Chiesti impegni sul nucleare e uranio, gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Intanto Israele stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello contesto di Beaufort e avanza di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Rubio sente Aoun e Netanyahu. Hezbollah smetta per primo gli attacchi. In questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk in Iran e sull'isola di Qasem. Lo scrive il CENTCOM su X. Gli attacchi mirati e controllati si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali. E passiamo alla cronaca italiana. Era appena arrivato alla vetta di cima Taoffi a Fanano sull'Appennino modenese. Una volta lì un malore è costato la vita a un escursionista di 39 anni originario di Budrio nel Bolognese. A dare l'allarme intorno alle 14 di ieri un gruppo di amici che alla stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speologico dell'Emilia Romagna segnalava come uno fra loro avesse appena accusato un improvviso malore. Il gruppo in quel momento stava affrontando l'escursione con l'obiettivo di raggiungere il lago della Ninfa. Uno speleologo ventenne rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. Nelle operazioni di recupero è stato impegnato il soccorso alpino e speleologico con delegazioni piemontesi, lombarde e ligure, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. La squadra di primo intervento ha raggiunto l'area dell'incidente per liberare il giovane che è rimasto ferito ad un piede. E stava tornando nel suo appartamento di Sirolo, Ancona, dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce la spiaggia di San Michele un turista veneto è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è Enrico Poretto, di 78 anni, residente a Schiavoni, in provincia di Vicenza. Le squadre di soccorso hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma nonostante la rapidità dell'intervento, ogni tentativo si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ed è stato trovato ieri pomeriggio il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme è partito il protocollo del caso e dunque sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione, la cui via è stata temporaneamente chiusa, e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro di malattie infettive. Il paziente si trova attualmente in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo: pressione che si mantiene più bassa a est, rovesci sparsi o temporali interessano il nord-est, la Toscana interna, l'Alta Umbria e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dei quadranti meridionali, mar Tirreno settentrionale mosso, poco mossi i restanti bacini. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del primo di giugno della nostra trasmissione e a tutti voi, come al solito, do il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il primo giugno del 1958 quando iniziavano le trasmissioni televisive a livello nazionale in Canada. 1958, quindi lo stesso giorno, Charles de Gaulle veniva richiamato dalla pensione per guidare la Francia per decreto per un periodo di alcuni mesi. 1959, in Tunisia viene adottata la prima Costituzione repubblicana. 1977, l'Unione Sovietica accusa di tradimento il leader dei diritti civili Anatoly Sharansky. 1979, in Rhodesia finisce il novantennale dominio della minoranza bianca. 1980, iniziano le trasmissioni della CNN. 2003, la Cina inizia a riempire il bacino dietro la massiccia diga delle Tregole, innalzando il livello dell'acqua di oltre 100 metri.

0: Pensieri cristiani.
1: Sbrigati, non ne posso più di aspettare. Oppure, perché ci mette così tanto? O anche, ma quando arriveremo? Non hai mai detto anche tu simili cose? Parlare in questo modo dimostra che non hai pazienza. La pazienza è la capacità di sopportare con calma le situazioni difficili e l'essere capaci di aspettare senza stancarsi o scomporsi. Se hai creduto in Gesù come tuo Salvatore, lo Spirito Santo può produrre il frutto della pazienza nella tua vita. La pazienza si produce quando aspetti che il Signore operi e permetti allo Spirito Santo di controllarti. Mentre attraversi i momenti difficili della tua vita, lo Spirito Santo ti darà la forza di avere pazienza. Ti aiuterà ad accettare i problemi o il dolore anche per un lungo periodo. Dio dice: siate gioiosi nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Lo Spirito Santo ti aiuterà anche a mostrare pazienza verso coloro che ti fanno del male. La prossima volta che ti ritrovi a pensare «non posso più aspettare», fermati e prega. Ringrazia Dio per lo Spirito Santo che vive in te. Chiedigli la forza di avere pazienza.

0: nomi?
1: È un nome un po' in disuso, in vero, un po' antico, quello di Ersilia, ma oggi è sotto i nostri riflettori e ha due diverse etimologie. Deriva dal greco e in questo caso significa rugiada, o dal latino e significa invece tenera o morbida.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi con un vecchio proverbio francese che dice: al bambino, al matto e al villano togli il coltello dalla mano.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Il termine Pasqua, derivato dal verbo ebraico pasash, che significa passare oltre, nel senso di risparmiare, proteggere, salvare, andando oltre per l'appunto, indicava l'agnello immolato dagli israeliti in Egitto e il sangue che veniva sparso sulle loro porte. L'angelo distruttore era passato oltre gli israeliti senza far loro del male, grazie a questo, mentre i primogeniti egiziani furono colpiti a morte. In seguito la festa di Pasqua fu la commemorazione di questo avvenimento. Nel Nuovo Testamento Cristo viene definito come la nuova Pasqua, perché egli è stato immolato sulla croce e libera dal peccato e dalla condanna.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo nostro almanacco volge al termine. Grazie a tutti voi per l'ascolto e, come di consueto, l'appuntamento si rinnoverà di nuovo qui domani alla stessa ora. Ciao!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3, versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Abbiamo il piacere di rendere omaggio nei confronti di un importante, di un grande uomo italiano, Carlo Petrini, è morto. Addio al fondatore di Slow Food, questo è sul sito di Repubblica, un articolo di Eleonora Cozzella. E lei scrive: ci lascia a 76 anni il fondatore di Slow Food, l'uomo che ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Con lui scompare un pensatore che aveva capito prima di tutti che, virgolette, mangiare non è mai un gesto neutro.
2: Tra l'altro, la grandezza di quest'uomo, che è stato anche ambasciatore della FAO, quindi proprio sul tema del cibo, è che ha fondato poi Terra Madre, alla quale appartengono 159 stati. Ha inserito anche un aspetto politico grandioso.
1: Lui ha scritto un libro, Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo, e ha presentato questo libro alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, presentato in tantissimi luoghi, da cui è venuto anche, a Firenze a presentarlo alla Facoltà di Teologia. Oggi abbiamo un docente della facoltà con noi.
3: Ciao a tutti.
1: Era
3: a tutti.
1: Il 2012 e lui, che avete appena sentito, è Saverio Scuccimarri, e vi facciamo ascoltare in quell'occasione un'intervista che fece Ennio Battista, a quel tempo direttore della rivista Vita e Salute, a Carlo Petrini. Era il 15 marzo del 2012, presentazione del libro Terra Madre, come non farci mangiare dal cibo. Allora, ascoltiamolo insieme.
4: Prima domanda che le chiedo è: chi sono oggi i principali nemici di un cibo buono, pulito e giusto?
5: Ma principalmente ci troviamo davanti a un sistema alimentare che non solo non è sostenibile, ma è profondamente ingiusto nei confronti di molte comunità e anche dei lavoratori della terra, e poi anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale queste forme di iperproduttivismo stanno generando degli sconquassi enormi sulla fertilità dei suoli, sulla carenza d'acqua, sulla perdita di biodiversità. Ecco, tutte queste realtà preoccupanti in qualche misura rendono evidente questo paradosso, che non siamo noi che mangiamo il cibo, ma è il cibo che ci sta mangiando. Se dovessi dire qual è la principale responsabile di questo sconquasso, direi, come dire, una logica di mercificazione del cibo che ha perso valorialità ed è solo più prezzo, quindi l'importante è che costi poco, che possa essere anche sprecato, perché siamo davanti a proporzioni di spreco quotidiano che sono veramente ingiuste in una terra dove abbiamo ancora molte sacche di malnutrizione e di morti per fame. Quindi tutto questo sistema è un sistema che deve essere cambiato e che io vorrei dire che nella sua essenza è abbastanza criminale.
4: Leggevo recentemente una statistica allucinante: noi sprechiamo almeno in Italia, se non ricordo male, 4.000 tonnellate di cibo
5: al giorno.
4: Quindi
5: sì.
4: Incredibile, uno spreco che deriva da una incapacità di gestire la produzione
5: ma deriva anche dalla sciatteria che noi tutti abbiamo e anche dal fatto che non abbiamo la sensibilità di capire che quello che stiamo buttando via, anche poco per ognuno di noi, diventa una massa incredibile. E da questo punto di vista le nostre responsabilità sono molte, perché nella società contadina di pochi decenni fa in Italia il cibo non si buttava via, anzi c'era una capacità gastronomica di realizzare grandi piatti con gli avanzi del cibo, e noi invece adesso pensiamo che sia un segno distintivo poter buttare via queste piccole porzioni di merci che, moltiplicato per 60 milioni di persone, diventano migliaia di tonnellate ogni giorno.
1: E questo era l'inizio di un'intervista che eventualmente potete anche recuperare dal nostro podcast. Metteremo poi il link nel podcast di questa trasmissione e potrete ascoltarla nella sua integralità. Era un'intervista del 2012 a cura di Ennio Battista, a quel tempo direttore della rivista Vita e Salute. Intervista a Carlo Petrini. Slow food, ecco, questo termine slow poi è diventato, come dire, un'espressione etica anche. Di recente è apparso un libro di Hans Gutierrez dal titolo Slow Adventism, in lingua inglese, come dire, l'importanza di recuperare anche ritmi e tempi più umani, riferiti al cibo, se vuoi riferito anche ad altre cose. Saverio Scucimari, cos'è che ti colpisce, per esempio, dell'intervista che hai appena ascoltato in questo momento?
3: Beh, sicuramente il puntare il dito contro lo spreco mi colpisce molto, perché è una realtà, diciamo, molto diffusa, primo, e secondo perché è proprio una delle cose più semplici da poter fare in realtà. Perché poi ci sarebbe tanto altro, lui immagino nell'intervista, insomma, sì, abbia descritto tante altre cose. Ecco, però questa, se vogliamo, è la soluzione più semplice, più fattibile, cioè sapere un attimino, sentire la responsabilità, no? Di una gestione più accurata delle proprie risorse, di non essere totalmente, come dire, appiattiti sul consumismo, ma di sapere anche comprendere che c'è un legame. C'è un legame tra l'abbondanza di risorse, di cibo in certe parti del mondo e dall'altra parte del mondo invece i disastri ambientali, la povertà. C'è un legame, certo, tra le due cose. Bisogna prendere consapevolezza di questo e quindi avere una gestione più accurata del cibo. E secondo me quella cosa lì, cioè fare attenzione a cucinare, proporre alimenti, eccetera, senza che questo implichi poi il buttarli via, sprecarli, è qualcosa sul quale possiamo subito intervenire, perché è qualcosa di abbastanza semplice da poter fare.
1: C'è però un tema di cultura alla base, e mi viene in mente una esperienza di Ahmad El Zekri, che probabilmente conosci, è un imam della comunità islamica fiorentina, il quale mi disse: sai che mi è successa una cosa strana, io ho trovato del pane per terra e naturalmente l'ho raccattato, è venuto una persona da me, mi ha guardato e ha detto: miserabile. E dico: ma non capisco. E ho detto: guarda che questione di
3: certo,
1: io capisco quello che tu, la tua idea, il pane che è il simbolo del cibo, mm-hmm, per eccellenza, non può essere disprezzato buttandolo per terra, non può essere lasciato lì, ma noi non lo capiamo più, forse.
3: Esatto, e quindi prendere consapevolezza di questo. Allora, pare che ci sia proprio una ragione psicologica e sociologica, cioè a volte la cultura dello spreco nel cibo è una reazione a un periodo precedente in cui c'era carenza di cibo. E allora questo psicologicamente, quando una persona che ha vissuto la fame poi ha la possibilità, sì, invece di avere cibo in abbondanza,
1: non è il suo però caso, questa, non è il suo caso, lui viene dallo Yemen,
3: ma ritornando al discorso, certo. Allora, però io dico, va bene, quest'epoca la capisco, però quest'epoca è finita, almeno alle nostre latitudini quest'epoca generalmente non c'è più, è ora che prendiamo consapevolezza di tutt'altro tipo di problemi che abbiamo.
1: Torniamo a parlare con il pastore avventista Saverio Scucimarri. Abbiamo cominciato la nostra conversazione ascoltando una breve intervista a Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, che ci ha lasciato. Ne parlano i siti praticamente dei giornali più importanti. Su Repubblica, tra l'altro, tra le tante cose che viene detto su di lui, si dice che amava citare un proverbio contadino coreano: l'armonia della vita si ha quando si pratica la semina, e spiegava che nel raccolto dei frutti bisognerebbe sempre ricordarsi di dividerli in tre parti: uno per sé, uno da condividere con gli altri e il terzo da restituire alla terra. In quella immagine semplice c'era tutto Petrini: la critica a un mondo fondato sull'accumulo, l'idea che la generosità sia una forma di intelligenza, la convinzione che trattenere tutto per sé produca soltanto una falsa ricchezza. Non condividere rende poveri, ripeteva spesso, con quella sua capacità di trasformare la sapienza contadina in pensiero universale. Leggete questo articolo molto interessante su Repubblica, e abbiamo accennato anche al pane, eh? Abbiamo detto che un nostro amico islamico ha visto del cibo, del pane per terra, l'ha raccattato, ma ha anche raccolto delle critiche da parte di persone che non capivano quel gesto. C'è però una parola evangelica che conosciamo tutti, del Padre Nostro: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco, sì. Si può ricollegare a Carlo Petrini?
3: Io credo proprio di sì, no? Perché lì c'è la richiesta del pane a Dio, no? Quindi c'è la richiesta a Dio che appunto lui provveda anche ai nostri bisogni materiali, e quello è il significato del pane, è lì. E però quella parolina che viene dopo il pane è importante. E ne abbiamo due versioni nella Bibbia, e poi noi nella liturgia usiamo sempre una, quella di Matteo, del Vangelo di Matteo, dove dice dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ne esiste un'altra versione nel Vangelo di Luca, dove dice invece dacci oggi il nostro pane necessario. Io credo che entrambe le parole, o quotidiano o necessario, entrambe le parole siano più che appropriate per il tema di cui stiamo parlando. Benissimo, come dire, chiedere a Dio anche le benedizioni materiali, chiamiamole così, no? Cioè tutto ciò che ci serve per i nostri bisogni, però quella parolina è importante perché poi anche nella riflessione successiva dei padri della Chiesa, per esempio, no? Si è riflettuto sul fatto che non si tratta di chiedere a Dio né
1: la Ferrari, pane, la Ferrari,
3: né eccesso di pane né deficit, perché l'eccesso di pane ti lega poi troppo alle cose, ti fa dimenticare Dio, e anche il deficit di pane invece te lo fa maledire Dio, no? Ecco, quindi c'è l'idea che Dio provvede ai nostri bisogni, ma appunto ai nostri bisogni, cioè in una misura adeguata ai nostri bisogni. È vero che ci sono passaggi nella scrittura che richiamano l'abbondanza, la ricchezza, no? Perché a volte poi uno si gioca queste carte, dice sì, però Abramo era ricco sfondato, Giobbe era ricco, d'accordo, però lì siamo in una logica di ricchezza condivisa, non è una ricchezza accumulata, cioè Abramo era ricco, ma c'aveva tutti di grandi beni, ma c'aveva un enorme clan di familiari e servi che vivevano di quei beni, e quindi era comunque una ricchezza condivisa.
1: Si ritorna al pensiero di Carlo Petrini, che non è solamente il suo, dell'importanza della condivisione: non condividere rende poveri. Sembra cosa strana. E l'altro tema è quello dello slow, cioè noi siamo abituati al fast food, non allo slow food, l'importanza di riprendere dei ritmi della nostra vita più umani. E questo è un tema forse per dei cristiani che sono abituati a santificare il settimo giorno, cioè a metterlo da parte, a trovare un improvviso rallentamento,
3: cioè, dire no alla...
1: un improvviso rallentamento dei ritmi di vita. Ma quanti siamo a riuscire a fare qualcosa del genere, a veramente rallentare i nostri ritmi, perché sono anche imposti dall'esterno?
3: Sì, certo. Per cui due considerazioni. La prima è che lo slow food si collega a una slow life in generale, cioè proprio non è una questione che riguarda solo il cibo, è proprio una categoria del nostro tempo, il correre, la velocizzazione di tutto, e questo ovviamente ci fa perdere parte della nostra umanità, quindi bisogna in qualche modo non essere totalmente asserviti alle logiche di mercato, cioè il mercato deve rimanere una opzione strumentale alla vita dell'essere umano e non il contrario. E l'altra considerazione è quella che dicevi sul giorno di riposo, cioè noi cristiani, poi in realtà c'è anche in altre religioni, ma insomma mi limito al nostro ambito, abbiamo questa categoria nella quale possiamo ritrovare il valore, ecco, di non correre sempre, ma di saperci fermare. Ecco, il giorno di riposo, il sabato nella Bibbia, per esempio, è un giorno in cui ci si ferma e ci si riposa. La Chiesa avventista è particolarmente ligia, diciamo, nell'osservanza del riposo sabatico, però, ecco, una piccola critica la faccio, cioè certe volte il modo in cui viviamo il sabato è comunque un modo veloce, cioè riempiamo il sabato di tutta una serie di attività che magari non sono attività che ci fanno guadagnare soldi, ma sono attività di natura spirituale e sociale, ma comunque c'è anche lì un correre, e quindi questa è un'autocritica che faccio. Vuol dire che non abbiamo colto quest'altro valore importante che c'è nel sabato, cioè quello di ritornare, di non arrenderci all'imposizione della corsa, va bene, ma di saperci fermare, e con il rituale sociale, ma comunque c'è anche lì un correre, e quindi questa è un'autocritica che faccio, vuol dire che non abbiamo colto quest'altro valore importante che c'è nel sabato, cioè quello di ritornare, di non arrenderci alla

0: Noi non viviamo in eterno, forse, ecco, dico uno scoop, uno scoop.
1: Vero,
0: non siamo eterni, non siamo eterni, e quindi è importante saper assaporare la vita oggi, qui, nonostante le difficoltà.
1: Assaporare poi, Roberto, alla fine cosa vuol dire?
0: Slow
1: dire...
0: food,
1: sì,
0: assaporare.
1: E vuol dire vivere.
0: Ci siamo collegati chiaramente con Carlo Petrini, il quale, riprendo l'articolo su Repubblica, ha preso parole che parevano incompatibili tra loro come piacere, etica, agricoltura, felicità, e le ha rimesse una accanto all'altra come se fosse la cosa più naturale del mondo. Chapeau, Carlo Petrini.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Questa settimana Rodney Jones condividerà con noi una serie di riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal primo capitolo, versetto 16, dove è scritto: «Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna». È lunedì, la corsa riprende. Sappiamo già che i nostri piani non andranno come speriamo e quando incontriamo ostacoli facilmente perdiamo la pazienza e reagiamo con ira oppure arrendendoci. Pensando alla pazienza, l'Apostolo Paolo si meraviglia di quanta ne abbia dimostrata il Signore Gesù nei suoi confronti. Egli è stato causa di grande offesa, eppure Gesù lo ha pazientemente portato a considerare il suo errore, perdonandolo e conducendolo su una nuova strada, da quello che portava morte a quello che porta la vita eterna. La pazienza dimostrata nei confronti di Paolo mostra la natura stessa di Gesù Cristo. In Paolo vediamo come il Signore agisce, e così anche nei nostri confronti. Persevera nel chiamarci a Lui per offrirci lo stesso perdono e la stessa vita eterna al suo seguito.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana con la benedizione da parte del Signore. Leggiamo dalla sua parola, in modo particolare da Tito, capitolo 2, versetto 12, e dice: la grazia di Dio salvifica, cioè che porta la salvezza, per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che cos'è la grazia di Dio? La grazia ci dà quello che non ci è dovuto. Se ho lavorato e mi viene pagato un salario, non si tratta di un regalo, è un mio diritto. Il salario mi è dovuto. Però Dio non è debitore verso di noi. Siamo noi che siamo debitori e per di più insolventi nei suoi confronti. Dio ha tutti i diritti su di noi. La grazia di Dio è la manifestazione del suo amore applicato alla nostra miseria morale, che è totale. Questo amore ha la sua sorgente in Dio stesso, non in noi. Esso è libero e sovrano. Il nostro cuore orgoglioso fatica ad ammetterlo. L'uomo pensa sempre di riuscire a far qualcosa che attiri su di sé il favore divino. Invece, non è per opere. Altrimenti la grazia non è più grazia, scritto in Romani capitolo 11 versetto 6. L'incredulo respinge la grazia. L'uomo che pratica una religione puramente formale disconosce la grazia. Invece il peccatore sinceramente pentito la riceve con gioia e riconoscenza. Ma facciamo attenzione. Dopo averla gustata, non dimentichiamone il valore, come fece quello schiavo della parabola, al quale il padrone aveva rimesso un debito colossale e che appena uscito maltrattava il suo compagno che gli doveva solo poche monete. La grazia, base dell'opera del Dio Santo e

0: Gesù parla di certi operai dell'ultima ora, sono persone che nella parabola vengono invitate a lavorare in una vigna all'ultima ora del giorno e percepiscono lo stesso compenso di chi invece ha lavorato un giorno intero. Questo aspetto dal punto di vista umano può sembrare ingiusto e inaccettabile. Chi ha lavorato solo un'ora non dovrebbe prendere la stessa paga di chi ha fatto 7-8 ore in più, ma il senso della parabola è che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo importante per il regno di Dio. Essere discepoli vuol dire agire, muoversi insieme, perché la Chiesa è un corpo e Gesù è il capo. Forza allora, non esistono discepoli in panchina, la messa è grande e gli operai non sono mai abbastanza. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: È scomparso a 84 anni Vittorio Messori, uno tra i più noti cronisti e storici cattolici degli ultimi 50 anni. Dopo aver pubblicato nel 1976 Ipotesi su Gesù, diventato un bestseller internazionale, Messori è stato il primo giornalista a pubblicare un libro intervista con un papa. La sua posizione critica nei confronti del clericalismo, ma non della Chiesa cattolica, lo aveva portato a sviluppare riflessioni sulla fede attraverso dialoghi su Gesù, confrontando credenti, agnostici e atei.

0: Grazie.
1: Accendi la speranza, Mario Calvagno, e siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare oggi è Osservare e rifare. E adesso vedremo nel dettaglio. La volta scorsa abbiamo iniziato un commento al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi continueremo con lo stesso capitolo, con la seconda parte. Ci soffermeremo infatti sui versetti che vanno dal 12 al 20. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un episodio fondamentale nell'ambito della predicazione di Gesù, l'episodio della cosiddetta ultima cena. Gesù aveva fatto preparare, aveva mandato per preparare i suoi discepoli, avevano affittato una stanza, la cosiddetta camera alta, quindi una stanza sopraelevata al primo piano probabilmente di questa costruzione, però non era certo un ristorante, non c'erano i camerieri, non c'era la persona o le persone che servissero all'interno di questa stanza la cena che avevano preparato e soprattutto non c'era chi si occupasse del benessere, diciamo così, di queste 13 persone, Gesù con i suoi 12 apostoli. E alla fine tutti si guardano in faccia e Gesù risolve il problema. Diventa lui il servitore di tutti, colui che lava i piedi agli ospiti, diciamo così, tra virgolette, così come si usava all'epoca, perché tutti camminavano, chi era più fortunato camminava con i sandali, con delle calzature aperte, ma gli altri erano pure a piedi scalzi, eventualmente su queste strade sterrate, impolverate. E dopo quindi un certo viaggio si arrivava con i piedi sporchi in casa e Gesù è appunto il servitore che si occupa di lavare i piedi a tutti, visto che gli altri non vogliono farlo, non vogliono abbassarsi. E abbiamo visto qui alcune considerazioni, particolarmente poi con Pietro che invece di stare zitto come avevano fatto i suoi compagni si schermisce, si rifiuta quasi di aver lavato i piedi da Gesù. Ecco, prima non lo fa lui, però poi quando è Gesù a farlo dice: no, Signore, assolutamente tu non mi devi lavare i piedi. E Gesù lì mette giù una frase molto importante, credo anche per noi: se tu non vuoi avere nulla a che fare con me, allora non sei dei miei, allora non fai parte della mia vita, non fai parte della mia cerchia, non puoi stare accanto a me se non vuoi avere nulla a che fare. Ebbene, riprendiamo allora questa situazione in mano, proseguiamo ancora con questa scena. Gesù ha lavato i piedi a tutti, li ha asciugati, si è rimesso su, era inginocchiato davanti a tutti, in questo senso anche sì, di umiltà, di umiliazione quasi, davanti ai suoi stessi apostoli. E ha voluto dare con questo comportamento un insegnamento pratico, che adesso vedremo sicuramente più in dettaglio. Quindi Gesù si rialza, si rimette il mantello, le sue vesti, insomma, e si siede a tavola. Tutti si siedono insieme attorno a questo tavolo su cui già la cena è imbandita. E allora qual è l'impatto simbolico, questo grande impatto simbolico che i gesti compiuti pochi momenti prima da Gesù hanno nel cuore, nella mente, nella vita di queste persone? E io mi chiedo, chiedo a tutti noi, qual è l'impatto che questo insegnamento di umiltà di Gesù può avere nella tua vita, nella vita di tutti i giorni, nei confronti degli altri? È un insegnamento molto più grande di un insegnamento dato a parole, di una predica, di un discorso, di una conferenza. Gesù dà un insegnamento reale, non soltanto fa vedere, ma vive lui stesso questo insegnamento. Osservare e rifare, è questo il titolo che ho voluto dare a questo momento di riflessione, di commento sul Vangelo. Osservare e rifare. Siamo noi a osservare nella nostra mente, nel nostro cuore, questa scena che ci viene dal Vangelo di Giovanni, e siamo noi chiamati a rifare. Certo, oggi non si usa più, non è neanche più necessario che un ospite che arrivi in casa riceva questo tipo di accoglienza, diciamo così. Non è più necessario lavare i piedi agli ospiti, ma molto spesso è necessario invece accogliere in altra maniera coloro che abbiamo accanto, coloro che incontriamo sul lavoro, per esempio, anche chi incontriamo per strada, coloro con cui condividiamo una parte della nostra giornata o coloro che incontriamo in maniera casuale, in un determinato momento, in un determinato giorno, in una determinata occasione. E allora, cosa ci vuole dire Gesù? Cosa vuol dire Gesù al tuo cuore? Di cosa vuole parlarti? Lo vedremo fra poco.

0: e riprendiamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Osservare e rifare, questo il titolo che ho voluto dare al momento di riflessione che stiamo dedicando al Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, in maniera particolare riprendendo l'episodio della cosiddetta ultima cena, ma in particolare quello della lavanda dei piedi. Gesù che dà un insegnamento vivo, un insegnamento pratico, un insegnamento reale, vissuto da lui stesso. Osservare e rifare. In realtà è questo che vuole insegnarci Gesù: l'umiltà nei confronti degli altri, l'aiuto nei confronti degli altri, perché il suo è un insegnamento simbolico, ma se vogliamo possiamo assumere a simbolo, possiamo prendere a simbolo anche qualcos'altro che abbiamo visto, che abbiamo immaginato in qualche modo nella scena che ci si è posta davanti, questa lavanda dei piedi, questo fatto che Gesù si faccia servitore di tutti, si inginocchi davanti a tutti con questo panno per asciugare, con questa bacinella per bagnare prima ancora i piedi e lavarli dalla sporcizia, dalla polvere accumulata durante il cammino per arrivare in questa sala in cui poi verrà consumata appunto la cena insieme ai dodici. E possiamo prendere a simbolo, ad esempio, i piedi stessi. Cosa sono i piedi? I nostri piedi, i tuoi piedi, i piedi di chiunque, se non il simbolo dei passi che noi percorriamo nella nostra vita, il cammino che noi facciamo nell'ambito dei nostri giorni, dei nostri mesi, dei nostri anni. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, un piede dopo l'altro, una situazione dopo l'altra. E allora lasciarsi lavare i piedi, Pietro non voleva all'inizio, vi ricordate, lasciarsi lavare i piedi e lavarli agli altri, significa in realtà guardare al viaggio di vita, al cammino di vita di ciascuno, alle rocce simboliche che feriscono i nostri piedi scalzi, alla sporcizia del fango, del pantano, delle pozzanghere che incontriamo e dentro le quali siamo costretti a scendere con i nostri stessi piedi, alle svolte, alle curve a cui siamo costretti a volte. E c'è Gesù, ma ci siamo noi che dobbiamo intervenire nella vita di qualcun altro, che dobbiamo lavare la sporcizia che ha ricoperto i piedi di qualcun altro, e stiamo sicuri ci sarà qualcun altro, qualche altra persona che toglierà la sporcizia dai nostri piedi, che ci aiuterà come noi aiutiamo altre persone nel loro cammino di vita. E allora ci sarà l'asciugamano, ci sarà questo panno che asciuga dopo che l'acqua ha purificato, l'acqua del perdono, l'acqua della pulizia, l'acqua fresca che lenisce i problemi, che cerca di indirizzarli in un altro modo, che cerca di risolverli. Ma quanto è bello che qualcuno si prenda cura di noi, che qualcuno ci aiuti, e quanto è bello dare il nostro aiuto a qualcun altro che ne ha bisogno. E allora ci ritroviamo così, nella stessa condizione di Gesù. Gesù che, come dice l'apostolo Paolo, facendosi uomo, ha cambiato totalmente il suo modo di essere, il suo modo di fare. Decide insieme al Padre di incarnarsi come creatura. E allora già anche con questo diventa il nostro grande esempio. Infatti Paolo Apostolo scrive nella lettera ai Filippesi, ai credenti della città di Filippi, delle cose molto importanti proprio a questo proposito, cioè non siate egoisti, non fate niente per fare buona impressione agli altri, anche possibilmente una buona impressione finta, diciamo così. Siate umili invece, considerando gli altri migliori di voi se fosse possibile. Non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto anche dell'interesse degli altri. E poi arriva al dunque e dice: il vostro comportamento deve essere quello che ci ha insegnato Gesù Cristo, che benché fosse Dio, non si fece forte dei suoi diritti divini, ma mise da parte la sua straordinaria potenza, la sua gloria, assumendo l'aspetto di un servo. E qui ritorniamo al nostro impatto simbolico della lavanda dei piedi dell'ultima cena. Assumendo l'aspetto di un servo, ma qui è un servo per tutta l'umanità, non soltanto per una semplice lavanda dei piedi fatta a 12 discepoli particolari, ai 12 apostoli, ma Gesù diventa servo dell'umanità. E qui Paolo dice appunto: assumendo l'aspetto di un servo, di un servitore, diventando simile agli uomini tanto da sembrare tale e quale a loro. E Gesù si abbassò talmente da ubbidire fino al punto di morire sulla croce come un criminale, come un assassino. Per questo Dio lo ha innalzato, continua Paolo, fino al cielo e gli ha dato un nome che è al di sopra di tutti gli altri, perché nel nome di Gesù ognuno, sia in cielo, sia sulla terra che sotto la terra, pieghi le ginocchia in atto di adorazione ed ogni lingua dichiari che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio Padre. Ecco dove giunge alla fine il cammino di tutti noi, il cammino di vita fatto con i nostri piedi, passo dopo passo, una collaborazione fra tutte e tutti, un aiuto reciproco, perché il grande aiuto, la grande soluzione ai nostri problemi ci viene dal più grande di tutti, dal nostro Signore Gesù Cristo. Riflettiamoci, pensiamo a questa immagine lasciata da Gesù, che è un quadro veramente meraviglioso. Sta a noi la scelta se vogliamo entrarci all'interno o se vogliamo restarne fuori, osservare e rifare. È questo che ci chiede Gesù.
1: Di giorno in giorno io

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi e quindi appuntamento con Dio.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bann, Brandon B e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre. Se non in te, Davide di Lecce.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.
1: Dale un applauso a colui che governa, a colui che regna. Voglio sentire un applauso al re.

0: Aleluya, dale un grito de júbilo.
1: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
2: E come annunciato, siamo pronti a parlare.
0: Alleluia, dalle un grido di giubilo.
1: A Radio Logos sono le ore

0: tutti.
1: Ciao Daniela, ben trovata. Questi sono i nostri compagni di viaggio, perché queste iniziative di cui parleremo stamattina sono state pensate e organizzate insieme, perché poi anche la parola che ci contraddistingue, noi immaginiamo una città insieme perché soltanto così la si può vivere meglio e magari risolvere anche qualcuno dei problemi che ha. E come sai, no, città insieme da quando è avvenuta la strage di Capaci, quindi proprio la sera del 23 maggio 92 si riunì per un presidio spontaneo e per un evento che ha sconvolto le coscienze di tutti i cittadini italiani onesti. E poi nel tempo purtroppo le verità che via via escono fuori rispetto alle cause delle stragi, non solo quelle di Capaci ma di Via D'Amelio dove morì Borsellino e tantissime altre, ci portano a dire che è necessario vegliare sulla nostra democrazia, che è il patrimonio più importante che abbiamo ereditato anche da chi, come le vittime di mafia, si sono sacrificate per questo. E quindi ogni anno noi organizziamo un momento che nel tempo è stato arricchito da tantissime altre iniziative. Questa, in particolare della marcia che tu hai rievocato all'inizio, è stata pensata proprio insieme agli scout della GESCI diversi anni fa, e nel tempo è diventato un patrimonio comune, non solo degli scout, ma di tutta la città, soprattutto dei più giovani. E quindi quest'anno ricorre il 34esimo anniversario, molti anzi tutti i giovani qui presenti non hanno vissuto quell'anno neanche anagraficamente, e tantissimi quelli che parteciperanno sono giovanissimi, quindi è importante marciare insieme, camminare insieme per le strade della città, proprio per dimostrare che un giorno come quello del 23 maggio non è una semplice commemorazione, no? Fatta di bellissimi, per carità, discorsi istituzionali, eccetera, ma è soprattutto un momento di riflessione collettiva, non tanto fatto di parole, ma proprio di presenza e di partecipazione, perché la democrazia si basa su queste parole chiave. Dobbiamo essere tutti più responsabili verso gli altri, soprattutto quelli che non si possono difendere da soli, e soprattutto nei confronti di coloro i quali piegano le regole per i propri interessi piuttosto che per il bene comune, e soprattutto partecipare alle scelte che poi riguardano tutti. Questi sono un po' i motivi per cui abbiamo pensato di fare una marcia che poi racconteremo un po' più nei dettagli. Questa marcia passerà, su questo ci tengo a sottolinearlo perché anche quello è un patrimonio che abbiamo ereditato, farà una tappa quasi finale al Parco Falcone, che è una storia bellissima perché è una storia di riappropriazione della cittadinanza rispetto a un'occupazione abusiva perpetrata per molti anni da un boss mafioso che è morto da poco ma che ha segnato profondamente la storia di questa città, la città di Catania, che è Nitto Santa Paola. E questo parco fu realizzato proprio grazie alla liberazione di cittadini.
0: C'è un blocco della
1: sgombrazione abusiva.
0: C'è stato proprio un istante in cui l'ultima frase non l'abbiamo sentita.
1: No, dicevo che il Parco Falcone è frutto proprio di una liberazione dalla mafia, portata avanti da cittadini comuni, e quindi sarà importante ricordarlo. E poi concluderemo alle 20 con una veglia che sarà fatta di testimonianze, soprattutto di interpretazioni teatrali, musicali. Ci saranno gli alunni del liceo musicale Angelo Musco, due cori polifonici, uno di questi tra l'altro fondato da padre Salvatore Resca, che ricorderemo, a cui dedicheremo questa oretta insieme alla fine di una maratona, perché a questo punto la marcia inizia alle 17 e finisce alle 20, sarà una piccola maratona, però una maratona leggera che sarà scandita da tantissime cose che ora vedremo nel dettaglio.
0: Allora, grazie Mirko, ora avrà modo di ascoltare gli altri, quelli che parteciperanno attivamente come Città Insieme. Mirko, so che tu devi scappare perché hai un altro impegno, quindi noi ti salutiamo, anche sì, se tu magari resterai a qualche altro istante con noi, però ti salutiamo, sì, in maniera che poi potrai andare tranquillamente. Allora, parliamo un po' di marcia, quindi questa marcia, approfondiamo un po' il, diciamo, come verrà vissuta. Quindi chiedo a Gabriele Camissa, che si occupa degli scout, giusto? Quindi vuoi raccontarci qualcosa, Gabriele?
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
2: Allora, io e Chiara siamo i responsabili di zona della GESCI Zona Etnea, e come ricordava Mirko, tanti anni fa siamo stati tra i primi a raccogliere un po' il testimone di Giovanni Falcone e di pensare di fare qualcosa. La marcia nasceva proprio così, come una spinta volontaria e comune di metterci insieme, di reagire rispetto a quello che stava accadendo e di donare alla città una possibilità, un modo attivo, vivo per poter fare qualcosa.

0: ovviamente il desiderio nostro nel metterci insieme, nel lavorare, è proprio quello di dare visibilità alla giornata, per questo una marcia per le vie della città e non un convegno, non un incontro, non qualcosa di statico, ma proprio provare a coinvolgere tutti, anche chi quel giorno non ricorda che cosa di cosa si faccia memoria, cosa sia accaduto tanti anni fa. E allora il provare a coinvolgere le scuole, le associazioni in maniera sistematica prima, ma coinvolgere anche i tanti cittadini che quel giorno vedendoci passare ci chiederanno cosa stiamo facendo e perché siamo lì in tanti.
1: Naturalmente chi ci sente non vi vede, quindi voglio dire che siete in divisa, quindi avete la vostra divisa scout e domani siete quindi anche in divisa in questa marcia?
2: In uniforme preferiamo dire, perché
1: Ok. Va
2: no,
1: bene,
2: no,
1: alziamo le
2: preferiamo
1: mani.
2: dire in uniforme perché no, no, non è un'invenzione, figurati, però veramente preferiamo dire in uniforme perché è proprio quello che in realtà con questa marcia vogliamo comunicare, con tutto quello che facciamo. Il fatto che
1: Tu sei
2: facciamo un pezzo di
1: Chiara,
2: strada
1: ma spiegaci
2: insieme.
1: cosa
2: Sono
1: fai
2: Chiara.
1: all'interno, perché io ti vedo, ma gli altri no. Quindi Chiara, sempre gruppo Azeschi.
2: Insieme a Gabriele siamo i responsabili della zona, quindi diciamo un ruolo di coordinamento dei gruppi che fanno servizio sul territorio di Catania.
1: Ok, quindi parlaci di
2: E
1: questa
2: dicevamo proprio che
1: dell'impatto
2: sì.
1: della Gesci proprio nella marcia.
2: Allora, chiaramente la nostra funzione come associazione è principalmente educativa, quindi quando pensiamo di voler dare, come diceva Gabriele, un segnale forte alla città, di prendere una posizione, di fare qualcosa di vivo, il nostro pensiero immediatamente si rivolge ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che vivono le nostre attività, ma non solo, quindi che vivono il territorio. E quindi negli anni la marcia è diventata un modo per attualizzare quella che può essere la lotta contro la mafia, quello che è, diciamo, l'impegno per la legalità, per la democrazia. Quindi ogni anno promuoviamo delle attività, degli spunti, qualcosa che possa permettere ai ragazzi e alle ragazze di partecipare poi in maniera consapevole e di riflettere su quelli che sono i temi attuali che oggi ci rinnovano il nostro impegno per la legalità.
1: Grazie Chiara, grazie Gabriele. Ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo perché c'è anche la testimonianza di chi ha deciso di partecipare ed è una testimonianza giovanile di persone impegnate che studiano e che vogliono anche dare non solo una testimonianza ora, ma una testimonianza nel corso della loro vita. Quindi ci ascoltiamo Fabrizio Moro, Pensa. Ritorniamo a parlare di marcia della legalità sabato 23 maggio, quindi domani dalle ore 17 da Piazza Verga al Parco Falcone. Naturalmente si tratta di Catania, ma sappiamo che in tutta Italia domani si organizzeranno degli eventi perché è un qualcosa che riguarda tutti. Volevo prima di salutare appunto Gabriele e Chiara, che so devono scappare, magari so che volete dire due brevi parole per poi lasciare spazio agli altri ospiti.
0: Sì, ci tenevamo a ringraziare sia chi è in collegamento con noi oggi, ma anche tutti quelli che vorranno prendere parte alla marcia domani. Per noi è molto importante il passaggio che quest'anno abbiamo voluto fare con Città Insieme, di spostare il focus, di trasformare la marcia della legalità del 23 maggio, che ormai era diventata per tutti la marcia degli scout, e restituirgli invece la sua originale essenza di marcia della città e per la città. Quindi grazie a chi già ha deciso di sposare con noi quest'anno questa causa e di diventare compagno di viaggio, e grazie a quelli che già hanno deciso o decideranno nelle prossime ore di prendere parte domani alla marcia.
1: Allora, grazie a te Gabriele, grazie Chiara. Allora, buona continuazione. So che
2: Grazie.
1: siete impegnati in altri eventi, quindi buona continuazione.
0: Grazie, buona giornata.
3: Grazie a voi.
1: Allora, andiamo ad Adriana e Chiara e poi sentiremo anche Giorgio. Quindi Adriana Pellegrino e Chiara Caruso. Siete, diciamo, all'interno del mondo dello studio, no? Dell'università. Ci dite un pochino, quindi partiamo da Adriana. Cosa ti ha spinto a partecipare a questa diciamo, passeggiata, questa marcia che ha a che fare con la legalità?
4: Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono Adriana e sono qui oggi in veste di presidente della consulta dell'Università di Catania, ma prima di tutto come cittadina. Questo perché io penso che la comunità studentesca sia sia di fondamentale rilevanza e importanza in eventi del genere, in eventi in cui diciamo che il mio senso di dovere è quello di trasformare il ricordo e la commemorazione di questa giornata in una riflessione critica personale. Questo perché io e la comunità studentesca sicuramente crede che costruire la pace sia e debba essere una scelta effettivamente quotidiana. Significa scegliere la partecipazione, il senso del dovere, la cura delle nostre relazioni, delle relazioni che viviamo ad oggi all'interno dell'università, ma anche all'interno della nostra all'interno della nostra città. Quindi io penso che ne approfitto per invitare e rinnovare insomma l'invito a domani, a questa marcia, a questa veglia successivamente, proprio perché secondo me il ricordo e la memoria deve mantenersi, deve essere viva e deve camminare sulle nostre gambe. Quindi insomma questo è un po' il mio pensiero.
1: Grazie Adriana. Allora passiamo a Chiara. Allora Chiara, la tua testimonianza rispetto a questa marcia.
3: Sì, allora intanto grazie per l'invito. Io rappresento gli studenti in consiglio d'amministrazione.
1: Puoi parlare un tantinello più forte perché la tua vocina si sente poco poco.
3: Sì, dicevo che grazie, ringrazio per l'invito. Rappresento gli studenti in consiglio d'amministrazione. E sono molto contenta di partecipare perché per noi oggi la legalità si costruisce in quelli che sono i legami, nei percorsi di inclusione, nell'educazione. E durante la nostra carriera universitaria diciamo che acquisiamo tutti quegli strumenti di conoscenza e di consapevolezza che ci rendono forti. E tuttavia però oggi assistiamo anche a un fenomeno molto serio e grave che è il fatto che le mafie si nutrono del consenso giovanile, quindi attraverso lo studio riusciamo anche ad avere quella consapevolezza di dire dei no, che possono essere anche scomodi e tuttavia a volte necessari, per cui sono molto contenta, diciamo che è il sogno utopico di una società in cui che ancora si riconosce nei valori della legalità e della fraternità non è poi così tanto utopico. Noi speriamo che prendersi cura gli uni degli altri possa rappresentare un obbligo e anche un dono, perché è proprio quello che diceva Adriana, il senso del dovere, il rispetto delle regole, ma anche il riconoscere lo Stato come entità suprema che garantisce la salvaguardia dei diritti, la libertà e la dignità personale di ogni essere umano è per noi un fatto imprescindibile, quindi partecipare a questa marcia significa molto per noi, quindi grazie.
1: Quindi invitiamo quanti si trovano nelle nostre zone a venire a partecipare con voi a questa marcia.
4: Passiamo
1: a Giorgio. Allora Giorgio Catalfo, quindi parlaci un po' di te e per poi dirci perché questa marcia per te è importante.
5: Assolutamente, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono Giorgio Catalfo, oggi mi è stato affidato il compito di rappresentare il Movimento Giovanile Salesiano e diciamo quello che il Movimento si pone come obiettivo, ossia portare ai giovani il carisma salesiano, il carisma di Don Bosco, carisma che si fonda su una frase. Tra i tanti pilastri di Don Bosco si fonda su una frase che è quella di buoni cristiani e onesti cittadini, e da qui si trae ovviamente la necessaria traduzione di questo evento. La marcia non è altro che una testimonianza necessaria, una sensibilizzazione ai giovani, quella alternativa di cui parlava Padre Pino Puglisi, quell'alternativa per cui ognuno di noi si deve battere, quell'alternativa al male, quella capacità di dire di no e di testimoniare in prima persona diciamo il nostro impegno nei confronti della nostra società, del nostro Stato.
1: Quindi qualcosa che va oltre la giornata del 23 maggio, è qualcosa che troviamo tutti i giorni, ogni volta che facciamo un passo. Quindi questa marcia è una marcia che il 23 maggio diventa una marcia pubblica e comunitaria, ma giornalmente è il cammino quotidiano di ogni singola persona.
5: Assolutamente sì, perché si cerca di dare ai giovani la possibilità di alzare la testa, la possibilità di scegliere, di essere coscienti che diciamo che l'opposizione al male è una cosa che viene fatta giornalmente e non è fatta da eventi eclatanti, da gesti insomma complessi, ma dalle scelte di ogni giorno, dalla fede ai nostri principi e dalla coerenza con noi stessi.
1: Allora, grazie Giorgio, grazie Chiara, grazie Adriana, quindi buona marcia e poi magari ci risentiamo per capire com'è andata e qual è stato l'effetto sui vostri coetanei, quindi coloro che hanno accettato questo invito. E alla prossima, quindi buona giornata.
4: Grazie Daniela, buona giornata anche a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie a tutti. E siamo già collegati con l'avvocato Enzo Guarnera. Benvenuto Enzo, come stai?
6: Bene, grazie.
1: Pronto per il diritto alla speranza?
6: Prontissimo.
1: Come avvocato, ecco, è importante credere a questo diritto alla speranza, che è un diritto di tutti. Oggi parliamo di cambiamento possibile, utilizziamo una parola greca, metanoia. Non capita, penso spesso, che nelle aule di giustizia questa parola trovi una sua cittadinanza, ma credo che sia importante. Come tu vivi, ecco, questa metanoia nei confronti dei tuoi assistiti, quando devi difendere, quando devi diciamo far conoscere il tuo assistito, quanto questo è importante? Crede che il cambiamento sia possibile? Come poi tu riesci a realizzare, a cucire, ecco, la difesa?
6: Ma devo dire questo, che purtroppo non tutti coloro che hanno procedimenti penali a carico riconoscono i propri errori. Alcuni addirittura negano di aver commesso determinati reati, pur essendo poi condannati. Chiaro che se tu neghi di aver sbagliato, il termine metanoia, che significa cambiamento radicale della vita, delle prospettive, dei valori, non si adatta assolutamente a questi casi. Però devo dire questo, che invece una sorta di cambiamento, o metanoia come dicono in greco, avviene talora, non sempre, con i collaboratori di giustizia. Chi collabora normalmente lo fa perché non gli conviene più restare nella criminalità organizzata, perché per esempio teme di essere ucciso, perché ha capito che lo hanno un po' mollato, che non avrà più il ruolo di prima, e allora fa una scelta di convenienza, decide di collaborare con lo Stato e avere anche i benefici che la legge consente a chi collabora in maniera proficua con lo Stato per l'accertamento della verità e di alcuni reati, compresi gli autori degli stessi. Ma non tutti coloro che collaborano lo fanno perché nel loro animo, nel loro cuore, è avvenuto un cambiamento radicale di prospettiva di vita. Lo fanno perché comunque alla fine conviene. C'è stato però qualche caso, lo devo dire sinceramente, di collaboratori di giustizia che inizialmente, come dicevo, hanno collaborato per convenienza, varie forme di convenienza. Ma poi, soprattutto quando hanno scontato una parte della pena in carcere nelle sezioni per collaboratori, hanno cominciato a riflettere sulla propria vita, anche perché, forse l'ho detto in altre occasioni, all'interno del carcere si sono incontrati con rappresentanti di alcune religioni, in particolare religione protestante, religione evangelica e anche religione cattolica, fede cattolica. E in questi incontri, in questi colloqui, hanno subito una sorta di conversione del cuore e quindi hanno subito una metanoia, cioè un cambiamento di valori di riferimento della propria vita. E in questi casi, purtroppo rari, ma che ci sono stati, possiamo dire che queste persone veramente sono nate di nuovo, cioè magari poi escono dal carcere, si reinseriscono nella vita sociale e lavorativa, ma sono persone nuove, persone che hanno orrore di ciò che hanno commesso quando si trovavano nella criminalità organizzata. Sono dei fatti rari, però quando accadono sono miracolosi e si dimostra che è possibile il cambiamento, e quindi bisogna sempre sperare che il cuore dell'uomo cambi, si modifichi rispetto magari a comportamenti censurabili, perché la metanoia è sempre dietro la porta. Occorre comunque avere una disponibilità a questo cambiamento.
1: Quindi è un lavoro, scusami Enzo, è un lavoro che ha a che fare con l'impegno singolo, quindi con un atto di volontà del singolo, certo. Ma può essere anche un processo che viene innescato anche da un contesto esterno, quindi e anche chi sta attorno.
6: Il contesto esterno è importante. Io parlavo di questo caso dei carcerati che incontrano dei rappresentanti di alcune fedi religiose che si impegnano con loro, però anche chi di noi vive nella società purtroppo è spesso imbevuto di valori che non sono tali realmente. Noi viviamo immersi nella ricerca affannosa del successo, del denaro, del prestigio sociale, del riconoscimento dalla parte degli altri, della competitività esasperata, e quindi di fatto viviamo quasi come nemici, perché chi compete continuamente della propria vita vede gli altri quasi come nemici che potrebbero togliergli qualcosa, e viviamo nella prospettiva di possedere, del possesso infinito, l'arricchimento infinito. Guardiamo, per non fare esempi difficili, a molti governanti di questa terra. Pensiamo per esempio a quali sono i valori che lo stesso Trump continuamente, no, declama senza farne mistero: guadagneremo tanti soldi, faremo tanti soldi. Ecco, quante volte Trump ha detto questo come obiettivo principale suo e dell'America, ma non è l'unico. In fondo le guerre da cosa nascono? Nascono dalla voglia di avere il denaro e di sopraffare altri per appropriarsi delle ricchezze di altri paesi. C'è questa ansia del possesso, dell'arricchimento, del profitto senza limiti, è il male, il tarlo dell'uomo, delle società, dei governi, di chi gestisce le nazioni. E la prospettiva vera è un'altra, la prospettiva, io direi, intanto religiosa nel senso più ampio del termine, ma è anche una prospettiva laica. Immaginiamo per un attimo un mondo nel quale non c'è più l'ansia della competizione, del possesso, dell'arricchimento senza limiti, ma soltanto il desiderio della giustizia sociale, di rendere tutti uguali, di distribuire in maniera giusta le ricchezze collettive. La metanoia è questa, è una metanoia sociale, ma che inizialmente deve trovare una sponda nella metanoia del proprio cuore, nel cambiamento del proprio cuore. Questo è il tema vero, ecco, del cambiamento della nostra società.
1: Il cambiamento è possibile, il cambiamento è possibile, Gesù più volte lo ha mostrato attraverso ciò che noi leggiamo nei Vangeli. Enzo, tu da credente, quanto il Vangelo, la Bibbia ti ha aiutato, ti ha ispirato verso questo concetto della metanoia?
6: Moltissimo, devo dire che è lì che ho tratto ispirazione per questo cambiamento radicale della prospettiva di vita. Io ritengo che la Bibbia, tra virgolette, in soldoni, che indica quale sia la vera metanoia sono le beatitudini, il discorso della montagna. Se lo rileggessimo, vediamo che praticamente è una prospettiva agli antipodi di quella che è la logica corrente di questo mondo. Beati i poveri di spirito, beati i pacificatori. Potremmo continuare, potremmo leggerlo tutto, ma io invito anche i non credenti a leggere il discorso della montagna, quello che per Gesù Cristo erano le vere beatitudini dell'uomo, della persona. E se provassimo a entrare in quella dimensione, ci accorgeremmo che la nostra vita cambierebbe radicalmente. La capacità di perdonare, il perdono oggi è una dimensione perduta nella vita di molte persone. C'è soltanto la vendetta, e la violenza spesso è frutto della voglia di vendetta, oltre che ovviamente del profitto, dell'accaparramento dei beni altrui. E per esempio il buon samaritano, la parabola del buon samaritano, di colui che aiuta una persona ai margini della strada che peraltro apparteneva a una etnia con la quale la sua era teoricamente in contrasto. Ecco, però il buon samaritano che si preoccupa di aiutare, assistere, e che poi lo porta, credo, anche in una struttura e raccomanda che venga curato, e poi dice: io passerò per accertarmi come stia. Ecco, questa dimensione io credo che debba entrare nella nostra vita. Io incontro molti agnostici, molti non credenti, molti atei, con i quali però quando parliamo di valori trovo talora una sintonia. Allora io invito anche i non credenti, perché per i credenti è più facile, a leggere alcuni brani del Vangelo, a prescindere dal fatto che credano o non credano che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Ecco, diventa talora anche secondario questo. Però il messaggio potente del Vangelo, di questo amore universale, di questa capacità di vedere l'altro come fratello e non come nemico e come antagonista, è un messaggio potente di cambiamento, di metanoia vera, che sconvolgerebbe la vita degli esseri umani su questa terra. Allora, queste cose dobbiamo leggerle, ma devo dire che anche in altre religioni, credo nel buddismo, ci siano anche elementi di questo tipo. Cioè, la principio, ecco, e poi vogliamo dirlo alla fine con una sola parola, la vera metanoia, quella radicale, è far diventare l'amore universale dimensione fondamentale della nostra vita e declinare questo amore in tutte le possibili forme. Se noi riuscissimo a fare questo, avremmo trovato veramente la chiave di volta della nostra vita, la pacificazione del nostro animo, e troveremmo tutti gli altri esseri umani come fratelli, e quindi tante cose scomparirebbero. È difficile, però bisogna cominciare. Io lo faccio da anni cercando di parlare con i ragazzi delle scuole e anche con i piccoli. Ho questa fortuna di avere queste possibilità. Mi hanno invitato in una scuola elementare, dico elementare, di un comune della provincia di Catania, quarta e quinta, a parlare con queste ragazze, questi ragazzi, di queste cose. Partiremo dal bullismo, dalla violenza che tra compagni si fa, per poi arrivare anche in parole semplici a questo discorso, perché poi il discorso fondamentale che mi piacerebbe che anche i bambini di 9, di 10 anni comprendessero, e loro forse lo capiscono meglio di noi adulti. Quindi con i bambini, con i ragazzi bisogna scommettersi.
1: E soprattutto perché quando si è piccoli la mente è una mente che è più capace di accogliere cose nuove, perché non ha già dei ponti stabiliti, delle strade già ben definite, ma questi ponti, queste strade si possono costruire. E c'è una frase dell'Apostolo Paolo contenuta nelle Epistole Romani al capitolo 12, dove l'Apostolo Paolo dice: non adattatevi alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della mente vostra. Quindi il cambiamento,
6: In latino si dice renovamini spiritu mentis.
1: Ecco, parte da lì, parte dalla mente. Questo rinnovamento parte dalla mente e quindi dai pensieri che coltiviamo, dalle sollecitazioni esterne che riceviamo, che poi racchiudiamo, comunque poi a volte memorizziamo. È possibile cambiamento, non è facile, perché quando si costruiscono i ponti e bisogna farne di nuovi, bisogna abbattere quelli precedenti e costruire poi quelli nuovi, fare in modo di non passare più da quei ponti e cambiare strada. Quindi il nostro cervello deve sicuramente compiere un atto impegnativo, come un costruttore che deve costruire, non può costruire così solo con le parole, ma deve impegnarsi, deve sudare. Però nella tua esperienza, Enzo, hai visto che sia fra persone che avevano ricevuto delle condanne, che hanno fatto dei reati, sia nel mondo giovanile, dove spesso ti trovi a parlare, c'è questa possibilità e questa voglia di cambiamento?
6: C'è questa possibilità, c'è questa voglia, e ciascuno di noi che crede nella possibilità del cambiamento del cuore e della mente dell'uomo deve impegnarsi. Questo dà un senso anche alla nostra vita. Ecco, io credo che la vera pensione per ciascuno di noi è quando smettiamo di credere in questa possibilità di cambiamento e smettiamo di dare testimonianza di questa possibilità. Abbiamo un dovere civile, un dovere etico di testimoniare questo se ci crediamo. Il momento in cui abbassiamo la guardia, deponiamo ogni speranza, diventiamo sfiduciati, a questo punto siamo veramente in pensione dentro di noi. La pensione dell'animo, la pensione del cuore e della mente è la peggiore pensione che ci possa essere. Ci cominciamo a spegnere in quel momento. Io ringrazio il Dio nel quale credo, il Dio del Vangelo, che questa voglia di testimoniare non l'ho mai perduta e non la perderò, se non quando dentro quattro assi mi sarà impossibilitato di continuare a farlo.
1: Ma sai che la bellezza anche di ciò che abbiamo fatto resta anche dopo, quindi ciò che tu hai fatto resterà nella memoria di quanti ti hanno conosciuto, e chissà come succede a volte che possiamo testimoniare anche oltre attraverso ciò che abbiamo fatto. Grazie come sempre, Enzo.
6: Grazie,
1: alla prossima.
6: Ciao,
1: buona giornata.
6: Ciao.
7: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Lorenzo Cecchi, referente di Legambiente Toscana. Grazie intanto per essere in nostra compagnia, ben trovato, buongiorno.
8: Grazie a voi, buongiorno.
7: Sono diversi argomenti che affronteremo con il nostro ospite quest'oggi. Io comincerei però da un articolo che troviamo in prima pagina, c'è un richiamo in prima pagina su Repubblica. Maggio mai così caldo, afa da Londra a Parigi, e poi virgolette, sarà sempre peggio. Bolla di aria torrida, effetto del cambiamento climatico, già 11 morti in Europa. In Italia domani bollino rosso per 4 città. E si legge all'interno dell'articolo: inedita, storica, eccezionale per il mese di maggio. Meteo France non risparmia gli aggettivi per descrivere l'ondata di calore che durerà fino al weekend. Il Met Office britannico la imputa senza giri di parole al riscaldamento globale. E poi c'è un riferimento anche all'Italia. L'Italia non è un paese preparato ad affrontare le temperature che ci attendono. Solo il 47% della popolazione vive con un condizionatore, soprattutto in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. E poi oltretutto il condizionatore è uno strumento che mette una toppa, tra virgolette, ma certamente non risolve il problema. C'è sempre più consapevolezza, forse, tra la gente, tra i giornalisti, ma pochissima tra i decisori politici? Un suo parere?
8: Sì, allora, certamente questo è un problema, però ecco, anche nel modo in cui i giornalisti riportano la questione non sempre c'è la consapevolezza. Quello che voglio dire è che è chiaro che ci allarma un mese particolarmente caldo, anche se in realtà è un susseguirsi da anni, di mesi che sono record e di anni che sono record più caldi degli ultimi 80 anni o degli ultimi 100 anni. Quindi il punto è che se il ragionamento è l'evento eccezionale, poi quando d'inverno fa molto freddo c'è qualcuno che si alza, anche tra qualche giornalista, e dice no, però dov'è sto cambiamento climatico che fa così freddo? Quello che noi dobbiamo guardare, che noi guardiamo da 30 anni e più, e sono i dati scientifici, sono i trend delle misurazioni del satellite Copernicus, dell'osservatorio Mauna Loa e vari osservatori nel mondo, che ci dicono che quelle che dobbiamo analizzare sono ovviamente le medie stagionali, le medie mensili, e che mostrano un trend inequivocabile. Per questo che per quanto sia antipatico fare allarmismo da tanti anni, insomma, come ambientalisti cerchiamo di far capire che, ecco, sono necessarie decisioni politiche forti, per esempio nell'andare incontro alle energie rinnovabili senza ostacolarle sui territori come si sta facendo molto spesso.
7: Ecco, ostacoli che vengono anche però da gruppi che si richiamano al bisogno di diciamo di non toccare i paesaggi, insomma, quindi non sono solamente personaggi legati alle lobby delle energie fossili, per intenderci.
8: Certo, c'è anche questo problema che denota una mancanza, diciamo, di visione più ampia, perché purtroppo figuriamoci se la Lega Ambiente non tutela il paesaggio, una delle cose che facciamo da sempre, ma il problema è avere una visione più ampia, per cui il cambiamento climatico, se non lo si contrasta, se non si fa adattamento e mitigazione in modo serio, è destinato, ma in tempi brevi lo sta già iniziando a fare, a stravolgere il paesaggio, purtroppo, con desertificazione, con eventi estremi come stiamo purtroppo osservando. Siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia, perché quando il clima, diciamo, diventa più estremo, si tropicalizza, quando, certo, ci sono masse di vapore acqueo in atmosfera molto maggiori, poi ci sono questi eventi e sappiamo bene i danni che fanno.
7: Allora, una domanda di Claudio.
9: No, fra l'altro c'è anche l'aspetto poi economico, perché avete visto la Spagna che ha investito,
7: sì,
9: molto.
7: Sì.
8: Giustissimo.
9: A un certo punto l'Italia ne sta pagando anche le conseguenze.
7: Sì, però gli industriali oggi chiedono il nucleare. Chiedono il nucleare.
9: Ma 20 anni.
7: Chiedono il nucleare perché dice non possiamo andare avanti così. Abbiamo bisogno, oltre alle rinnovabili, per carità. C'è proprio un articolo oggi su. Poi c'è chi parla di 20 anni, 15, 10, 5 anni, poi chi più ne ha più ne metta.
8: Sì, ma basta vedere quello che è successo in Francia con Flamanville, c'è voluto più del doppio del tempo previsto e 3 volte gli investimenti previsti, e l'hanno dovuta interrompere la produzione per varie volte per problemi tecnici. Cioè, ora, senza entrare, poi il discorso è lunghissimo, richiederebbe una puntata apposta sul tema delle scorie, del fatto che non è rinnovabile, eccetera, i rischi, ma il problema del nucleare è che noi dobbiamo dare una risposta rapida, in tempi rapidi, e ci vorrebbero tantissimi anni, quindi non è una risposta rapida a un problema urgente come questo. Lo sono le rinnovabili, lo è l'elettrificazione, lo è la riduzione dei consumi, per esempio. Ecco, queste 3 cose innanzitutto.
7: Allora, poi c'è il tema della mobilità, che naturalmente fa riferimento anche a tante altre esigenze, non solamente quello della CO2, insomma, ma c'è anche quello. Il 5 giugno inizia il, sì, terzo forum mobilità di Legambiente Toscana. Il tema è il diritto alla mobilità sostenibile. Tra l'altro, sui giornali si parla anche della Ferrari completamente elettrica, quindi voi suggerite questa cosa qua, insomma, compratevi la Ferrari elettrica, no?
8: Direi proprio di no, per fortuna, certo, per fortuna, insomma, ora, la complessità della mobilità ovviamente non vuol dire solo sostituire le auto, ma per fortuna iniziano ad esserci anche auto elettriche convenienti a prezzi contenuti, per cui quella sì, sicuramente sposta l'attenzione sull'ultralusso, se ne è parlato forse fin troppo.
7: Va
8: ma
7: bene, allora, la realtà che parte gli scherzi, cos'è la mobilità, certo, sostenibile secondo lei?
8: La mobilità sostenibile è intanto è la possibilità per tutti, per tutte le persone, di muoversi, di rispondere alle proprie esigenze di mobilità, anche quotidiane, in modo che sia comodo, che sia veloce, ma che sia anche meno impattante possibile sull'ambiente, perché poi il trasporto e la mobilità impattano per circa quasi 30% delle emissioni globali, e poi nelle grandi città sono responsabili di tante emissioni. Quindi è una fetta importante ed è la parte che sta decarbonizzando meno. Noi in questa edizione, appunto, dicevi bene, venerdì 5 giugno al Centro Rogers di Scandicci, ci occuperemo soprattutto del diritto alla mobilità per tutti, quindi una mobilità che deve essere trasporto pubblico efficiente, universale, ma anche accessibile e inclusivo per tutti. Parleremo di trasporto pubblico con RFI, Trenitalia, Itachi Rail, Autolinee Toscane, si parlerà della sharing mobility anche, che è qualcosa di più recente ma che è in grado di integrare in maniera efficace spesso il trasporto pubblico
7: Senta, è oggetto spesso. Sì? Visto che ci siamo, le chiedo una cosa, ci sono state tante polemiche sull'uso e l'abuso di biciclette elettriche, soprattutto di monopattini, ora arrivano anche delle normative che rendono anche più complicata l'uso, diciamo, di queste cose. Per lei ha uno spazio questo tipo di mobilità, insomma, oppure è stata gestita male? Non so, che ne pensa?
8: Ma allora, come tutti i settori, ci sono delle regole che devono essere rispettate, quindi è chiaro che nel momento in cui, questo vale però come per le auto parcheggiate sui marciapiedi o sulle strisce, insomma, nel momento in cui la bicicletta elettrica o il monopattino vengono messe in sosta sui marciapiedi in maniera scorretta, ostacolando, il passaggio ovviamente non va bene, ci sono le regole, c'erano anche prima in realtà, ed è bene che siano applicate. Dopodiché sta parlando di mezzi che sono leggeri, sono puliti, sono molto più sicuri di quello che ci raccontano i giornali, perché bisogna anche qui andare a vedere i dati reali di incidentalità, quindi tutta questa narrazione su sembra che i monopattini abbiano causato un boom degli incidenti, i dati ci dicono qualcosa di molto diverso.
7: Certo, poi se ci va in due, ecco, se, come a volte,
8: certo, se si usano in maniera impropria, però purtroppo vediamo anche uso improprio a volte degli scooter, delle auto, che però è molto più tollerato perché è molto più diffuso, vediamo comportamenti sbagliati con tutti i mezzi, quindi no, noi richiediamo che in realtà sia un pezzetto, non da solo, che non è che nessun elemento risolve la mobilità da solo, occorre un insieme combinato di tanti aspetti, appunto un trasporto pubblico che funzioni bene, la sharing mobility, questi mezzi leggeri, la ciclabilità che deve essere un pezzo importante nelle città a misura di bicicletta, e tutte queste cose insieme possono contribuire a una mobilità più sostenibile.
7: Ecco, le faccio un'altra domanda, a me è capitato di parlare con un amministratore del comune, e il quale mi dice, allargava le braccia per quel che riguarda gli autobus sostanzialmente, no? Che essendo ormai soggetto privato non erano sotto il controllo, come forse una volta accadeva, del comune, e quindi insomma
8: allora, più che soggetto privato lo era anche prima, sono società partecipate, diciamo. Il problema, più che altro, capisco questo discorso, è che col bando regionale a Torino Toscana è diventato un soggetto regionale, quindi si interfaccia necessariamente con la regione e non con i singoli comuni. Questo ha creato dei problemi sicuramente. Nella prima fase del bando ci sono stati grossi problemi, che devo dire, poi appunto lo chiederemo anche a Gianni Bechelli di Atolinea Toscana in occasione proprio del forum, come sta andando, ma c'è stato un miglioramento perché sono state assunti molti autisti negli ultimissimi anni, quindi c'è stata un po' un'inversione di tendenza.
7: Ci sono dei progressi che sono stati fatti?
8: Ci sono dei progressi, il punto centrale è ricordarsi che per quanto siano delle aziende che hanno dei bilanci, ma poi sono delle aziende che sono appunto in alcuni casi sono partecipate, in altri casi comunque il trasporto pubblico deve rispondere a delle concessioni pubbliche amministrative, certo, che gli vengono affidate. Ricordiamoci che del bilancio di queste aziende comunque non più del 30% arriva dai biglietti. Questo cosa vuol dire? Che il resto arriva dalle tasse, quindi non possiamo pensare che le corse che non sono redditizie si tagliano perché è un servizio pubblico, quindi se servono a poche persone sono importanti, per quelle persone vanno mantenute.
7: Allora, siamo arrivati proprio alla conclusione. Claudio, una battuta finale forse? Volevi aggiungere?
9: Ma il piano deve essere integrato, sono perfettamente d'accordo con Lorenzo, cioè se non c'è un piano integrato della mobilità, poi si rischia anche la libertà del cittadino, perché se per esempio non funzionano certi servizi, se a volte da Settignano mi saltano tre corse, quindi ci devo
7: prendi mettere la macchina,
9: capito? Prendi la macchina in tasi, quindi chiaro. Bisogna fare veramente uno sforzo.
7: E stiamo parlando della Toscana, perché poi immagino che ci siano situazioni forse più virtuose e altre molto meno virtuose nel resto,
9: certo,
7: d'Italia.
9: Perché voglio dire, se funzionano queste cose e sarebbero meglio, io penso quando ci saranno anche per esempio a Firenze, ma anche in altre città, tutte le tranvie, probabilmente la scelta a quel punto, che è sicura, che parti a un'ora e arrivi più o meno a quella,
8: garantisce,
9: e questo ti fa, io penso che molte persone sceglieranno anche il mezzo pubblico.
7: Staremo a vedere. Grazie allora intanto a Lorenzo Cecchi, ricordo.
8: Grazie a voi.
7: L'appuntamento venerdì 5 giugno per persone che stanno a Firenze e dintorni, al centro Rogers di Scandicci, terzo forum mobilità.
8: Dalle 9 alle 14.
7: Ecco,
8: dalle 9 alle 14. Grazie.
7: Grazie a lei, a risentirci.
8: Grazie, arrivederci.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo meditare sul capitolo 28 di Matteo. Ci fermiamo solo a un versetto, il versetto 6, Matteo versetto 6, che dice, riguardante ciò che fu l'annunzio dell'angelo alle donne che erano andate al sepolcro, e disse così: egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Bene, il titolo che vogliamo dare a questo messaggio è La tomba vuota. La tomba vuota. Normalmente quando noi andiamo al cimitero troviamo quasi sempre scritto sulle lapidi oppure sulle tombe: qui giace Tizio Caio, la data di nascita, la data della morte. Normalmente quando noi andiamo al cimitero troviamo quasi sempre scritto sulle lapidi oppure sulle tombe: qui già

persone che vanno lì perché vogliono esprimere il loro affetto, la loro simpatia, il loro amore verso un loro caro. Ma vediamo com'è diverso invece il fatto che la tomba di Gesù fa l'eccezione. Mi ricordo quando sono andato sulla porta, diciamo, della tomba, stava scritta in inglese la frase "He's not here", cioè egli non è qui. Vediamo che Gesù ha fatto l'eccezione, lui non è rimasto nella tomba. E questo fu l'annunzio che l'angelo diede alle donne, dicendo anche in altre parole: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, egli è risuscitato. Cosa possiamo imparare noi dalla tomba vuota? Voglio menzionare 7 punti. La tomba vuota era un luogo d'amore. Da che cosa possiamo vederlo? Dal versetto 1, che dice che di buon mattino, ancora forse prima dello spuntare dell'alba, prima del levarsi del sole, delle donne sono andate per ungere il corpo di Gesù. Cioè il loro primo pensiero, visto che non potevano farlo di sabato, perché non era permesso di fare oltre 800 metri, di buon mattino sono andati alla tomba, proprio per esprimere il loro affetto e il loro amore verso Gesù. Anche noi siamo qui, noi in una tomba, siamo qui perché vogliamo adorare il Signore Gesù, che Lui è vivente, è presente in mezzo a noi. Quindi io mi rallegro con tutti voi, il nostro primo pensiero è quello di andare ad adorare il Signore. E questo è un segno di amore che abbiamo verso di Lui. Vediamo che la tomba vuota è un luogo di vita. Le persone che vanno al cimitero, credo che nessuno ride lì, nessuno scherza, perché è un luogo di sofferenza, è un luogo di dolore, un luogo dove le persone hanno perso la speranza, perché dice il mio caro non lo rivedrò mai più su questa terra. Mentre qui vediamo che è un luogo di vita, in quanto dice qui l'angelo egli non è qui, egli non è fra i morti, ma egli è fra i viventi. E anche un luogo di speranza, perché dice egli è risuscitato, cioè lui è vivente, lui è presente. Ed è chiaro che è anche un luogo di gioia, perché erano andate con la tristezza e sono tornate con la gioia, che l'angelo disse egli è risuscitato dai morti. È un luogo di consolazione, perché l'angelo le disse non temete, non temete. È un luogo di adorazione, perché abbiamo visto che Maria Maddalena, quando vide Gesù, si inginocchiò per adorarlo. Ed era un luogo di servizio o di commissione, che subito sono andate per annunziare ai fratelli, ai discepoli di Gesù, che Gesù era risuscitato. Quindi questa tomba vuota non è altro che un preludio, è un anticipo di quello che avverrà anche a chi? Anche a noi, anche a noi. Perché Gesù lo disse in Giovanni capitolo 5, versetto 25, dice così: in verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Quindi un giorno noi credenti, quando Gesù tornerà, dice l'apostolo Paolo, e questo lo voglio leggere perché è importante, in Prima Tessalonicesi, che cosa accadrà, che cosa avverrà per tutti quelli che sono morti in Cristo. Questa è una speranza che noi abbiamo nel cuore. In Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 3

13 a 18, qui l'Apostolo Paolo consola i credenti di Tessalonica perché loro erano in qualche modo afflitti, perché ignoravano, non conoscevano ciò che il Signore aveva in cuore per quelli che erano morti in Cristo. E lui li consola dicendo questo: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono. Voglio sottolineare qui una parola che non dice quelli che sono morti, ma quelli che dormono, perché il credente non muore, il credente dorme in attesa di essere svegliato dalla voce di Gesù. Ripeto, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, e Dio per mezzo di Gesù lo ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo, e per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. È una parola di grande consolazione sapere che un giorno quelli che sono morti in Cristo risusciteranno con un corpo di risurrezione, con un corpo glorificato, con un corpo incorruttibile. E questa è la speranza, meglio dico, la certezza di quelli che sono morti in Cristo. E credo che questo tempo non sarà molto lontano, non sarà molto lontano, ma è vicino il ritorno del Signore, perché ci sono tanti segni che ce lo dicono. Chi è colui che è risuscitato? L'angelo qui lo chiama il Signore è risuscitato. Il Signore, Kurios in greco, vuol dire il padrone, il Signore. Nelle loro predicazioni gli apostoli lo chiamano il Signore. E voglio menzionare quello che disse l'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, che quel Gesù che avevano loro crocifisso, i giudei, dicendo crocificilo, crocificilo, lui disse proprio nel giorno di Pentecoste queste parole, Atti capitolo 2, versetto 36, sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. In casa di Cornelio l'apostolo Pietro disse anche queste parole: e questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti, è il Signore di tutti gli uomini, di tutti gli esseri umani, di tutti gli angeli, il Signore di tutti. Paolo dice ai Romani, capitolo 10, versetto 12, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Gesù è il Signore. E in Apocalisse, capitolo 17, versetto 14, qua dice, quando Gesù verrà, perché Lui è il Signore, dice: costoro guerreggiano contro l'agnello, c'è l'anticristo e tutti i suoi eserciti, e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e fedeli. Tutti un giorno dovranno confessare che Gesù è il Signore dei signori. Il profeta Daniele, in Daniele capitolo 7, versetto 13 e 14, dice: io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol d'uomo,
egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno un regno che non sarà distrutto. Qui già 2600 anni fa il profeta Daniele vide Gesù che veniva con gran gloria e grande potenza. L'Evangelista Matteo capitolo 24 ne parla, e qui anche Giovanni l'Apostolo ne parla in Apocalisse. Tutte e tre sono concordi nel dire che Gesù verrà, e lui è il Signore dei Signori. Cosa dice Dio Padre di Gesù? Leggiamo alcuni versetti. Efesini capitolo 1 versetto 20: la quale potente efficacia della sua forza egli, cioè Dio, ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dopo la risurrezione Gesù è salito in cielo, e qui l'Evangelista Marco capitolo 16 versetto 19 dice: il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E in Ebrei capitolo 1 versetto 3 dice: il quale, cioè Gesù, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si posa a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù siede alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Gesù è il Signore. Questo ci dà una grande, grande gioia, sapere che tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono in cielo, sono sottomessi a Lui. Gesù è il Signore, è l'Altissimo, siede alla destra di Dio Padre. E noi, come semplici creature, abbiamo il grande privilegio di parlare a questo Gesù, al Signore. Non è straordinario questo? Quando vedo Gesù con gli occhi della fede, quando camminava per le vie di Israele e lui si abbassava ad aiutare le persone più povere della società, quel Bartimeo, quel cieco, quella donna che aveva problemi, quelle persone che erano lebbrose, quegli storpi, Gesù si è abbassato a tanto per noi. Ma questo è meraviglioso. Quello sì che è il Signore, da essere amato e servito, perché lui fa l'eccezione rispetto ai grandi di questo mondo che si sentono tali. Ma Gesù è molto più grande. Bene, che cosa ci insegna inoltre il luogo che l'angelo indicò alle donne di visitare? Che la tomba era nuova, era in un giardino curato da un ortolano, scavato in una roccia, una pietra faceva da porta, e quella tomba era una tomba regale, perché apparteneva a un uomo ricco. Ma Gesù l'ha usata solo per 3 giorni. Il suo corpo non si è putrefatto, come fu quello di Lazzaro, che dopo 4 giorni già cominciava a puzzare. E qui vediamo adempersi una delle profezie. Nel Salmo 16, versetto 10, Salmo 16, versetto 10 dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Qui vediamo che Gesù è risuscitato dopo 3 giorni. Alcune riflessioni. Che cos'è la tomba? La tomba dove era stato deposto il Signore non sarebbe stata più un luogo di morte. La paura della morte domina sugli uomini. Nessuno può dire: io proprio non temo la morte. Un'ombra di timore c'è. Però il Signore
quell'ombra stessa che abbiamo la vuole togliere, perché lui ci dà una sicurezza. Infatti nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice così: poiché dunque figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Come possiamo vincere il timore della morte? Prima o poi verrà questo giorno, verrà questa ora. Come possiamo vincerlo? Diamo la forza per vincere? Io credo di sì. Ci sono tanti versetti dove ci incoraggiano che la nostra dipartenza è migliore che rimanere nel corpo. La morte del credente è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno. È un dipartirsi ed essere col Signore. È un addormentarsi e svegliarsi alla presenza di Dio. La morte, diciamo che è un buttarsi sulle braccia di Gesù. Per il credente è così. Siccome è una cosa strana, una cosa insolita, c'è un certo timore, però quando siamo nei braccia del Signore dice: adesso capisco che è più bello. Quella tomba vuota mostra a quelle donne la loro nuova dimora. Quando Gesù disse anche ai suoi discepoli, che erano tristi per la sua dipartenza, in Giovanni capitolo 14 versetto 1, disse: Signore, il vostro cuore non sia turbato, io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cioè, per credente la morte è un andare da Gesù. Quindi la tomba fu un luogo di incoraggiamento, e questo lo è stato per i due discepoli sulla via di Emmaus. E Gesù è comparso e loro sono stati contenti, felici. E infatti loro dicono in Luca capitolo 24 versetto 32: ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il cuore nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? Quindi un altro punto, la tomba vuota, vediamo che fu il luogo della rivelazione e dell'adempimento delle profezie, non solo il Salmo 16, ma anche ciò che disse anche il profeta Isaia nel capitolo 53, che dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato, per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. Che cosa invece è stata la risurrezione per i nemici di Gesù? La tomba vuota è stato motivo di spavento per le guardie e di grande angoscia e preoccupazione per chi? Per i capi religiosi, per gli scribi, per i farisei, che erano preoccupati. Dice: ma veramente sarà risuscitato Gesù? L'avranno capito, che poi si sono rifugiati dietro una bugia, pagando le guardie dicendo che era stato rubato. E un altro punto è che lì Dio ha dimostrato la sua potenza e la sua gloria, avendo risuscitato Gesù dai morti. Da che cosa l'abbiamo visto questo? Che quando Gesù è risuscitato, dice che delle tombe si sono aperte, dei corpi risuscitati sono apparsi nella santa città. C'era un anticipo di quello che avverrà alla grande, quanto il Signore verrà per rapire la sua chiesa. Ebbene, altri punti da considerare sono: qual è il risultato che si ha tramite la tomba vuota? Prima, noi abbiamo una sicurezza che come Cristo è risuscitato, così risusciteremo anche noi. Nella lettera agli Ebrei dice così: ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento per opera di colui che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà.
Tu sei sacerdote in eterno e di tanto più eccellente del primo il patto del quale Gesù è divenuto garante. Cioè Gesù è la nostra garanzia. Gesù è la sicurezza della nostra salvezza. Romani 4:25 dice l'Apostolo Paolo, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. L'opera che Cristo ha compiuto è stata accettata da Dio e questo vale per noi che crediamo in Lui. E ancora un'altra cosa, che Cristo, la sua morte, vale per tutti gli uomini. In Ebrei capitolo 7, versetto 24, dice, ma questi, cioè Gesù, poiché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro. Chiunque persona va a Gesù non viene mandato via, ma è ben accolto e ben accettato. Siamo noi di quelle persone che crediamo o siamo di quelle che dubitano? Quando Gesù è risuscitato e apparso ai suoi discepoli, chi mancava? Mancava Tommaso. L'ottavo giorno il Signore Gesù è apparso dove vi era Tommaso, e quando ha visto Gesù risuscitato ha detto: Signor mio e Dio mio. E Gesù gli dice così: perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Siamo noi di quelli che crediamo? Crediamo che Gesù è qui presente? Anche se non lo vediamo. Dobbiamo dire anche che la tomba vuota è una dimostrazione che Gesù ha vinto la morte. In 1 Giovanni 3,8 dice così: chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Di questa è la morte ed il peccato. Gesù l'ha distrutto. Quindi Gesù è il Signore, ha riportato una grande vittoria, e la sua vittoria è la nostra vittoria. Allora, se il Signore è qui presente, adoriamolo, lodiamolo, ringraziamolo. Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Salve amici ed amiche, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio, numero 5. E leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso, nel capitolo 6, partendo dal verso 13 fino al verso 17. Dice così l'Apostolo: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza. Allora, amici, siamo giunti al penultimo elemento dell'armatura del cristiano che l'Apostolo Paolo ci presenta nella lettera agli Efesini. Allora, amici, siamo giunti al penultimo elemento dell'armatura del cristiano che l'Apostolo

tua vita con Dio. Sapete, la testa del soldato era tra le parti principali da difendere, poiché era esposta a colpi o a cadute mortali. Nella testa risiede la mente, in cui, quando è deposto il Vangelo sicuro della speranza della vita eterna, non riceverà più false dottrine, non sarà tentata da Satana con suggerimenti e tentazioni disperate. La salvezza deve essere il nostro elmo, quindi. La speranza, la quale ha come oggetto la salvezza, deve essere e deve costituire il nostro punto di forza come cristiani. Una buona salute spirituale, ben fondata su Gesù Cristo e costruita sulla parola di Dio, ci fortificherà l'animo e ci terrà lontani dalle insidie del diavolo. Inoltre, conforta l'animo e lo terrà lontano dall'essere turbato o tormentato da lui. Il nemico, cioè Satana, ci tenterebbe al punto di farci disperare, ma con la certezza della salvezza in Cristo possiamo gioire di una gioia eterna insieme al nostro Maestro. L'elmo della salvezza di cui parla il verso di oggi presume un attacco. E come dicevo, la mente è la sede dell'anima, dove risiedono le nostre emozioni, i nostri desideri, la volontà e così via. Ed è proprio nella nostra mente che Satana cercherà in tutti i modi e a tutti i costi di intrufolarsi con i suoi pensieri malvagi per farci pensare in modo contrario alla volontà di Dio e per farci pensare in un modo carnale, facendoci desiderare il mondo dei sensi invece del mondo dello spirito. Per difenderci da questi attacchi dovremmo quindi continuamente ricordarci che la salvezza è totale, che la salvezza è per sempre e si ottiene solo ed esclusivamente tramite la croce di Gesù, tramite il suo sacrificio. E non per le nostre opere. Cari amici, cari credenti all'ascolto, la nostra mente viene rinnovata di continuo dal momento in cui accettiamo il Signore Gesù nella nostra vita come Salvatore e Signore. Quindi non dobbiamo permettere a nessun tipo di pensiero che non sia in accordo con la parola di Dio di occupare le nostre menti. Così facendo saremo protetti dagli intenti del maligno.

Vorrei concludere questa meditazione nel leggere un versetto molto bello, straordinariamente edificante, che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Filippi nel capitolo 4 al versetto 8, e dice così: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. E questo, cari amici, sarà possibile soltanto indossando l'elmo della salvezza che Dio ci provvede. Un mio consiglio è certamente questo: leggete gli Evangeli. Bene, siamo giunti al termine. Cari amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani per l'ultima parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti voi, spero abbiate passato un buon weekend. Oggi partiamo col nuovo capitolo, capitolo 12, sempre del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 11. Ecco alcune parole che Gesù raccontò alla gente in quel periodo. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per piantarci l'uva e costruì una torretta per il guardiano. Poi affittò la vigna dei contadini e partì per un paese lontano. Al tempo della vendemmia mandò uno dei suoi servitori a ritirare la sua parte del raccolto, ma i contadini presero l'uomo, lo picchiarono, poi lo rimandarono indietro a mani vuote. Il padrone allora mandò un altro dei suoi servi che subì lo stesso trattamento, anzi, peggiore, perché fu gravemente ferito la testa. Il padrone ne mandò ancora un altro e i contadini lo uccisero. Più tardi, altri ancora furono picchiati e uccisi, finché a quell'uomo non rimase che un superstite, il suo unico figlio, che amava tanto. Per ultimo mandò lui, pensando che almeno di lui avrebbero avuto rispetto. Ma quando i contadini lo videro arrivare, dissero: «Costui diventerà il padrone della vigna quando morirà suo padre. Avanti, uccidiamolo, così la proprietà sarà nostra». Allora lo presero e lo uccisero. Poi gettarono il suo corpo fuori della vigna. Che cosa pensate farà il padrone della vigna quando saprà dell'accaduto? Certamente verrà ad ucciderli tutti e darà la vigna ad altri. Non ricordate questo verso delle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. Questo tipo di sistema agricolo, che è basato sull'ingaggio di mezzadri per curare i terreni, era una pratica comune ai tempi di Gesù, così come le dispute, dato che spesso il titolo di una proprietà poteva diventare nebuloso. Se lavoravi e utilizzavi un terreno per 3 anni, potevi farne richiesta di proprietà se nessun altro ne aveva fatto rivendiche o richiesto i diritti. Alcuni anni fa sono andato per la prima volta in Albania e ho soggiornato in un nuovissimo hotel proprio sulla spiaggia a Vlona. E ho chiesto al proprietario come avesse ottenuto quel terreno e mi ha detto che in pratica l'aveva rivendicato piantando alcuni paletti per terra e dicendo che apparteneva a uno dei suoi avi. Cosa non vera, ma non c'era nessun catasto. E dopo un certo tempo ha iniziato a spingere per ottenere la proprietà. È difficile da credere che avvenga nel XXI secolo. In questa storia però i vignaioli non possedevano la vigna, né l'avevano costruita, la lavoravano semplicemente. E tuttavia l'avidità li ha spinti a ribellarsi contro il proprietario e i suoi rappresentanti in modo sempre più violento. Nella loro stoltezza pensavano che se avessero ucciso persino il figlio del proprietario, il padrone li avrebbe lasciati in pace, forse avrebbero anche preso possesso della vigna. Il figlio era l'ultimo messaggero, una forma di ultimatum, poiché non ci sarebbe stato nessun altro a seguirlo tranne il proprietario stesso, in tutta la sua autorità. Fondamentalmente, la parabola dei vignaioli rievoca la storia della vecchia alleanza con Israele. Dio chiamò un popolo fuori dalla schiavitù in Egitto, piantandoli come una nuova vigna per portare frutto per lui, e lasciandoli sotto la cura dei vignaioli, ovvero i re, i sacerdoti e altri leader. Periodicamente il Signore inviava dei profeti per ispezionare la vigna, ma spesso i vignaioli incaricati li rifiutavano e in alcuni casi li uccidevano. Invece di distruggere la nazione, Dio decise di inviare un ultimo inviato, suo figlio. Ma il figlio sarebbe stato odiato ancor più dei profeti. E così Gesù, con questa storia, dà ai leader l'ultima avvertenza riguardo la loro condanna a morte e alla rimozione dalla custodia della vigna prima del suo imminente sacrificio supremo. Riflessione. Coloro che sono alla guida cristiana hanno il dovere di amministrare le anime loro affidate e non di considerarle come proprie. Signore, a leggere questa parabola viene un odio verso queste persone che si sono comportate in una maniera così demoniaca e ci ricorda che quella natura è la natura che noi portiamo dentro. Continua a cambiarla attraverso il lavoro del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, vi auguro una buonissima settimana e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato quelli del CD Tu sei con me, di Davide Di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale, e poi nella famiglia e nella comunità dei credenti. Un meraviglioso obiettivo, nel quale il Signore si glorifica, e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide Di Lecce.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Benvenuti ad una nuova puntata di Comprendi ciò che leggi? La volta scorsa ci eravamo lasciati con una domanda. Cosa voleva dire Gesù e cosa voleva dire Giovanni quando ha trascritto queste parole, quelle di Giovanni 17,3, che il solo vero Dio è uno, cioè il Padre, mentre Gesù è colui che tu hai mandato. Quindi sembra come una cosa diversa, comunque come se non fosse Dio. Cercheremo di spiegare qualcosa, perché Davide Sciarabba, pastore avventista, ci ha lasciato con questa domanda, ma promettendoci di poter dare attraverso la Bibbia una risposta. Benvenuto Davide, sei pronto?
4: Sì, ciao a tutti, sono contento di essere qui ancora una volta insieme a voi.
3: Siamo pronti per capire cosa volesse dire Gesù e quindi le parole che Giovanni ha utilizzato per riportare le parole di Gesù, che ha utilizzato il greco. Gesù avrà parlato in aramaico, penso. Quindi usando le parole greche, cosa ha voluto trasmetterci Giovanni?
4: È molto interessante vedere che Giovanni qui usa questo termine, il solo vero Dio, no? Per descrivere quello che Gesù ha detto di Dio stesso, no? Anzi, lo cita proprio. Abbiamo detto in precedenza, nella puntata precedente, che dobbiamo capire questa frase alla luce di quanto Giovanni aveva già detto in Giovanni 1:1, cioè che Dio non è uno solo, non c'è un solo Dio, ok? Ma che Dio è presente e con un'unità complessa. E di fatto Giovanni, che lo scopo del libro di Giovanni, uno dei primi scopi del libro di Giovanni è quello di parlare della divinità di Gesù, questo è molto chiaro dall'inizio alla fine, e quindi ci dice proprio chiaramente che Gesù, la parola, no, era con Dio, era presso Dio e la parola era Dio, quindi Gesù stesso era Dio. Giovanni dice esattamente che Gesù era Dio. E non c'è nessuna differenza tra Dio il Padre e Dio il Figlio, da un punto di vista ontologico, cioè della natura, della loro essenza. Sono entrambi Dio. Quindi dobbiamo capire alla luce il solo vero Dio a che cosa si riferisce, dato che Giovanni capisce che Gesù Cristo è Dio stesso, no? È Dio che è venuto qui in terra. Bene, volevo, per dare ancora più luce a questo testo, volevo andare con voi al capitolo 14 di Giovanni, quindi un paio di capitoli prima, tre capitoli prima, dove Gesù stesso che parla, Giovanni riporta le parole di Gesù in Giovanni 14:6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi Gesù qui sta dicendo, Giovanni ci riporta che Gesù sta dicendo che lui stesso è la verità. Ricordate che in Giovanni 17:3 Giovanni definisce Dio come il solo vero Dio, giusto, vero. E qui Giovanni utilizza la stessa parola, però certo in Giovanni 17:3 usa l'aggettivo e qui usa il nome, no? Verità è vero, verità è vero. Quindi Gesù Cristo è la verità. E Gesù è venuto a rivelare il Padre e nessuno, dice, viene al Padre se non per mezzo di me. Nel senso che se volete conoscere il Padre, e qui ritorno al capitolo 17, se volete conoscere il solo vero Dio, dovete guardare me. È quello che Gesù sta dicendo. Io sono l'unica verità in questo senso, l'unica via che può presentare il Padre. E allo stesso capitolo, al versetto 17, Giovanni ci dice, leggo dal versetto 16, potrei capire, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Qui sta parlando dello Spirito Santo. Gesù annuncia l'arrivo dello Spirito Santo, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Allora, questo testo pure è molto rivelatore. Perché? Perché lo Spirito è lo Spirito della verità. E è interessante che Giovanni quindi mette in relazione non soltanto Dio con la parola vero, quindi verità, ma anche Gesù Cristo con la verità e anche lo Spirito Santo della verità. no? È interessante questa associazione. Quindi perché è importante questo? Perché capiamo che la divinità intera, la deità, se vogliamo, o in termini storici la trinità, che non è una parola biblica, ma ci aiuta a capire il concetto, la trinità è associata sempre da Giovanni con il termine, con la parola vero o verità. E questo mi sembra molto interessante. Quindi qui Giovanni non sta dicendo che Dio è l'unico vero Dio, nel senso che c'è solo un vero Dio, gli altri non sono Dio, no? Lo Spirito Santo e Gesù non sono Dio, perché abbiamo già detto che Giovanni 1:1 afferma che Gesù è Dio. E quindi qui con questa associazione Giovanni dice anche che lo Spirito è Dio, perché è vero, ok? Perché è vero, è vero anche lui. Ma allora come dobbiamo leggere questo il solo vero Dio, no? Che cosa sta dicendo qui Giovanni? È interessante perché le due parole, quindi verità e vero, qui abbiamo detto che sono uno è l'oggettivo, è l'aggettivo, e l'altro, il vero, è l'aggettivo, e verità è il nome, e indicano più o meno, certo, lo stesso concetto, ma la verità parla di, come ho detto, di un concetto o di dei fatti, mentre l'aggettivo parla più dell'autenticità, ok? L'autenticità o di quello che non è un facsimile o di quello che non è una...
3: un falso, che non è un falso.
4: Esatto, un falso o una mera copia. Quindi è interessante questo testo perché ci fa capire che Giovanni dice, che, riportando le parole di Gesù, che Dio è il solo vero Dio, è quello autentico. Allora, la domanda che dobbiamo porci, questo cosa significa? Che Gesù e lo Spirito Santo non sono autentici?
3: Riprendiamo il nostro dialogo con il pastore avventista Davide Scialaba, che è anche professore di teologia sistematica ed etica all'Andrews University. Quindi Davide, i concetti sono abbastanza complessi, no? Non è facile capire con la nostra mente come Dio può essere Padre, Figlio e Spirito Santo, come tre persone o comunque tre entità possono formare uno stesso Dio. E quando Gesù dice il solo vero Dio, cosa vuol dire questo solo, l'autentico?
4: Esatto, è una bella domanda. Esatto, allora quello che noi capiamo da questo testo è che quindi escludiamo l'interpretazione che Gesù non è Dio e che lo Spirito Santo pure non è Dio. Perché? Perché Giovanni attraverso questa associazione di termini vuole affermare la stessa cosa, quindi che sono entrambi, tutti e tre Dio, e in Giovanni 1:1 ripetiamo Gesù, Giovanni dice che Gesù è Dio, così come Dio Padre. Ma allora, in che modo il Padre è più autentico, se vogliamo usare questo termine, più vero rispetto a Gesù? Questo lo possiamo solamente capire se comprendiamo quello che Gesù Cristo e quello che lo Spirito Santo hanno fatto o stanno facendo. Perché? Perché partiamo da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, abbiamo detto che si definisce come la verità è un concetto o un fatto, quindi Gesù Cristo è venuto a mostrarci praticamente chi è Dio, attraverso dei fatti. Quindi Gesù è l'incarnazione del carattere di Dio qui sulla terra. Ed essendo l'incarnazione del carattere di Dio qui sulla terra, ci ha mostrato chi è Dio stesso qui sulla terra sotto il peccato. E quindi per questo lui è la verità, no? E allora, Gesù è diverso da Dio Padre? In questo contesto non è diverso ontologicamente parlando, no? Quindi parlando della natura. Ma nella funzione che ha assunto. Perché? Perché ci dice la Bibbia che si è incarnato e ha preso una dimensione che prima non aveva, cioè la dimensione umana o la natura umana. Prendendo la natura umana su di sé, è diventato qualcosa che prima non era, e quindi è venuto e ha preso su di sé una natura umana che doveva stare sottomessa alle leggi, alla legge del peccato che vige qui sulla terra. Quindi questa natura non può rappresentare totalmente la grandezza e la gloria di Dio Padre, perché faccio solo un esempio pratico, no, che la Bibbia ci dice, perché i discepoli hanno visto e toccato e ascoltato Gesù e non gli è successo niente, mentre la Bibbia ci dice chiaramente che nessuno può vedere Dio e non morire, giusto? Quindi se vi ricordate di questo testo, di questi testi dove nessuno può vedere Dio e vivere, ci fa capire che Gesù Cristo, assumendo la natura umana, era accessibile all'essere umano sotto il peccato. E quindi quando qui Gesù dice il solo vero Dio, probabilmente si sta riferendo al fatto che Dio il Padre è l'unico che non ha dovuto adattarsi per poter realizzare il piano della salvezza e salvare l'essere umano, ma è colui che è rimasto nei cieli e colui che non ha dovuto subire o accettare un'incarnazione, e quindi poter in qualche modo cambiare la sua dimensione o adattare la sua dimensione alla vita, ai bisogni dell'essere umano, così come ha fatto Cristo e invece così come ha fatto lo Spirito Santo, no? Che appunto vive dentro di noi, vive dentro esseri imperfetti, quindi si è dovuto adattare a una vita all'interno all'interno di persone imperfette.
3: Davide, volevo aggiungere un versetto che forse potrebbe rendere ancora di più quello che stai dicendo, se ho capito bene, perché in Giovanni 17 al verso 5 Gesù dice: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Quindi nel momento in cui Gesù viene sulla terra, la gloria resta al Padre, dice, quella gloria che io avevo prima, no, di incarnarmi, ora tu mi glorificherai, perché con la risurrezione sappiamo che Gesù ha guadagnato un nome che è al di sopra di tutti i nomi.
4: Esatto, esattamente, e questo infatti è nel contesto, il versetto 5 spiega appunto il contesto, ed è interessante proprio perché Gesù parla di una gloria che aveva prima e che ora non ha, ma che riavrà, no, nel futuro. Ed è esattamente quello che Gesù stava dicendo. Quindi Gesù non sta dicendo che lui è inferiore al Padre, non sta dicendo che lui non è Dio come il Padre, ma sta dicendo che si è dovuto privare di quella gloria, si è dovuto privare perché si è dovuto adattare al mondo caduto.
3: Perché se manteneva la gloria non poteva diventare uomo. Per essere uomo doveva in qualche maniera, appunto, non aggrapparsi, come dice l'apostolo Paolo, a essere uguale a Dio, perché non poteva farsi uomo se manteneva, sì, questa gloria che invece ha lasciato presso il Padre, dice, quella gloria che avevo presso di te.
4: Esatto, sì, non solamente Gesù si è dovuto adattare totalmente, perché se non si fosse adattato non avremmo potuto vederlo né toccarlo.
3: Certo, non era, non poteva essere capibile da noi, visibile e comprensibile.
4: Esatto, Paolo ci dirà che Dio il Padre è una luce inaccessibile, cioè impossibile da raggiungere per noi. Quindi Gesù Cristo è la stessa cosa, quindi si è dovuto sicuramente autolimitare in tutti i sensi proprio per poter incarnarsi. E quindi per questo dice il solo vero Dio, perché è colui che non ha dovuto fare quella autonomia.
3: Quindi che è rimasto nella sua gloria. Dobbiamo lasciare qui, Davide. Sicuramente avresti altre cose da dire, ma tieni tutto per la prossima puntata.
4: Sì, ciao.
5: Sono in questo momento con Marco Bontempi, naturalmente Claudio Coppini, l'amico e collega qui nei nostri studi. Marco, buongiorno, Università di Firenze, sociologo, ben trovato.
6: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
5: Con Marco Bontempi vogliamo prendere in considerazione l'enciclica che esce oggi, Magnifica Humanitas. Sì. Questo è il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che normalmente viene associata, per le anticipazioni che conosciamo tutti, ai temi dell'intelligenza artificiale. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma fra tutti i problemi che ha l'umanità in questo momento, era proprio questo forse l'argomento principale, mettendosi nei panni, vabbè, è complicato, ma insomma, del Papa, tu che cosa diresti?
6: Ma certamente ha una pervasività l'intelligenza artificiale, che è talmente estesa e va anche, direi, a un certo livello di profondità della nostra vita, perché riguarda, diciamo così, il modo di organizzare le idee. E quindi riguarda qualcosa che da una parte è il nostro modo di pensare, ma dall'altra è anche un certo tipo di attività. Ora, senza fare le liste delle attività, ma tutti noi sappiamo che quando dobbiamo progettare qualcosa, fare un qualunque tipo di lavoro, diciamo, dobbiamo pensarla, dobbiamo stabilire che cosa fare prima e cosa fare dopo, dobbiamo organizzare le attività che dobbiamo fare, e questo vale nella forma di tutti i tipi di progetti possibili, anche quelle cose piccole che una persona deve fare. L'intelligenza artificiale interviene su questo tipo di attività, cioè è una macchina che aiuta ad organizzare e che lo fa con una velocità che è al di fuori, diciamo, delle capacità umane. Poi organizza bene, organizza male, organizza in maniera adatta, non adatta, lì dipende da come la sai usare, da come la sai controllare, da quello che sai fargli fare, perché altrimenti è come avere un'automobile ma non avere un posto dove andare.
5: Allora, insomma, sentiamo, ecco. Claudio voleva fare un commento.
7: Allora, guardate, secondo me è molto importante questo intervento del Papa, perché chi poi studia, lavora e brevetta l'intelligenza artificiale, l'importanza di coniugare potenza, sicurezza, governance, etica dell'intelligenza artificiale farà una grande differenza nel mondo.
5: Questo lo dice?
7: Questo l'ho letto proprio. Okay, okay.
5: Anche perché c'è stato insomma, qualche mese fa, quel dissenso tra l'amministrazione Anthropic che riguardava proprio la governance etica dell'intelligenza artificiale. Perché, ecco, mi sembra che sia stata utilizzata questa definizione, non è semplicemente un balzo tecnologico, ma un balzo antropologico, questo dell'intelligenza artificiale. Come dire, può sfuggire di mano.
6: Sì, cioè può sfuggire di mano. Ora uno potrebbe fare l'esempio, no, dell'invenzione della nitroglicerina, che può servire per produrre medicinali, per esempio per i problemi delle persone che hanno l'infarto o altre cose, ma naturalmente è anche un esplosivo con cui si può costruire armi e si sono costruite per tanto tempo. E il problema dell'intelligenza artificiale è che è strutturalmente caratterizzata da una potenza che è appunto, come dicevo, è pervadente anche. Cioè, noi ci troviamo in tante situazioni oggi in cui, utilizzando app, sistemi, anche semplicemente per prenotare questo o quell'altro, per comprare delle cose, in cui già l'intelligenza artificiale è utilizzata, e questo non ce ne accorgiamo nemmeno. Poi c'è quello dell'uso privato, diciamo così, che uno può fare, e quello allora può essere anche qualcosa di diciamo variabile da persona a persona, oddio, non capisco, oppure chi sa usarla. Il problema qual è? È che la puoi usare per produrre menzogne, cioè, abbiamo visto anche cose assurde, creare situazioni che non sono vere, convincere milioni di persone di cose che sono false. E questo lo puoi fare perché si può applicare a un uso completamente criminale, delinquente, mi viene da dire malvagio, che ed è potentissima in questa cosa.
5: Sì, uno a questo punto si domanda, il video che ho appena visto è vero o è falso? Tra l'altro, esatto, questo pone anche un problema, che persino le prove che uno ha, magari dei crimini, per esempio di guerra, c'è sempre la possibilità che si dica ma forse no, forse non sono veri, ecco, questo è, quindi c'è una falsificazione della verità in qualche modo, questo sul piano dell'informazione.
6: Esatto, e questo inocula un senso di profonda diffidenza nei confronti di tutto ciò che è vero o non si sa perché, se lo è o non lo è. Questo inocula un profondo senso di solitudine.
5: Sai che mi viene in mente la famosa domanda di Pilato a un certo punto di fronte a Gesù, dice cos'è verità? E non si risponde a quella domanda perché evidentemente Pilato non aveva nessuna fiducia che potesse essere offerto una risposta a questa domanda, era una domanda sconfortata sostanzialmente, non lo so.
6: Sono d'accordo, anch'io la leggo come una domanda retorica, come dire, cioè, che cosa vuoi tu addirittura arrivare a dire la verità? E questa cosa qua è una cosa molto negativa, è veramente malvagia, perché le persone non si accorgono di vivere in un mondo che gli dice che non si devono fidare di nessuno.
7: E allora, a proposito,
6: certi partiti, certe politiche, perché per potere, per queste
5: possono
6: cose
5: essere
6: qua,
5: strumentalizzate facilmente sul piano politico. Claudio, voleva aggiungere
7: qualcosa? No, scusate, è una cosa flash in diretta. A proposito di non fidarsi di nessuno, come diceva Marco Montempi, un ascoltatore ci ha scritto: siete sicuri che sia veramente Marco Montempi?
5: No, non è una voce artefatta, anche se il deepfake anche per le voci esiste già questo problema. L'altra questione per l'intelligenza artificiale è ma è possibile che a un certo punto si diventano autonomi questi sistemi, questi software, per cui non hanno più bisogno dell'uomo e anzi alla fine diventano talmente indipendenti da diventare una minaccia? Qui c'è la risposta di un esperto, Barry Smith, sul Sole 24 Ore di ieri, grande esperto di ontologia applicata, dice: non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale ma delle sue eccessive promesse. Lui parla del rischio della bolla AI, quindi sul piano economico, però questo è già un'altra questione. Ecco, una tua osservazione su questo.
6: Da questo, se noi parliamo di economia e intelligenza artificiale, uno può dire delle cose: aiuta a organizzare il lavoro, aiuta la produzione, no? C'è Bezos che dice incrementa la produttività, tutte cose vere. Però io vorrei mettere l'attenzione anche su una questione, che è quella per cui noi, anche attraverso l'intelligenza artificiale, sempre più diventiamo, decliniamo l'interdipendenza che c'è tra tutti noi, perché nella vita sociale c'è un'interdipendenza reale delle persone gli uni con gli altri, e non è solo un fatto di organizzazione del lavoro, è una questione che pertiene proprio agli aspetti morali della vita sociale. Noi siamo gli uni con gli altri in una dinamica di relazione che è molto profonda, più di quanto non ci immaginiamo. Siamo esseri relazionali. Allora, che cosa voglio dire? Che su questo terreno l'intelligenza artificiale, per la sua potenza, ci incatena in maniera profonda nella nostra socialità, nel senso ampio del termine, nel nostro sapersi entrare in relazione con gli altri, ad una dinamica di mercato. E rende sempre più colonizzata la nostra relazionalità umana in una forma che è dominata da interessi economici, per cui se ci sono 10 superpotenze economiche nel mondo che la vogliono fare, la dobbiamo prendere tutti, perché questa roba ci porterà dei vantaggi come consumatori, come persone che hanno dei vantaggi dal mercato. Ma attenzione alle qualità umane. Io credo che, non lo so perché non l'ho letta naturalmente, ma credo che il Papa vada in una direzione del genere, cioè la colonizzazione mercantile, capitalistica, chiamatela come volete, economica, anche di questa sfera profonda che è la nostra reciproca interdipendenza di esseri umani, perché l'amore come qualità umana non può essere regolato dalle logiche di mercato.
5: Allora, ci fermiamo qui, Marco, perché poi tra l'altro avremo occasione ancora di tornare quando uscirà su questa enciclica con i nostri vari ospiti, insomma, con cui ci interrogheremo appunto su questo tema dell'intelligenza artificiale, non abbiamo parlato della dimensione militare dell'intelligenza artificiale, che quella è una roba che secondo me è forse l'aspetto più inquietante, perché insomma magari un uomo a sparare a un bambino ci penserebbe due volte, una macchina che si dice spara tutto quello che si muove. Comunque questa è un'altra dimensione, ne riparleremo. Sì, intanto grazie davvero a Marco Bontempi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
6: Grazie a voi.
3: Benvenuto Paolo.
8: Buongiorno.
3: Paolo, allora
8: Suppongo che da voi faccia molto caldo.
3: Abbastanza, cioè, ci sono delle belle giornate di sole, quindi...
8: Qui fa 35 gradi.
3: Ah, quindi forse voi state ancora più caldi di noi.
4: Sì,
3: al nord state un po' più al caldo. Torniamo al nostro argomento, l'argomento che abbiamo iniziato da qualche settimana, che ha a che fare con Gesù e perché Gesù è considerato il numero uno al mondo come influencer. Un magazine svizzero lo aveva definito così, e l'altra volta stavi cercando di dirci quali sono quelle motivazioni che hanno permesso, no, a Gesù di essere considerato comunque il numero uno.
8: Sì.
3: Quindi facciamo un po' una carrellata di quali sono le motivazioni?
8: Sì, esatto. Dimmi tu quando posso cominciare.
3: Vai!
8: Allora, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo qua per mettere un'altra pietra nella costruzione di questo nostro edificio che ha come fondamento e come costruzione centrale Gesù Cristo. Di Gesù abbiamo detto la volta scorsa, ci sono stati tanti scritti, è uno dei personaggi per il quale nel mondo si scrive di più. Come vi ho detto, una importante rivista di politica svizzera l'ha definito l'influencer numero uno. Ma Gesù non è soltanto Gesù per quello che ha fatto. Egli è morto ed è risorto, ha dato la sua vita per noi, per la nostra salvezza, per i nostri peccati, cosa che non riusciremo mai a capire profondamente, perché si tratta di qualcosa che ci supera e che ci porta a dei confini illimitati. Ecco allora che non c'è soltanto quello, ma c'è anche qualcosa che riguarda l'insegnamento. Gesù è stato chiamato dai suoi discepoli maestro, e anche uno come Nicodemo: tu sei maestro in Israele, gli disse, tu sei maestro, rabbi. Cosa ha insegnato Gesù? Ecco, stamattina voglio soffermarmi su un bel po' di insegnamenti che Gesù ha dato, perché la capacità, l'efficacia della persona di Gesù non è soltanto per quello che ha fatto, ma anche per quello che ha insegnato. Allora comincio. La prima cosa che incontriamo considerando e ascoltando Gesù è la sua umiltà. Gesù era umile e ha insegnato ad essere umili come bambini, perché l'umiltà è la condizione naturale, ideale di ognuno di noi. Chi non si atteggia in umiltà è bugiardo nella sua persona, verso se stesso, mentre l'umiltà è la condizione ideale, naturale. La seconda cosa che Gesù ha insegnato è quella di conoscere e di essere in unione con Dio. L'ha insegnato e l'ha vissuto. Leggiamo diverse volte nei Vangeli che mentre tutti gli altri andavano, chi a casa propria, chi a incontrare amici, chi sulle strade, Gesù si ritirava in luoghi isolati per pregare, per mettersi in comunione con Dio. Ha insegnato l'importanza dell'unione col Dio, con Padre. Un altro insegnamento che Gesù ha lasciato, e l'ha fatto e l'ha detto, è l'importanza del servizio. Gesù disse: io sono in mezzo a voi come colui che serve, ed era il maestro, era il capo, era il loro capo, però si metteva in una condizione di servizio continuo verso gli altri. Egli insegnava insegnava e serviva. Un'altra grande lezione che Gesù ha, su cui ha dato tantissimo, è che Gesù ha detto che noi abbiamo sempre bisogno di imparare. Abbiamo sempre bisogno di imparare, perché c'è sempre bisogno di imparare. Non per nulla Gesù ha fatto dei discepoli, cioè degli studenti, persone che hanno il sentimento di dover sempre imparare. Un'altra importante lezione che Gesù ha dato è quella del saper perdonare. Perdonare 70 volte 7, rispose a Pietro, il quale credeva di aver detto una cifra elevata, dicendo: fino a quando dovrò perdonare? 70 volte?
3: Sette volte.
8: Cioè, è qualcosa di... Il perdono nel nostro tempo sarebbe
3: guarigione per tante malattie, perché molte malattie sono collegate alla mancanza di perdono.
8: Il perdono cambierebbe il volto del nostro mondo in un mese. Non ci sarebbero più guerre, perché ci sono guerre per ripicche. Tu mi hai buttato una bomba, io te ne butto 10, e l'altro risponde: io te ne darò 11. Invece di questa escalation di odio, andare al perdono. Ed è straordinario quella frase che Gesù pronuncia mentre sta per morire e in preghiera sulla croce, impotente: la più grande promessa che abbiamo è: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, accanto a questa, c'è la condizione per arrivare al perdono. Gesù insegna una cosa da mettere in crisi qualsiasi ideologia: amare i propri nemici. Gesù insegna ad amare i nemici, e a questo unisce, a queste due ultime cose, perdonare e amare i propri nemici, insegna l'arte della pazienza, dell'obbedienza e del cercare la giustizia. Ci sono altre lezioni che Gesù ha dato che sono semplici, ma sono delle perle, per esempio come quella di essere contenti dello stato in cui ci si trova. Non cercare nulla di più di quello che abbiamo, ma essere contenti di quello che siamo e che stiamo e che abbiamo.
3: Ci fermiamo un attimo, Paolo, e torniamo fra poco, perché ad esempio qualcuno potrebbe anche pensare che essere contenti dello stato in cui ci si trovi possa diventare anche uno stato di rassegnazione, quindi non volersi migliorare, ma ne parliamo dopo il brano musicale che ci parla di Gesù. E torniamo insieme, torniamo a parlare col pastore ventista Paolo Benini. Quindi diceva una cosa importante che anche la neuroscienza afferma: bisogna essere contenti dello stato in cui ci si trova, ma nello stesso tempo non bisogna vivere questa contentezza come una rassegnazione, e quindi non andare oltre, non superare
8: i limiti. Questo insegnamento di Gesù, essere contenti nello stato in cui ci si trova, va assolutamente visto nell'insieme degli insegnamenti di Gesù. Quando Gesù dice che noi abbiamo bisogno di imparare sempre, di crescere, significa che la contentezza nello stato in cui ci si trova ha una dimensione sua particolare, che è unita al voler sempre imparare, cioè a voler crescere, sposta il baricentro delle ragioni della contentezza dal possedere all'essere. Mm-hmm. Io non sono contento perché posseggo, ieri ho parcheggiato la macchina quando sono arrivato a destinazione di un viaggio che dovevo fare ieri sera, accanto la mia, che non è una macchina piccola, è una Volkswagen Touran, più o meno come una Passat, che è una grossa macchina, non è da grossa perché è un 1000 di cilindrata, però ero accanto a una macchina che mi sembrava che fosse uno yacht.
3: Quindi immagini, sei una panda.
8: La mia, che la ritengo una macchina del ceto medio, era niente nei confronti di quest'altra, che era di un verde scintillante che non vi dico. Per cui, ecco, io sono contento della macchina che ho, non sono contento di una cosa, non sono contento di quello che conosco, perché avrei bisogno di conoscere di più, di sapere di più, di imparare di più. Però il fatto di voler essere già in tensione di imparare mi dà una sorta di contentezza, perché sto andando avanti. Mm-hmm. Ecco, questo qui implica proprio un grande equilibrio nella vita di una persona. Poi Gesù ha insegnato anche ad essere vigilanti, attenti, e usare bene i propri talenti, per cui sono contento dello stato in cui si trova, però non mi fermo, continuo a lavorare su me stesso per migliorare le mie capacità, le mie capacità di servizio, di fare del bene. Ecco, qui abbiamo veramente degli insegnamenti che Gesù ha dato, che potrebbero essere oggetto di un grosso libro di psicologia. Noi abbiamo in Gesù veramente un maestro che, con gli insegnamenti che ha dato, non solo già era prima e superava tutti, ma ora ancora di più la sua distanza rispetto ai suoi contendenti non ha limiti.
3: Ma anche perché tutti questi insegnamenti lui li viveva. Quindi lui era ciò che diceva, non era solo il maestro, colui che insegna, ma colui che insegna perché già ha sperimentato tutto questo. Ed è proprio questa la caratteristica che fa di Gesù un maestro diverso rispetto agli altri, perché se tu vedi che la persona che ti insegna qualcosa è la prima a farla, a viverla, sei portato a voler imitare, e sai che è possibile perché chi te lo dice lo sta già facendo, allora ti senti incoraggiato, è possibile arrivare a quello stadio.
8: Ecco, continuo. Gesù ha insegnato anche ad essere in continua tensione per costruire il bene, costruire il regno di Dio. Va a annunciare il regno di Dio, disse a dei discepoli, andate, annunciate, a costruire una realtà positiva in questo mondo dove viviamo. Se fossimo tutti costruttori di pace, come dice spesso il Papa, potremmo avere veramente un mondo diverso, costruire il regno di Dio, costruire. Ma tutte queste cose che vi ho detto, ne ho dette una dozzina, cambierebbero la vita del nostro pianeta, le vostre famiglie, della nostra società.
3: Certo.
8: Oltre a questo, adesso ho un'altra lista di cose.
3: E allora questa Gesù lista ce la lasciamo per la prossima volta, questa lista di cose Gesù ci ha insegnato.
8: E io pensavo oggi di terminare, invece no.
3: E invece no, lo faremo, quindi così intanto metabolizziamo ciò che abbiamo appreso e poi la prossima volta continueremo. Alla prossima, buona giornata.
8: Mi sottometto alla vostra autorità.
3: Ok, buona giornata.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È la puntata del primo di giugno della nostra trasmissione e a tutti voi come al solito do il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il primo giugno del 1958 quando iniziavano le trasmissioni televisive a livello nazionale in Canada. 1958, quindi lo stesso giorno, Charles de Gaulle veniva richiamato dalla pensione per guidare la Francia per decreto per un periodo di alcuni mesi. 1959, in Tunisia viene adottata la prima Costituzione repubblicana. 1977, l'Unione Sovietica accusa di tradimento il leader dei diritti civili Anatoly Sharansky. 1979, in Rhodesia finisce il novantennale dominio della minoranza bianca. 1980, iniziano le trasmissioni della CNN. 2003, la Cina inizia a riempire il bacino dietro la massiccia diga delle Tregole, innalzando il livello dell'acqua di oltre 100 metri.

0: Pensieri cristiani.
1: Sbrigati, non ne posso più di aspettare. Oppure, perché ci mette così tanto? O anche, ma quando arriveremo? Non hai mai detto anche tu simili cose? Parlare in questo modo dimostra che non hai pazienza. La pazienza è la capacità di sopportare con calma le situazioni difficili e l'essere capaci di aspettare senza stancarsi o scomporsi. Se hai creduto in Gesù come tuo Salvatore, lo Spirito Santo può produrre il frutto della pazienza nella tua vita. La pazienza si produce quando aspetti che il Signore operi e permetti allo Spirito Santo di controllarti. Mentre attraversi i momenti difficili della tua vita, lo Spirito Santo ti darà la forza di avere pazienza. Ti aiuterà ad accettare i problemi o il dolore anche per un lungo periodo. Dio dice: siate gioiosi nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Lo Spirito Santo ti aiuterà anche a mostrare pazienza verso coloro che ti fanno del male. La prossima volta che ti ritrovi a pensare «non posso più aspettare», fermati e prega. Ringrazia Dio per lo Spirito Santo che vive in te. Chiedigli la forza di avere pazienza.

0: l'origine dei nomi.
1: È un nome un po' in disuso, in vero, un po' antico, quello di Ersilia, ma oggi è sotto i nostri riflettori e ha due diverse etimologie. Deriva dal greco e in questo caso significa rugiada, o dal latino e significa invece tenera o morbida.

0: Le citazioni celebri.
1: Oggi con un vecchio proverbio francese che dice: al bambino, al matto e al villano togli il coltello dalla mano.

0: Nostro dizionario biblico.
1: Il termine Pasqua, derivato dal verbo ebraico pasash, che significa passare oltre, nel senso di risparmiare, proteggere, salvare, andando oltre per l'appunto, indicava l'agnello immolato dagli israeliti in Egitto e il sangue che veniva sparso sulle loro porte. L'angelo distruttore era passato oltre gli israeliti senza far loro del male, grazie a questo, mentre i primogeniti egiziani furono colpiti a morte. In seguito la festa di Pasqua fu la commemorazione di questo avvenimento. Nel Nuovo Testamento Cristo viene definito come la nuova Pasqua, perché egli è stato immolato sulla croce e libera dal peccato e dalla condanna.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo nostro almanacco volge al termine. Grazie a tutti voi per l'ascolto e, come di consueto, l'appuntamento si rinnoverà di nuovo qui domani alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Questa settimana Rodney Jones condividerà con noi una serie di riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo. Leggiamo dunque dal primo capitolo, versetto 16, dove è scritto: «Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna». È lunedì, la corsa riprende. Sappiamo già che i nostri piani non andranno come speriamo e quando incontriamo ostacoli facilmente perdiamo la pazienza e reagiamo con ira oppure arrendendoci. Pensando alla pazienza, l'Apostolo Paolo si meraviglia di quanta ne abbia dimostrata il Signore Gesù nei suoi confronti. Egli è stato causa di grande offesa, eppure Gesù lo ha pazientemente portato a considerare il suo errore, perdonandolo e conducendolo su una nuova strada, da quello che portava morte a quello che porta la vita eterna. La pazienza dimostrata nei confronti di Paolo mostra la natura stessa di Gesù Cristo. In Paolo vediamo come il Signore agisce, e così anche nei nostri confronti. Persevera nel chiamarci a Lui per offrirci lo stesso perdono e la stessa vita eterna al suo seguito.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana con la benedizione da parte del Signore. Leggiamo dalla sua parola, in modo particolare da Tito, capitolo 2, versetto 12, e dice: la grazia di Dio salvifica, cioè che porta la salvezza, per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Che cos'è la grazia di Dio? La grazia ci dà quello che non ci è dovuto. Se ho lavorato e mi viene pagato un salario, non si tratta di un regalo, è un mio diritto. Il salario mi è dovuto. Però Dio non è debitore verso di noi. Siamo noi che siamo debitori e per di più insolventi nei suoi confronti. Dio ha tutti i diritti su di noi. La grazia di Dio è la manifestazione del suo amore applicato alla nostra miseria morale, che è totale. Questo amore ha la sua sorgente in Dio stesso, non in noi. Esso è libero e sovrano. Il nostro cuore orgoglioso fatica ad ammetterlo. L'uomo pensa sempre di riuscire a far qualcosa che attiri su di sé il favore divino. Invece, non è per opere, altrimenti la grazia non è più grazia, scritto in Romani capitolo 11 versetto 6. L'incredulo respinge la grazia. L'uomo che pratica una religione puramente formale disconosce la grazia. Invece il peccatore sinceramente pentito la riceve con gioia e riconoscenza. Ma facciamo attenzione. Dopo averla gustata, non dimentichiamone il valore, come fece quello schiavo della parabola, al quale il padrone aveva rimesso un debito colossale e che appena uscito maltrattava il suo compagno che gli doveva solo poche monete. La grazia, base dell'opera del Dio santo e giusto in favore del peccatore pentito, è pure la sorgente delle benedizioni del credente durante la sua vita. Un credente, pregando, può ben dire: «Padre, non merito il favore che ti chiedo, ma la mia relazione di figlio tuo non è fondata sui miei meriti, ma sui meriti del Signore Gesù e sulla perfezione della sua opera». Ed è ancora la grazia che ci insegna a vivere in questo mondo in modo che onori Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È il primo giugno e dal Vangelo di Luca leggeremo nel capitolo 9, il verso 25. Con le parole di questo verso Gesù vuole insegnarci a dare un valore diverso alla nostra vita, un valore che va oltre i nostri progetti, oltre le nostre aspettative e oltre le nostre capacità. Oggi siamo entusiasmati all'idea di poter migliorare la nostra posizione sociale ed economica e la società ci incita a ricercare il successo anche a costo di sregolatezze e illeciti. L'importante è arrivare, ma quanto ci costa? A volte il prezzo è molto alto, a volte ci costa il rispetto della gente, la serenità in famiglia, la distruzione di relazioni importanti, ma a volte inseguiamo sogni ai quali sacrifichiamo anche noi stessi, ed è per questo che Gesù ci fa considerare una perdita più grave, perché in questa corsa per guadagnare ciò che il mondo apprezza di più corriamo il rischio di perdere la nostra anima. Cosa significa? Perdere la nostra anima significa registrare il totale fallimento della nostra esistenza, senza possibilità di recupero. Se stiamo correndo, cercando di guadagnare il mondo, stiamo vivendo una vita dominata dall'egoismo, una vita che ci isola dai nostri affetti, che distrugge la nostra capacità di donarci agli altri e costruire quindi legami veri e relazioni sincere. Se ci presentiamo davanti a Dio con le mani piene dei nostri successi, delle nostre conquiste, delle nostre ricchezze, ma con la nostra anima disintegrata da tutto ciò che ci ha tenuto lontano da Lui, possiamo solo aspettarci, sì, l'eternità, ma molto, molto lontano da Lui, perché avremmo disprezzato l'unica vera ricchezza che avremmo dovuto cercare. E dice così il verso di oggi: infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso?
2: A questo proposito, il titolo della riflessione di oggi è: cosa hai perso? Un giorno Platone rimproverò un suo discepolo per averlo trovato intento a giocare ai dadi. Ma io gioco sempre somme piccolissime, disse il discepolo. Io non ti rimprovero per il denaro, rispose Platone, ma per il tempo che perdi. Questa è una grande verità. Chi ha il vizio di giocare perde molto di più che il denaro. Un marito che gioca lo stipendio in una slot machine perde molto di più di ciò che serve per il sostentamento della sua famiglia. Perde la loro fiducia, il loro rispetto, il loro amore. Perde la sua dignità di uomo, di padre, di marito. Perde se stesso e ciò per cui ha lavorato. Tale perdita non è rilevabile da subito e non è relativa soltanto alla perdita di denaro, ma a ciò che ha nel proprio cuore. Non ha perso quando gli sono cominciati a mancare i soldi, ma quando ha deciso di mettere le sue speranze e aspettative nel gioco o di soddisfare i suoi desideri di grandezza. La stessa cosa, infatti, succede a chi decide di commettere illeciti per guadagnare grosse somme di denaro. Anche se accumula molti beni, perde se stesso. Davanti a tale prospettiva la domanda è: cosa hai perso? E ancora più di questa, cosa vuoi recuperare? Vuoi recuperare il denaro oppure te stesso? Il denaro è ormai andato, ma per te c'è ancora speranza, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Cristo Gesù è venuto a salvarti e a restaurarti. Affidagli oggi la tua vita.
3: Luca 9:25 mette in guardia contro uno dei pericoli più diffusi e antichi del mondo, verso il quale noi credenti abbiamo il dovere di combattere predicando il Vangelo. In Prima Corinzi capitolo 15 al verso 19 l'apostolo Paolo dice: chi di voi spera solo in questa vita è più miserabile degli uomini. Voglio condividere con voi un mio pensiero. In questo periodo della mia vita spesso mi ritrovo a dire che il tempo che mi resta da vivere, a Dio piacendo, è più breve di quello che ho già vissuto. Vi assicuro che nel dire questo non sono ispirato a sentimenti di tristezza, rassegnazione o da altri pensieri di natura pessimista, ma dalla consapevolezza che il tempo che ho speso per perseguire altri obiettivi è stato un tempo prezioso ma sprecato. Riflettete anche voi. Il passato non possiamo più recuperarlo, ma possiamo decidere di non sprecare più il presente e spenderlo per dare la gloria a Dio, per parlare con forza e franchezza a più persone dell'Evangelo della grazia e della salvezza. Nella scrittura Gesù parla di certi operai dell'ultima ora. Sono persone che nella parabola vengono invitate a lavorare in una vigna all'ultima ora del giorno e percepiscono lo stesso compenso di chi invece ha lavorato un giorno intero. Questo aspetto dal punto di vista umano può sembrare ingiusto e inaccettabile. Chi ha lavorato solo un'ora non dovrebbe prendere la stessa paga di chi ha fatto 7-8 ore in più. Ma il senso della parabola è che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo importante per il regno di Dio. Essere discepoli vuol dire agire, muoversi insieme, perché la Chiesa è un corpo e Gesù è il capo. Forza, allora, non esistono discepoli in panchina. La messa è grande e gli operai non sono mai abbastanza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: È scomparso a 84 anni Vittorio Messori, uno tra i più noti cronisti e storici cattolici degli ultimi 50 anni. Dopo aver pubblicato nel 1976 Ipotesi su Gesù, diventato un bestseller internazionale, Messori è stato il primo giornalista a pubblicare un libro intervista con un papa. La sua posizione critica nei confronti del clericalismo, ma non della Chiesa cattolica, lo aveva portato a sviluppare riflessioni sulla fede attraverso dialoghi su Gesù, confrontando credenti, agnostici e atei.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

È con grande gioia, miei cari amici in ascolto, che vi do il mio più caro benvenuto all'ascolto di questa trasmissione dedicata allo studio della parola del Signore. Concludendo l'ultima trasmissione, abbiamo visto che Gesù ammonì i suoi discepoli di guardarsi dalla sollecitudine ansiosa e dall'avarizia. Dobbiamo quindi chiederci, soprattutto se diciamo d'essere credenti, sto forse vivendo per questa vita soltanto, nonostante tutte le mie solenni professioni di fede? Ho veramente fede nel Signore? Sono convinto che Lui si prende cura di me e che tutto quello che mi accade è per il mio bene? Sono forse continuamente preoccupato del mio futuro? Gesù disse a tale proposito, e qui leggo i versetti 25, 26 e 27 di Luca capitolo 12, Gesù disse: «E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura fosse anche un cubito? Se dunque non potete fare nemmeno quello che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli come crescono, non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro». I fiori hanno molto da insegnarci, cari amici, anzi immagino che possano dire in se stessi o fra di loro: «Voi esseri umani vi preoccupate dei vostri corpi tanto, usate lozioni, creme, profumi, li mettete sul vostro corpo e poi vi vestite. Eppure, anche così imbellettati e ben vestiti, non siete mai tanto belli come un fiore». Ed è proprio vero, cari amici. Io penso che almeno alcuni di noi dovrebbero avere più fiducia in Dio e nella sua provvidenza. Infatti, come dice Gesù nel versetto 28, «Se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede». Questi versetti, sia chiaro che però non stanno incoraggiando per niente la pigrizia. Gli uccelli non possono costruire granai e i fiori non possono filare. L'uomo però può fare queste cose. Dio perciò desidera che l'uomo usi l'abilità che egli ci ha dato, ma il Signore vuole che noi non viviamo come se tutta la vita consistesse nell'esercizio delle nostre capacità per accumulare ricchezze o comunque per goderci la vita, come si suol dire. Conseguentemente, il Signore Gesù così esortò ancora i suoi ascoltatori e ovviamente esorta così tutti noi oggi. Leggo Luca capitolo 12 dal versetto 29 al versetto 31. Gesù disse così: «Anche voi non cercate cosa mangerete, cosa berrete, e non state in ansia per queste cose, poiché tutte queste cose sono le persone del mondo, cioè i non convertiti, che le ricercano. Ma il Padre vostro, disse Gesù, sa che ne avete bisogno, e allora cercate piuttosto il suo regno e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Sembra che il mondo si basi soltanto sul commercio. Metà del mondo sembra che cerchia a tutti i costi di costruire una migliore trappola per topi, mentre l'altra metà sembra indaffarata ad andare fino agli estremi confini della terra per comprare quella trappola per topi. Tutti costoro si stanno dimenticando che c'è un Dio in cielo e che tutti gli esseri umani, tutti gli uomini, ovviamente quando dico esseri umani mi riferisco agli uomini in questo caso, tutti gli uomini, tutte le persone hanno quindi un'anima immortale. Però, come leggiamo nei versetti 32, 33 e 34 di Luca capitolo 12, Gesù vuole rassicurare i suoi dicendo: «Non temere, o piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni, disse Gesù, fatene elemosine, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro che non venga meno nei cieli, dove il ladro non si accosta e dove la tignuola non guasta. Perché, disse Gesù, dove c'è il vostro tesoro, lì ci sarà anche il vostro cuore». Un giorno tutti gli esseri umani staranno alla presenza di Dio, privi di tutte le cose che li tenevano così occupati durante la loro vita terrena. E chi non avrà alcun tesoro in cielo, perché sulla terra è vissuto senza Dio, morirà anche spiritualmente, cioè sarà separato eternamente da Dio.

Ora, amici, abbiamo due parabole che hanno a che fare con il ritorno di Cristo. Leggiamo dal versetto 35 al 40 di Luca capitolo 12, dove Gesù disse così: «I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, e voi siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e picchierà all'uscio. Beati quei servitori, disse Gesù, che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà di sera o di notte e li troverà vigilanti, beati quei servitori, disse Gesù. Ora, continuò ancora il Signore, sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcare la casa, cioè non si lascerebbe derubare, insomma. Anche voi, disse Gesù, siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliol dell'uomo verrà. Al tempo di Gesù, in Oriente, lo sposo cenava assieme ai suoi amici e poi andava a prendere la sposa a casa sua. I servi dello sposo dovevano essere pronti con le loro lampade accese per ricevere il corteo nuziale che tornava dalla casa della sposa. I credenti, quindi, devono essere sempre pronti, con i loro fianchi cinti, cioè facendo tutto quello che possono per Cristo e vivendo sempre in attesa del suo ritorno. L'immagine poi del ladro che Gesù ha dato nella sua parabola serve a sottolineare il fatto che il ritorno di Cristo verrà all'improvviso. Il concetto ritorna nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 2, dove l'apostolo Paolo così scriveva: «Voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Il Signore però non verrà come un ladro quando vi sarà il rapimento della Chiesa, perché in tale occasione saranno i credenti ad essere trasportati nell'aria per incontrare il Signore». Poi il Signore Gesù disse ancora, e qui leggo in Luca capitolo 12, versetto 42 e 43, il Signore disse: «E quale mai l'economo fedele e avveduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone, al suo arrivo, troverà facendo così». Questa parabola ci mette dinanzi alle nostre responsabilità di credenti in vista del ritorno del Signore. Oggi però molti pensano che il Signore verrà presto e quindi stanno ad aspettarlo invece di darsi da fare per Lui. Noi invece dovremmo darci da fare come se il Signore non tornasse che fra qualche migliaio di anni. Smettiamolo, insomma, di fissare tempi, date, e teniamoci pronti, facendo opere che sono frutto della nostra fede e che un giorno potremo deporre ai piedi del Signore come servitori fedeli che hanno fatto tutto ciò che potevano. E ora, amici, leggiamo anche i versetti 44 a 46, dove Gesù disse così: «In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se quel servitore dice in cuor suo: il mio padrone induce a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, bere, ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che lui non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli». Questa parabola ci insegna due importanti lezioni. Lo scetticismo intorno al ritorno del Signore causa abusi di autorità e pigrizia. Infatti, noi dobbiamo vivere in attesa del suo ritorno. Dovremmo vivere come se il Signore dovesse apparire da un momento all'altro e dovessimo rendergli conto di noi stessi. E difatti, quando il Signore tornerà, dovremmo rendergli conto di come abbiamo agito, pensato e fatto. Per cui, come ci dice il Signore nei versetti 47 e 48, sempre di questo capitolo 12 di Luca, quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà del suo padrone riceverà molti colpi, ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo riceverà pochi colpi. E a chi molto è stato dato, disse Gesù, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Può essere che Gesù
non venga oggi o domani, ma verrà. Noi tendiamo a lasciare le cose come stanno, perché tanto non si fa ancora vedere. Ma in ogni caso, quando Gesù tornerà, noi saremo giudicati. Come dice a tale proposito l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Dobbiamo tutti come oggi o domani, ma verrà. Noi tendiamo a lasciare le cose come stanno, perché tanto non si fa ancora vedere. Ma in ogni caso, quando Gesù tornerà, noi saremo giudicati. Come dice a tale proposito l'Apostolo Paolo

Da questo certo non dipenderà la nostra salvezza. Non sarà una corte d'assise, ma un tribunale speciale che stabilirà se saremo degni o meno di ricevere ricompense. E vi saranno varie ricompense a seconda dei credenti, così come vi saranno varie punizioni per i non credenti. Quindi, se è vero da una parte che il non credente deve convertirsi a Cristo, è pur vero che il credente deve badare sulla sua condotta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
2: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ancora una volta su Cristiani Online. Benvenuti nel nome del Signore Gesù in questo programma di meditazione biblica che questa sera avremo insieme al caro Marco Di Nunzio. Di solito l'abbiamo la seconda settimana, secondo lunedì del mese, ma c'è stato un cambio turno con il caro Chris, quindi ce l'abbiamo questa sera. La rubrica che ci sta portando avanti è intitolata Il respiro dell'anima. Il titolo di questa sera è Ubbedire a Dio, tratto da Giovanni capitolo 15, versetto 10, 14 e 15, e poi tanti altri versi che Marco sicuramente userà. Dio vi benedica, è una gioia per noi poter ancora trascorrere del tempo insieme, ognuno di noi impegnato sicuramente in cose diverse. Il nostro team, il nostro gruppo quest'oggi ha preparato un carico per un centro profughi della Grecia, quindi partirà fra una settimana il nostro tir, il tir di Salvati per Servire, diretto ad Atene a sostegno di un centro umanitario col caro fratello Farzard, dove aiutano tutti i giorni dei profughi che arrivano, che fuggono dalle loro città, dalle loro nazioni a piedi, provate a pensare, a piedi con bambini in braccio, con quelle poche cose, e arrivano in Grecia a piedi, quindi la situazione è tremenda e hanno bisogno di tutto, di vestiti, di scarpe, di passeggini, di cibo, e siamo riusciti a caricare una buona quantità di cibo, di vestiti e quanto altro. Quindi vi informeremo di questo viaggio. Ringraziamo il Signore per tutti i donatori e anche per l'associazione Salvati per Servire, che quasi ogni mese riesce a spedire un tir di aiuti umanitari dall'Italia verso delle nazioni dove c'è tanto bisogno. Siamo presenti anche in Italia, abbiamo diversi banchi alimentari che curiamo e che aiutiamo molte famiglie, non solo dando del cibo, ma soprattutto condividendo l'amore di Dio. Quindi possiate pregare per questo, sostenere quest'opera, secondo quando Dio vi metterà nel cuore. Siamo una grande squadra e la gioia è continuare in questa direzione. Bene, voglio salutare i radioascoltatori, le radioascoltatrici che ci seguono attraverso Radio Logos, questa emittente che da tanti anni è in onda sui 97-300 MHz in FM, adesso anche sui social, quindi potete cercarle e ascoltare la radio tutto il giorno, sicuramente è possibile farlo. Salutiamo anche tutti voi che ci state chattando sui nostri canali di Facebook, di YouTube, quindi telespettatori, Dio vi benedica, grazie di essere con noi, grazie. Salvatore Piazza, appena scritto da YouTube e lo saluto da Facebook, scusate. Quindi anche Sofì da Facebook, salutiamo Manuela di Nolfi, ciao Manuela. Orlando Sacchetti anche da Facebook, da YouTube. Abbiamo invece Michela Altino e poi Patrizia Caruana da Facebook, Caterina Monti ci segue da Facebook. Stella Sconfienza, cara Stella, ho avuto la gioia di conoscerla personalmente. Buonasera Stella, dice buonasera a tutto lo staff di Cristiano Online e Radio Logos, il Signore, come sempre, guidi il collegamento al meglio per caro fratello Marco, il titolo è molto impegnativo. Grazie Signore, grazie a te Stella, un abbraccio. Patrizia Caruana da Facebook, un abbraccio Patrizia, e ci scrive da una buona serata. Luigi Nea invece ci scrive da YouTube e anche lui augura una buona serata a tutti. Giuseppe Ciavarrella da YouTube. E anche Rita Carmina da YouTube. E quindi siete in tanti. E buonasera a tutti. Flegonte Leccese, carissima Flegonte, stiamo tanto pregando per la cara Irma, calorosamente. Luigi Caracciolo, buonasera Luigi, un abbraccio. Allora, poi chi è? Sì, è Maria Barbera. Maria Barbera da Facebook ci segue. Poi abbiamo la nostra cara Maria Grazia Marceddu che ci scrive in stampatello come se gridasse: Buonasera Corrado, carinella Grazia, buon ascolto la parola di Dio che fratello Marco ci
ci esporrà. E sicuramente adesso tanti altri stanno per scrivere, magari poi se abbiamo tempo ovviamente li salutiamo. Devo dire che i collegamenti da Facebook, anche se sono di meno, ma sono quelli che scrivete tutti, da YouTube molti ci seguite, ma una buona parte scrivete, non tutti. Poi ci sono tanti che so che ci siete, non scrivete, ma vi salutiamo calorosamente. Bruna Ballesio, cara Bruna, pace a tutti, buona serata, benvenuta. Cara Bruna, Davide De Finis da YouTube, Davide ci scrive sempre da YouTube, ci ricorda anche una buona serata a tutti. Da Luino, specifica il caro Davide, sempre da dove mi fa tanto piacere che lo sottolinea. Ne salutiamo anche la comunità di Luino, i cari che si radunano in questa città. Forza, coraggio, andiamo avanti, ovviamente anche per tutti. Un abbraccio, caro Davide. Allora, questa sera sì, il tema è abbastanza impegnativo, come ha detto la nostra cara sorella Stella. Quindi molto, il titolo è molto impegnativo, ci ha scritto, e noi vogliamo porre attenzione a quello che il tema ci dirà. Per porre attenzione significa che non dobbiamo distrarci, staremo circa un'oretta insieme, quindi cercate, fate il modo che mettetevi comodi, siete a casa, carta e penna se potete, non distraetevi con altro, ma ascoltate bene quello che sicuramente con tanto impegno il caro Marco ha messo insieme per poterlo condividere con noi. Allora, io vado veloce, volevo leggervi il Salmo 112, faccio solo una lettura, poi preghiamo e ascolteremo due canti. Salmo 112, dal versetto 1, scrive in questo modo, vediamo se la regia c'è ancora, sì, dice così: Alleluia, beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà, cioè di quest'uomo, la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti, sarà benedetta abbondanza, ricchezza, solo in casa sua, e la sua giustizia dura per sempre. Versetto 4: la luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso e pietoso. È giusto, felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai. Il Signore sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore, il suo cuore è tenace, privo di paura, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre e la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, digrigna i denti, si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. E quindi c'è benedizione, come dice la scrittura, per l'uomo che teme l'Eterno. E noi vogliamo avere timore del Signore, non paura, timore, sottomissione, rispetto. E adesso vogliamo pregare insieme e chiedere al Signore di benedire questo programma, questo studio che ascolteremo dal caro Marco di Nunzio. Preghiamo. Padre, siamo qui gioiosi, abbiamo dato spazio a questa giornata tra le mille cose da fare, ma abbiamo preso tempo, impegno per poter essere radunati, anche se in vari posti con questi strumenti che abbiamo convertiti affinché potessero essere utilizzati alla tua gloria. Benedici il caro Marco, l'esposizione della tua parola, che soprattutto, Signore, ognuno di noi possiamo porre attenzione per l'edificazione personale, e ti prego per chi ancora non ti conosce, che possa sentirsi chiamato a te, Signore, a dare il proprio cuore a te per ricevere salvezza. Benedice la regia, ognuno di noi che siamo qui in questo servizio, te ne preghiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Due canti, torniamo velocemente insieme, non mi allontanate, che okay? Arriviamo. Vai, regia.

0: Ringraziamo la cara Simona Protta, bellissimi canti che propone sempre. Dio ti benedica, cara Simona. Devo salutare da Ortona che ci scrive sempre. Mi ha colpito molto che ci scrive Rita Carmina che dice: Ci sono anch'io, da Ortona. Ciao, cara Rita, ci siamo sentiti al telefono qualche tempo fa. L'abbiamo inserito in un gruppo dove mandiamo tutti i link. Anche se, anzi, se qualcuno di voi volesse ricevere il link tutti i giorni, basta scrivere a Cristiano Online, anche se non abbiamo ricordato il numero di Cristiano Online, adesso lo ricordiamo, è il 350 152 2021. Ripetiamo: 350 152 2021, o l'email cristianoonline@gmail.com. Se volete ricevere il link di YouTube, scriveteci, potrete mandarmi il link tutti i giorni, noi ve lo mandiamo. Allora, prima di andare a collegarci col caro Marco, ho da fare un altro saluto, un saluto molto profondo per Pablo e Paola, per Lalla, per Ottavio. Sono una coppia di credenti che abitano in Argentina e ci stanno seguendo e che presto, presto partiranno per poter collaborare con noi. Vi chiedo di pregare, scrivete nel vostro quaderno di preghiera questa famiglia, questo nome, quindi Paolo, Paola, Lalla e Ottavio, una famiglia che ha scelto di servire al Signore e si unirà allo staff nostro per poter dare tempo della loro vita a servire al Signore. Quindi partiranno il 16, il 17 di giugno, arriveranno in Italia e lavoreranno con noi per la gloria di Dio. Chi di voi ha in cuore di pregare per questa famiglia? Segnatelo nel vostro quaderno di preghiera e ovviamente scegliere di vivere per fede, come sempre, è un impegno importante, ma Dio si userà sicuramente anche di molti di voi, specificamente per questa famiglia, per Paolo e Paola. Allora, adesso andiamo ad aprire il collegamento con il nostro caro Marco. Marco, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Corrado, buonasera a tutti voi. È sempre un piacere, una gioia ritrovarci insieme.
0: È sempre una gioia. A me mi piace molto il tempo che abbiamo prima di andare online, di chiacchierare un po' insieme, di pregare insieme, di salutarci, di condividere diverse cose. Un tempo prezioso e siamo contenti di averti con noi, anche se abbiamo un po', diciamo, cambiato la tua routine. Quindi ti abbiamo chiesto di esserci stasera perché Chris, in realtà, arrivava un suo fratello dall'America. Quindi stava cercando con tanta forza di liberarsi, ma è stato buono che tu hai potuto cambiare, anche tu hai
1: Abbiamo
0: fatto
1: potuto
0: un po'
1: farlo, dai.
0: dei cambiamenti e c'eri tu questa sera per dare spazio a Chris di stare con i familiari che vengono dall'America. Il titolo di questa sera, rimaniamo sempre sulla rubrica Respiro dell'anima. Ubbidire a Dio, quindi leggeva Giovanni 15, 10, 14, 15, ma sicuramente ho visto già la regia che c'è una lista di versetti. Che bello. Va bene, Marco, come ho detto prima, anche a chi ci sta ascoltando, c'è questa famiglia che viene dall'Argentina, Pablo e Paola, insieme ai figli, un passo di fede molto grande. Chiedo anche a te di segnare nel tuo quaderno di preghiera questa famiglia, di tenere presente che noi stiamo pregando, abbiamo pregato da tanto tempo. Come ho detto prima, anche a chi ci sta ascoltando, c'è questa famiglia che viene dall'Argentina, Pablo e Paola, insieme ai figli, un passo di fede molto grande. Chiedo anche a te di segnare nel tuo quaderno di preghiera questa famiglia, di tenere

0: Chiudiamo questa parentesi abbracciando Paolo e Paola e i figli, ti diamo la linea e tutti quanti noi stiamo aspettando di ascoltare. Vai,
1: Va
0: Marco.
1: bene, grazie. Voglio rinnovare ancora il mio saluto caloroso, fraterno anche a tutti voi. E come dicevo poco fa, per me è sempre una gioia ritrovarmi insieme nel nostro consueto appuntamento mensile. Questa volta, come diceva Corrado, abbiamo così ci siamo spostati, diciamo, con Chris che aveva impegni stasera, per cui abbiamo potuto fare questo spostamento, per cui eccoci qui questa sera. E un caro saluto anche quindi a tutti voi che siete collegati adesso, che vi state collegando o che ascolterete questo messaggio anche in differita. Un caro saluto anche ai radioascoltatori di Radio Logos. E è sempre una gioia davvero quando ci ritroviamo insieme per condividere quello che il Signore vuole dirci attraverso la sua parola. È stato bello in questa prima fase ascoltare, stavo ascoltando estasiato questi canti che ci hanno preceduto, che hanno riscaldato un po' il nostro cuore. E i canti servono a questo, proprio a riscaldare il cuore con delle verità che ritroviamo sempre nella parola. Quindi è una prosecuzione. I canti preparano, adesso entriamo nel vivo con questi pensieri tratti dalla parola di Dio. Tema, ho visto i saluti di tutti, per cui rinnovo il mio saluto a tutti voi, in particolare condivido quello che diceva la sorella Stella Sconfienza, che abbiamo avuto il piacere con mia moglie di conoscere nel mese di marzo, quando siamo venuti lì nella sua chiesa di Monbercelli. E effettivamente è vero, riflettevo ancora di più su quello che lei diceva nel suo commento questa sera. È un tema abbastanza importante, impegnativo, è vero. Ubbidire a Dio, un tema impegnativo, è vero. Come sapete, ci troviamo già da questo è il quarto messaggio, il quarto studio che sto condividendo con voi dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 15. Quindi ci troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, nei versetti da 1 a 11. E abbiamo già avuto tre studi. Nel primo abbiamo trattato questa prima fase che deve essere alla base un po' del rapporto con Dio, cioè conoscere. Tutto inizia con una relazione con Dio. Tutto inizia con il desiderio di allacciare questa relazione con lui. Lui vuole farlo con ogni creatura, ci lascia liberi. Inizia con questa decisione di diventare suoi figli, quindi la conoscenza di Dio come suoi figli. Abbiamo visto poi il secondo studio, quindi dopo il conoscere Dio, amare Dio. Cioè più lo conosciamo e più riflessioni tratte chiaramente sempre da questo brano di Giovanni 15, più lo conosciamo e più abbiamo elementi sempre di più, quotidianamente sempre più forti, sempre più grandi per amarlo. Più lo amiamo, più dimoriamo in lui, terzo studio, e più gli ubbidiamo. Sono un po', diciamo, concatenati, il dimorare, l'ubbidire, tutto parte dalla prima fase, cioè il conoscere. Se non lo conosciamo come nostro Signore Salvatore, tutto il resto non può venire di conseguenza. Quindi quella è la base. E siamo arrivati così a questa sera, a questo studio con questo titolo, Ubbidire a Dio. E voglio soffermarmi così su alcuni versetti, non li ho comunicati prima a Felipe, ma li leggo io brevemente. Versetti 4 e 5, ci siamo soffermati anche le altre volte, e qui dice così: questi versetti dicono così: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, questa è una bellissima illustrazione, no? Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, lo vedremo poi la prossima volta. Questo è lo scopo principale della vita cristiana, portare frutto, ma non poco, portare molto frutto. Perché, ultima frase, versetto 5, senza di me non potete fare nulla. E da qui deriva un po' tutta la vita cristiana.

0: deriva tutto quello che vogliamo costruire, che vogliamo fare, che desideriamo fare per il Signore, che permettiamo a Dio di fare nella nostra vita. E abbiamo visto la volta scorsa come dimorare in Dio, osservando i suoi comandamenti, attraverso la preghiera, confessando i peccati, facendo la sua volontà, ricercando la pienezza dello Spirito. E quindi ci soffermeremo questa sera su questi versetti che avete letto in sovrimpressione. Versetto 10, sempre del capitolo 15 di Giovanni. E da qui incominciamo. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Versetto 15 del capitolo 14, che è molto lapidare, ci fa presente una realtà matematica, se possiamo così definirla. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Una frase lapidaria, chiarissima. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, cioè mi ubbidirete. E ancora poi versetti 23 e 24, sempre capitolo 14. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, cioè mi ubbidirà. E il Padre mio lo amerà. E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva la mia parola, cioè non mi ubbidisce. Quindi qua troviamo già delle frasi abbastanza lapidarie, molto chiare. Chi non mi ama, chi non ama Dio, non gli ubbidisce. Allora entriamo un po' nel vivo. Cosa significa ubbidire? Il significato etimologico di ubbidire. Fare ciò che ci viene ordinato o richiesto, sottomettendoci all'altrui volontà. Questa è un po' una delle definizioni che troviamo in un dizionario. Sinonimo di questo termine, possiamo trovare degli altri sinonimi con altri significati che hanno queste spiegazioni. Dare ascolto, sottomettersi, assecondare, eseguire. Se facciamo degli esempi di vita pratica, nella vita di tutti i giorni, nei vari ambienti di vita e di lavoro, abbiamo numerosi obblighi e indicazioni fondamentali da osservare e a cui ubbidire. Per esempio, quando ci troviamo in macchina per la strada, abbiamo un codice da osservare, il famoso codice della strada, con le sue numerose prescrizioni fra divieti, obblighi, indicazioni, e qui apro e chiudo un parentesi velocemente. Abbiamo fatto circa una trentina di studi, di collegamenti, di messaggi tratti da un libro che ho anche pubblicato, I segnali stradali della vita cristiana. Abbiamo altri regolamenti, un regolamento condominiale con tutte le sue regole. Per chi, la maggior parte di noi, vive in un condominio, non si può far rumore in determinati orari, bisogna osservare determinate cose, eccetera. Bisogna ubbidire. Il codice civile, con i suoi 2969 articoli, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice amministrativo e così via dicendo. Insomma, abbiamo diversi regolamenti a cui ubbidire. Ubbidire significa, insomma, sottostare a delle disposizioni precise, fare ciò che ci viene ordinato di fare, corrispondere a un ordine, a un comando, eseguire alla lettera senza riserve e senza limitazione. All'epoca romana lo schiavo ubbidiva perché doveva farlo per non essere punito. Oggi un dipendente ubbidisce perché è necessario per ricevere il suo stipendio, per adempiere a degli obblighi contrattuali e aziendali. Così, da tutto ciò, da questa breve introduzione, arriviamo a una domanda fondamentale per tutti noi. Il credente, noi credenti, come e perché siamo chiamati a ubbidire a Dio? Siamo chiamati a ubbidire a Dio, a ubbidire alla sua parola, ubbidire ai suoi precetti. Cercheremo di dare delle risposte, sempre biblicamente, delle risposte bibliche a queste domande. Allora, implicazione: perché ubbidire a Dio? Innanzitutto, ci sono diversi brani, c'è un primo aspetto. Dio stesso ubbidisce alle sue leggi, c'è un primo aspetto. Quindi, perché siamo chiamati a ubbidire a Dio? Dio stesso, pensate, ubbidisce alle sue leggi. Salmo 148, versetti da 4 a 6, leggiamo: Lodatelo, cieli dei cieli, e voi, acque al di sopra dei cieli, tutte queste cose lodino il nome del Signore, perché Egli comandò e furono create, ed Egli le ha stabilite in eterno, ha dato loro una legge, che non sarà trasgredita. Dio stesso ha creato delle leggi, ubbidisce alle sue leggi che lui ha creato. Secondo aspetto, la natura stessa ubbidisce a Dio. Matteo 8, sono alcune citazioni, e poi potreste trovarne anche altre. Matteo 8, da 23 a 27, vi ricordate? Gesù che calma la tempesta. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli avvicinatisi lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Quindi, un secondo aspetto, anche la natura ubbidisce a Dio. Terzo aspetto, Gesù stesso è stato un esempio di ubbidienza al Padre. Ebrei capitolo 5, versetti 8 e 9. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Pensate, qui troviamo proprio uno dei versetti chiave in cui troviamo proprio questo aspetto. Gesù stesso è stato un esempio, un modello di ubbidienza perfetta, incondizionata al Padre. Filippesi capitolo 2, versetti da 5 a 8, un brano che spesso leggiamo anche durante il culto. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi, terzo aspetto, perché siamo chiamati a ubbidire a Dio? Dio stesso ubbidisce alle sue leggi, la natura ubbidisce a Dio, Gesù è stato un esempio perfetto di ubbidienza. Quarto aspetto, ubbidendo a Dio, dimostriamo di amare Dio, l'abbiamo già letto, lo rileggiamo, Giovanni 14, 23, 24. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Versetto 24, l'abbiamo letto, ma mi piace sottolinearlo: chi non mi ama non osserva le mie parole. Questa frase ci dovrebbe far riflettere profondamente, davvero. Molte volte, quando non osserviamo, non ubbidiamo completamente a quello che Dio ci dice nella Sua parola, mostriamo, qui lo vediamo in questo versetto, mostriamo che cosa? Mostriamo che probabilmente non amiamo abbastanza profondamente Dio, il nostro Dio. Perché se quando dimostriamo di amarlo veramente, gli ubbidiamo incondizionatamente. Nella nostra ubbidienza a Dio noi gli dimostriamo che lo amiamo. Alla base della nostra ubbidienza a Dio deve esserci l'amore per Lui. È bello, lo vediamo in diversi brani, in diversi versetti, che Dio non ci comanda, non vuole un'ubbidienza fredda, ma vuole un'ubbidienza che viene dal cuore, lo vedremo più avanti in altri brani. Vuole un'obbedienza volontaria, un'obbedienza che viene da un cuore rinnovato. Sarà un'obbedienza desiderosa proprio di fare la sua volontà, di adempiere appunto ai suoi comandamenti. Quinto aspetto, riusciamo nelle nostre imprese, ubbidendo a Dio, quinto aspetto, riusciamo nelle nostre imprese. Vi ricordate cosa disse Dio a Giosuè nel passaggio di consegne fra Mosè e Giosuè? Giosuè capitolo 1, versetto 8, un versetto che conosciamo benissimo, e ci ricorda questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Non solo meditalo, ma abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché, ecco, conseguenza, allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Se capovolgessimo questo versetto e iniziassimo dalla frase finale, cioè allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai, e ci fermassimo lì, la vita cristiana non avrebbe senso, non avrebbe significato. Ma questa frase finale è una conseguenza di un rapporto, di una relazione con Dio. Abbiamo visto, sempre nel nostro brano, su cui ci stiamo soffermando già da qualche messaggio, da qualche studio, tutto inizia da una relazione con Dio, tutto inizia con una relazione in cui diventiamo figli di Dio, approfondiamo questa conoscenza di Dio giorno dopo giorno, questa conoscenza cresce sempre di più e crescono sempre di più i motivi per amarlo, non solo per quello che lui ha fatto per noi, ma continua a fare giorno per giorno. E quindi amandolo di più, dimoriamo in lui e gli ubbidiamo. Vedete com'è? È una conseguenza. L'ubbidienza, quando deriva da questo processo, questa catena, che dovrebbe essere automatica, normale, dovrebbe portarci, condurci ad ubbidire a Dio in una maniera volonterosa, proprio senza nessun peso. Non ci dovrebbe pesare ubbidire a Dio. Quinto aspetto, allora abbiamo visto la prima domanda che ci siamo fatti, perché ubbidire a Dio? Abbiamo visto questi cinque aspetti, ma nel dettaglio a chi ubbidire? E Pietro ce lo ricorda un po' in Atti 5, vi ricordate quell'episodio? Pietro e gli altri apostoli vengono arrestati, vengono messi in prigione, un angelo li libera, ordina loro di andare nel tempio a predicare l'Evangelo. Il capitano delle guardie li va a riprendere per riportarli nel Sinedrio e il sommo sacerdote dice loro, versetti 28 e 29, capitolo 5 degli Atti: non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Versetto 29, ma Pietro e gli apostoli risposero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Allora Dio è la nostra prima autorità a cui ubbidire, poi ha stabilito anche delle altre autorità qui sulla terra, a cui siamo chiamati ad ubbidire secondo le leggi, perché tutte le autorità che esistono, ricordiamocelo, sono stabilite, sono permesse da Dio. Romani 13, versetto 1. Perché ubbidire? A chi ubbidire? Terzo punto, come ubbidire? È vero, abbiamo detto che è un tema impegnativo, stiamo entrando proprio nel vivo. Come ubbidire? E ubbidire, primo aspetto, richiede volontà. Romani 6, 17, leggiamo: ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore, vedete? A quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Il Signore, insomma, in questo brano vediamo che cosa? Che non vuole un'obbedienza meccanica, fredda, fine a se stessa, senza motivazione, ma desidera un'obbedienza che proviene dal profondo del nostro cuore, come conseguenza del nostro amore per Lui. E lo vediamo questo? Alcuni dicono: ma vediamo, notiamo una differenza tra il Dio del Vecchio Testamento e il Dio del Nuovo Testamento. È sempre lo stesso Dio, tant'è vero che in Deuteronomio 10 notiamo lo stesso concetto. Il Dio guarda al cuore, già nel Vecchio Testamento. Deuteronomio 10, versetti 12 e 13 dice così: e ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Vedete, è bellissimo. Vediamo un filo conduttore fra il Vecchio e il Nuovo Testamento in questo tipo di ubbidienza che Dio richiede dai suoi figlioli. Già nel Vecchio Testamento Dio focalizza proprio su quello che lui desidera dai suoi figlioli, prima dal suo popolo nel Vecchio Testamento e oggi nel Nuovo Testamento, nel periodo della grazia, dei suoi figlioli, dalla Chiesa, dai nati di nuovo, dai redenti. Cioè Dio guarda al cuore, desidera un'ubbidienza che deriva dal nostro cuore, da un cuore rinnovato. Temere il Signore, allora, camminare nelle sue vie, amare Dio, servire Dio, osservare i suoi comandamenti e le sue leggi. Allora, come ubbidire? Primo aspetto, stiamo notando, è ubbidire richiede volontà. Richiede volontà, ci vuole volontà per ubbidire a Dio. Deve esserci un atto predisposto come conseguenza del desiderio di ubbidire a Dio. Secondo aspetto, come ubbidire, non solo richiede volontà, ma richiede fede. Ricordate, leggiamo in Ebrei 11, 8, la chiamata di Abramo, dove leggiamo: per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Abramo, come sapete, è chiamato il padre della fede, anche lui in determinati episodi certamente non ebbe proprio il massimo della fede e fece passare sua moglie per sua sorella, insomma, come sapete, in due episodi. Ma nonostante questo, in questa chiamata vediamo proprio la fede di Abramo, in questa obbedienza a questa chiamata da parte di Dio. Notiamo questo aspetto, la fede. Ubbidire a Dio, allora, non solo richiede volontà, primo aspetto, ma richiede anche fede, ci vuole fede nell'ubbidire a Dio. Ma non solo, terzo aspetto, richiede anche azione. L'ubbidienza è qualcosa di pratico, non è qualcosa di teorico, è un qualcosa che ha il suo risvolto pratico nella vita di tutti i giorni, richiede azione. Vi ricordate, qui io cito alcuni brani, uno di questi, il 1 Samuele 15, lo cito solamente, e qui notiamo la disubbidienza di Saul, quando Samuele gli ordinò di distruggere tutto il popolo nemico degli Amalechiti, mentre Saul cosa fa? Risparmia il re Agag, il meglio delle pecore, dei buoi, e Samuele dice a Saul: che cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggir di buoi che sento? E Saul rispose: sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore, dei buoi, per fare dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. E Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici, quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è il meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Miei cari, da questo episodio traiamo una conclusione, una lezione, un'applicazione anche per noi. Anche se offriamo a Dio i nostri sacrifici di lode, i nostri beni materiali, le nostre offerte, ma continuiamo a fare quello che vogliamo nella nostra vita, non osservando i suoi comandamenti e disubbidendo di fatto a lui, i nostri sacrifici, le nostre offerte non valgono a nulla. E da qui una domanda che mi permetto di porre sul tuo cuore: che cosa stai offrendo a Dio? Il grasso dei tuoi montoni, per usare un gergo dell'Antico Testamento, cioè il frutto della tua prosperità, dei tuoi beni, oppure la tua ubbidienza incondizionata? Fin qua abbiamo visto in questo come ubbidire, abbiamo visto che questi tre aspetti: ubbidire richiede volontà, ubbidire richiede fede, ubbidire richiede azione. Allora, se noi diamo a Dio, è vero, tante cose, ma disubbidiamo, come verranno considerati questi sacrifici nel giorno del Tribunale di Cristo? Come verranno valutate le nostre opere? Verranno bruciate nel fuoco, perché saranno considerate opere costruite con materiali infiammabili, senza valore, se non sono seguite da un'ubbidienza che proviene da un cuore rinnovato, un'ubbidienza che viene da una volontà di ubbidire a Dio, un'ubbidienza che viene dalla fede, una ubbidienza che richiede azione. È un tema impegnativo, è vero, come diceva la sorella, e a che pro? È vero che quando non riusciamo ad ubbidire veramente e completamente Dio, dobbiamo farci delle domande, cioè ci sono degli ostacoli. Ci sono degli ostacoli. Quando non riusciamo ad ubbidire come vorremmo, ci sono degli ostacoli. E allora ne ho trovati alcuni che voglio condividere con voi. Un primo ostacolo a una ubbidienza completa a Dio è la carne, la vecchia natura. Vi ricordate l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 7, versetti 18-19, ma potete leggere tutto il brano. Parla di questo combattimento che c'è fra la vecchia e la nuova natura. Sapete, dal momento in cui diventiamo figli di Dio, riceviamo questa nuova natura e dobbiamo considerare la vecchia natura come crocifissa con Cristo ogni giorno per realizzare, per far vivere la nuova natura con tutti i suoi atti. Paolo ne parlerà in uno dei brani, Colossesi capitolo 3. Ma Romani 7, 18-19 dice proprio questo. Parla di questo combattimento fra la vecchia e la nuova natura. E dice così: difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio, quello no, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Dal momento in cui, come ho appena detto, diventiamo figli di Dio, riceviamo questa nuova natura, inizia un combattimento quotidiano. Dobbiamo ricordarci di questo. Dobbiamo svestire l'uomo vecchio, abbandonando la vecchia natura con tutte le sue manifestazioni: ira, collera, malignità, parole oscene, calunnia, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, eccetera, eccetera. Colossesi capitolo 3. Paolo ci esorta invece a rivestire l'uomo nuovo, a realizzare tutte quelle manifestazioni della nuova natura: misericordia, benevolenza, cioè farsi del bene, dirsi del bene, pensare del bene gli uni verso gli altri, umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportazione, perdono, eccetera, eccetera. Quando la vecchia natura prende il sopravvento, non ubbidiamo più a Dio, ma a noi stessi e ridiventiamo schiavi di noi stessi. Allora ricordiamoci, miei cari, la carne è il primo ostacolo all'ubbidienza, a una vera e profonda e completa ubbidienza a Dio. C'è un secondo ostacolo, chiaramente. Insieme con la carne cosa c'è? C'è il peccato. Esodo 32, avrei potuto citare diversi brani, ma ne ho citato solo uno. Ci troviamo in un momento in cui Mosè temporeggiava dal discendere dal Monte Sinai, quindi Esodo 32, versetti 4 e 5, e così il popolo di Israele, vedendo che Mosè temporeggiava a scendere, chiesero ad Aronne di fargli un vitello d'oro e dissero: O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: Domani sarà festa in onore del Signore. Pensate a che livello subdolo e in basso sono caduti Aronne e tutto il popolo, in attesa che Mosè scendesse dal monte con la legge. Quando subentra il peccato, miei cari, non solo si disubbidisce a Dio, ma subentra anche la nebbia spirituale. Aronne, pensate, accondiscende alle richieste abominevoli del popolo, scambia quel vitello per Dio e indice anche una festa in onore del Signore. Miei cari, quando subentra la nebbia spirituale nella vita del credente, le più nobili e apprezzabili argomentazioni possono ricoprire tutte le più ignobili e le più subdole motivazioni personali, carnali e peccaminose. Facciamo attenzione. Secondo ostacolo che ci può impedire, ci può essere di ostacolo a ubbidire a Dio, è il peccato. Terzo ostacolo, l'orgoglio. Prima Corinzi 4:6, vado veloce. Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso, eccetera, eccetera, affinché impariate a praticare non oltre quello che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. L'orgoglio può essere un altro ostacolo pesante, grande all'ubbidienza a Dio. Ci può impedire di ubbidire a Dio. Abbiamo altri esempi: il ricco pulone, vi ricordate? Nabucodonosor si inorgoglì durante la fine del suo regno. Davide, alla fine del suo regno, fece un censimento, morirono 70.000 persone. E così via. Ci sono tanti esempi che possiamo fare nella scrittura. Insomma, l'orgoglio non è mai solo una faccenda del tutto personale, ma ha le sue gravi conseguenze su tutti quelli che sono intorno, e li ho citati in questi esempi. L'orgoglio è un ostacolo molto serio e abbastanza frequente che può impedire al credente di ubbidire a Dio. Quarto aspetto, e poi vedremo le conseguenze, mi avvio verso la conclusione. Quarto aspetto, quarto ostacolo all'ubbidienza a Dio: la mancanza di amore per il Signore. L'abbiamo già letto. Chi non mi ama, versetto 24 del capitolo 14: chi non mi ama non osserva le mie parole. L'ubbidienza non deve scaturire dal senso del dovere, dall'eseguire determinate prescrizioni come se fossero articoli di legge, ma deve scaturire, l'abbiamo detto, dall'amore per il Signore, da un cuore rinnovato. Allora, delle applicazioni pratiche. Non frequento gli incontri, le riunioni in chiesa perché mi viene imposto, ma perché desidero incontrare il Signore, la comunità, e perché ci sono delle benedizioni speciali alla presenza del Signore. Non leggo, non medito, non studio la scrittura perché devo farlo o qualcuno me l'ha imposto, ma perché desidero conoscere sempre di più il Signore, per fare la sua volontà, per comprendere la sua guida per la mia vita. Non voglio seguire il Signore perché devo, ma perché lo amo. Ho dato la mia vita a colui che ha dato la sua vita per me. La mia vita non appartiene più a me, ma al mio Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo diceva in Seconda Corinzi: l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Non viviamo quindi per noi stessi, ma per colui che è morto per noi ed è risuscitato per noi. Un famoso teologo e predicatore puritano del 1600, Thomas Watson, disse: una persona fortemente innamorata non può tenere i suoi pensieri lontano dall'oggetto del suo amore. Il motivo per cui non pensiamo più a Dio è perché non lo amiamo più, forse come dovremmo e come Egli desidererebbe. Se ubbidiamo a Dio in ogni aspetto della nostra vita, realizzeremo anche delle bellissime conseguenze. Abbiamo visto a chi ubbidire, come ubbidire, abbiamo visto gli ostacoli. Conseguenze, ci sono delle belle conseguenze dell'ubbidire a Dio. Prima conseguenza, siamo amici di Cristo, Giovanni 15, versetti 14 e 15. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Seconda conseguenza, riceviamo benedizione. Lo cito solamente, Deuteronomio 11, 26 a 28. Guardate, metto davanti a voi la benedizione e la maledizione. Se ubbidite i comandamenti del Signore, riceverete benedizione, e così via. Terza conseguenza, le nostre preghiere sono esaudite. Prima Giovanni 3,22, molto bello, mi piace molto questo brano. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Quando noi lo conosciamo sempre di più, ci avviciniamo sempre di più alla Sua volontà, Gli chiederemo sicuramente delle cose secondo la Sua volontà e Lui ci esaudirà. Qualcosa di straordinario. In conclusione, stiamo ubbidendo a Dio? Stiamo realizzando una vita di ubbidienza a Dio? Stiamo osservando la Sua parola? Qual è il segreto per ubbidire a Dio? L'abbiamo visto. Qual è la motivazione che ci spinge ad ubbidire a Dio? Il bisogno forse di ricevere qualcosa? Ubbidiamo a Dio così Dio poi ci benedice, ci dà quello che gli chiediamo? Forse formalismo, religiosità, apparenza? Ipocrisia o forse il senso del dovere? Oppure ubbidiamo a Dio perché lo amiamo. Un giorno un uomo d'affari entrò in una gioielleria di Amsterdam ed era intenzionato ad acquistare un bel diamante per sua moglie in occasione del loro anniversario di matrimonio. Entrò, fu accolto dal miglior venditore di questo negozio che gli illustrò con grande competenza, con grande professionalità, nei minimi dettagli, le varie pietre. Ma l'uomo, dopo diverso tempo trascorso in quel negozio, con quel venditore, non era ancora convinto e stava per andarsene. A un certo punto, ecco che nel salone entrò il proprietario di quella gioielleria, che nel frattempo aveva assistito a tutto dal retro. I due colloquiarono per circa 10 minuti e alla fine l'uomo si convinse a comprare, pensate, il diamante più bello del negozio. Dopo aver pagato e ritirato il diamante, ben confezionato, l'uomo, prima di uscire, disse al proprietario della gioielleria: non capisco, il suo miglior venditore mi ha elencato tutte le caratteristiche delle varie pietre che ho visto in tutto quel tempo, ma non è riuscito a convincermi. Mentre sono bastati solo 10 minuti con lei. E lei mi ha convinto subito a comprare quel diamante. Non capisco cosa sia accaduto. Vede, rispose il proprietario, il mio commesso è il miglior venditore del mio negozio ed è molto preparato. Ma vede, io ho trascorso metà della mia vita nelle miniere del Sudafrica. Conosco ogni tipo di pietra, ma soprattutto io amo i miei diamanti, e molto probabilmente lei ha percepito nelle mie parole l'amore che ho per queste pietre. Miei cari, come ubbidire a Dio? Come dimostriamo l'ubbidienza a Lui? È un'ubbidienza fredda, così meccanica, o è un'ubbidienza che proviene dall'amore per Lui? Solo se amiamo veramente Dio, gli ubbidiremo, e gli ubbidiremo con tutte le nostre forze. C'è un brano di Romani 7,6, dice: non dobbiamo più preoccuparci delle leggi, delle usanze ebraiche, ma possiamo servire Dio in uno spirito nuovo, ubbidiamo nello spirito a Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente. non come prima, quando seguivamo meccanicamente un certo numero di regole. Allora, concludo, non riusciremo mai ad osservare i suoi comandamenti, ad ubbidire a Dio con le nostre sole forze o con le nostre opere, anche perché siamo stati affrancati dalla legge, ma nella misura in cui realizzeremo la pienezza, la potenza dello Spirito nella nostra vita, ogni giorno, sarà Lui che compirà la volontà di Dio nella nostra vita e ci porterà automaticamente ad ubbidire a Dio. E ricordiamoci, più conosceremo Dio, più lo ameremo. Più lo ameremo, più gli ubbidiremo, più gli ubbidiremo e più dimoreremo in Lui, più dimoreremo in Lui e più porteremo del frutto, molto frutto. Che veramente possiamo realizzare tutto questo ogni giorno della nostra vita, e la nostra vita possa essere fruttuosa. Dio si aspetta da ognuno di noi del frutto, molto frutto, che veramente il Signore possa compiere questo nelle vite di ognuno di noi, che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori. Amen.
1: E amen, amen. Gloria a Dio, come obbedire a Dio. Con santo timore, l'obbedienza vale più del sacrificio, come ci hai ricordato. Caro Marco, ti ringraziamo, facciamo tesoro di tutti questi insegnamenti. Ci hai condiviso tanti versi. Ci sarebbe da continuare a meditare e a leggere tutti questi versi, e veramente ti ringraziamo perché andare a trovare tutti questi versetti che combaciano al soggetto è veramente un lavoro incredibile. Dio ti ha guidato e noi ti ringraziamo, caro Marco.
0: Grazie ancora a voi, veramente è stata una gioia condividere questo e un caro saluto a tutti voi. Alla prossima.
1: Noi ti aspettiamo a presto sul Cristiano Online, e intanto preghiamo che Dio ti benedica.
0: Grazie ancora.
1: Ciao
0: Saluto a
1: Marco.
0: tutti, arrivederci.
1: Ciao Marco. Allora, siamo arrivati al termine del nostro programma, un messaggio di sprono, un messaggio di attenzione che tutti noi dobbiamo porre nel poter obbedire alla volontà di Dio. Abbiamo visto diverse indicazioni su come fare, quindi rimaniamo veramente molto attenzionati a quanto abbiamo ascoltato. È arrivato il momento di darci un appuntamento. Volevo comunque ricordarvi che è un periodo molto importante per il poter donare il 5 per 1000. Sapete, è un momento un po' particolare dove si fanno un po' le dichiarazioni dei redditi. Potete anche aiutarci a divulgare questo e far sì che anche altri potrebbero donare. Non costa niente, ma potete comunque far sì che 5 per 1000 di quello che viene dichiarato possa arrivare, e delle tasse da pagare possa arrivare da salvate persone. Non so se la regia ha la nostra grafica pronta, ma comunque basta inserire, andate anche su internet, salvate persone, lo trovate, basta inserire il nostro codice fiscale che è dell'associazione, eccolo qua, che è 9305 98 40 665. Lo ripetiamo per quelli che sono ci ascoltano dalla radio, basta inserire il codice fiscale salvate per servire alla dichiarazione dei redditi per gli enti del terzo settore, come salvate per servire ordine di ODV, organizzazione di volontariato, quindi 9305 98 40 665. A voi non costa nulla. Ho dato, non lo date, non costa nulla, ormai avete già pagato quello che serviva, ma può fare le differenze per l'opera umanitaria e per il sostegno del progresso del Vangelo. Dio vi benedica a tutti, un abbraccio e il nostro appuntamento è domani sera, 2 giugno, sempre su Cristiano Online alle 19:30. Una buona serata.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati e buon lunedì. Una settimana ci attende davanti col libro più letto. Sentiamo cosa ci dice Enzo sulla Coppa dell'Ira del Signore. Ascoltiamolo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi possiamo aprire ancora una volta la Bibbia, il nostro libro più letto. La scorsa settimana, se vi ricordate, abbiamo concluso iniziando a considerare il capitolo 25 del libro profetico di Geremia. Dio ha fatto sapere che non giudica solo il suo popolo con la deportazione tramite i babilonesi, ma anche la terra che non produrrà più. Rileggiamo comunque il versetto 10 di Geremia, capitolo 25. Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Questo versetto dice che Dio toglierà a loro la gioia, la pace, il benessere. Non ci saranno più matrimoni, non si sentirà più il rumore della macina, intendendo affermare che cesseranno le attività economiche e persino la luce della candela non potrà più rallegrare le persone nelle loro case. Ora, tutte queste sventure sarebbero durate per ben 70 anni, come è detto nel versetto 11. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quando Dio si occupa della nazione di Israele, si occupa anche del calendario. Egli stabilisce anche il tempo del loro esilio, ed esso si compirà alla perfezione. Questo fatto ci fa pensare che allo stesso modo Dio si occupa della Chiesa e del futuro ritorno del Signore Gesù. In questo caso, Egli non precisa a noi i tempi, quindi non siamo in grado di dire quando il Signore Gesù ritornerà. Ma che Egli ritornerà lo sappiamo con la massima certezza. Il periodo di tempo menzionato di 70 anni è molto importante. Eccovi il perché. Quando il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa, il Signore prescrisse che ogni 7 anni avrebbe dovuto esserci un anno chiamato sabbatico in cui il terreno doveva rimanere a riposo. Quest'ordine è possibile leggerlo in Levitico capitolo 25. Riguardo a ciò, Dio non solo promise benedizioni se la sua parola fosse stata ubbidita, ma ammonì severamente che in caso contrario ci sarebbe stato il giudizio nei loro riguardi. Se si comportavano in contrasto con lui, egli li avrebbe a sua volta contrastati. Notiamo che il Signore aveva previsto la loro disubbidienza. Nel libro del Levitico, capitolo 26, versetti 34 e 35, leggiamo queste parole. «Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata, e che voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà, per tutto il tempo che rimarrà desolata. Avrà il riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate». Pensate, amici, per circa 490 anni l'anno sabbatico non fu rispettato, quindi erano stati trascurati 70 sabati pari a 70 anni. Attraverso Geremia, Dio dice che per 70 anni essi avrebbero vissuto in un paese straniero, mentre il loro paese avrebbe riposato. Poi, recuperati gli anni di riposo perduti, Israele avrebbe avuto il permesso di ritornare nel paese. Leggiamo ora cosa dice Dio a proposito del ritorno nel loro paese, versetti dal 12 al 14 di Geremia, capitolo 25. «Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziato contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni. Infatti, nazioni numerose e re potenti ridurranno in schiavitù i Caldei stessi, e io li retribuirò secondo le loro azioni, secondo l'opera delle loro mani». Al tempo di Geremia, questa era una profezia, ma ora per noi è storia. Dio lo aveva predetto e ha permesso questi eventi, e con lui non c'è da discutere. All'epoca di questa profezia, Nabucodonosor aveva già deportato il re Joachim con tutti i nobili, i soldati, gli arredi del Tempio, mentre quelli rimasti sotto il governo di Sedechia, suo successore, pagavano le tasse al re di Babilonia. Geremia aveva in questo modo pronunciato il giudizio finale, dicendo che Nabucodonosor sarebbe arrivato e avrebbe distrutto Gerusalemme e che avrebbe deportato tutti, tranne un piccolo residuo. Aveva anche detto che la deportazione sarebbe durata per 70 anni, ma la sua profezia non si conclude così.

0: Geremia ci offre una nuova immagine usando l'illustrazione della coppa di vino dell'ira divina. Questa è un'immagine descrittiva usata da parecchi profeti e ci parla del peccato dell'uomo che persiste nella sua ribellione contro Dio. Leggiamo a questo riguardo il seguente brano di Geremia 25. Leggeremo per esattezza dal 15 fino al versetto 22. Infatti così mi ha parlato il Signore, Dio di Israele. Prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e danne da bere a tutte le nazioni a cui ti manderò. Esse berranno, barcolleranno, saranno come pazze, a causa della spada che io manderò in mezzo a loro. Io presi la coppa della mano del Signore e ne diedi da bere a tutte le nazioni a cui il Signore mi mandava. A Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi principi per abbandonarli alla rovina, alla desolazione, alla derisione, alla maledizione, come oggi si vede, al faraone, re d'Egitto, ai suoi servitori, ai suoi principi, a tutto il suo popolo, a tutta la mescolanza di popoli, a tutti i re del paese di Ur, a tutti i re del paese dei Filistei, ad Ascalon, a Gaza, a Ecron e al residuo di Asdod, a Edom, a Moab e ai figli di Ammon, a tutti i re di Tiro, a tutti i re di Sidone e ai re delle isole d'oltremare. Geremia in questi versetti elenca tutte le nazioni. Prima di tutto Gerusalemme e le città di Giuda, i re e i principi. Anche se questo giudizio si riferisce in particolare al peccato di Israele, non è limitato al popolo di Dio, perché tutte le nazioni del mondo sono colpevoli. Come una coppa di vino si riempie, così anche la collera di Dio un giorno arriva al culmine. Dopo Israele viene citato l'Egitto, quindi Ur è il paese dei Filistei, Ascalon, Gaza, Ecron, Asdod, Edom, Moab, Ammon, Tiro e Sidone, e re delle isole d'oltremare, come vediamo dai versetti 23 sino al 26 che seguono. A Dedan, a Tema, a Buz e a tutti quelli che si radono le tempie, a tutti i re d'Arabia e a tutti i re della mescolanza di popoli che abita nel deserto, a tutti i re di Zimri, a tutti i re di Elam, a tutti i re di Media e a tutti i re del settentrione, vicini e lontani, agli uni e agli altri, e a tutti i regni del mondo che sono sulla faccia della terra. Il re di Sesac ne berrà dopo di loro. Questi passi ci dicono che un giorno tutti dovranno bere la coppa dell'ira divina. Il peccato dell'uomo e la continua ribellione contro Dio sono simili a una coppa di vino ricolma della sua collera. Quando sarà piena, il giusto giudizio di Dio si riverserà sulla terra e raggiungerà ogni persona. Il nostro brano di Geremia, capitolo 25, prosegue dicendo, nei versetti dal 27 al 29, queste parole. Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, bevete, ubriacatevi, vomitate, cadete senza rialzarvi più davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se rifiutano di prendere dalla tua mano la coppa per bere, di loro. Così dice il Signore degli eserciti, voi berrete in ogni modo, poiché ecco, io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome, e voi rimarreste del tutto impuniti? Voi non rimarrete impuniti, poiché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice il Signore degli eserciti. Un giorno, molto presto, tutte le nazioni nell'area di Israele e oltremare dovranno essere giudicate severamente da Dio perché si sono allontanate da Lui. Questo rivela il fatto che tutte le nazioni del mondo sono responsabili davanti a Dio e che un giorno saranno giudicate.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Queste sono delle verità assolute, amico, amica, e vi è un'opportunità unica che Dio ti offre per non sostenere questo grave giudizio e scampare. La fede in Cristo ti dà infatti l'opportunità di ottenere il perdono dei tuoi peccati. Gesù stesso disse queste parole: «Chi crede in me non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio». Tu sei già a riparo da questo giudizio per mezzo della fede in Gesù o dovrai un giorno essere giudicato? Sappi che oggi Gesù lo puoi incontrare come tuo Salvatore, ma domani Egli sarà il tuo giudice che ti condannerà, non perché sei cattivo, ma perché non hai creduto in Lui. Queste parole furono quelle che Dio aveva ordinato di dire a Geremia, come leggiamo nel versetto 30 di Geremia, capitolo 25. Tu profetizza loro tutte queste cose, e di loro, il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione, egli ruggisce con potenza contro il suo territorio, un grido come quello dei pescatori d'uva arriva a tutti gli abitanti della terra. Questo versetto insiste nel ricordarci che il giudizio di cui stiamo parlando non sarà limitato a Israele, ma sarà esteso a tutti gli abitanti della terra, come abbiamo letto. In quel tempo Babilonia fu lo strumento di giudizio nelle mani di Dio, e noi sappiamo dalla storia che Babilonia è diventata la prima grande potenza mondiale che ha dominato tutte le nazioni del mondo allora civilizzato. Questo ci è anche detto dal nostro testo in Geremia, ai versetti 31 e 32. Il rumore giunge fino all'estremità della terra, poiché il Signore ha una lite con le nazioni, egli entra in giudizio contro ogni carne, gli empi li dà in balia della spada, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti: ecco, una calamità passa di nazione in nazione e un gran turbine si alza dall'estremità della terra. In questi versetti troviamo la descrizione del terribile movimento delle truppe del re Nabucodonosor, che invade il mondo di allora e che sottomette persino l'Egitto, Tiro e Sidone, le antiche grandi potenze. E queste parole che concludono il capitolo 25 danno una descrizione grafica del futuro giorno dell'ira del Signore contro le nazioni, i loro pastori, i governanti. Considerate come sono spaventose le affermazioni che ora vado a leggervi, nei versetti dal 33 al 38, sempre da Geremia, capitolo 25. In quel giorno gli uccisi dal Signore copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa. Non saranno rimpianti, né raccolti, né seppelliti. Serviranno di letame sulla faccia della terra. Urlate, pastori, gridate, rotolatevi nella polvere, voi guide del gregge, poiché è giunto il tempo in cui dovete essere scannati. Io vi frantumerò e cadrete come un vaso prezioso. Ai pastori mancherà ogni rifugio, le guide del gregge non avranno via di scampo. Si ode il grido dei pastori, l'urlo delle guide del gregge, poiché il Signore devasta il loro pascolo. Gli ovili di pace sono ridotti al silenzio a causa dell'ardente ira del Signore. Fuggono come un leoncello che abbandona la sua tana, perché il loro paese è diventato una desolazione a causa del furore della spada crudele, a causa dell'ardente ira del Signore. Queste parole ci ricordano quelle descritte nell'ultimo libro della Bibbia, chiamato l'Apocalisse, o Rivelazione, dove è descritto dettagliatamente l'ultimo giudizio di Dio al quale dovranno comparire, senza nessuna esclusione, le persone di quel tempo. Esso sarà un giudizio senza la presenza di nessun difensore, senza nessun attenuante, con una sentenza già definita che ti dirà colpevole. Se tu, amico o amica, desideri evitare questo giudizio inesorabile, puoi farlo. Dio ti sta dicendo come fare, credendo nel suo unigenito figlio Cristo Gesù come tuo salvatore. Infatti Gesù circa 2000 anni fa subì questo giudizio per te, morendo sulla croce, per espiare tutti i tuoi peccati e per darti la possibilità di comparire ora, in questo momento, davanti a Lui, perfetto, giusto e santo, per l'eternità. Che grande amore, amico, e che grande opportunità puoi avere. Tu cosa deciderai? La Bibbia dice queste chiare parole nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 3. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E tu, ti ripeto la domanda, cosa sceglierai? Sappi comunque che un giorno non potrai dire che non lo sapevi, e questo rifiuto sarà ciò che ti condannerà.

Siamo così arrivati al capitolo 26 di Geremia. In esso è riportato il messaggio dato dal cortile del Tempio durante il regno di Joachim. Ricorderete che nel capitolo 7 Geremia doveva parlare al popolo stando presso il cancello del Tempio. Ora il Signore gli dice di stare nel cortile. A questo riguardo leggiamo i primi due versetti. Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu pronunziata questa parola da parte del Signore. Così parla il Signore: va nel cortile della casa del Signore e di a tutte le città di Giuda che vengano a prostrarsi nella casa del Signore tutte le parole che io ti comando di dir loro, non omettere nessuna parola. Lo stesso messaggio del tempo di Joachim viene ora ripetuto per il re Sedechia. I capitoli dal 26 fino al 30 riportano il messaggio che trasmette le ultime parole di Dio a questo popolo prima della prigionia. Ritengo che le persone continuassero ad andare al Tempio come al solito per una pura forma esteriore di religiosità, che in quel periodo il paese godesse di una buona prosperità e che nessuno si lamentasse. Sembrerebbe a prima vista che Dio li irritasse con simili profezie, ma era evidente che le persone erano lontane da Dio e che il paese era pieno di peccato, quindi Geremia doveva continuare a gridare il messaggio di Dio contro tutto questo. Il desiderio di Dio per il popolo era che si pentissero, come leggiamo nel versetto 3 di Geremia, capitolo 26. Forse daranno ascolto e si convertiranno, ciascuno dalla sua via malvagia, e io mi pentirò del male che penso di far loro per la malvagità delle loro azioni. È importante ricordare che quando si dice che Dio si pente del male, non significa che ha cambiato idea, si sia accorto di essersi sbagliato, ma è che le persone sono cambiate. Se c'è un cambiamento nell'uomo, il Signore non giudicherà, ma manderà la sua benedizione. Può sembrare che Dio abbia mutato parere, ma invece egli continuerà a punire il peccato e continuerà a perdonare il peccatore che va a lui. Questo fatto non può cambiare. Se un colpevole, giudicato da Dio, a seguito del suo pentimento viene benedetto e salvato, il fatto potrebbe far pensare a un cambiamento da parte del Signore. In realtà è il peccatore che ha mutato atteggiamento. Dio dice che se essi si pentiranno e si correggeranno, egli non li distruggerà e non li giudicherà, altrimenti eseguirà i suoi giudizi, come ci è detto nei versetti dal 4 al 6 di Geremia, capitolo 26. Leggiamoli. Tu dirai loro: così parla il Signore, se non date ascolto, se non camminate secondo la mia legge che vi ho posta davanti, se non date ascolto alle parole dei miei servitori, profeti, i quali vi mando, che vi ho mandato fin dal mattino e non li avete ascoltati, io tratterò questa casa come Silo e farò in modo che questa città serva di maledizione presso tutte le nazioni della terra. La frase che ho appena letto, che dice «tratterò questa casa come Silo», significa che ci sarebbe stata la distruzione a motivo della loro caparbietà, a motivo della loro durezza, a non ravvedersi. Questo atteggiamento ribelle farà sì che Gerusalemme diventerà una maledizione, e infatti essa è stata ed è tuttora un peso per il mondo. Ora consideriamo la minaccia di morte rivolta a Geremia, nei versetti 7 e 8 di Geremia, capitolo 26. Caparbietà, a motivo della loro durezza, a non ravvedersi. Questo atteggiamento ribelle farà sì che Gerusalemme diventerà una maledizione, e infatti essa è stata ed è tuttora un peso per il mondo. Ora consideriamo la

0: Dio trasmesso da Geremia, e ora vuole uccidere il profeta. Le cose si complicano ulteriormente perché ci sono tre gruppi: i principi, i sacerdoti con i profeti e il popolo, i quali non sono d'accordo di obbedire al messaggio di Dio e rispondono a Geremia con queste dure parole, versetti dal 9 all'11. Perché hai profetizzato nel nome del Signore dicendo: questa casa sarà come Silo e questa città sarà devastata e priva di abitanti? Tutto il popolo si radunò contro Geremia nella casa del Signore. Quando i capi di Giuda udirono queste cose, salirono dal palazzo del re al tempio del Signore e si sedettero all'ingresso della porta nuova del tempio del Signore. I sacerdoti e i profeti parlarono ai capi e a tutto il popolo, dicendo: quest'uomo merita la morte, perché ha profetizzato contro questa città, nel modo che avete udito con le vostre orecchie. E dai versetti che abbiamo letto, vediamo che i sacerdoti e i profeti erano unanimi nei loro intenti. Essi avevano decretato senza indugi, senza tentennamenti, la morte di Geremia. E domani vedremo cosa succederà dopo questo evento, dopo questa proclamazione di morte. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 8 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo per poter ancora una volta aprire, leggere e meditare la parola di Dio. Il brano dal Vangelo di Giovanni, che Patrizia ci leggerà, si trova al capitolo 10 ed è costituito dai versetti da 7 a 9.

Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.

Dopo aver parlato degli altri, Gesù applicò la metafora a se stesso, usando una doppia immagine, quella della porta dell'ovile e quella del buon pastore. Anche questa similitudine viene introdotta con la formula che evoca verità e solennità, cioè un discorso che non può, non deve essere preso con superficialità e negligenza. La porta dell'ovile, che ricordo era unica, serviva alle pecore e ai loro pastori. Gesù paragonò l'ovile alla Chiesa, all'insieme dei salvati di ogni tempo e luogo, al vero popolo di Dio, al luogo della libertà spirituale.

0: spirituale e del buon nutrimento. È ovvio che per accedere all'ovile è necessario passare per la porta. Come per entrare a far parte della Chiesa, bisogna passare necessariamente attraverso la fede in Cristo. Questo principio è valido per le pecore come per i pastori. Quei farisei che si ritenevano conduttori del popolo di Dio, ma in fondo non credevano in Gesù, non lo accoglievano, anzi lo rifiutavano, pensavano di essere entrati nell'ovile, ma vi erano come strani, come ladri, come predoni, come pastori illegittimi, perché non conosciuti e non riconosciuti, in quanto non erano entrati per la porta, l'unica porta a disposizione, il Signore Gesù. Gesù è l'unica porta, la porta esclusiva per accedere alla Chiesa, non ad un tempio, ma al popolo spirituale di Dio, all'insieme di tutti coloro che sono stati amati, chiamati e salvati dal Signore. Non è possibile pensare, illudersi, credere di far parte della Chiesa del Signore Gesù se non per una fede viva, reale e profonda in Cristo e nel suo sacrificio sulla croce. Chi si rivolge a Dio, al Signore Gesù, con fede genuina, non troverà chiusa, non troverà sbarrata quella porta. Essa si aprirà, consentendo al peccatore pentito, che può essere persona umile o importante, semplice o sapiente, sconosciuta o nota, si aprirà al peccatore pentito, permettendogli di entrare nell'ovile di Dio per divenire poi, secondo la perfetta volontà del Signore, un uomo o una donna che lo onora e lo serve. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Parliamo ancora di globalizzazione, come abbiamo fatto nel numero precedente del nostro programma. La globalizzazione, detta anche mondializzazione, è innanzitutto il fenomeno di un, chiamiamolo così, restringimento del nostro pianeta. Fino alla messa in opera dei cavi telegrafici, un secolo e mezzo fa circa, occorrevano almeno 3 mesi perché delle notizie provenienti dalla Cina arrivassero in Occidente. Il telefono, l'aereo, l'automobile, internet o anche le agenzie di stampa sono o non sono delle conquiste? Sono o non sono dei fattori di progresso? Oppure forse sono al contrario i fattori di una disumanizzazione progressiva delle nostre condizioni di vita? Beh, la sola risposta onesta consiste nel dire che possono effettivamente essere l'una e l'altra cosa. Il problema quindi non è tanto quello della globalizzazione di per sé, ma è sapere che cosa ne facciamo. Dal momento in cui la nostra volontà di consumo diviene tale che ormai non acquistiamo più se non quei prodotti che sono i migliori di importazione, allora siamo corresponsabili degli effetti perversi della globalizzazione. Cioè noi non facciamo altro che fare il gioco di tutti quelli che vogliono sottomettere il mondo al potere del denaro. E di fronte a questo è inutile chiedersi se Dio sarebbe a favore o contrario alla globalizzazione. Tu che cosa ne pensi?
2: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista. Pronto Ennio, ci senti?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ennio Battista, io lo ricordo, è direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere, come si legge anche sotto la testata. E quest'oggi prenderemo in considerazione con Ennio Battista un argomento molto interessante, credo. Allora, Ennio Battista, io vedo sulla copertina Terza età, un cervello sempre giovane, eh? Un articolo di Paola Emilia Cicerone che mi sembra già dal sottotitolo è molto interessante. I neuroni continuano a rigenerarsi durante la vecchiaia, a patto però che ricevano le giuste stimolazioni. Le soluzioni? Nuove tecniche per rimanere brillanti nel tempo e l'arrivo di speciali videogiochi. Ecco, intanto il fatto che il cervello insomma continua a rigenerarsi mi sembra una novità rispetto a quello che noi sapevamo almeno fino a qualche tempo fa.
3: Un'acquisizione tutto sommato recente della neurobiologia che ha sconfessato una credenza che voleva in qualche modo vedere nel cervello un organo in un indeperimento irreversibile, mentre invece il cervello, al parità dei muscoli in un certo senso, può essere mantenuto in allenamento, rafforzato anche in età avanzata, a patto che però appunto vengano messe in atto, diciamo, delle strategie, delle abitudini di vita di un certo tipo.
2: Ecco, io vedo per esempio che qui si dice si tratta di combattere la routine.
3: Eh sì, è il problema principale che si aggrava proprio durante negli anni, insomma, quando ormai sono consolidate certe abitudini, quindi certi modi di fare, insomma, che sono sempre più difficili poi da modificare più gli anni passano. E invece proprio il rompere la routine quotidiana fatta di abitudini sempre uguali a se stesse che rappresenta proprio la via, diciamo, di benessere del nostro cervello.
2: Cioè, in altre parole, si tratta di mantenerlo creativo, ecco.
3: Esattamente, agire sulla creatività, ma, e questo lo diciamo subito per non spaventare chi pensa chissà cosa debba fare, no? Non si tratta di diventare come dire, progettisti di chissà quali marchingegni complicati, ma si tratta semplicemente a volte di modificare anche piccoli gesti quotidiani fino ad arrivare a svolgere attività magari innovative che siano però alla propria portata, ovviamente.
2: Senti, a volte uno pensa a persone che fanno delle professioni particolarmente adatte alla creatività, no? Ma ci sono tante professioni che invece purtroppo sono molto ripetitive, insomma.
3: Qua si tratta di sfruttare soprattutto il tempo libero, cioè nel senso che grazie al cielo la nostra società, almeno in teoria, ci ha liberati di un certo tempo dedicato al lavoro, e quando il lavoro a volte si presenta come non così attraente e creativo, abbiamo a disposizione, se lo vogliamo, un tempo per noi che possiamo noi decidere di sfruttare in una certa maniera. La nemica principale del cervello, quindi della sua possibilità di rigenerarsi anche negli anni più avanzati, è proprio la televisione, per esempio, che non induce a stimolare, spesso non induce a stimolare i meccanismi cerebrali.
2: Siccome a volte si sentono delle pubblicità, no, di riviste di enigmistica che si propongono proprio invece di aiutare a tenere in allenamento la mente, ecco, sì, è vero oppure insomma?
3: Beh, diciamo, l'enigmistica è una di quelle strategie, è uno di quegli escamotage che possono essere utili proprio per mantenere giovane il cervello, ma possiamo andare anche oltre, diciamo, l'enigmistica. Addirittura negli Stati Uniti, come spesso accade, è stata coniata una nuova, come possiamo dire, una nuova metodica che si chiama neurobica, che tratta proprio di come poter tenere in allenamento il cervello. La neurobica, quindi l'unione di di aerobica e neurologia, in qualche modo ha messo in atto delle proposte con manuali che sono usciti anche in Italia, di cui noi segnaliamo ecco, la pubblicazione nel nostro articolo, e dove appunto ci sono vari esercizi che si possono fare, mettere in atto. Io prima dicevo bastano anche delle cose molto banali per attivarci, per esempio una cosa che potrà far ridere qualcuno, però il lavarsi per esempio i denti invece che con la consueta mano destra, se siamo destrimani, e passare invece alla mano sinistra, è già un elemento che, come dire, scatenante una certa stimolazione cerebrale. Questo per dire come a volte è così banale la soluzione. Poi ci sono molte altre possibilità, noi ne indichiamo qualcuno, per esempio abbiamo parlato prima dell'enigmistica, il gioco degli scacchi, stare invece alla mano sinistra è già un elemento che, come dire, scatenante una certa stimolazione cerebrale. Questo per dire come a volte è così banale la soluzione. Poi ci sono molte altre possibilità.

0: proposito, Ennio Battista, questo esercizio, questo allenamento della mente riguarda solamente le persone di una certa età o in qualche modo la prevenzione dovrebbe partire abbastanza per tempo? Non so se mi spiego.
1: No, ma è giusta la tua osservazione. Come sempre, quando si parla di salute, si parla di ciò che riguarda il nostro organismo, prima si inizia e meglio è. Dovremmo fin da giovani abituarci a darci, come dire, una vita fatta di stimoli e di creatività. Ora, diciamo che da giovani è più facile proprio perché siamo in una fase di sviluppo, quindi l'innovazione in qualche modo fa parte del percorso biografico. Quando però si arriva ad assestarci, ad avere un lavoro più o meno ormai stabile, ad essersi magari creati una famiglia, è un luogo sociale più o meno ormai fisso, ecco che lì subentra il pericolo di una così cristallizzazione delle nostre possibilità cerebrali, quindi della nostra vita in generale, per cui le cellule, il cervello alla fine risulterà appannato via via che noi rimaniamo seduti su questa situazione.
0: Ecco,
1: ormai
0: qui nell'articolo si parla del cervello come una sorta di muscolo che, come tutti, sì, i muscoli, ha bisogno di essere tenuto in allenamento, per essere tonico. Ma si può parlare veramente del cervello come un muscolo? O un...
1: No, ma diciamo, non è una forzatura, anche se ovviamente il tessuto cerebrale non è identico a quello muscolare, però diciamo l'idea che il cervello va in qualche modo alimentato con stimoli, con tenendolo in allenamento, anche magari imparando a memoria delle cose. Nel passato, nell'antichità, ecco, memorizzare termini, vocaboli, eccetera, era addirittura un insegnamento così offerto all'università. Nel Rinascimento, in particolar modo, è famosa la figura di Pico della Mirandola in questo senso.
0: Siete all'ascolto di Spazio Vita e Salute e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, sul tema Terza Età, un cervello sempre giovane. Leggo proprio da questo articolo, ripeto, un articolo di Paola Emilia Cicerone. Beh, insomma, da poco a Genova si è conclusa la prima edizione di Mate Fitness o Mate Fitness, insomma, che ha a che fare con la matematica, la palestra per la matematica, un progetto di educazione e intrattenimento destinato a grandi e piccoli che presenta la matematica nell'ambiente inconsueto di uno spazio dedicato alla ginnastica, proprio per superare le resistenze nei confronti di una disciplina che spesso è un vero e proprio spauracchio, lo era anche per me ai tempi della scuola. Quanto è importante, ecco, questa capacità di astrazione che per esempio offre la matematica, ma anche altri giochi, penso agli scacchi, sì, per esempio.
1: Beh, sicuramente è uno degli aspetti che più favoriscono quello che stiamo dicendo adesso, cioè la possibilità, cioè, di tenere in allenamento il cervello. La manifestazione che tu hai citato prima ha come obiettivo proprio quello di rendere amichevole una materia che generalmente è considerata ostica, si guarda con diffidenza o addirittura a volte con timore. Invece l'unione della matematica con situazioni più amichevoli, nel senso più simpatiche, quindi con esercizi che già hanno come regola fondamentali quelle matematiche, ma non è resa così esplicita la questione, ecco che avvicina l'utente a questa materia in maniera più morbida, più soft, e in qualche modo lo introduce a un'attività che gli farà senz'altro bene. Proprio in questo senso anche sono usciti di recente dei videogiochi. Ecco un esempio di come la tecnologia non è sempre cattiva in assoluto, come a volte viene detto quando si parla di videogiochi, l'utilizzo estremo di questo tipo di ricreazione. Ci sono dei videogiochi lanciati dalla Nintendo, per esempio, anche dalla Sony, che hanno come obiettivo quello di tenerti allenato con esercizi che calcolano alla fine di ogni esercizio la tua reale, come dire, età cerebrale.
0: Qui c'è il rischio di brutte sorprese, però.
1: Sì, però diciamo, se tu ottieni un certo risultato, il software, il programma del videogioco ti offre la possibilità di diminuire questa età cerebrale, cioè più ti allenerai, più otterrai migliori risultati e più il tuo calcolo finale dell'età cerebrale sarà sempre più inferiore.
0: Vedo che un altro aspetto fondamentale per tenere

0: allenamento il cervello è anche quella della socializzazione, cioè evitare di rinchiudersi in se stessi, ecco, perché a volte questi videogiochi o la stessa enigmistica magari possono prospettare una sorta di soluzione solitaria, ecco, invece mi sembra che le ricerche vanno nella direzione di un fare le cose insieme agli altri?
1: Esatto, è proprio così. Il momento, diciamo, di solitudine è utile per poter, come dire, recuperare i propri pensieri, le proprie sensazioni. Questo è raccomandabile. Noi a volte viviamo isolati, ma perdendo anche noi stessi in un certo senso, nel senso non abbiamo neanche a volte percezione delle nostre reali sensazioni. E questo è importante invece, quello di acquisire sensazioni di quello che noi mangiamo, per esempio il mangiare.
0: Quindi anche la dieta è importante,
1: Per capire, ma al di là ora della dieta, visto che ne parliamo spesso, ma proprio anche il mangiare assaporando il cibo in qualche modo, cioè gustandolo e riappropriandosene in tutti i suoi aspetti sensoriali. Ancora meglio poi realizzare tutto ciò con gli altri, quindi socializzando. La socialità è un grande motore del cervello, fa funzionare ancora meglio i nostri neuroni.
0: D'altra parte siamo animali sociali noi, e dunque
1: noi abbiamo bisogno di comunicare con gli altri, per cui quando ciò non avviene ci rimettiamo, insomma, in termini di salute globale.
0: Senti, naturalmente le cose da dire sarebbero ancora tante, tra le quali mi piacerebbe sapere se queste cose aiutano a prevenire malattie importanti come l'Alzheimer, oppure è un po' azzardato,
1: diciamo è un po' azzardato, però non escluderei, diciamo, da quello che sono le nostre letture, frequentazioni di questi argomenti, non escluderei che comunque una sana abitudine mentale alla fine può risultare protettiva.
0: Può aiutare un poco, anche se quando penso che addirittura il Presidente degli Stati Uniti ha avuto questo problema, quindi vuol dire che purtroppo ci sono limiti.
1: Tanti fattori.
0: Certo. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, grazie per questo tuo contributo.
1: Grazie
0: e a risentirci.
1: A voi. E arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Non solo la concupiscenza della carne o tutti gli appetiti della carne, ma la concupiscenza degli occhi. Cosa vuol dire? Io mi guardo la pubblicità e vedo quella cosa, l'ultimo grido, oh, che bello, mi piace. E quello che vedo, comincio ad andare dietro a questo. Devo avere questo tamponino perché è proprio il massimo. L'ho visto. E mi piace. E poi la concupiscenza. Com'è? Che è la superbia della vita. Di che cosa si tratta? Qualsiasi cosa che potrebbe fare di me qualcuno. Non so, vedo certi ragazzi vanno in giro di notte con gli occhiali da sole. Perché mi dà un look. E se io mi vesto in questo modo, gli altri potrebbero dire, ah, che ganzo! E io mi sento. Io tiro giù i pantaloni il più basso possibile per far vedere le mie mutande. Perché se mi vesto così, gli altri pensano che io sia di moda e che io sia qualcuno e perciò sapete chi segue questo andazzo? Chi deve fare per farsi notare o per farsi qualcuno? Io non ho bisogno di questo. Io sono qualcuno. Abbiamo già fatto un elenco di quello che siamo. Io non ho bisogno dell'acclamazione degli altri o del favore degli altri per farmi sentire accettato. Io sono accettato completamente in Cristo. E la persona che non ha questa certezza, che deve agire per creare un look, o deve crearsi un'immagine, e la persona che non sa quello che possiede nella persona di Cristo, non sa che egli è già qualcuno. non ho bisogno di tutto questo. E quando vado dietro a queste cose, io non metto in risalto la mia posizione come re, come principe, come regina. Io metto in vista invece il fatto che io appartengo forse a quel regno precedente. Perciò io non voglio essere traditore e tornare su quelle vecchie cose che mi caratterizzavano prima di conoscere il Signore. Io voglio vivere la posizione che occupo adesso e portare onore e gloria al Re dei Re, Signore dei Signori. Vedete quanto è facile cantare un cantico come Gesù è il mio Signore, il mio Re, e poi io vivo sotto il dominio del vecchio padrone. Non voglio questo. Non voglio avere più a che fare con quel regno che ho lasciato. C'è un cantico che dice: questo mondo lasciato per sempre, per seguire soltanto Gesù. Ma sono pochi i giovani che hanno afferrato bene questa realtà. Cioè, lo cantano, però nel medesimo tempo vogliono stare con un piede da una parte e uno dall'altra. E Giacomo dice: no, no, no, no, no, no, no. Non sapete voi che l'amicizia del mondo, ogni volta che voi volete andare dietro al suo modo di ragionare, di pensare, a questi vecchi valori, questo è inimicizia verso Dio. Tu che ti dichiari figlio di Dio, principe, regina, principessa, e di un regno diverso di luce, e vai ancora dietro a questi valori che fanno parte di coloro che non conoscono il Signore. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non puoi servire a due padroni. O, ma non tutte e due. Perciò dobbiamo decidere da quale parte vogliamo stare. Se io sono re, sto da questa parte. Se sono parte di questo regno di luce, quello che faccio deve risplendere e rispecchiare quello che sono. Se io faccio parte di questo regno delle tenebre, allora non posso pretendere da te altro che un comportamento simile. Quello che tu fai, quello che tu pensi, rispecchia la tua vera posizione. Poi c'è la carne. questa è un'altra strada che posso intraprendere, dare retta a tutti questi richiami. Per esempio, non c'è nulla di sbagliato nel mangiare quando sento fame, però non devo essere un gordo. Mi sento stanco, dormo, ma non devo essere pigrone. Sento il richiamo del sesso. È un richiamo naturale che il Signore ci ha dato, ma questo viene soddisfatto soltanto nell'ambito del matrimonio. E perciò devo avere la disciplina di autodisciplinarmi e aspettare di esprimere questo mio desiderio nell'ambito del matrimonio. Addirittura c'è questa strada che possiamo intraprendere il diavolo. E le prime due strade, quello del mondo e della carne, possiamo metterci sopra queste strade involutamente, non abbiamo intenzione di cadere, ma a volte succede. Però andare dietro a questo è una scelta voluta, dove io mi rendo conto di com'è il nemico e che tutto quello che lui ha disegnato l'ha fatto per andare contro il Signore. E chi vuol leggere questi versetti, Efesini 4, 25 a 27?
3: Perciò, bandita la menzogna, ognuno dichiara la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri, membri gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo.
2: E vedete in questo delle scelte che possiamo fare volutamente, scelte che ci mettono su questa strada. Qual è la prima cosa che viene menzionata? La menzogna. Non è niente, una bugia bianca, no? Non è niente. Diciamo, voi ricordate l'esempio di Anania e Safira nel libro degli Atti, capitolo 5? E che avevano una proprietà, l'hanno venduta e poi hanno detto agli anziani della chiesa che avevano dato tutto il ricavato alla chiesa. Cioè fra di loro hanno deciso di tenere una parte per sé e perciò erano liberi di fare questo. Non era questo il problema. Il problema era che hanno detto di aver dato tutto il ricavato all'opera del Signore. E sono morti tutti e due. Se il Signore dovesse agire oggi, come all'inizio della Chiesa, non ci sarà o non ci sarebbero persone qui, vero? E noi la trattiamo come una cosa. non ci sarà o non ci sarebbero persone qui

0: e dimostra o che volutamente hanno scelto di fare questo o che non appartengono affatto al Signore e perciò è da aspettarsi questo comportamento, perché appartengono a quel regno di tenebre. Perciò parla della menzogna, cos'altra viene presentata? Ira. Vi arrabbiate mai? E cosa dimostra questa? Una di due cose: che siete ancora in quel regno precedente, dove l'ira è una manifestazione naturale, o che volutamente avete scelto di seguire questa strada. Ricordatevi, ogni peccato è una scelta. Non dovete dire: ah, me l'ha fatto fare il diavolo. No, no, no. Ogni peccato è una scelta. Quando cado nel peccato, normalmente è proprio perché ho scelto questo comportamento. Io ho una volontà, ho lo Spirito di Dio dentro di me che mi suggerisce la strada giusta, e quando dico no, no, no, no, voglio fare da me, allora io seguo questa strada. O c'è la strada dello Spirito. Questa è la quarta strada che possiamo seguire. Galati capitolo 5, versetto 16 e poi versetti 22 a 25. Chi vorrebbe leggere questo? Se io sono dominato dallo Spirito, se lo Spirito di Dio dimora in me, cosa vedranno gli altri? Come mi comporterò se lo Spirito di Dio è predominante, se governa la mia vita? Galati 5, 16, poi 22 a 25. Chi l'ha trovato? Allora, a voce alta. C'è un verbo in questo contesto che è un verbo riflessivo. Chi è di Cristo cosa ha fatto? Ha crocifisso, ma si è
1: spogliato.
0: Quanti si sono spogliati questa mattina? Cioè avevamo i pigiama e ci siamo spogliati per metterci i vestiti, e il capocamera vi ha vestito?
2: Sì.

0: No, l'avete fatto da soli. E io ho scelto quello che volevo mettermi questa mattina, non è stata mia moglie, lei non c'è. E io mi sono spogliato e mi sono rivestito. Questo è un atto di scelta. E se sono credente, io mi spoglio di tutte quelle cose che non sono gradite a Dio e mi rivesto con quelle che gli sono gradite. E perciò dice, il frutto dello Spirito è cosa? Amore. Com'è? Gioia. Sono certi credenti che vanno in giro, sembra che siano stati battezzati con l'aceto. La gioia è il frutto dello Spirito. Quando lo Spirito di Dio dimora e signoreggia dal credente, la gioia è proprio il frutto. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà. Com'è? Com'è?
1: Fedeltà.
0: Fedeltà. Poi? Com'è?
2: Mansuetudine.
0: Autocontrollo. Autocontrollo. O autodisciplina. Questo è il frutto dello Spirito. E diciamo, non posso fare a meno. Se non puoi fare a meno, vuol dire che sei dominato dalla carne e non dallo Spirito. Tu puoi fare a meno, perché hai lo Spirito che dimora dentro di te, che ti dà la possibilità di mettere in atto quello che decidi. Come funziona questo? Mi ricordo una volta Corrie ten Boom, non sto parlando in lingue, Corrie ten Boom era una credente olandese. Non so se avete mai letto il libro Il Nascondiglio, ma se non l'avete letto dovete leggerlo, è un racconto molto molto bello. Ma la sua famiglia in Olanda, cioè era una famiglia di credenti, e durante la Seconda Guerra Mondiale nascondevano ebrei in casa loro, perché i tedeschi andavano alla caccia degli ebrei per portarli nei campi di concentramento. E loro hanno ospitato questi ebrei, li hanno nascosti in casa, e qualcuno li ha traditi e sono stati arrestati. Il padre è andato a finire in galera e poi le due sorelle sono andate a finire in un campo di sterminio in Germania. E mentre erano in questo campo di sterminio, avevano una Bibbia, e quando entravano in questo campo di sterminio dovevano spogliarsi completamente, e perciò le guardie dovevano controllare che non portassero nulla con sé. E Corey ha messo la Bibbia a tracollo su uno spago e che è rimasta qui nel seno, e lei ha pregato: Signore, ti prego di rendere cieche le guardie. E lei, che aveva questa Bibbia che pendeva, è passata e non hanno visto niente. E Corey e sua sorella decisero che col tempo che rimaneva a loro, perché o prima o poi sarebbero andati a finire nei forni, avrebbero evangelizzato e avrebbero consolato chi era credente. E perciò hanno deciso di fare lo studio biblico in quella baracca dove abitavano, che era infestata di cimici e tante altre cose, e hanno condiviso la parola di Dio con queste donne, poi che sarebbero andate a finire nei forni, e molti di loro si sono convertite. Ma la sorella di Corey si lamentava perché c'erano cimici, e Corey le ha detto: ma ti rendi conto che le guardie non vengono da noi perché noi abbiamo i cimici e loro non li vogliono prendere, perciò stanno lontani. Questo è a favore della nostra opera di predicare, di portare avanti il Vangelo. E così cominciarono a ringraziare il Signore per i cimici. E poi Corey un giorno scopre che è morta sua sorella per il maltrattamento di uno delle guardie, e rimase veramente atterrita e disse: Signore, se tu mi liberi da questo posto, se mi fai uscire, io ti prometto che andrò in tutto il mondo a raccontare ciò che tu hai fatto per noi mentre eravamo qui in questo campo di sterminio. Il giorno prima che il suo gruppo dovesse andare a finire nei forni, Corey è stata chiamata in ufficio, è arrivata una comunicazione che lei era lì per sbaglio e doveva essere liberata, e l'hanno scagionata. Dopo hanno scoperto che era uno sbaglio. Però il Signore ha fatto in modo da far uscire questa donna, che ha mantenuto la parola e andava in tutto il mondo a raccontare a tutti quello che il Signore aveva fatto. Un giorno si trova in Germania. Gli olandesi e i tedeschi non sono molto amici, E lei parlava in una chiesa, e prima di dare la testimonianza ha letto alcuni versetti: amate i vostri nemici, fate loro del bene, pregate per loro, e poi ha dato la sua testimonianza. Dopo la testimonianza si è fatto avanti un uomo e ha detto: ti ricordi di me? E lei è rimasta. Era la guardia che era responsabile per la morte di sua sorella. sorrise. Come no? Certamente mi ricordo di lei. E lui ha steso la mano. Ha detto: da quando ci siamo visti l'ultima volta, io sono diventato credente e ti voglio chiedere perdono per quello che ho fatto a tua sorella. Mi vuoi perdonare? Corey non sentiva di stringergli la mano. Non aveva le minime intenzioni di farlo. E poi lo Spirito di Dio le disse: Corey, quali versetti hai letto prima di dare la tua testimonianza? Amare i nostri nemici, fare loro del bene, pregare per loro, lo stai facendo? Poi ha preso una decisione. Signore, io non mi sento di stringere la mano a quest'uomo, però tu mi dici di farlo e perciò ti ubbidisco. E lei ha steso la mano in segno di ubbidienza al Signore. E dopo averlo fatto, i sentimenti giusti verso quell'uomo sono arrivati. Vi racconto questo per aiutarvi a capire come agisce lo Spirito di Dio che dimora in noi. Lui è lì pronto per assecondare la decisione presa. Quando io decido: Signore, voglio ubbidire a te e voglio piacere a te, perciò scelgo di... Lo Spirito di Dio subentra e ci dà le forze necessarie per mantenere la promessa fatta. Però tocca a me per primo decidere cosa voglio fare. Ecco come funziona l'opera dello Spirito nel credente. Giacomo capitolo 2, versetti 14 e 24 dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere, può la fede, ossia quel tipo di fede, salvarlo? Domanda. Può quel tipo di fede salvarlo? Come agisce la fede? La fede è sempre operante. Se la mia fede è sterile, se non viene accompagnata dal giusto comportamento, non è fede. Poi dice nel versetto 24, e questo è interessante: voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Sembra una contraddizione, perché nella lettera ai Romani Paolo ci insegna che la salvezza è solo per la fede e non per opere. E Giacomo dice: voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Come mai questo contrasto? La risposta si trova nelle prime due parole del testo, che sono: voi vedete. Io posso guardare nei vostri cuori e vedere se avete fede? No, perché la fede è invisibile, è intangibile, e io non riesco a vederla o toccarla. Dio può guardare nei vostri cuori e vedere se avete fede? Sì, lui sì, io no. Paolo parla dal punto di vista di Dio. Dio può guardare nel cuore e vedere se c'è la fede che salva. Gli uomini no. Come possono giudicare se uno è credente o non lo è? Da quello che fa, vero? Perciò dice: voi vedete, voi osservate se uno ha fede o no tramite quello che fa. Perché la fede non è sterile, la fede è operante, non è solo una professione, è un modo di agire. E perciò tu che ti chiami credente, cosa comunichi agli altri? Cosa comunichi agli altri credenti? Cosa comunichi a chi non è credente? Cosa vedono dal tuo comportamento? L'unico modo in cui possono giudicare la tua appartenenza è tramite quello che fai. Cosa trasmetti agli altri tramite il tuo modo di vivere? Che tu sei ancora nelle tenebre? Sei ancora sotto il dominio del re delle tenebre? O che tu sei uscito dal regno delle tenebre e vivi per portare onore e gloria al tuo re Gesù Cristo? Ognuno ha la possibilità di scegliere. E tutte le tue scelte comunicano qualcosa agli altri che possono anche influenzare il loro cammino per il Signore. Se tu ti comporti in un certo modo, chi è più immaturo di te dice: oh, lo fa lui, allora se lo fa lui lo posso fare anch'io, o lo fa lei, perciò se lo fa lei vuol dire che la posso fare anch'io. Perciò voi siete responsabili, molto responsabili. A trasmettere come si comporta un figlio del re. E questo è il tuo modo di vivere? Tu rifletti il fatto che appartieni al Signore e tutte le tue scelte, il tuo modo di vestirti, il tuo modo di comportarti, il tuo modo di pensare, riflette questo? O riflette che tu sei ancora sotto il dominio del re delle tenebre? Tu devi agire per farti accettare dagli altri, per avere un look, per essere accettati dal mondo? Sappiate, come dice Giacomo, che l'amicizia con il mondo è inimicizia con Dio. Perciò non potete piacere a Dio con un comportamento simile. A chi vogliamo piacere? Ognuno è in grado di fare le proprie scelte, però le tue scelte mi dicono molto. Le tue scelte dicono molto anche al Signore. Comportati di conseguenza. Onora il tuo re nella tua vita. Preghiamo. Grazie Padre, perché abbiamo la possibilità di onorare te, di portare gloria a colui che ci ha amati e si è dato per noi. Ti preghiamo di renderci sempre più consapevoli di ciò che abbiamo e di aiutarci a fare delle scelte giuste per seguire quei segnali che tu hai voluto mettere davanti a noi. Te lo preghiamo nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico «Perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento!

Salve amici. Siamo pronti per un altro incontro di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio numero 6. Leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso, nel capitolo 6, dal versetto 13 al 17. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e resistere in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State saldi, dunque,

parlare con Gesù con l'intento di fargli dire qualcosa di compromettente. «Maestro», dissero queste spie, «sappiamo che tu dici la verità a qualsiasi costo perché non ti lasci influenzare dalle opinioni della gente e né badi alle apparenze, ma insegni sinceramente le vie di Dio. Ora dici, è giusto pagare le tasse all'imperatore romano o no?» Gesù s'accorse del tranello e disse, «Perché volete imbrogliarmi? Mostratemi una moneta e vi risponderò». Quando gliel'ebbero data, Gesù domandò, «Di chi è questa faccia e di chi è questo nome?» «Di Cesare, l'imperatore», risposero. Allora Gesù replicò, «Molto bene, allora date a Cesare ciò che è di Cesare, ma date a Dio tutto ciò che è di Dio». A questa risposta gli altri rimasero perplessi a grattarsi la testa. L'intero Sinedrio, che sarebbe l'equivalente della nostra Corte Suprema, cioè farisei, gli scribi e i sadducei, cercava di incastrare Gesù perché nessuno osava parlare così apertamente contro di loro. Tuttavia dovevano essere molto scaltri, temendo una rivolta da parte della folla che era favorevole a Gesù. Il loro approccio cortese era solo una finzione, anche se Gesù veramente non comprometteva la verità per ottenere l'approvazione degli uomini. Se avessero creduto davvero ciò che insegnava, si sarebbero pentiti e si sarebbero prostrati ai suoi piedi invece di cercare di incastrarlo. Quindi ecco la domanda a trabocchino che metteva a rischio Gesù, o con le autorità romane o il popolo. È giusto pagare il tributo all'imperatore? Beh, sai già la risposta. Se avesse detto di no, i leader sarebbero corsi da Pilato e l'avrebbero accusato di insubordinazione o insurrezione contro Roma. E se avesse detto di sì, sarebbe caduto in sfavore con il popolo. Quindi Gesù chiese un denario che rappresentava un salario giornaliero e nel suo tipico stile rispose la domanda ponendone un'altra. Di chi è questa immagine ed iscrizione? All'epoca era Tiberio, figliastro di Cesare Augusto. E ciò che trovo interessante è l'iscrizione non solo con il nome di Tiberio, figlio del divino Augusto, ma anche Pontifex Maximus, o Massimo Pontefice dell'Impero Romano. Quindi non solo rivendicava l'autorità secolare, ma anche quella spirituale, con lo stesso titolo che 4 secoli dopo il Papa adottò. In ogni caso, Gesù fa notare che la moneta apparteneva a Cesare, perché la sua immagine era impressa su di essa, e quindi dovremmo pagare il tributo. E questo è difficile da accettare per molti di noi che sono contrari ai soprusi, all'interferenza e al controllo del governo, perché i miei soldi sudati dovrebbero andare in programmi che sono prevenibili, per non dire banali, in alcuni casi addirittura violano le mie convinzioni bibliche. Bene, cari amici, non credo che abbiamo molte opzioni qui, se non essere creativi e approfittare di ciò che il sistema ci offre senza cercare di imbrogliarlo, rischiando di essere saggi con il centesimo e sciocchi con l'euro. Ancora più importante, noi credenti dobbiamo ricordare che l'immagine e l'iscrizione di Dio, nostro creatore, sono impresse in noi e quindi dobbiamo rendere omaggio a Lui donando noi stessi. Riflessioni. Non credo che gli ebrei, gli scelti di Dio, gradissero sentirsi dire che dovevano pagare tributo all'invasore. Anche noi oggi dobbiamo attenerci allo stesso principio, che ci piaccia o no. Padre, a volte abbiamo dei quesiti e l'intento non è quello di farti dei tranelli, ma veramente di sapere delle risposte. Allora aiutaci ad avere un cuore aperto, un cuore che è pronto a ricevere, non come questo degli scribi, dei farisei, che facevano domande non con l'intenzione di imparare qualcosa di nuovo, ma sempre di metterti in tranello, trarre inganni. Si allontana da noi quel tipo di

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 28, i primi 10 versetti. A questo brano diamo il titolo La risurrezione del Signore Gesù. Dice: Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro, ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. E quell'andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: Vi saluto. Ed essi, accostatisi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. L'evento della risurrezione di Cristo, essendo una cosa di grandissima importanza, è menzionato nei quattro Evangeli, ma non solo nei quattro Evangeli, ma anche nelle epistole di Pietro, di Paolo, di Giovanni e anche in Apocalisse. Perché la risurrezione è uno dei punti cardine della fede cristiana biblica. Senza la risurrezione noi non saremmo salvati. Perché se Gesù fosse rimasto nella tomba, non fosse risuscitato, noi non avremmo nessuna salvezza, nessuna garanzia di salvezza. Ma qui vediamo che con la risurrezione si sono adempiute diverse profezie. Quando Gesù era sulla terra, durante il suo cammino, una volta ebbe a dire, perché gli fu, diciamo, detto dai farisei, dice: Dacci un segno affinché noi crediamo che tu sei il Cristo. E Gesù disse che nessun segno gli sarebbe dato se non il segno del profeta Giona. In Matteo capitolo 12 versetto 40 infatti lo dice: Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quindi Giona è una figura di Gesù, in quanto lui stette per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, e Gesù stette nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Il terzo giorno è risuscitato. Quindi si è adempiuta questa profezia. E vediamo che qui abbiamo letto che il primo giorno della settimana. Se andiamo in Genesi, capitolo 2, versetto 2, dice che Dio dice: Benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Il settimo giorno si riposò. Il primo giorno della settimana è anche l'ottavo giorno, no? L'ottavo giorno, perché si ripete di nuovo la settimana. Col dire l'ottavo giorno, o dire il primo giorno della settimana, inizia che cosa? Inizia una nuova era, inizia un nuovo periodo, inizia un nuovo giorno. Inizia il giorno della grazia, di cui l'Apostolo Paolo dice anche il giorno accettevole. Questo giorno della grazia non è un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura da circa 2000 anni, il giorno della grazia. Da quando Gesù è morto e risuscitato fino al suo ritorno è chiamato il giorno della grazia. Perché è chiamato giorno della grazia?
perché tutti quelli che accettano per fede Gesù ricevono gratuitamente, per grazia, il dono della vita eterna. Questo è il giorno della grazia, perché dopo il ritorno di Gesù non ci sarà più il giorno della grazia, ci sarà il gran giorno di Dio, chiamato un giorno di spavento, un giorno di terrore, un giorno di tenebre. Quello sarà il giorno, il gran giorno, in quel gran giorno che sarebbe non neanche un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura 3 anni e mezzo. La grande tribolazione è chiamato il gran giorno del Signore, perché si racchiude in 42 mesi. Quindi quello è chiamato il gran giorno dell'ira. Ma oggi, grazie al Signore, è chiamato il giorno della grazia. Quindi, con la venuta di Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, inizia una nuova era. Diciamo che l'apparente sconfitta del Signore, durata, diciamo, poco, o meglio l'apparente vittoria dei farisei, dei scribi, è durata anche poco. Perché dopo 3 giorni Gesù è risuscitato, come i farisei, gli scribi, i capi sacerdoti, gli anziani del popolo fecero di tutto per togliere Gesù di mezzo e l'hanno ucciso. E hanno fatto di tutto per impedire che lui risuscitasse. Abbiamo detto che hanno messo delle guardie, hanno sigillato la pietra all'uscio della tomba. Hanno fatto di tutto per impedire la risurrezione, ma questo non era possibile. Quindi vediamo che Gesù diverse volte aveva predetto che lui sarebbe morto e il terzo giorno sarebbe risuscitato. Lui l'aveva detto, e voglio leggere solo un versetto nel Vangelo di Giovanni. Dice Giovanni capitolo 10, versetto 17-18: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Io la depongo e me la ripiglio. Lui aveva questa autorità. Chi può dire fra gli uomini più grandi che sono vissuti abbia mai detto: io muoio e dopo 3 giorni risusciterò? L'uomo presuntuoso quanto sia, orgoglioso quanto sia, non ha mai detto queste parole. Ma Gesù disse: il terzo giorno io risusciterò. Ma non solo Gesù l'aveva predetto, ma anche Dio l'ha risuscitato. Non è stata la risurrezione di Cristo soltanto opera di Gesù, ma è stata anche opera di Dio Padre. Infatti voglio leggere un versetto che disse l'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, in Atti degli Apostoli, dice così: questo Gesù il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, che ha spasso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. L'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste dice che Dio ha risuscitato quel Gesù che voi avete crocifisso. È Dio che l'ha risuscitato. Chi può fermare l'opera di Dio? E chi è che ha risuscitato anche il corpo di Gesù? Chi? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Infatti in Romani capitolo 8, versetto 11, l'Apostolo Paolo dice: e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi,
Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Chi non ha lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito di Dio, non avrà una risurrezione uguale a quella di Cristo. Abbiamo noi tutti lo Spirito Santo? Abbiamo noi tutti lo Spirito di Dio? Siamo noi certi che lo Spirito di Dio abita in noi, dimora in noi? Lo Spirito Santo, se non è in noi, noi siamo morti, spiritualmente morti. E non possiamo sperare che abbiamo una risurrezione come quella di Cristo, perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che risuscitò il corpo di Cristo, risusciterà anche tutti i corpi di tutti i credenti che sono vissuti su questa terra. Quindi questa certezza l'abbiamo fin da adesso, non è una cosa campata in aria, perché io, se non credo che ho lo Spirito Santo, allora devo accertarmi di questo. Come posso accertarmi che ho lo Spirito Santo? Come posso accertarmi? Da una cosa: io ho veramente creduto e accettato nella mia vita Gesù come Signore e come Salvatore. Sento che Gesù vive nella mia vita. Sento che c'è dentro di me lo Spirito Santo. L'esempio come possiamo portarlo? Un esempio evidente, come possiamo portarlo? Un esempio tangibile. Questo di solito lo sperimentano le donne incinte, no? Le donne incinte sentono che hanno una creatura nel loro grembo. Vedono che c'è qualcosa, o meglio qualcuno, c'è un esserino che si muove nel loro grembo. Non è così? È normale. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi, dice l'Apostolo Paolo, attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E lo Spirito Santo si manifesta che in noi attraverso che cosa? Attraverso l'amore verso Gesù, attraverso la lettura e il desiderio della sua parola, attraverso la lode, la glorificare Gesù, perché Gesù disse: lo Spirito Santo che è in voi mi glorificherà. Se non abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, non sentiamo tutte queste cose. Siamo indifferenti alla parola di Dio, viviamo la nostra vita senza il desiderio di amare il Signore, di adorarlo, di ringraziarlo, di testimoniarlo, di leggere la sua parola, di stare alla sua presenza, di sentire il bisogno della preghiera come l'ossigeno per i nostri polmoni. Questi sono tutti segni che lo Spirito Santo è in noi, indipendentemente dalla nostra volontà. Perché lo Spirito Santo ci spinge a fare queste cose. Quindi lo Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, ci è stato dato per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo che in noi ci risusciterà e noi avremo un corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, come quello del Signore. Noi saremo simili a Lui. Abbiamo noi questa certezza? Abbiamo la certezza che quando il Signore ci chiama in un attimo, siamo certi che noi saremo alla Sua presenza, nell'attesa che i nostri corpi si sveglieranno, la voce d'arcangelo che il Signore farà quando tornerà per rapire la Sua Chiesa e per risuscitare tutti quelli che sono morti in Lui. Questa è certezza, questa non è immaginazione, ma è certezza. Vediamo che qui viene menzionato l'angelo. Un angelo del Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Le guardie per lo spavento caddero a terra come morte. Alle donne che erano venute a vedere Gesù disse: voi non temete. Vediamo che nella vita terrena di Gesù gli angeli hanno avuto un ruolo importante nel suo ministero, dalla nascita sino alla morte. Voglio menzionare alcune. Gesù
Vediamo che fu annunziato dall'angelo Gabriele a Maria riguardante la sua nascita, vero? Vediamo che un angelo in sogno avvertì Giuseppe di fuggire in Egitto. Vediamo che un angelo si presentò a Gesù durante il periodo della tentazione. Vediamo che un angelo confortò Gesù nel Getsemani. Ma quando Gesù era sulla croce e Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì c'è stato un silenzio tombale. Non ha risposto né Dio e nessun angelo è venuto in soccorso. Perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi. Quei momenti sono stati più neri, più terribili e più angosciosi nella vita del Signor Gesù. E dobbiamo dire: Signore, quei momenti tu l'hai vissuti al mio posto. Al mio posto. Perché quelli che non accettano Gesù, questa angoscia, questo tormento, questo dolore, questo abbandono, l'avranno tutti quelli che hanno rifiutato Gesù come loro Signore, come loro personale Salvatore. E la Bibbia parla che coloro che non accettano Gesù nella loro vita andranno in un luogo di tormento eterno, in un luogo di tormento eterno dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, dove il verme loro non muore e saranno tormentati nei secoli dei secoli. Tutto questo per non aver accettato Gesù. E quindi Gesù l'ha portato per noi il tormento sulla croce, ma coloro che rifiutano Gesù lo porteranno su di loro per tutta l'eternità nel fuoco. Questo dice la Bibbia, questo dice la parola di Dio e sono cose vere. Vediamo che quando Gesù è morto sulla croce, la natura si è sconvolta. C'è stato un terremoto, il sole si è oscurato, tutto è diventato tenebre. E qui vediamo che quando la tomba si apre, viene anche un altro terremoto, no? Sempre che la natura partecipa al dolore di quando Gesù fu crocifisso, e qui la natura partecipa alla gioia di quando Gesù è risuscitato. Meraviglioso. Ebbene, voglio menzionare velocemente 7 punti che cosa significa per noi la risurrezione di Gesù, che cosa significa per noi la risurrezione di Cristo. E voglio velocemente dire: la risurrezione di Cristo significa per noi, primo, una dimostrazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù non è un semplice uomo. Gesù è il Figlio eterno di Dio. Romani capitolo 1 versetto 4 dice l'apostolo Paolo: Gesù nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che Lui è il Figlio di Dio, cioè che Lui è Dio, che Lui è la seconda persona della Trinità, che Lui non poteva rimanere nella tomba, che Lui era senza peccato. Secondo punto, la risurrezione di Cristo dimostra che Satana è stato sconfitto. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice: poiché dunque figlioli che partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Cioè Gesù è venuto per sconfiggere le opere di Satana. È venuto per distruggere le opere del diavolo. Quale essere umano può distruggere Satana?
quale essere umano può distruggere le opere del diavolo? Questo potente cherubino. Lui, dopo la ribellione a Dio, non è diventato più fiacco. Noi siamo nessuno, non siamo niente, siamo polvere di fronte a questi esseri celesti. Però Gesù, essendo il Figlio di Dio, il creatore di tutti gli angeli, di tutti i cherubini e serafini, lui, il Signore, poteva distruggere le opere di Satana e annientarlo per sempre. La sua vittoria è la nostra vittoria. Gloria a Lui. Terzo punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il piano della salvezza è compiuto. È compiuto. Gesù è morto, ma se non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. In Romani capitolo 4, versetto 24-25, l'Apostolo Paolo dice queste parole: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Parole meravigliose. Cioè Gesù ci giustifica davanti a Dio. Oltre che Gesù è la nostra sapienza, la nostra giustizia, la nostra redenzione, oltre alla nostra santificazione. Ma quanto è meraviglioso avere Gesù nella nostra vita. Ma è la cosa più bella che c'è. Quarto punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che coloro che credono in Lui risusciteranno come Lui. Infatti in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 20-23 lì l'Apostolo Paolo dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Alla sua venuta. E questo credo che non tarderà molto, che Gesù tornerà e saremo con Lui. Quinto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il credente ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Non è che l'avrà, ha la vita eterna. E voglio leggere solo un versetto in Romani, capitolo 6, versetto 8 e 9. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. Ripeto, ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Gesù disse: io vivo e voi vivrete. Lui vive in eterno, noi vivremo in eterno. Noi abbiamo la vita eterna. Sesto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Gesù verrà per giudicare il mondo. Gesù non rimarrà soltanto in cielo, ma verrà su questa terra. L'Apostolo Paolo ai filosofi di Atene un giorno disse queste testuali parole. Atti capitolo 17, versetto 30 e 31. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Gesù è colui che giudicherà il mondo, giudicherà tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, che sono vissuti da Adamo fino all'ultimo che verrà su questa terra o che nascerà su questa terra.
Nessuno può scampare il giudizio di Dio. Per chi non è il giudizio? Per chi non è il giudizio? Per quelli che hanno creduto in Gesù. Quelli che sono di Gesù non avranno nessun giudizio, non saranno mai più giudicati. Settimo punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Egli è il Signore sopra tutti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9 a 11. Dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E lo noi facciamo tutti i giorni, che noi innalziamo il suo nome santo, perché lui ne è degno. Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. E qui siamo radunati come per adorarti, per innalzarti, per benedirti, per glorificarti, Signore. Se non fosse per questo, io non sarei qui. E penso anche voi. Se non fosse perché siamo attirati come una calamita dal Signore per venire qui ad adorarlo, come si radunavano e come oggi in tutta la faccia della terra ci sono milioni e milioni di esseri umani, o in piccoli villaggi, o nelle grandi città, oppure nella giungla, oppure nelle case, o sotto le capanne, ovunque ci sono anime che adorano il Signore. E noi facciamo parte di questo grande, grande, immenso popolo, il popolo di Dio. Vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Veramente Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Abbiamo in linea Daniele Calosi, segretario del FIOM CGL della Toscana.
2: La linea è accesa.
1: La linea è accesa, ok.
3: Tra l'altro, visto sì. un grande tifoso della Fiorentina, un esperto anche di sport, lo inviteremo nello spazio Sport Etica con Baglini prossimamente. Va bene, promessa Daniele.
1: E così vediamo se si riesce.
2: Per me è un onore, sapete.
1: Sì. Ma non è che tu porti le rivendicazioni sindacali anche tra i calciatori, non è che.
2: Però tra i tifosi sì. Esclusivamente quella dei tifosi e la passione per la Fiorentina.
1: Vabbè. Allora, però ti sentiamo più sereno, mi sembra. Ho visto che ormai la Fiorentina si è salvata. E quindi,
2: sì, esatto. Infatti.
1: Allora,
2: approfittiamo sotto un'altra prospettiva.
1: Approfittiamo di questo intervallo di serenità di Daniele Calosi per chiedergli qualcosa sull'economia. E già qui cominciamo di nuovo a essere preoccupati. Perché insomma ci sono diversi avvertimenti, c'è il rapporto Istat, ma io leggo qui anche da una notizia dal sito UE News, Unione Europea, del 21-5, quindi 21 maggio, l'Unione Europea affossa l'Italia di Meloni nel 2027, ultima per crescita e prima per debito pubblico. Insomma, un'analisi molto pessimistica. Anche perché i soldi del PNRR terminano e ci troviamo in una situazione un po' delicata, anche perché la situazione internazionale è delicata, ma noi siamo peggio di altri. D'altra parte si legge anche che l'Italia rimane il quinto paese nel mondo per volume di esportazioni. Dunque ci sono luci e ombre. Quando poi sentiamo parlare i nostri politici, ognuno legge quello che vuole dai dati. Daniele Calosi, vediamo.
2: Credo per rispondere bene a questa domanda e provare a affrontare l'argomento, manca un dato, che è quello della produzione industriale. La produzione industriale sta calando trimestre su trimestre nel nostro paese ed è un termometro la produzione industriale dell'andamento generale dell'economia, della nostra economia. E quindi noi soffriamo più di altri anche per l'assoluta inadempienza del governo rispetto alle politiche attive, non tanto del lavoro, ma alle politiche attive sull'industria e su cosa si produce, come si produce e dove si produce. E come se non bastasse, succubi delle scelte della politica economica a livello mondiale. Ora, dice, ma l'economia a livello mondiale è uguale per tutti. Sì, è vero, però. Cioè l'Italia ha deciso, a differenza di altri paesi, vedi la Spagna, di utilizzare come elemento di regolazione dell'economia solo ed esclusivamente il mercato. La Spagna invece ha fatto degli investimenti importanti in termini energetici, sull'autonomia energetica, la grande costruzione di tutte le pannellature solari in Andalusia è un esempio, fino ad arrivare ad avere un piano industriale che punta sul green, fino ad avere politiche di lavoro che sono attive e significa non avere più contratto a termine, non avere più la possibilità di essere licenziati ingiustamente sul luogo di lavoro, ed è un paese che cresce
1: allora,
2: più di noi.
1: Daniele, posso chiederti due osservazioni sui due temi che hai sollevato. La questione dell'energia rinnovabile. Quando qualcuno prova da noi a prospettare l'energia eolica per esempio, viene subito contrastato da comitati vari che insomma contestano la devastazione del paesaggio e poi tutto questo porterà chissà di come si fa a lavorare in un paese come il nostro in cui tutto va bene purché sia nel giardino dell'altro, ecco, per intenderci. Poi sulla questione del lavoro, noi abbiamo avuto un referendum e gli italiani non sono andati a votare perché non erano interessati sulla questione dell'articolo 18, per intenderci. Come si fa nel nostro paese? Non lo so. Poi sentiamo Claudio, voleva aggiungere anche lui qualcosa.
2: Ma rispetto alle politiche ecologiche e ambientali, è vero che c'è sempre anche un ambientalismo molto spesso di comunità, perché è un ambientalismo che, appunto, come dicevate voi, guarda al proprio orto di casa, ma cioè, oltre all'eolico c'è il solare, cioè noi siamo un paese che può produrre un pezzo importante della propria energia attraverso questo. Poi c'è tutto il fatto della decarbonizzazione, cioè oggi le tecnologie sono in grado anche di decarbonizzare le quantità, cioè utilizzare l'anidride carbonica emessa nell'atmosfera per essere riutilizzata a sua volta in energia elettrica. Il punto vero è che noi abbiamo fonti dell'energia su prodotti energivori, cioè l'intelligenza artificiale sta consumando una quantità enorme, i server dell'intelligenza artificiale stanno consumando una quantità enorme di energia nel mondo in energia elettrica. Il punto vero è che noi abbiamo fonti dell'energia su prodotti energivori, cioè l'intelligenza artificiale sta consumando una quantità enorme.

0: giustamente verso l'intelligenza artificiale. Scusate, per quanto riguarda invece sulle politiche del lavoro, è vero questa cosa che avete detto, c'è stato un referendum, tra l'altro indetto da noi, cioè abbiamo raccolto noi le firme come CGL, però le persone che sono andate a votare, se noi guardiamo la fascia generazionale tra i 18 e i 35 anni, la maggioranza è andata a votare, quindi significa che nei giovani, nelle persone che vivono sulla propria pelle la precarietà, l'instabilità di lavorare in un paese che non ti dà prospettive, e molti di questi sono circa 650.000 i giovani che ogni anno lasciano il nostro paese e se ne vanno. Significa
1: metà dei quali laureati, detto tra parentesi. Sì.
0: Esatto, io vedo, ce n'ho uno in casa, io è così. Quindi oggi nei ragazzi e nelle ragazze giovani, cioè questo paese è un paese che non dà prospettive. E quando i giovani, le nuove generazioni non vedono prospettive, se ne vanno. Ma scusate, pensiamo a tutti gli elementi di precarietà che sono stati inseriti per favorire la cosiddetta competitività delle imprese, che vale per questo governo, ma in quelli che si sono succeduti, compresi i governi di centro-sinistra. Cioè oggi un ragazzo che fa tutti i contratti a termine, poi smette, poi ricomincia, cioè quando arriverà alla pensione, avrà una pensione che è più povera dei pensionati di oggi. Cioè noi domani avremo dei vecchi di una generazione anziana che sarà povera e si sta consegnando questo paese alla povertà.
1: Ci fermiamo un attimo qui, Daniele Calosi.
2: Un dato: le morti sono il doppio delle nascite.
1: Ecco, poi c'è il problema demografico, che non è solo italiano, ma da noi è particolarmente grave. Uno su mille ce la fa. Questo è quello che dice Gianni Morandi. Il problema è se questo siamo noi, questo uno, o siamo tra i 999. Ma insomma, dai, ascoltiamocelo insieme e poi torniamo a parlare con Daniele Calosi. Tra l'altro ha introdotto anche il tema dell'intelligenza artificiale. Esce oggi l'enciclica del Papa su questo argomento e ci chiederemo qualche cosa anche in rapporto al mondo del lavoro. Uno su mille ce la fa, secondo Gianni Morandi, la vita è come una marea, insomma. Vabbè, Claudio Coppini.
2: No, allora, intanto Daniele a un certo punto...
1: Daniele Calosi, che è in linea telefonica, segretario FIOM CGL, Toscana.
2: Allora, intanto quel balletto delle acciaierie, sia Piombino che Taranto, è veramente insopportabile. Cioè, continuiamo a parlarne da anni, e intanto i forni sono spenti, la situazione è veramente drammatica, io non riesco a capire. Poi l'altra cosa invece sui giovani, mi sembra il tema che avete preso molto importante, perché noi si parla sempre di immigrazione, problemi dell'immigrazione, ma non parliamo mai invece dell'immigrazione forzata di giovani talenti, che sono un numero... Mi sembra
1: impressionante, certo. Daniele Calosi, tra l'altro tu hai introdotto anche il tema dell'intelligenza artificiale, che è oggetto dell'enciclica di Papa Leone XIV, proprio oggi verrà presentato l'enciclica Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale rischia di creare un problema sul mondo del lavoro, oppure, come si dice a volte, ecco, sono nuove prospettive che emergeranno? Certo, qualcuno ci rimetterà il lavoro, ma altri lo guadagneranno. Sentiamo cosa ne pensi.
0: Beh, io credo che come tutti i processi di innovazione devono essere governati. Se non viene governato rischia di generare disoccupazione, rischia di generare ancora di più precarietà. Ma noi siamo un paese, cioè io faccio parte di un'organizzazione sindacale, in particolar modo quella dei metalmeccanici, che è appunto la FIOM. Noi siamo nati nel 1901. Tra l'altro faremo 125 anni il 16 d'aprile, il 16 di gennaio e il 16 di giugno di quest'anno, ma noi abbiamo attraversato tutti i processi di riorganizzazione e di cambiamento tecnologico. Siamo andati dalla catena di montaggio di tipo fordista, alla fabbrica integrata, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Cioè, nel senso, o noi la governiamo, e quindi c'è, cioè, come abbiamo fatto per la transizione energetica, per la transizione appunto ecologica, questo elemento di transizione digitale deve consentire alle persone di lavorare meglio, lavorare tutti e lavorare in condizioni diverse e di maggiore sicurezza. Mi aggancio, se mi consentite, proprio sul Piombino. Guarda, noi avremo bisogno anche dell'intelligenza artificiale per far ripartire le acciaierie, vale Piombino ma vale Taranto, perché è grazie all'intelligenza artificiale che oggi siamo in grado di produrre forni che emettano emissioni zero.

0: non solo grazie alla bravura e alla preparazione dei nostri ingegneri, ma anche all'utilizzo informatico in fase di presentazione dell'intelligenza artificiale. Quindi, come vedete, cioè l'applicazione della tecnologia è neutra, è l'utilizzo che se ne fa che rischia di essere pericoloso.
1: Chiarissimo. E quindi tutto sommato hanno ragione le comunità cristiane a interessarsi di questo argomento che ha una forte valenza etica, perché appunto.
0: Assolutamente.
1: Allora, Daniele Calosi, un'ultima osservazione. Dunque, io vedo su Repubblica, no, anzi, il Corriere della Sera, il Quirinale, il 2 giugno, fate un vostro video. Vengono invitate anche le persone comuni, no? A dire la Repubblica è. Dal tuo punto di vista, ecco, se dovessi partecipare a questa cosa, che cosa diresti? Che cos'è la Repubblica? Cosa non è? Insomma, non so, qual è la tua osservazione?
0: Io riprenderei un discorso, più che fare un video, prenderei un discorso di un grande presidente della Repubblica, è stato Sandro Pertini, che diceva che i giovani non hanno bisogno di sermoni, perché la Repubblica è per i giovani. Guarda i giovani, guarda le nuove generazioni. I giovani hanno bisogno, diceva, mi pare, di esempi di onestà, di coerenza, di altruismo. E oggi viviamo in un paese dove tutto questo, soprattutto noi adulti, non gli diamo
1: Certo.
0: questo esempio.
1: Allora
0: E
1: possiamo
0: per
1: dire
0: costruire una.
1: la Repubblica è onestà e altruismo?
0: Assolutamente, anche perché sono tra i principi fondamentali che l'hanno fatta nascere. Io credo che onestà e altruismo siano i punti che ci possano consentire di andare avanti
1: Allora sentiamo
0: ancora
1: Claudio.
0: tanti anni.
2: Io ci metterei anche competenza, perché ultimamente mi sembra sia molto la vita in basso.
1: Ora questo purtroppo è il problema della competenza, sai. Si lavora con quello che si ha. Vabbè, grazie allora a Daniele Calosi per essere stato in
0: Grazie a
1: nostra
0: voi.
1: compagnia. A risentirci prossimamente qui su RWS. Grazie.
3: Ed eccoci, amici cari, comincia in questo istante, anzi è già cominciato nell'introduzione, parole al vento, respirare. Respirare è un'azione che facciamo inconsapevolmente, però ecco, cambia molto respirare in un bel posto di montagna, magari respirando i terpeni degli abeti, degli alberi resinosi, oppure magari vicino a un'industria di qualsiasi tipo, magari chimica. Beh, respirare è un tema che affronteremo insieme qui oggi, in questa nostra ora che passeremo insieme con voi, Davide Mozzato, lo speaker radioattivo 800 098 650 oppure 348 222 72 94 il numero per i messaggi. Non lo facciamo apposta, respirare, non lo facciamo apposta, eppure è l'atto più politico e intimo che compiamo ogni secondo, respirare. L'analista Jamison Webster, nel suo saggio sul respirare, beh, mi ha costretto stamattina a guardare oltre l'automatismo in un articolo apparso sulla stampa. È un atto di indipendenza radicale quello del respiro. No, no, no, non dico, no, ho sbagliato, non è sulla stampa, ma su Robinson di Repubblica. È un atto di indipendenza radicale quello del respirare. E pensate a quel primo vagito neonatale, che non è solo un riflesso, è proprio il primo segno tangibile di separazione dalla mamma, che è un confine che tracciamo tra noi e il mondo, come con un respiro chiassoso, ecco. Siamo paragonabili, volendo, con poca fantasia, delle macchine biologiche incredibili per il loro funzionamento. Siamo portatori di un diaframma che opera lontano dalla nostra volontà cosciente, un muscolo che risiede quasi in un altro territorio rispetto al corpo. Eppure, ecco, questa qualità della nostra esistenza. Non si misura dal numero di respiri che facciamo. Pensate all'anima, no? Anima significa animata. Una persona è viva quando respira, fondamentalmente, quando il suo torace si allarga e si restringe, si abbassa e si alza. Qui non siamo misurabili dal numero dei respiri che facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro. Ricordiamo dunque, il respiro è il ponte segreto che collega la vita della nostra coscienza, a quello che siamo. L'unico vero ancoraggio, ecco, quando la mente si disperde, abbiamo necessità, di ancorarci alla nostra coscienza. Ma io respiro sempre, perché dovrei farci caso? Perché dovrei far caso a qualcosa che faccio in maniera automatica? Ed è proprio qui il paradosso, cari amici, perché il respiro è il nostro segreto meglio custodito. È un fenomeno che Webster, ricordo Jameson Webster sul suo saggio sul respirare, Webster definisce il respiro profondamente umano, troppo umano, ecco. Noi non siamo solo polmoni, lo sappiamo, siamo anche altri organi a canne. La nostra capacità di parlare ha un costo altissimo, quello di aver abbassato la laringe. E che è un'eredità che ci arriva dritta dai pesci. Pensate, resto muto come un pesce, al suo senso. E poi c'è il nervo vago, quel vagabondo di 160.000 fibre che corre nel cranio e dal cranio allo stomaco, orchestrando il dibattito e il nostro sistema immunitario, senza chiederci il permesso. Scusa, posso intervenire? Dice il nervo vago. No, lo fa in automatico, da solo, in autonomia più che in automatico. Siamo creature antiche, ecco. Siamo creature antiche e complesse che tentano di abitare il presente. Quando dunque sentiamo il peso di una giornata storta, è bene ricordare, magari dopo aver fatto un bel respiro profondo, ma dai, è solo una brutta giornata, niente più. Non è la vita ad essere brutta, è questa giornata che non va. Quindi respiriamo, perché il nostro respiro deve fluire con la grazia di un fiume, non come il galoppo ansioso di un cavallo. Poesia? No, verità. Quindi non andiamo al galoppo, prendiamoci il tempo per respirare placidamente. Noi siamo ancora senza respiro a riflettere sul respirare. È il titolo di questo saggio di Jameson Webster, del quale insomma parlava Robinson questa settimana. Robinson, un settimanale di Repubblica molto interessante, perché approfondisce alcuni temi. Pensate al respiro tramutato in riso, non il riso da mangiare, gli amici di Vercelli, di Novara potrebbero essere stati allertati, no, quelli di tutta Italia, di tutto il mondo, che ridono, riso in quel senso. Giulia ci scrive: perché a volte ridiamo fino a che ci manca l'aria? Che è una domanda splendida nella sua semplicità. Pensa che, Giulia, per Webster ridere e piangere sono atti di espirazione, non di ispirazione ma di espirazione. Mentre lo sbadiglio è un'ispirazione vorace, un bisogno di incamerare aria. Ridere, dunque, è l'irruzione, rileggo, a parole, ridere è l'irruzione corporea dell'inconscio, che è una sorta di resto ancestrale di quell'ansimare di chissà quanti altre creature, che noi abbiamo trasformato in linguaggio. Quindi espirare e buttando fuori, riusciamo a dare linguaggio alla nostra espirazione. Infatti è difficile parlare mentre si inspira, pensaci, fate un test. Il sorriso dunque è ciò che permette al nostro essere di respirare quando il mondo si chiude a riccio, si chiude a pugno. Quindi quando il giorno ci opprime con la sua urgenza, quando il lunedì ci opprime con la sua urgenza, ridere, ecco, diventa una forma di resistenza, una liberazione del diaframma che scuote la nostra gabbia, anche la gabbia toracica, perché no? Gli antichi dicevano che pregare è respirare, addirittura qualcuno diceva che pregare è il respiro dell'anima, ma a volte, ecco, per sentirsi vivi basta una risata condivisa che scioglie qualsiasi tensione accumulata tra le vene e tra le arterie. Ti va di stare bene? Beh, sul respirare, ognuno vuole respirare bene, ribadisco, con questo caldo, una bella passeggiata in montagna, in mezzo ai boschi, odore di muschio, di foglie, di terpeni, di resina, respirare bene, respirare. Siamo concentrati sul respiro noi oggi, perché? Perché su Robinson di Repubblica c'era un bellissimo articolo sul respirare, il nuovo saggio di Jamison Webster, un analista, e mi è piaciuto particolarmente. Dalla chat intanto arriva una provocazione, piovono sempre provocazioni dalle chat. Le parole possono soffocare? Certo. Le parole possono soffocare, non solo le parole, ma anche la vita può soffocare, caro amico. Il poeta Mark Strand ci ha regalato una verità tagliente su questo tema. Il respiro è uno specchio offuscato delle parole. Il respiro è uno specchio offuscato dalle parole. Bellissimo, no? Spesso ci sembra di aver dimenticato come si faccia a respirare, proprio perché le parole diventano troppe. Diventano un muro invalicabile. Ma ricordiamo il bambino, no? Prima di articolare il linguaggio, gioca con l'aria, emette suoni ritmici, babà, mamma, papà. Hai sentito? Ha detto mamma, papà. Con una gioia pura lo fa. Prelinguistica viene chiamata, che incanta ogni adulto, lo commuove, lo smuove, lo fa ritornare bambino e anche idiota, tanto che parla al bambino con le stesse sillabe. Cerchiamo le persone giuste, quelle che non ci chiedono di trattenere il fiato, amici cari. Le persone più importanti sono quelle che ti si legano ai polmoni, perché semplicemente ti fanno respirare. La scrittura stessa, se ci pensiamo, è come nuotare sott'acqua. Ogni buona frase nasce trattenendo il fiato per poi restituirlo al mondo. Respirare. Che esercizio straordinario, automatico, che ci permette non solo di sostentarci, cioè di rimanere in vita, ma anche di parlare, perché ogni espirazione può essere articolata una parola. Una verbalizzazione di ciò che abbiamo dentro. Guardate che è un dono non comune, non comune. Come si fa a restare calmi quando tutto corre? Come si fa a respirare quando tutto corre? La verità, cari amici, è che il respiro è una scelta costante di costanza, un atto di presenza. Se ci sforziamo, il respiro si blocca e diventa forzato, appunto. Se ci pensi, il respiro diventa forzato. Se invece restiamo focalizzati, può diventare addirittura una meditazione. Sapete che molte meditazioni, anche orientali, si fondano sul respiro. È il pendolo, il respiro, che segna sempre l'ora di Dio. Mi piace come frase. È il pendolo che segna sempre l'ora di Dio. Non cerchiamo dunque di scappare dal dolore, usiamo piuttosto il respiro per abbracciarlo, per nutrire il corpo e la coscienza tutta. Ogni mattina, quando ci svegliamo, incontriamo il nostro respiro. Buongiorno, come sta, signor respiro? Come si incontra un vecchio amico? È un privilegio dunque abbracciare il respiro, un dono, un attimo di eternità, lo chiama qualcun altro in maniera molto poetica, mi piace molto, perché l'eternità è fatta di respiri e anche di sospiri. Finché respiro, spero. Non sprechiamo dunque il fiato, il lamentele, in bestemmie, in parolacce. Ogni secondo una battaglia contro l'inazione. Una scelta tra l'essere e il non essere. Questo è il dilemma. Chiudiamo, amici cari, questo viaggio non con il fiato corto, non con il fiatone, il respirare, questo saggio che ci è stato regalato, la recensione su Robinson di Jamison Webster sul respirare, ve lo consiglio. Chiudiamo questo viaggio, abbiamo scoperto che respirare non è solo uno scambio gassoso, è la storia della nostra esistenza, è arte, è filosofia vissuta. Pensate che senza l'espirazione non potremmo neanche avere incarnata l'ispirazione, non riusciremo a verbalizzare, perché ogni lettera è espirata. È il ponte, la respirazione, tra la nostra ombra e la nostra luce. Lo ha scritto Rilke, Cantare un altro respiro. È un altro respiro, più melodioso. un soffio che trasforma il nulla in presenza. La vita dunque è un continuo dare e ricevere, inspirare e espirare, un restituire al mondo la felicità. Inspiriamo ossigeno, lo tratteniamo ed espiriamo anidride carbonica per gli alberi, esattamente come un respiro che va e viene. Quindi dobbiamo essere come il mare di notte, dobbiamo aver cura di ogni nostro respiro e imparare a udire quel fiato che dice costante: apriti alle cose e sogna. Ricordiamoci dunque, amici cari, di respirare, ma non come atto automatico. Dopotutto, l'unico vero segreto della vita, il ritmo che ci tiene legati all'esistenza, è proprio il respiro. Oggi cominciamo con l'ispirazione. Ho perso l'ispirazione, dice Francesco De Gregori, e noi raccogliamo subito questa sua dichiarazione per riflettere un'ora insieme su questa tematica. Non un'ora completa, perché la radio è fatta di musica e qualche volta anche di qualche parola, si spera intelligente. Allora, per partecipare a questa nostra ricerca dell'ispirazione, 800 098 650, e per coloro che invece ricercano la musa, 348 222 72 94. Ho perso l'ispirazione. È bastato questo titolo sulla stampa di Torino di oggi, con la foto di De Gregori in sottofondo, per far scattare in me un segnale d'allarme. Non è paura propriamente, è solo un fastidio sottile, come una mosca che non se ne va mentre magari si sta mangiando. Dai, via, via, via. Leggendo l'articolo di Raffaella Romagnolo, ho scoperto che il principe, così viene definito nel club De Gregori, non scherza, quella spinta che ti bolle dentro, che ti fa scrivere Rimmel, come dice il mio nome, spediscilo a un altro indirizzo, una roba, già mi piace molto quella canzone, o la donna cannone, mamma mia, quella è veramente un capolavoro. Quella musa pare essersi spenta. Spaventa? Sì e no. Perché viviamo nel mito che l'artista sia un vaso di Pandora, un tramite tra noi e il divino, no? Lo dicevano gli antichi, c'è un Dio che ci muove, est Deus in nobis. Ma se il Dio se ne va in pensione? Perché l'ispirazione non è un dono mistico, è un ospite che però non ama i pigri che si fossilizzano. O forse, come diceva un grande, il genio, è per l'1% ispirazione, per il 99% traspirazione, sudore. Eppure restiamo lì a chiederci: se finisce la magia, chi siamo davvero? Più che attendere l'ispirazione, dovremmo forse capire che l'essenziale è invisibile agli occhi, come dice qualcuno. Ma si vede solo con il cuore. Saint-Exupéry, ve lo ricordate? Il piccolo principe. E il cuore a volte ha bisogno di silenzio e non di continuo cicaleccio e rumore. Abbiamo preso parola proprio per confrontarci sul meglio. Allora, il tema è: ho perso l'ispirazione. Francesco De Gregori lo ha annunciato. L'ispirazione non rimane per sempre. Quindi si dice che se non si scrive più un capolavoro ogni giorno, non si è per forza pigri. Non è che questa ossessione per il lavoro sta uccidendo la gioia del creare, del fare qualche cosa di bello? Il problema è che abbiamo trasformato l'arte in una sorta di contabilità da foglio Excel. Ci dicono che la scrittura sia appunto 10% ispirazione e 90% traspirazione, l'abbiamo già detto mille volte. Flaubert sgrida Maupassant in questo modo: troppe donne, troppo canottaggio. O la Munro, che scriveva 7 giorni su 7, sembra una catena di montaggio. Eppure c'è chi dice che le balene non cantano perché hanno una risposta, cantano perché hanno una canzone. ce l'hanno dentro e quindi cantano. Ecco l'ispirazione. Beh, forse non dovremmo essere schiavi di un modello. A volte l'intuizione è quella parte di noi che cerca di dirci qualcosa, per chi è creativo, che la logica non sa spiegare. Pensate che Albert Einstein diceva di non aver mai fatto scoperte col puro pensiero razionale. Forte, no? No, non serve trasformare ogni momento in una performance, dunque non è necessario aspettare il momento perfetto al crepuscolo, o subito all'alba. Beh, è necessario prendere il momento opportuno e renderlo perfetto, anche se sembra magari non proprio idilliaco, perché l'ispirazione non arriva come un fulmine, fluttua. Se le dai un po' di ozio, però. L'ozio non è il padre dei vizi. L'ozio è il momento nel quale finalmente si prende lo slancio per fare il salto più lungo. L'ozio, ci siamo interrotti sull'ozio. L'ozio come virtù per far rinascere l'ispirazione. Come si fa a trovare l'ozio in un mondo che ci vuole sempre connessi, sempre sul pezzo? Ci si sente soffocare dal rumore, ma non quello reale, quello che avviene continuamente dentro di noi. Siamo schiavi del rumore. Pensate che Marcel Proust diceva che i veri libri nascono dall'oscurità e dal silenzio. No, non dalle chiacchiere, dall'oscurità, dal silenzio, dalla concentrazione. La solitudine è la stanza buia dove si sviluppa il rullino della nostra creatività. Virginia Woolf, dal suo punto di vista, descriveva l'ispirazione come una danza che ti coglie quando ti togli uno stivale. Non puoi finire di svestirti, devi subito correre a scrivere. Mi è successo, non porto gli stivali. Ma per sentire quella musica bisogna saper stare bene da soli. La solitudine fa paura per certi versi, è vista come una sorta di fallimento sociale. Quando è scelta, invece, la solitudine è qualcosa di molto positivo. È lo spazio dove avviene quel awakening, quel risveglio. Donohue diceva che l'ispirazione è un visitatore sorprendente che non entra se la porta è affollata di gente. Se ne va. A volte, quindi, dobbiamo diventare ciechi al mondo esterno per vedere meglio quello interno. Non è fuga, è messa a fuoco che non è un incendio. Perché chi non sa stare solo con se stesso, alla fine non ha nulla da dire a chi lo circonda. L'ispirazione, lo diceva Camilleri, che dobbiamo diventare ciechi al mondo esterno per vedere meglio quello interno. Camilleri nell'ultima parte della sua vita non ci vedeva più. Ed è in quel momento che ha dato questa sua sentence, questa sua frase, questa sua massima. E quindi è necessario rimanere soli per poter guardarsi dentro. Ma che ce ne facciamo dunque del talento? Alcuni nascono pronti, altri faticano una vita. Non è un po' elitario dire che basta occuparci del lavorio che abbiamo dentro per poter partorire qualche cosa di creativo? Beh, certo. Il talento è la cosa meno democratica della terra, becca qualcuno o qualcun altro o no, a chi tanto e a chi niente, vorrei ma non posso. Beh, c'è chi riempie fogli col respiro del cuore e chi pur sudando produce solo polvere, ma non solamente nell'ambito della musica o di qualche altra arte. L'ispirazione è anche a livello di mestiere, c'è qualcuno che fa una professione molto meglio di altri, non solo una professione ma anche un ruolo esistenziale anche. C'è chi riempie, guardate la Szymborska ad esempio, lei diceva che l'ispirazione non è solo per gli artisti, ma per chiunque scelga un lavoro e lo svolga con passione e fantasia. Ecco, anche riempire boccali di birra può essere un lavoro fatto con una certa ispirazione oppure un lavoro qualsiasi. Quindi non è il talento il vero traguardo, è la capacità di farsi sorprendere. L'ispirazione, dicevamo, è una farsa che i poeti hanno inventato per darsi importanza, forse è vero. Forse dovremmo smetterla di cercare il genio e iniziare a cercare invece la nostra canzone, come abbiamo detto. Le balene non sanno a memoria il canto, lo sentono dentro. Lo diceva anche Van Gogh, dobbiamo sognare la nostra pittura e dipingere il nostro sogno. Il talento è solo il pennello. La vera arte è il coraggio di sapersi sporcar bene le mani. Ma se l'ispirazione finisce, ecco, si svuota come le mani vuote che abbiamo sentito nominare nella canzone che è appena sfumata, se l'ispirazione finisce davvero, come dice De Gregori, cosa resta di noi? Vi angoscia l'idea di una vita senza scintille? L'angoscia, infatti, è però una musa potente. Jim Rohn diceva che cambiamo per due ragioni, ispirazione o disperazione. Se la spinta finisce, forse è perché abbiamo esaurito il combustibile del già visto. Il mondo dunque è un remix continuo, tutto ispirato da qualcosa che precede. Se il flusso si interrompe, non è una fine, ma un invito a cambiare prospettiva, magari. Quindi non va soffocata l'immaginazione diventando schiavi del vecchio modello. Magari, come diceva Picasso, dobbiamo fare indigestione di bellezza per poi liberarcene un po' alla volta. Se non si riesce più a scrivere, proviamo a vivere. Perché in fondo l'ispirazione non si cattura, Quando provi a prenderla è già scappata via. Quindi va accettato il vuoto. Perché è proprio nel silenzio, dopo la tempesta, che forse impariamo ad ascoltare il frinire dei grilli e il ritmo del cuore, di quello vero. Siamo partiti da un titolo di giornale apparso stamattina, e siamo finiti a parlare dell'animo addirittura. Abbiamo capito che l'ispirazione non è un privilegio dei poeti, solo loro, ma una pratica quotidiana di resistenza che lambisce le coscienze di tutti, che si chiami sudore, tecnica, grazia, è quella scintilla che ci impedisce di essere solo ingranaggi del tempo. Francesco De Gregori dice che la spinta non ribolle più? Forse è solo che la sua danza ha cambiato ritmo. La lezione di oggi è che la vita non è una performance sempre identica a se stessa. No, non siamo obbligati a produrre capolavori per giustificare la nostra esistenza. Non siamo sempre sotto esame, basta. Se il cuore batte, c'è una canzone, anche se è sottile, anche se è stanca. Non dobbiamo cercare l'ispirazione fuori, nelle luci di Instagram o nel plauso degli altri con qualche like a pollice alzato. Va cercata nell'oscurità del nostro silenzio, nella pazienza di un lavoro che non cerca gloria per forza o applausi, nella capacità di vedere l'essenziale quando tutto sembra e pare invisibile. Smettiamola dunque di ricorrere e di correre soprattutto, e iniziamo ad ascoltare. La vita è lì, che ci aspetta, dove? Tra un battito e l'altro.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
0: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto